0: bombardiamo senza pietà il corrispondente.
1: È durato 4 ore faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni filtrate però sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano

0: che in piena campagna elettorale è problematico far avanzare l'iniziativa americana, e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Altro fronte, quello dell'Ucraina. Due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono rimaste uccise in un attacco russo avvenuto in serata nella regione di Zaporizhzhia. Mentre poco fa i media riportano di 6 droni diretti verso Mosca che sono stati abbattuti invece dalle forze aeree, dalle difese aeree russe. A Ceuta, oltre un centinaio di migranti accampati sulla spiaggia, hanno iniziato uno sciopero della fame con cartelli e striscioni. I migranti chiedono asilo in Spagna e affermano che perseguiranno la protesta fino a quando non saranno trasferiti. La ministra spagnola dell'inclusione e della sicurezza sociale e migrazione, Elma Saiz, ha intanto annunciato il dispiegamento dell'enclave spagnola di strutture straordinarie e temporanee di assistenza umanitaria in 4 diverse aree della città autonoma. E a Bruxelles è attesa la lettera del governo italiano per chiedere ufficialmente alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia per le spese extra per difesa ed energia. L'inviato della RAI.
2: Il contenuto ancora non è noto, ma la lettera del governo italiano dovrebbe star viaggiando in queste ore verso gli uffici della Commissione europea. Il testo era atteso e serve a indicare come l'Italia intende utilizzare la flessibilità di bilancio sulle spese energetiche che ha chiesto e ottenuto dall'Unione europea a giugno, dopo gli aumenti di spesa legati al conflitto in Iran. Si tratta di uno scostamento dello 0,3% annuo nel triennio 26-28. In pratica 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati tra le spese di quest'anno e altri per il 2027. Ma quando è arrivato il via libera della Commissione i paletti sono stati chiari: le spese devono essere destinate all'efficientamento energetico e a ridurre il consumo di idrocarburi, escluse quindi quelle per il taglio delle accise e ogni altra misura per abbassare i prezzi della benzina o del diesel, che per i tecnici europei equivalgono a incentivi al consumo. Piuttosto ci si aspetta provvedimenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e investimenti nelle reti elettriche. Ad accompagnare il primo elenco delle misure una prima stima dei costi. Il dossier dovrebbe essere esaminato dalla Commissione entro settembre. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
3: Il muro che Berlino aveva eretto intorno al colosso Commerzbank sembra mostrare qualche crepa. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a Unicredit del 12,7% di Commerzbank ancora posseduto dallo Stato, purché le due banche arrivino ad una strategia condivisa, il prezzo sia adeguato e vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo tedesco è arrivato un no comment, ma il fatto stesso che l'ipotesi venga discussa misura quanto sia cambiato il quadro. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. Da anni infatti l'Europa discute della necessità di creare gruppi finanziari capaci di competere per dimensioni con i colossi statunitensi. Gelsomina Testa, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Il caso Ranucci: Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda è il suo difensore dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore, mentre scontro sugli stipendi degli inviati di Report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e definisce false. Fratelli Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Il femminicidio in provincia di Venezia: Tania Terrine, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. A giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte anche ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ionerla Forastefano, della 46enne, morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisaccia in provincia di Cosenza. La donna aveva profonde ferite. E un giovane di 24 anni è morto a Roma. Lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza. ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia.

0: penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola un 22enne al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. L'agente ha sparato prima in aria e poi alla gamba, colpendolo di striscio. E l'inchiesta sul furto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per mettere a segno il colpo al museo regionale a Cascina. Gli investigatori però non si sbilanciano in attesa di verifiche. Il mezzo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro veicolo. Ma intanto è anche caccia al basista e al setaccio, l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. E l'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La Ceneri limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano invece regolari. E dopo il grande caldo e l'allerta temporale in 7 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, le temperature restano elevate con punte fino a 35-36 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai 16esimi finali le squadre di casa: Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della Torre. Ma andiamo sui campi.
1: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai 16esimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre 3 partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei lombardi allenati da Giampaolo, tecnico con 2 pregresse esperienze sulla panchina dei liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il ritiro di Israele da Gaza avverrà solo al completo disarmo di Hamas, così il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner. Solo dopo la consegna delle armi dei miliziani palestinesi ad una forza internazionale partirà la ricostruzione nella striscia. Intanto il presidente Trump invita Tel Aviv a non bombardare Gaza. Sul fronte Iran, Stati Uniti, scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra. Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, poi si scaglia contro l'Oman che sta negoziando con Teheran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette in mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca, ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire i colloqui con l'Iran e allentare le tensioni dell'area. La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi incrociati, i raid di Mosca nella zona di Zaporizhzhia, 2 morti, mentre 6 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo russo. Il Cremlino poi sarebbe organizzando 9 basi per il lancio di droni.
3: L'allarme lo lancia il quotidiano britannico Telegraph, citando documenti riservati e immagini satellitari. I russi hanno impiantato 10 nuovi basi

per il lancio di droni al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia per un totale di quasi 60 rampe di decollo. La novità preoccupante è che da qui potrebbero partire i droni ultimo modello con motore a reazione, capaci di volare per 1000 km.

0: Due navi cargo e strutture portuali tra Odessa, Mykolaiv e Izmail alla foce del Danubio, vicino al confine con la Romania. Uno dei missili russi, passato oltre Odessa, è andato a schiantarsi nel territorio della Moldova. Francesco Mincone, GR1.
1: E in Russia è confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario alla guerra in Ucraina. Lev Schlesberg, il vicepresidente di Yablaka, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia, per il caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
2: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
3: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
2: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
3: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
2: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
3: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: Femminicidio in provincia di Venezia, dove Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. La donna lo aveva denunciato. Dopo precedenti aggressioni, l'uomo a giugno era stato ammonito dal questore. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era ammanettato e non poteva fuggire. Per il sindacato Sappe aveva già ferito due agenti. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri che a Ferragosto hanno messo a segno il colpo a un museo messinese. In corso verifiche il veicolo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, zona da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro mezzo. Il maltempo al posto dell'afa, temporali e grandi, ne hanno colpito diverse zone dell'Italia e oggi sono previste precipitazioni in 9 regioni. Sport, calcio, la Coppa Italia passano ai sedicesimi. Il Sassuolo che batte 3-0 il Cesena, il Palermo 2-0 sul Lecce, la Cremonese 2-0 con la Sampdoria e il Pisa 4-3 sull'Empoli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Rai 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pier Francesco Pensosi in primo piano, i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Per Netanyahu il disarmo deve essere completo ed è solo allora possibile fare concessioni. L'inviato di Trump intanto apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi non sono ancora maturi. Mentre Trump minaccia l'Oman, se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata due mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia all'Oman, lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. Dossier mediorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Altro fronte, l'Ucraina. Due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono rimaste uccise in un attacco russo avvenuto in serata nella regione di Zaporizhzhia, mentre 63 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo russo. E vediamo la questione migranti in sospeso tra Italia e Germania. Lavoriamo in stretta collaborazione, afferma il governo di Berlino, che però sarebbe pronta a espellere verso l'Italia una ragazza somala approdata nel nostro paese.

0: La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il ministero degli interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo, lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Ed è attesa in queste ore a Bruxelles la lettera con cui il governo italiano intende spiegare come saranno utilizzati i soldi che matureranno dalla flessibilità di bilancio chiesta dal nostro paese. Si tratta di 36 miliardi di euro in 3 anni che serviranno per le spese sulla difesa e per gli interventi necessari a seguito degli aumenti di gas e petrolio. Ed è svolta sull'asse Roma-Berlino per il risico bancario. Il governo tedesco apre alla vendita del suo 12,7% in Commerzbank a Unicredit, quota che va alle oltre 5 miliardi di euro. Berlino fissa però 2 condizioni, un prezzo ritenuto congruo e garanzie scritte sul futuro dell'istituto. Con Unicredit già vicino alla maggioranza assoluta, la parola passa ora ai consigli di amministrazione. E veniamo alla cronaca con il caso Ranucci. Walter Lavito l'avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore ed è scontro sugli stipendi degli inviati del programma d'inchiesta pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e rendere noti i compensi. Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrine, 39 anni, sta soffocata in casa l'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni e a giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte anche ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne, è morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Tres Bisacce in provincia di Cosenza. La donna aveva profonde ferite. E un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
2: E questo stava là per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
3: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi. Il ragazzo 24enne italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini delle case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
4: Ma io ho sentito un botto che non credevo che era uno sparo.
3: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
4: Qui è diventato come il Bronx.
3: Tommaso Cherici, GR1.
1: L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove posso atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. E dopo il grande caldo e allerta temporale in 9 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, ma le temperature restano ancora elevate con punte fino a 35-36 gradi. E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai 16esimi finale le squadre di casa, Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della Torre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente solo dopo il disarmo di Hamas. Israele si ritirerà da Gaza e si darà il via alla ricostruzione della striscia. Così il premier Netanyahu e l'inviato americano Kushner. Per Tel Aviv le forze le armi dei miliziani palestinesi dovranno essere consegnate ad una forza internazionale. Intanto il presidente Trump invita Israele a fermare i bombardamenti su Gaza. Sul fronte Iran-Stati Uniti scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra. Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, mentre Teheran sarebbe pronto ad un'azione di forza per riaprirlo. Poi il presidente americano tuona contro l'Oman, che sta negoziando con l'Iran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca. Ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire i colloqui con l'Iran e allentare così le tensioni in quell'area. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata un attacco di Mosca sulla regione di Zaporizhzhia, 2 le vittime, mentre nella notte oltre 180 droni sono stati neutralizzati sul territorio russo. E in Russia è stata confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario alla guerra in Ucraina. Lev Schlossberg, il vicepresidente di Yablaka, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia, per il caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
3: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
4: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo, senza coinvolgere Ranucci.
3: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
4: L'Anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
3: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
4: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva

0: Doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto 22enne dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Il giovane era stato fermato

0: Caponogara, provincia di Venezia, il femminicidio di Tania Terrin. La donna, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. L'uomo a giugno era stato ammonito dal questore. Un furgone sospetto e la caccia al possibile basista. Si stringono le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto al Museo di Messina.
1: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
2: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
1: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un basista. Da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
0: Sport, calcio, la Coppa Italia, i risultati dei 32esimi: Sassuolo Cesena 3-0, Palermo Lecce 2-0, Cremonese Sampdoria 2-0 e Pisa Empoli 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1. Everything was so much simpler.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che giungono da Mosca. È stata una notte di fuoco nei cieli della capitale russa. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto circa 180 droni diretti verso la capitale, in quello che si configura come uno dei più imponenti attacchi condotti dall'inizio del conflitto. A renderlo noto il sindaco, che sul canale Telegram parla di oltre 620 droni rilevati. Intanto ieri sera due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono invece rimaste uccise in un attacco russo avvenuto nella regione di Zaporizhia. E veniamo al Medio Oriente. In primo piano i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Il premier israeliano vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. Intanto Trump minaccia l'Oman: se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà. Il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata due mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. Dossier mediorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ed è attesa in queste ore a Bruxelles la lettera con cui il governo italiano intende spiegare come saranno utilizzati i soldi che matureranno dalla flessibilità di bilancio chiesta dal nostro paese. Si tratta di 36 miliardi di euro in tre anni che serviranno per le spese sulla difesa e per gli interventi necessari a seguito degli aumenti di gas e petrolio. Ed è svolta sull'asse Roma-Berlino per il risico bancario. Il governo tedesco apre la vendita del suo 12,7% in Commerzbank a Unicredit. Berlino fissa però due condizioni: un prezzo ritenuto congruo e garanzie scritte sul futuro dell'istituto. Con Unicredit già vicino alla maggioranza assoluta, la parola ora passa ai consigli di amministrazione. E veniamo alla cronaca con il caso Ranucci. Walter Lavito l'avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore ed è invece scontro sugli stipendi degli inviati del programma di inchiesta pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre, mentre Fratelli d'Italia chiede di rendere noti i compensi. Femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terri,

0: 39 anni è stata soffocata in casa dell'ex compagno Tino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo che precedenti aggressioni a giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre aveva segnalato ai carabinieri la violenza diverse volte. Ed è morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza a Roma durante una lite. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare l'assassino. L'omicidio è venuto in strada. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era ammanettato e non poteva fuggire. Per il sindacato della polizia Sape, aveva già ferito due agenti. E veniamo al calcio. Coppa Italia, fattore campo decisivo, approda nei sedicesimi di finale le squadre di casa. Vediamo chi.
1: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre tre partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei lombardi allenati da Giampaolo, tecnico con due pregresse esperienze sulla panchina dei liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Il cantante, anzi il cantatore.
6: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
7: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.
11: Ricorda qualcosa.
12: Ma mi scusi, sì, perché sì. Perché dice sempre 18 18?
11: Eccone un altro che
12: 19.
11: Questa è una barzelletta del grandissimo Gigi Proietti, andate a riascoltare. Oggi è 18 agosto, siamo qui nella questa è come Ca la Galera, l'argentario.
12: C'è uguale. Forse un po' meglio.
11: Sì.
12: Vogliamo dire.
13: È più esclusiva sicuramente.
12: Allora, innanzitutto a Ca la Galera parabole come queste ci sono?
11: No.
12: Nutrie?
11: No.
12: Di queste? Ok.
11: No.
12: Che altro?
11: No, il maestro Bernardini c'è? No.
12: Maestro Bernardini? No. No. A Ca la Galera? No.
11: Patrizia Cavalieri c'è?
12: No. Almeno per adesso non
11: nemmeno
12: con noi.
11: Noi siamo qui sul Tevere, quindi non so se Tommaso Margiotta campeggia a Ca la Galera.
12: Sì, lui fa delle scorribande con la barca a vela.
11: Ah, vedi.
13: Che meraviglia.
12: Si figuri.
13: Bello,
11: chitarra e barca a vela.
12: Chitarra e barca a vela.
11: Allora, detto questo, facciamo che oggi sorge alle 6:18. Tutto esatto, 18 in omaggio esatto. A Proietti.
13: I numeri sono importanti.
11: I numeri 6:18 e tramonta alle 20:05 e
13: la luna è sempre crescente.
11: Sempre crescente e noi siamo lì per ascoltare.
12: Riascoltiamo la puntata del 30 aprile, sì. Puntata nella quale abbiamo ricordato Sergio Leone.
11: Ah, e questa è una cosa importantissima. Ti abbiamo sentito al telefono. Chi ha svegliato?
12: Oh, il mitico, mitologico, sì. Francesco Gatti.
11: Certo, vede, Gatti e Leone sono due felini.
12: Gatti e Leone, due felini, esatto. Sì. Certo. Giornalista di Rai News 24, grande appassionato, esperto di cinema, ma anche di musica.
11: Sì, sì.

0: Sì, è molto bravo, molto bravo. Patrizia Cavalieri, che cosa vogliamo così compulsare prima di sentire la puntata?
1: Prima di tutto vorrei aggiungere anche il ricordo di Adriana Asti.
0: Questo non sta mai.
2: Questo non guasti.
1: No.
0: Eccola.
1: Che battuta.
0: E poi?
1: Allora, e quindi una citazione di Maria Luisa Spaziani, poetessa. Ha scavato così profondamente in se stesso da sbucare dall'altra parte.
0: Non è male.
2: Bene.
0: Successo @rai.it, il battello passerà secondo lei oggi?
1: Oggi
2: secondo
1: credo
2: me.
1: Eccola.
2: Roberta. Portaci a Ostia.
0: Lanci la cima.
1: No, si gira dall'altra parte. È passato dall'altra parte del battello. Appena tu hai detto lanci la cima.
2: Ha cambiato pareo, secondo me, devo dire.
1: Sì. Colore.
0: Le dona, con gli occhi celesti,
1: sì,
0: le dona.
1: Sì.
0: Sentiamo, va.
2: Riascoltiamo.
0: Attenzione, lo diciamo prima. La notizia con la quale apriamo non è contemporanea. Non è contemporanea, ma data 30 aprile 1982. In quel giorno la radio diceva questo.
3: L'assassinio stamattina a Palermo, poco dopo le 9, del deputato comunista Pio La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo. 55 anni, siciliano, figlio di contadini, Pio La Torre aveva legato la sua primissima attività politica alle lotte per l'occupazione delle terre e le aveva pagate con 18 mesi di carcere preventivo. Oggi, proprio oggi, vogliamo ricordare di Pio La Torre la sua intransigente, costante azione contro la mafia.

0: non stupisca il fatto che noi posizioniamo qui Ebony and Ivory. Non stupisca per due motivi. Primo, perché si ascoltava anche questo in radio in quel 1982, quando uccidevano Pio La Torre, quando la mafia uccideva Pio La Torre. Secondo, non è così scontato e non è così fuori luogo. Ebony and Ivory sono, Bernardini queste cose le sa molto meglio di me, sono i tasti di un pianoforte, sono bianchi e neri. Si mettono insieme questi due tasti e quindi stanno a rappresentare praticamente la convivenza di due cose che sono completamente opposte. Bianco e nero sono opposte, no? Bene e male sono completamente opposte, quindi sta benissimo. Dire che sulla tastiera di un pianoforte convivono perfettamente il bianco e il nero significa che praticamente ci dovrebbe essere dialogo e non contrapposizione. E questo si ascoltava nell'82, come si ascoltava la voce di Carla Mosca, la giornalista che ha dato la notizia praticamente. Era una giornalista, è una giornalista di grido del giornale Radio Rai, la ricordo, ci siamo conosciuti tanti anni or sono, e raccontava questo episodio drammatico che sconquassa Palermo quel 30 aprile dell'82, quando praticamente durante un disalvo faceva da autista a Pio La Torre, che da sempre aveva combattuto la mafia, l'ha detto la stessa Carla Mosca, figlio di contadini, una vita praticamente per la legalità eccetera eccetera, viene fermato da una macchina, che da un'automobile che gli sbarra la strada, e due motociclette si affiancano e c'è praticamente una carneficina, mitragliette, colpi di pistola. Di Salvo riesce a estrarre la sua pistola e a sparare qualche colpo, ma viene sopraffatto. Pio La Torre muore all'istante, Di Salvo pure subito poco dopo. Pio La Torre mi metto a raccontare io che cosa ha fatto, basti dire la legge Rognoni La Torre, lo strumento che per la prima volta avrebbe colpito i clan nel loro punto più sensibile, il patrimonio. Falcone diceva segui il denaro e a questo punto capirai di cosa si tratta. È doveroso quindi che noi in radio nell'82 si dette la notizia, e ancora oggi questa cosa rimbalza nel corso dei 41 anni, 44. Sentiamo ancora la voce di Pio La Torre, in questo caso è una voce registrata dalla radio, conservata nella radio, nei nostri archivi su Radio 1, il giornale radio, del 14 novembre 1977.
1: È una politica fondata sulla difesa delle produzioni dominanti nell'Europa continentale. Tutto questo emargina le produzioni tipiche

verrane e quindi quelle che sono caratteristiche del nostro mezzogiorno. Quindi noi abbiamo di fatto nella CE un rapporto simile a quello che c'è in Italia fra nord e sud.

Sì, a settembre uccideranno anche il generale della Chiesa. E questo è Riccardo Fogli che trionfa a Sanremo in quel 1982, lo ricordo perfettamente, elegantissimo nel suo smoking, ovviamente nero, con la camicia bianca e la farfallina, con queste storie di tutti i giorni, ed è appunto storie di tutti i giorni, e la storia prevede anche questo, prevede anche la possibilità di sentire anche della musica differente e difforme dalle notizie che abbiamo ascoltato. Abbiamo voluto ricostruire radiofonicamente una pagina di quel 1982, di quel 30 aprile 1982, oggi che è 30 aprile 2026, e cambiamo pagina.

0: Cioè, 7 anni dopo, nel quel 30 aprile dell'82, il 30 aprile 1989, moriva Sergio Leone. E questo ovviamente è per un pugno di dollari, l'abbiamo detto già una volta o forse più volte, l'ho detto diverse volte in tutte le volte che mi è capitato di parlare in radio o in televisione. Il fischio è di Alessandro Alessandroni, i cantori moderni di Alessandroni, che sono praticamente i genitori dei 4 più 4 di Loro Orlandi, che hanno praticamente tempestato il grande varietà televisivo. Pensate che i cantori moderni di Alessandroni, nella sigla storica di Canzonissima, dove tutti i cantanti cantano dell'edizione della Garrà, in realtà non canta nessuno, ma cantano i cantori moderni di Alessandroni e loro sono in playback. Se ne va Sergio Leone, che era figlio d'arte, Roberto Roberti, no? Il papà che era un divo del cinema muto, tant'è che Leone nelle primissimi film che firma si firma Bob Robertson, no? Roberto Roberti, cioè Bob, figlio di Roberto Roberti. Bice Valeran, altra attrice, e quindi poi non solo, Sergio Leone aveva fatto una partecipazione come comparsa in Ladri di biciclette, era uno dei sacerdoti che era sotto la tettoia aspettando il tram, quindi il cinema praticamente è proprio il suo cortile di casa, insomma gioca a casa. Pensate che questo pugno di dollari nasce, poi c'è stata una lunghissima polemica con i Sette Samurai, Akira Kurosawa, lui è stato fissato con il West, giocava con le pistole fin da bambino, pistole giocattolo ovviamente. Questo sodalizio poi con Ennio Morricone, un sodalizio che porta praticamente il trionfo in America di questo western italiano. Basti pensare che Sergio Leone pretendeva che la musica di Ennio Morricone fosse sul set per fare in modo che gli attori si muovessero a tempo di musica, come se fosse un balletto. E nasce quello che si chiama in maniera volgare spaghetti western, non chiamatelo spaghetti western, non chiamato western italiana, sa di amatriciana, è western italiano, ma non lo dico io, lo dice Sergio Leone, lo dice proprio nel 13 agosto del 1978, domande a Radio 2, quindi un programma di Radio 2, e Sergio Leone spiega che cosa ha fatto in tutti questi anni, sentiamo.
1: Io prima di tutto vorrei contestare per l'ennesima volta il motto all'italiana, perché io credo che si facciano dei western fatti da italiani, fatti da americani, qualche volta da inglesi, altre volte da irlandesi, come nel caso di John Ford. Ecco, io sono italiano e ho fatto dei western italiani, e quindi quando dico italiani, filtrati anche attraverso certe mie tematiche.
0: Per qualche dollaro in più.

0: Voi mi direte quali sono queste tematiche? È semplice, la grande epica. Se voi mettete le musiche di Ennio Morricone sul duello tra Achille e Ettore, per esempio, nell'Iliade, sembra veramente la sceneggiatura di un film di Sergio Leone. Dario Argento ha lavorato all'inizio della carriera di Leone con Sergio Leone. E Sergio Leone proprio ha investito praticamente tutto in questa trilogia del dollaro, poi appunto c'era una volta in America, quindi vedere anche l'America come si trasforma durante il periodo del proibizionismo. Ma la poetica di Leone è quella che fa sentire, fa vedere e fa sentire gli odori, l'odore della polvere, l'odore del sudore, vedere questi sguardi, tutto, e queste sono le sue tematiche, legate a una quotidianità trasferita poi nel western. Sentiamo ancora Sergio Leone, sempre domande a Radio 2, sempre 13 agosto 1978, dove lui dice come e quanto si sia appassionato del racconto dei western.
1: Il western per me è stato un veicolo, quasi una bicicletta, per entrare e toccare certi temi, certe mie scontentezze, certi miei fantasmi. Ho cercato di raccontare come il pupazzo siciliano racconta le chanson du geste. Io ho cercato di mettere nel western certi problemi che volevo approfondire, contrabbandandoli con questo grande mezzo che è il cinema e soprattutto questo grande mezzo che è il western, che è un genere secondo me immortale.

0: Secondo me questo è il punto più alto della musica The Western di Ennio Morricone. Edda dell'Orso che canta, e c'era una volta il West. Sembra veramente di vederlo, secondo me. Non mi dite se adesso io lo facciamo un gioco radiofonico. Vedete il treno che sta arrivando, la polvere che si alza, la stazioncina di Sweetwater, dolce acqua, e la camera che si alza e si vede scendere dal treno lei, Claudio Cardinale. Che meraviglia. Vabbè, a questo punto non so se abbiamo raggiunto un grado poetico tale o sento queste cose soltanto io. Successo @rai.it. Chiara Terranova, Chiara, chi sei andata a svegliare stamane?
1: Francesco Gatti, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Critico cinematografico e giornalista, conduce Super Cinema su Rai News 24, che impronta ha lasciato Leone sul cinema italiano e internazionale.
2: In Italia ha avuto un impatto enorme subito. Ha creato un genere, un mercato nuovo, gli spaghetti western, che incassavano tantissimo, parliamo degli anni 60. È stato seguito subito da altri registi come Sergio Corbucci, Sergio Sollima, Duccio Tessari. Oggi la sua influenza c'è ancora in Italia, è più sottile forse. Penso a Garrone, il cinema visivo fatto di volti, di silenzi. Penso a Mainetti, ovviamente, per il lavoro sul cinema di genere adattato all'Italia. E a Sollima, Sollima figlio, nella tensione costruita sull'attesa. All'estero il caso è più evidente, Tarantino, che considera C'era una volta il West il film che gli ha fatto capire il cinema. E ricordiamo che Leone viene considerato il primo postmoderno, che è poi il genere di Tarantino.
1: Che eroi sono, se lo sono, i protagonisti dei film di Leone?
2: Intanto non sono eroi, ma antieroi, ambigui. Sono anche archetipi, pistolero, il vendicatore, il traditore, poca psicologia e grande presenza scenica. Il tempo è fondamentale, a volte sono le attese che costruiscono il personaggio, la tensione. Emblematico è Clint Eastwood, l'uomo senza nome, che non è buono ma sopravvive.
1: Quanto è stato importante per il successo dei film di Leone l'apporto di Ennio Morricone?
2: Il sodalizio con Morricone è stato decisivo. Ha portato musica sperimentale che diventa effetto, fischi, colpo di pistola, materia bassa, coyote imitati con la voce, la chitarra elettrica, però anche melodie indimenticabili e anche tematiche a volte legate ai singoli personaggi. E soprattutto Morricone componeva prima delle riprese. Leone girava le scene sulla musica, facendola ascoltare anche agli attori.

0: quella musica non accompagnava ma costruiva proprio le scene, ed è celebre l'ammirazione di Kubrick per questa integrazione perfetta tra suono e immagine, come in un video musicale di oggi.
1: Grazie a Francesco Gatti.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Brava la Chiara Terranova, che sveglia la mattina anche questo Francesco Gatti, bravissimo Francesco Gatti. Sergio Leone, Ennio Morricone. Morricone raccontava il western usando l'organo, lo scacciapensieri, la chitarra elettrica, l'urlo del coyote, avete sentito Gatti, fatto da un uomo, strumenti che hanno ben poco a che vedere con le atmosfere del west. E Sergio Leone raccontava il west, utilizzando paesaggi italiani. C'era una volta il western italiano, c'era una volta la fantasia italiana che realizza la scena finale di un western in Sardegna, vicino Cabras. C'era una volta Sergio Leone. Nessun regista come Leone ha saputo dilatare il tempo fino a renderlo quasi insopportabile, trasformando l'attesa di un duello in un'opera lirica fatta di silenzi, tensioni. I suoi celebri primissimi piani, quei dettagli talmente stretti da catturare il sudore, la polvere nelle rughe e il dubbio nelle pupille, non erano semplici scelte tecniche, erano radiografie dell'anima e dei suoi antieroi. E poi la sua geniale capacità visionaria di far nascere il film dalla musica. Il sodalizio di cui abbiamo parlato con Ennio Morricone resta l'esempio più alto di simbiosi artistica. La melodia non seguiva l'azione, la guidava. Sul set di Leone la musica risuonava dai megafoni prima ancora che la cinepresa iniziasse a girare, permettendo agli attori di muoversi dentro un ritmo già scritto. Dalla trilogia del dollaro fino alla maestosità malinconica di C'era una volta in America, Leone ha dimostrato che il cinema può essere contemporaneamente popolare e colto, sporco e sublime. Ha preso Clint Eastwood, un attore all'epoca quasi sconosciuto, e l'ha reso un'icona mondiale, semplicemente togliendogli le battute e aggiungendogli un poncio e uno sguardo tagliente. Sergio Leone ci ha insegnato che per raccontare l'eternità non servono mille parole. A volte basta un fischio, un'armonica e un battito di ciglia.

0: Mi sembra di sentire di vederlo Eli Wallace, dice, quando, che doppiato da Carletto Romano, quando si spara, non si parla. Vabbè, dai, Adriana Asti, andiamo a chiudere così, su.
1: One more kiss.
0: Adriana Asti, che nasce il 30 aprile, quindi la vogliamo ricordare, la ricordiamo con una voce dell'edizione delle 8.30 del GR2, Radio 2, 5 giugno 78. Sentiamo.
2: Io mi piaccio nelle parti che ho fatto, cioè non ho disprezzato le cose commerciali che ho fatto, perché mi piace molto il mio lavoro e qualunque cosa ho fatto l'ho fatta sempre con molto impegno e mi ha anche divertito fare delle cose, come lei dice, gentilmente leggerissime.
0: Perché la leggerezza è la radice quadrata del nostro dire, del nostro fare. Guai a prendersi troppo sul serio, perché si prende troppo sul serio e pensa di camminare con la testa nella storia, normalmente va a sbattere contro un palo. Lo sappiamo bene Bernardini ed io. E allora Bernardini, maestro Bernardini, si accomodi qui al pianoforte e sottolinei col pianoforte le parole che Adriana Asti ha detto, che però saranno interpretate davanti a lei da Patrizia Cavalieri. Sentiamo, dai.
3: Io scappo e sono scappata dalla vita sociale normale, dalla vita che si ha e che ci viene data, che è noiosissima. E allora si cerca di andare non si sa neanche dove. Il palcoscenico è un riparo, un non luogo.

0: luogo nel quale si è come intoccabili, si è soli ed è un privilegio.
1: Va bene, ci siamo allungati un po' tanto e oggi chiudiamo con questa. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo, torneremo domani sempre alle 5:35.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra tra Russia ed Ucraina. Ennesima notte di fuoco. Oltre 600 i droni lanciati verso la capitale russa, dice il sindaco della città, molti dei quali intercettati. Secondo il Telegraph, Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario la guerra con Kiev. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal partito contro l'esclusione. Durante l'udienza d'appello la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori all'esterno del palazzo della Corte Suprema. La guerra Stati Uniti-Iran. Scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra, Trump torna a parlare anche dello stretto di Hormuz. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento all'Oman. Bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo del paese nei negoziati per la riapertura dello stretto. In Israele i colloqui dell'inviato americano Jared Kushner con Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza.
3: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner per rilanciare il piano di pace americano per Gaza bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Colloqui positivi, secondo Kushner, preceduti dagli appelli del presidente Trump. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, aveva dichiarato Trump, garantendo da parte sua l'impegno di Hamas a deporre le armi. Francesco Mincone, GR1.
2: Caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo. Lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
4: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Cola, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
5: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
4: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
5: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
4: L'avvocato Cola ha ribadito che Lavitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
5: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
4: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei 4 esecutori

0: I materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora un femminicidio. Ieri a Campo Nogara, provincia di Venezia, Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni. L'uomo, che aveva dei precedenti, è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Aveva già aggredito

0: temi di allarme del museo. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, era tutto in regola. Lo ascoltiamo al microfono di Gianluca Mavaro.
1: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
0: Meteo, è arrivato il maltempo, allerta gialla per piogge e temporali in 7 regioni del centro-sud, restano però alte le temperature. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
2: Locali temporali su Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria, regioni centro-meridionali e Sicilia, più frequenti fino al tardo mattino sulle zone tirreniche meridionali e nel pomeriggio sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia sudorientale. Temperature massime elevate con punte fino a 35-36 gradi.
0: Sport calcio, dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno di Coppa Italia. Si tratta del Lecce, sconfitto per 2-0 in casa dal Palermo. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa, che vince il derby con l'Empoli ai rigori. Sedicesimi di finale si disputeranno tra il 2 e il 15 settembre. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1. Prossimo GR, come di consueto alle 7, buon ascolto.
3: Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai
3: Radio
4: 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est, nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali. Il moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, RAI Mobilità. Sono le 6:28. Partiamo dalla statale Padana Inferiore, dove questa mattina si viaggia con qualche rallentamento per lavori di manutenzione tra Stradella e il tratto successivo all'uscita del casello di Mantova Nord in direzione di Torino. In A26 Genova Gravellona Tocia invece presente personale al lavoro tra l'allacciamento con la 4 e Romagnano Sesia in direzione di Gravellona Toce. Passiamo all'auto sole Firenze Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Al momento sono in corso rallentamenti. Ancora in auto sole Roma-Napoli, lavori in corso tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Sul tratto urbano della 24, code tra via Fiorentini e la tangenziale est per lavori in corso. Infine in A3 Napoli-Salerno, code tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto da RAI Mobilità. Prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. È

La regina delle nevi di Hans Christian Andersen è il libro di oggi. Basta lo squillo del titolo ed ecco, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, ecco Elsa, la scintillante protagonista di Frozen. Ma questo è un piccolo equivoco. Prima di lei, ebbene sì, c'è un'altra regina delle nevi, è molto più antica ed è molto meno rassicurante. È la figura nata dalla fantasia di Andersen ed è una sorta di antenata lontana del personaggio Disney ed è sconosciuta alle nuove generazioni. Questa è una storia del 1844 ed è una delle fiabe più lunghe di Andersen. Sono 7 episodi, ciascuno con una tappa, ciascuna con un viaggio, con una regina fredda e crudele nel ruolo della cattiva della fiaba. Tutto comincia con un antefatto. Un essere malvagio crea uno specchio capace di mostrare solo il lato brutto delle cose. Tutto ciò che è bello e buono sparisce, mentre il brutto e il cattivo diventano giganteschi. Ma al malvagio non basta deridere gli uomini. Il malvagio vuole arrivare fino agli angeli e vuole arrivare fino a Dio. E così il malvagio tenta di portare lo specchio in cielo. E più sale il malvagio, più però lo specchio gli sfugge al controllo, finché esplode in miliardi di frammenti che cadono sulla terra. Una pioggia di schegge che si disperde ovunque e chi ne viene colpito diventa di colpo insensibile. Fin qui, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, l'antefatto. Adesso invece il fatto. E nel fatto troviamo due bambini, Kay e Gerda, vicini di casa e legati da un affetto fraterno. Tra le loro finestre c'è un piccolo giardino sospeso pieno di rose e quello è il loro rifugio. Lì loro giocano e lì osservano i fiori crescere, ma una scheggia dello specchio stregato entra nell'occhio di Kay. Da quel momento cambia. Il bambino diventa freddo, sarcastico, incapace di vedere il bene nelle cose e nelle persone. Uffa! Gridò all'improvviso. Quella rosa è mangiata da un verme e guarda, è tutta storta. In fondo sono delle rose disgustose, somigliano alle casse in cui stanno. E diede un calcio alla cassa e strappò le due rose. Kay, cosa fai? Gridò la bambina. E quando lui vide il suo spavento, strappò un'altra rosa e rientrò di corsa dalla sua finestra, lontano dalla dolce Gerda. Quando più tardi lei arrivò con il libro illustrato, le disse che era per bambini piccoli e se la nonna raccontava delle storie, lui interveniva sempre con un ma. Un giorno Kay vede passare una slitta guidata da una donna alta e snella di un bianco splendente. È la regina delle nevi. Il bambino lega il suo slittino alla slitta e viene trascinato via con lei. Quando arrivano nel palazzo di ghiaccio, la regina lo bacia. Il gelo gli scende fino al cuore e Kay lì, in quel momento, perde la memoria. Gerda, disperata, non accetta la sua scomparsa e decide di partire per cercarlo. E da qui la fiaba, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, si trasforma in un poema epico. Gerda, insomma, è l'eroina che attraversa il mondo per salvare l'amico. Gerda sale su una barchetta e offre al fiume le sue scarpette rosse pur di essere portata da Kay. Arriva così in un giardino incantato dove vive una vecchia maga che le fa dimenticare Kay, nascondendo tutte le rose che potrebbero ricordarglielo, ma basta una rosa dipinta e lì Gerda ricorda Kay e capisce che deve ripartire subito. La piccola Gerda corse a piedi nudi nel vasto mondo. Si guardò indietro 3 volte, ma nessuno la seguiva. Alla fine non ce la fece più a correre e si sedette su una grande pietra. E quando si guardò intorno, l'estate era finita e stava arrivando l'autunno. Non era possibile rendersene conto dall'interno dello splendido giardino dove splendeva sempre il sole e c'erano fiori di tutte le stagioni. Dio! Come ho fatto tardi, disse la piccola Gerda. È arrivato l'autunno. Ora non ho il coraggio di riposarmi. E si alzò per andare via.

Gerda va incontro ad altre avventure incredibili. Una favola è il regno della fantasia, per cui Gerda incontra una cornacchia che le racconta di un misterioso ragazzo diventato principe, e allora la bimba si precipita pensando che sia Kay, non è lui, ma commosso dalla sua storia il principe le regala una carrozza per poi proseguire il viaggio. Viene poi assalita dai briganti attirati dalla carrozza e dai vestiti preziosi, sta per essere uccisa, ma la figlia del capo la prende in simpatia e alla fine anche i briganti la lasciano ripartire. Gerda scopre finalmente dove si trova Kay. Lungo il cammino una donna misteriosa le rivela che per vincere la regina delle nevi non ha bisogno di magie. La forza che le serve è già dentro di lei. Nel palazzo di ghiaccio Kay vive come prigioniera della regina delle nevi. Per riavere la sua libertà deve riuscire a formare con i pezzi di ghiaccio la parola eternità. Kay, dolce piccolo Kay, così ti ho ritrovato. Ma lui rimase fermo, rigido e freddo. Allora la piccola Gerda pianse calde lacrime che gli caddero sul petto e gli penetrarono nel cuore, sciolsero il blocco di ghiaccio e consumarono il frammento di specchio che aveva dentro. Lui la guardò e lei cantò il salmo: le rose crescono nella valle laggiù, lì parleremo col bambin Gesù. Allora Kay scoppiò in lacrime, pianse e il granello di specchio gli uscì dagli occhi. La riconobbe ed esultò: Gerda, dolce piccola Gerda, dove sei stato tutto questo tempo e dove sono stato io?

ragazzi iniziano a ballare di gioia. Con il loro ballo fanno sobbalzare i pezzi di ghiaccio e si incastrano fra loro fino a comporre la parola eternità. Kay è libero e i due tornano a casa e quando arrivano scoprono di essere cresciuti. La loro infanzia, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, la loro infanzia è finita, ma qualcosa è rimasto intatto. Il lupus in fabula della regina delle nevi è la bontà, quella di Gerda, che durante il viaggio non usa incantesimi né poteri speciali, ma riesce a cambiare le persone che incontra solo con il suo affetto per Kay e con una grande fiducia negli altri, anche in chi all'inizio sembra duro e minaccioso. La bontà sua è un contagio e accende qualcosa di buono negli altri. Alla fine la stessa forza arriva fino a Kay e il suo cuore, che era diventato freddo, quasi di ghiaccio, nell'abbraccio e nelle lacrime di Gerda si sciolgono nell'incantesimo. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La regina delle nevi di Hans Christian Andersen e così restituite calore dove c'è solo gelo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Lorenzo Cavaglià e da Roma Giovanni De Palma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno in

0: esclusiva su Rai Play.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Gaza, via solo con il disarmo di Hamas. Netanyahu gela l'inviato statunitense Kushner. Dossier iraniano, Trump minaccia all'Oman. Lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. Attentato a Ranucci, l'avvocato di La Vittola è pentito per aver messo nei guai il conduttore Rai che considera un fratello. Il faccendiere ribadisce, è stata una scelta solo mia. Tania, 39 anni, uccisa dall'ex che aveva denunciato. A Campo Nogara, Venezia, l'ultimo femminicidio. L'uomo che ad aprile aveva già tentato di strangolarla si è tolto la vita. Il meteo, allerta temporale in 7 regioni, temperature in lieve calo e i cambiamenti climatici sono al centro del thriller ecologico Nero come il mare dell'australiana Charlotte McConaghy. Buongiorno da Columba San Palmieri. È ancora stallo diplomatico nella guerra Stati Uniti-Iran dopo che ieri è scaduta la tregua di 2 mesi e sullo stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile per ora non identificato, ferito un membro dell'equipaggio, è tornato a parlare Trump. Il presidente americano ha anche ribadito la sua posizione sul nucleare iraniano. Il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia all'Oman, lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. Dossier mediorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Israele l'incontro di 4 ore tra il premier israeliano Netanyahu e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, lo accennavamo, per rilanciare il piano di pace statunitense per Gaza, già bocciato da Netanyahu giorni fa.
5: Colloqui positivi è la formula diplomatica scelta dall'inviato di Trump Kushner per descrivere l'incontro con il quale si è cercato di imprimere una svolta al piano del Board of Peace per Gaza, di fatto in stallo dallo scorso ottobre. Ma la strada resta in salita. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in queste ore nelle primarie del suo partito in vista delle cruciali elezioni di ottobre, ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle truppe da Gaza fino al disarmo completo di Hamas. È proprio questo uno dei temi discussi da Kushner alla vigilia del suo viaggio in Israele con il leader del movimento palestinese Khalil al-Hayy al Cairo. Secondo fonti arabe, Hamas sarebbe davanti a un bivio: continuare la guerra contro Israele oppure negoziare, anche con gli americani, per tornare nell'arena politica come partito e non più come gruppo armato, in vista delle elezioni palestinesi di novembre, dalle quali oggi Hamas è nei fatti esclusa. Intanto, Netanyahu ha ribadito anche il suo no a qualsiasi ipotesi di Stato palestinese in Cisgiordania. E proprio qui, nella notte, coloni israeliani hanno piccato il fuoco nel villaggio di Turmusaia, a nord di Ramallah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina, ennesima notte di fuoco, oltre 600 i droni lanciati verso Mosca, dice il sindaco della capitale russa, molti dei quali intercettati. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione.

Jabloko, contrario alla guerra con Kiev. Durante l'udienza d'appello, la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori all'esterno del palazzo della Corte Suprema. In Italia ora le indagini sull'attentato di Assisi Siffredo Ranucci. Walter Lavitola fa sapere tramite

0: Gomez e un fratello che parlo di dottor Ronucci.
1: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
0: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
1: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
0: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
1: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: E la vicenda Lavitola Ranucci con il nuovo fronte dei compensi degli inviati di Report dopo la pubblicazione delle cifre da parte del Tempo, oltre al tema immigrazione, rimane al centro del dibattito politico.
3: Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report e Forza Italia rilancia le domande che avrebbe voluto rivolgere in commissione di vigilanza Rai a Ranucci sui suoi rapporti con Lavitola. Per i 5 Stelle la pubblicazione dei costi di Report è un atto di grave violazione della riservatezza e con AVS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare la trasmissione. Sul fronte immigrazione il partito della Premier rivendica la fermezza dell'Italia, linea condivisa dalla Lega, e su un possibile ripristino di Schengen con la Spagna il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono due priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione, dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
3: Anziché innalzare muri in Europa, il governo convochi un tavolo per i salari, replica il PD che con le altre opposizioni accusa Giorgia Meloni, parla di tutto fuorché dei problemi dell'Italia. Da AVS Angelo Bonelli.
5: Per rincorrere Vannacci, da presidente Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa, ha chiuso Schengen con la Spagna, adesso ha problemi con la Germania.
3: Filippa Misano, GR1.
2: Ancora cronaca e ancora un femminicidio in provincia di Venezia. Una donna è stata strangolata dall'ex compagno che subito dopo si è tolto la vita.
6: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
7: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi tranquilla, proprio acqua e sapone, tranquilla.
6: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
7: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non fatela, non apritegli.
6: Massimo Buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che domenica ha sparato ad un detenuto che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Intervengono anche i sindacati di polizia, segnalando che il detenuto aveva ferito due agenti prima di scappare. E a Messina ci sono novità nelle indagini sul clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale della città siciliana.
8: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
9: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
8: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori

0: le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
1: Restiamo in Sicilia, dove l'Etna non dà tregua. Ancora disagi all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva del vulcano e la conseguente caduta di cenere. Anche oggi restrizioni ai voli in arrivo fino a mezzogiorno, non più di 10 ogni ora. Centinaia quelli cancellati o dirottati in poco più di una settimana, con un danno economico, stima Confcommercio Sicilia, tra i 20 e i 24 milioni di euro. E proprio sull'Etna un escursionista statunitense è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Stessa tragica sorte per un escursionista altoatesino trovato senza vita sul Piz Tarlex al confine tra Svizzera ed Alto Adige. Ma il tempo dunque che torna a far capolino nel nostro paese dopo una lunga ondata di calore delle ultime settimane. Allerta gialla per piogge temporali sulle regioni del sud e tratti del centro. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia, lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili, un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
1: Il caldo estremo negli ultimi giorni è avvertito soprattutto nelle grandi città sulle quali si addensano le polveri sottili causate dalle emissioni fuori controllo. C'è tempo fino al 2030 per ridurle e mettersi in regola con le nuove norme europee a tutela della salute, ma il traguardo è sempre più lontano.
3: L'aria che respiriamo è inquinata e nociva per la salute. Nessuna delle grandi città italiane rispetta i limiti di emissioni raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quasi nessuna, quelli meno stringenti, previsti dalla normativa europea che entrerà in vigore nel 2030, e qualcuna non rispetta nemmeno le soglie attuali. A fotografare la situazione è l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, monitorando la presenza nell'atmosfera delle diverse polveri sottili. Marco Talluri, curatore scientifico del rapporto.
4: Su 27 città, con i limiti previsti dalla direttiva europea, 26 li superano. Se poi dovessimo tener conto dei valori indicati dall'OMS da non superare per tutelare la salute umana, nessuna città italiana li rispetta. Milano, Modena, Torino e Verona hanno già superato anche i limiti di legge attuale.
3: La direttiva europea prevede un numero massimo di giornate all'anno di superamento dei limiti di polveri sottili, 18 giorni.
4: Milano è stato superato 133 giorni, a fine anno sicuramente nessuna città italiana li rispetta.
3: Quali sono le città maglia nera per l'inquinamento?
4: Per le polveri prevalentemente le città della pianura padana.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: Ambiente e cambiamenti climatici esplorati anche da un bestseller. Nero come il mare, il thriller letterario dell'australiano Charlotte McConaghy è uno dei fenomeni editoriali internazionali del momento.
5: L'isola è il mondo, mondo minacciato da acqua, aria, fuoco, universo circoscritto e che per questo fa più paura. Nero come il mare è l'eco-thriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
6: The story of a father and his three children.
5: Un padre e tre figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaghy.
6: How far we go for the people we love.
5: Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. Pinguini, foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR1.
1: Siamo allo sport. Dopo la buffata di atletica e nuoto ai campionati europei di Birmingham e Parigi, torna protagonista il calcio tra mercato e Coppa Italia.
7: Un'altra sorpresa nel primo turno di Coppa Italia. Dopo la Lazio cade un'altra formazione di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 in casa dell'ambizioso Palermo. Sorride Pippo Inzaghi, decisamente meno di Francesco, con i salentini sempre alle prese anche con il caso Bandà, per cui si profila una battaglia legale. Strappano il pass per i sedicesimi, che si giocheranno tra il 2 e il 15 settembre, anche la Cremonese, 2-0 alla Sampdoria, il Sassuolo, 3-0 al Cesena ed il Pisa, che la spunta ai rigori nel derby con l'Empoli. Ma a 4 giorni dal via del campionato a tenere banco è sempre il mercato. Il Milan con un blitz si è assicurato l'esterno

0: Belga Diego Moreira, 50 milioni allo Strasburgo, il 22enne sbarcherà oggi a Milano. Entro domani invece dovrebbe arrivare nella capitale Rodrigo Mora, 19enne fantasista lusitano che andrà a rinforzare la Roma. Ma i giallorossi non si fermano e preparano l'assalto finale anche a Malik Fofana, esterno sinistro del Lione che potrebbe arrivare dopo il preliminare di Champions dei francesi. Luca Cesaretti, GR1.
1: La musica dai pienoni negli stadi, con oltre 300.000 spettatori che quest'estate hanno già assistito ai suoi concerti, al Palco dell'Aquila, nel pieno della Perdonanza, l'evento storico religioso che si terrà nei prossimi giorni nel capoluogo abruzzese. Il rapper napoletano Geolier chiuderà così il 25 agosto il suo tour estivo. Oltre ai suoi pezzi più noti, porterà sul palco i brani dell'ultimo album Tutto è possibile e intanto, Dio lo sa, disco uscito 2 anni fa, ha appena conquistato l'8° disco di platino. Sono le 7:16, vi lascio il GR regionali, da Columba Sapalmieri e da tutta la redazione un buon proseguimento di ascolto e di giornate. Il GR torna alle 8.
2: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
3: È arrivata questa per lei.
4: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
5: Farò ricorso sulla gazzetta.
6: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
7: Posso vincere.
8: Ispirato a una storia vera.
9: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
10: Teme forse di essere battuto da una donna in auto.
11: Non sai stare al tuo posto.
12: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
14: La legge di Lydia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
15: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: Arriva la pioggia a spegnere il monte Amariana, un temporale è venuto in aiuto alle forze impegnate sul campo nella battaglia contro l'incendio scoppiato 10 giorni fa.
19: Il Consiglio regionale si stringe alla Carnia, dai banchi dell'aula vicinanza alle comunità colpite e ringraziamenti ai soccorritori. Le forze politiche chiedono ora di rafforzare la prevenzione.
18: Trieste, appello dalle associazioni che si occupano di migranti al prefetto, Piazza Libertà non diventi luogo di intimidazione e violenza.
19: INPS, organici in affanno, nuovo concorso per colmare le carenze, il bando con la sola prova scritta potrebbe portare le nuove assunzioni nei primi mesi del 2027.
18: Medici di base a Trieste, posti esauriti, solo 2 professionisti hanno ancora disponibilità, ma fuori città. L'azienda sanitaria rassicura sui prossimi arrivi di professionisti e ricorda il ruolo delle case della comunità.
19: I 2 friulani Giovanni Guatti, ottavo nei 50 stile libero, protagonista sui social per le sue parole sull'ansia, e Giada Alzetta, sesta nei 400 misti con il nuovo record personale, raccontano la loro esperienza ai campionati europei di nuoto a Parigi.
18: A Pordenone, Mr. Nobody Against Putin, il documentario premio Oscar alle 21 all'Arena Wow, la proiezione del film che racconta attraverso immagini raccolte in prima persona la Russia contemporanea e le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina, a introdurre la serata la giornalista Anna Zafezova.
19: Lignano, al via al cinema all'aperto, si parte con Buen Camino da stasera al 6 settembre all'Arena Alpe Adria, i film più apprezzati dell'ultimo anno.
18: Sono le 7:19, buongiorno, al microfono Daniele Lettige, Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Bruno Montevecchi. In apertura del nostro GR diamo uno sguardo al meteo, cielo da variabile a nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle ore 6, Trieste 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, Gorizia e Pordenone 18 gradi, Udine 17, Tolmezzo 12 gradi e mezzo, Tarvisio 12 gradi, Forni di Sopra 11 gradi e mezzo.

0: Zappada 9 gradi, Piancavallo 8 gradi, Monte Lussari 12 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 12 gradi, Grado 21 gradi e mezzo, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo, Lignano 21 gradi, temperatura del mare di 27.
1: Le previsioni per oggi: su pianura e costa cielo poco nuvoloso o forse anche sereno sulla costa, venti a regime di brezza, temperature nella norma del periodo, sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio dal pomeriggio.
0: In apertura dunque la situazione incendio a Mariana, dove da 10 giorni si combatte l'incendio. La pioggia ha aiutato ma non basta, il fuoco può ancora nascondersi nelle ceppaie, dice Patrick Candido, il comandante della stazione forestale di Tolmezzo. Il punto con il nostro inviato.
2: È stata una notte di monitoraggio della situazione in attesa che gli elicotteri tra poco si alzino di nuovo in volo per verificare l'evoluzione dopo la pioggia che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Sul Monte Amariana la battaglia con il fuoco non è ancora vinta, ma l'acqua caduta con un'intensità maggiore del previsto, tra i 5 e i 10 mm, verso le 16:45 di ieri, ha regalato una tregua importante, quella che insieme all'umidità del terreno fa trasparire ottimismo sui volti degli uomini impegnati in questi ultimi 4 giorni contro il fuoco. Protezione civile, corpo forestale e vigili del fuoco che dopo il temporale si sono spostati dal campo base ai piedi della montagna al campo sportivo di Amaro. Divorati centinaia di ettari di bosco, il versante ovest della Mariana quello più colpito. Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati organizzati anche dei lanci mirati con gli elicotteri dotati di termocamera nei punti dove era presente ancora del fumo per cercare di impedire al terreno rovente negli strati interni di riprendere a bruciare. Sentiamo Patrick Candido, il comandante della stazione forestale di Tolmezzo.
3: La quantità non è sufficiente a spegnere un incendio di queste dimensioni, può essere sufficiente a ridurre sicuramente l'energia che aveva il fuoco, soprattutto nella parte alta dove ardeva nelle praterie alpine, però la parte forestale dove diciamo, il fuoco può nascondersi nelle ceppaie ribaltate, negli schianti, lì ci vuole ben altro per metterci al sicuro dalle riprese.
2: Amaro, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: In tanti hanno partecipato in questi giorni alla corsa per spegnere l'incendio in Carnia, tra questi tanti volontari della Protezione Civile. Non tutti però provenivano dalla Carnia, in alcuni paesi è ancora in vigore la protesta dei sindaci contro la condanna per i fatti di Preone. Sentiamo una testimonianza.
4: Alla ferita di vedere le proprie terre bruciare si aggiunge per decine di volontari della Protezione Civile la frustrazione di non poter intervenire. Abitano nei comuni dove le squadre sono ancora ferme in attesa che la politica faccia chiarezza sulle responsabilità penali di sindaci e coordinatori. Pochi mesi fa la condanna ad 1 anno per omicidio colposo del sindaco di Preone e del coordinatore locale della Protezione Civile per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, travolto da una pianta durante un'attività su una pista forestale. Una norma che limita la punibilità in alcune circostanze è stata approvata al Senato e arriverà alla Camera in autunno. Nel frattempo, in gran parte dei comuni carnici vige ancora il blocco delle attività. Raccogliamo la testimonianza di una volontaria.
5: Sono in blocco la gran parte, sono pochissimi quelli attivi. È una cosa che ci spiace, no? Perché per dire, anche l'altra sera abbiamo avuto un'attivazione, chiamati nel nostro comune, non abbiamo potuto uscire. C'è questo blocco per il quale adesso noi chiederemo al sindaco lo sblocco, perché... cioè ci pare corretto, è nel nostro istinto e nel nostro essere questo fare, no? E niente, essere fermi è veramente limitante. O vedere una squadra di un altro comune che interviene nel tuo, no? Ti viene adesso un temporale improvviso e cosa fai?
4: La comunità di montagna della Carnia segue ogni giorno da vicino l'evolversi della situazione e ha offerto sostegno economico per gli aiuti urgenti ai comuni interessati, ribadisce il suo presidente, Hermes De Crignis. Ma allo stato delle cose, aggiunge, i problemi non sono risolti. Settimana prossima ci incontreremo con i nostri esperti legali per studiare la legge in approvazione. Sul fronte delle fiamme, tuttavia, al di là della possibilità di avere un bacino di forze fresche in più per il ricambio di personale, non si è mai verificato un deficit di volontari. Da quanto si apprende, la Protezione Civile è sempre riuscita ad assicurare il numero di volontari necessari e richiesti quotidianamente dai direttori dell'operazione di spegnimento, mobilitando squadre provenienti da altri comuni del Friuli. Amaro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La politica ora con la solidarietà alle popolazioni colpite, l'apprezzamento per chi combatte contro il fuoco, ma anche

0: e le sollecitazioni dalle opposizioni ad organizzarsi meglio per rispondere alle emergenze incendi che rischiano di farsi sempre più marcate anche a causa dei cambiamenti climatici, l'incendio incarna, anima il dibattito politico.
1: A nome di tutto il Consiglio regionale, il presidente Bordin ha espresso vicinanza alle comunità colpite e un ringraziamento profondo ai soccorritori impegnati. La loro professionalità, il loro coraggio e la loro generosità rappresentano un patrimonio prezioso. E anche in questa emergenza, assicura Bordin, il Consiglio regionale farà la propria parte per sostenere il territorio. Il gruppo consigliare della Lega parla del piano antincendio regionale, approvato nel 2019, come di uno strumento che consente di intervenire in modo coordinato ed efficace e sottolinea che la prevenzione si fa anche mantenendo puliti i terreni, cosa che un tempo era garantita da aziende agricole, allevatori e agricoltori che oggi non esistono più. La segretaria Dem Conti chiede alla Giunta Fedriga di allestire nuove norme e dotarsi di strumenti migliori e Capozzi per il Movimento 5 Stelle si chiede se quanto previsto dal piano antincendio boschivo approvato in aprile dalla Giunta sia stato attuato anche ad Amaro e se alla luce di quanto accaduto sia sufficiente o sia da riscrivere. Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra chiede che la Regione si doti di risorse proprie per l'acquisto di mezzi aerei antincendio, a partire dai Canadair, mentre Onsel di Open Sinistra FVG spiega che i piani vanno aggiornati in modo da contenere i rischi enormemente accresciuti per l'effetto serra. Una volta superata l'emergenza, spiega dal canto suo Costanza di Fratelli d'Italia, ci sarà tempo per analizzare quello che è accaduto e discutere seriamente di prevenzione, pianificazione, organizzazione e risorse. Ed è giusto farlo, ma oggi occorre stringersi attorno alla Carnia e alle sue comunità e dire grazie alle squadre di soccorso. Liguori per la Civica FVG spiega a sua volta che oggi è il momento della solidarietà ma che poi sarà necessario riflettere su risorse, mezzi e strumenti messi in campo e su cosa sia necessario rafforzare. Forza Nuova infine parla di incapacità della regione di prevenire questo disastro. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Già nella mattinata di ieri l'ARPA aveva rilevato miglioramenti nella qualità dell'aria nella zona della Carnia colpita dall'incendio, ma respirare fumo, soprattutto quello del legno, può avere conseguenze gravi per la salute, lo spiegano gli esperti. Sentiamo.
3: Migliora la qualità dell'aria secondo le rilevazioni dell'ARPA, ma gli incendi come quello sul Monte Amariana restano una minaccia per la salute. L'allarme è di Mario Canciani, allergopneumologo e presidente di ISDE, Medici per l'Ambiente, Friuli Venezia Giulia.
4: Secondo lo studio IARC, che è l'Istituto Europeo per il Cancro, ci sono 5 sostanze cancerogene che vengono liberate negli incendi, principalmente polveri sottili e benzopireni, più 26 sostanze pericolose per la salute.
3: L'esposizione al fumo ha conseguenze sull'apparato respiratorio e cardiovascolare.
4: Asma, bronchite cronica, infezioni respiratorie, otiti, sinusiti, eccetera. E sul sistema cardiocircolatorio, infarti, ictus, emorragie cerebrali.
3: Particolarmente a rischio sono i bimbi sotto i 2 anni e le persone fragili. Per chi si trova in una zona interessata dal fumo, Canciani elenca una serie di precauzioni.
4: Uscire il meno possibile o, se si deve uscire, mettere una mascherina FPP2. Seconda cosa, cercare di mangiare il più possibile frutta e verdura, specialmente frutta colorata, perché è ricchissima di antiossidanti e contrasta l'infiammazione prodotta da queste polveri. Terzo, bere molto.
3: Attenzione anche agli impianti di climatizzazione.
4: I condizionatori grandi, quelli che si usano o in certi studi o nei centri commerciali, quelli tirano dentro le polveri sottili se non hanno adeguati filtri. Quelli di casa non prendono l'aria da fuori.
3: I primi segnali di irritazione possono comparire a carico delle vie respiratorie, secrezioni nasali, fastidio alla gola e tosse.
4: In questi casi bisogna sentire un medico, fare una visita, controllare l'ossigenazione del sangue con un saturimetro.
3: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un appello al prefetto di Trieste affinché Piazza Libertà non diventi un luogo di intimidazione e violenza politica. Lanciarlo con una raccolta firme incalcia un documento diffuso online alla rete solidale dei fornelli resistenti che da anni offre assistenza e cibo ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica e denuncia diversi episodi di aggressione fisica ai volontari in Piazza Libertà anche alla presenza delle forze dell'ordine, oltre a un episodio di aggressione verbale intimidatoria in centro città, cui si aggiunge raggiunge una crescente campagna

0: odio sui social network con offese a migranti, volontari, fondatori dell'associazione Linea d'Ombra e l'annuncio di una passeggiata della sicurezza della formazione neofascista Forza Nuova prevista per venerdì 21 agosto.
1: Nel documento rivolto al prefetto, i volontari chiedono di poter continuare il nostro impegno senza essere aggrediti o minacciati, che Piazza Libertà resti uno spazio pubblico in cui nessuno debba temere aggressioni per il colore della pelle, il proprio impegno o le proprie idee e che a seguito delle reiterate richieste avanzate nel corso degli anni si metta fine a questo clima invivibile con l'individuazione di una sede adeguata e dignitosa dove poter svolgere in condizioni appropriate le attività di accoglienza e assistenza ai migranti.
0: La cronaca ora: la polizia slovena è intervenuta lungo l'Isonzo dopo una segnalazione. 9 cittadini italiani nella zona di Udine avevano acceso un fuoco nonostante la siccità e avevano esposto anche una bandiera con la svastica. Un 27enne è stato sanzionato per l'esposizione del simbolo nazista, un 23enne per il fuoco all'aperto in violazione del regolamento antincendio. Gli agenti hanno contestato 2 violazioni amministrative per l'esposizione di simboli nazisti o fascisti. La normativa slovena prevede una sanzione da 500 a 1000 euro per l'utilizzo di fuochi all'aperto in un periodo in cui sono proibiti, e invece è prevista una multa da 200 a 600 euro.
1: I vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno recuperato un ultraleggero che il 7 agosto ultimo scorso era caduto nel bosco del parco di Villa Lupis a Pasiano di Pordenone. 2 le squadre intervenute, prima hanno tagliato i rami dell'albero sul quale era rimasto appeso l'aeromobile e poi, utilizzando un paranco manuale, hanno calato l'apparecchio fino al prato alla base dell'albero. Tutte le fasi del recupero si sono svolte alla presenza dei carabinieri della stazione di Prata di Pordenone e del nucleo operativo di Sacile.
0: Sono le 7.32, ora la sanità a caccia di medici di medicina generale, merce rara, lo sappiamo bene, specie a Trieste, dove in questo momento ci sono solo 2 medici che hanno ancora posti disponibili, ma si trovano entrambi in zone dislocate dal centro città, uno a Sestiana, l'altro a Caresana. L'azienda sanitaria tranquillizza i cittadini, nel frattempo sono attive le case della comunità, la città di Trieste ne conta 2, una al Maggiore e l'altra a San Giovanni e poi c'è la struttura di Muggia, ma a settembre delle belle novità sono in arrivo, come racconta Monica Bonetti, direttore del distretto 2 di Trieste.
2: A settembre una bella novità: il 1 settembre arriva un medico, entro il 10 settembre altri 2 medici e ad ottobre altri 3 nuovi medici di medicina generale, ai quali si associeranno sempre ad ottobre altri medici di medicina generale nell'ambito Carso Giuliano.
0: Nel frattempo le case della comunità sono disponibili soprattutto anche per attività che svolge normalmente il medico di medicina generale, per esempio le ricette.
2: Sì, assolutamente sì, le case della comunità con il servizio delle cure primarie rispondono ai bisogni per i quali solitamente i cittadini si recano dal medico di medicina generale. Una sintesi, ecco, delle case della comunità: abbiamo la casa della comunità all'ospedale Maggiore, che è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ricordo che nelle ore notturne si accede esclusivamente attraverso 116-117, la casa della comunità di Muggia allo stesso modo 24 ore al giorno 7 su 7, la casa della comunità di San Giovanni aperta fino adesso con un ambulatorio sulle 12 ore 7 giorni su 7, al quale è stato aggiunto, appunto per supportare questo momento di carenza di medici, un ambulatorio sempre di cure primarie, un potenziamento 5 giorni alla settimana 12 ore al giorno.
1: Parliamo ora dell'INPS, organici in affanno, specie a Trieste. Un nuovo concorso con la sola prova scritta potrebbe portare le prime assunzioni nei primi mesi del 2027. La CGIL chiede però tempi più rapidi e un numero di assunzioni maggiore.
3: Tutto si gioca su 2 fattori, il tempo e il numero di assunzioni. Da anni le sedi regionali dell'INPS affrontano grandi carenze di personale, una situazione non nuova ma che continua a destare preoccupazione in attesa di soluzioni definitive. Adesso un bando di concorso che avrà tempi più brevi perché prevede la sola prova scritta e composti suddivisi nelle varie regioni italiane potrà iniziare a mitigare gli affanni degli uffici. Un primo passo per il direttore regionale dell'INPS, Marco De Sabata, che segue con grande attenzione la situazione e auspica una risposta positiva soprattutto dai giovani della regione e di coloro che arriveranno in Friuli Venezia Giulia. Le varie fasi si concluderanno entro l'anno e l'immissione in servizio potrebbe arrivare nei primi mesi del 2027. Ma questo è un primo punto che preoccupa la CGIL, in particolare per la situazione di Trieste con organici al collasso. Pur considerando la procedura uno spiraglio, le tempistiche sono incerte e le assunzioni dovranno essere più numerose.

0: per coprire posti vuoti che intanto aumenteranno a causa dei pensionamenti previsti. L'altro punto per il sindacato è la tempestività. Per rispondere subito alle esigenze del personale e dei cittadini, INPS dovrebbe accogliere le domande di comando da altri enti, emanare un bando per comandi temporanei e un bando di mobilità, ma proprio su quest'ultimo si lavora già ad un bando nel 2026. Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al calcio, a meno di una settimana dal debutto nella prossima stagione di Serie A, sabato alle 18:30 in casa contro il Como. L'Udinese svela oggi la prima squadra per l'annata 2026-27. L'evento di presentazione ufficiale inizierà alle 18:30 al Parco Moretti di Udine.
2: L'ansia non è mai stata un problema, parola di Giovanni Guatti, 23 anni, nuotatore friulano e neodottore in ingegneria, appena rientrato dai campionati europei di Parigi, è diventato famoso non solo per aver riportato l'Italia in una finale maschile di una disciplina dove mancavano da tempo protagonisti azzurri, i 50 stile libero dove ha chiuso con un ottavo posto, ma anche per essere stato ripreso da molti social dopo un'intervista alla Rai in cui, in modo chiaro e semplice, spiegava cosa significa per lui l'ansia. Lo abbiamo raggiunto al telefono e gli chiediamo proprio di quell'ottavo posto raggiunto nell'ultimo giorno di gare.
3: Sì, è stata una cosa poco aspettata, perché non avrei mai pensato di finire ovviamente in una finale al mio primo campionato europeo di vasca lunga. Avevo delle buone aspettative in termini di miglioramento del mio tempo personale, perché era l'obiettivo della stagione, ma migliorarlo in questo modo no, quindi per me è stata una gran sorpresa e ne sono molto soddisfatto.
1: Giovanni, con una laurea triennale in ingegneria gestionale già in tasca, si prepara per la laurea magistrale. Da bravo ingegnere lui non vive ma funziona, questo un post sotto a una sua intervista alla collega Rai Elisabetta Caporale a bordo vasca, una frase diventata un po' virale in cui lei da ingegnere ha spiegato come gestisce l'ansia. Tutto questo successo web, che cosa l'ha fatto pensare?
3: Io fortunatamente non ho mai avuto grossi problemi di ansia, nel senso che naturalmente mi è sempre venuto facile gestirla.
1: Fuori regione già da 3 anni, in forza alla Rarirantes Florenzia. Perché è stato necessario andare fuori dalla regione?
3: Perché purtroppo gli impianti presenti sul nostro territorio sono carenti, hanno un ottimo potenziale, in particolare per quanto riguarda Udine io parlo, il Palamostre. Appunto, ha una vasca da 50 esterna molto bella e anche ben tenuta, però in inverno non c'è la possibilità per un nuotatore di alto livello, per qualcuno che vuole fare un salto di qualità, a potersi allenare nelle migliori condizioni come per esempio qua a Firenze.
1: Non la spaventa sport di alto livello, università faticosa?
3: No, in famiglia sono sempre stato esortato a studiare. Per me lo studio è molto importante, ne sono consapevole, riesco a gestire entrambe le cose, ci vuole del sacrificio, non è sempre facile.
1: E a Parigi c'era anche la friulana Giada Alzetta, originaria di Montereale Valcellina, ha debuttato nei 400 metri misti, sesta in finale con il nuovo record personale di 4:39.83. Giada gareggia per la Leo Sport di Creazzo a Vicenza, ha lasciato il Friuli per seguire il suo sogno d'atleta già all'età di 14 anni. Appena atterrata in Italia, l'abbiamo raggiunta al telefono.
4: Per me è stato un bellissimo europeo, la prima volta ero già contentissima prima di partire, ero gasatissima, veramente non vedevo l'ora comunque di gareggiare con la nazionale assoluta, che vuol dire che appunto nelle mie gare ho gareggiato con gente che fino a un paio di anni fa vedevo in TV, quindi questa cosa mi ha dato una grossa spinta e infatti mi sono goduta al massimo tutte le gare che ho fatto, tutte le esperienze, ma anche i giorni senza le gare, banalmente mi piaceva molto andare a guardare gli altri atleti, quelli più forti, atleti comunque di calibro mondiale. Mi è piaciuto molto, ho imparato molte cose e infatti quasi sono triste di essere tornata a casa, però è stato molto bello, molto emozionante.
1: Giada, lei ha solo 20 anni, è iniziato piccolissima, dove vede il suo futuro?
4: È inevitabile che io da grande voglio continuare a nuotare più che posso, infatti a breve speriamo di far diventare il nuoto anche il mio lavoro, magari entrando in un corpo militare. Finché riesco voglio nuotare, per il futuro prossimo si vedrà.
1: Già dall'Italia femminile ha dato il meglio.
4: Sì, appunto sono molto contenta anche per la parte femminile, che magari negli ultimi anni è stata sempre un passo dietro, però sono molto contenta di questo, si vede che anche il movimento femminile in Italia sta facendo un ottimo lavoro, spinto soprattutto da Sara Curtis.

0: record del mondo nei 50 d'orso, è qualcosa di incredibile, di impensabile, però sono contenta, penso che sia la strada giusta anche per il nuoto femminile.
1: Un racconto costruito attraverso immagini raccolte in prima persona che restituisce uno sguardo raro sulla Russia contemporanea e sulle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina. Oggi alle 21 l'Arena Wow di Cinema Zero a Pordenone ospita la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, vincitore dell'Oscar 2026 come miglior documentario. A introdurre la serata Anna Zafesova, giornalista e traduttrice tra le più autorevoli esperte italiane del mondo post-sovietico. Le abbiamo chiesto di raccontarci perché questo film è importante per comprendere la Russia di oggi.
2: È un film molto molto particolare, ha una storia incredibile perché il protagonista e l'autore del film, Pavel Talankin, faceva il docente in una scuola di provincia della Russia, dove tra i suoi compiti c'era quello di fare le riprese video delle lezioni, degli eventi, degli spettacoli, era insomma una sorta di videocronista di questa scuola, e quando inizia l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022 il suo lavoro diventa una cronaca della guerra in una scuola singolarmente presa, cioè di come viene raccontata, di come la propaganda entra nelle aule, di come i ragazzi vengono indottrinati, di come vengono preparati ad andare anche loro in guerra una volta che finiscono la scuola, e di come ci si adegua alla propaganda, di come quello che ieri sembrava terribile o impossibile il giorno dopo diventa normale e il giorno dopo ancora diventa anzi qualcosa da promuovere.
1: Lei segue la Russia e l'Unione Sovietica da decenni. Quanto è forte oggi questa propaganda e si sente qualche contraccolpo adesso, dopo oltre 4 anni dall'invasione dell'Ucraina, della situazione del conflitto sull'opinione pubblica, sul popolo russo oggi?
2: La propaganda oggi è totale, la propaganda fa parte della situazione, diciamo, della macchina della guerra in Russia. L'una non sarebbe possibile senza l'altra. Oggi in Russia si va in carcere se si esprimono opinioni diverse da quelle che la propaganda impone e rende obbligatori, soprattutto per quanto riguarda la guerra. Il film si conclude appunto con la cerimonia dell'addio alla scuola dopo la maturità. Molti dei ragazzi che hanno fatto che sono ripresi nel film sono già finiti a fronte.
3: Tutti i simboli di Trieste, dalla bora al castello all'energia del mare, disegnati nel cielo estivo da 1000 droni in volo sopra il bacino San Giusto di fronte a Piazza Unità. Saranno 14 quadri visivi proposti nel corso dello spettacolo luminoso 1000 luci sul mare, che prenderà il via questa sera alle 22, punto d'osservazione privilegiato, Piazza Unità, dove verrà allestito un apposito impianto audio per accompagnare le coreografie. In occasione dello spettacolo, dalle 21.45 alle 22.30, le rive nel tratto tra Piazza Tommaseo e via Mercato Vecchio saranno chiuse al traffico con variazione dei percorsi degli autobus.
4: Dicono sia una persona eccentrica, ego riferita.
5: Ah no, guardi, la gente parla senza sapere spesso.
6: Io non trabajo perché si trabajavo.
4: Da dove ha origine tutta questa ricchezza?
7: Oltre 60 anni di duro lavoro di mio padre.
1: Sarà l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino, di cui avete appena sentito una parte del trailer, a inaugurare questa sera il calendario del cinema all'aperto di Lignano Sabbiadoro, che porterà l'Arena Alpe Adria fino al 6 settembre alcuni dei lungometraggi che hanno avuto più successo nell'ultimo anno, e anche un evento speciale previsto il 1 settembre, il documentario Tra la terra e il mare, incentrato proprio sulla laguna di Lignano e il territorio circostante. Tutte le proiezioni, a partire da quella di stasera, inizieranno alle 21.
8: Vero, ma l'ho fatto fino in fondo, Cristal.
9: E cammina, cammina.
10: Rassegna stampa.
3: 7.44, diamo uno sguardo ai giornali in edicola. Il Piccolo di Trieste apre sul polmone verde di Villa Necker in zona Città Vecchia. La regione prende in carico il progetto di apertura della grande area urbana ora in uso al Ministero della Difesa. Fotonotizia centrali, delfini nell'Alto Adriatico, avvistamenti in aumento da Zara Venezia, tanti i delfini visti. In prima pagina anche una notizia di cronaca dal vicino Veneto: strangola l'ex compagna, poi va a casa e si impicca, lei lo aveva già denunciato, è successo in provincia di Venezia. Taglio basso, i 1000 droni di stasera su Piazza Unità.

0: Nelle pagine interne la politica lega la fronda nordista al scoperto per un passo indietro di Matteo Salvini, le parole del presidente della Lombardia Fontana con l'avallo di Zaia, Fedriga, Fugatti infiammano lo scontro e poi si parla d'ambiente, le foglie ingiallite cadute a terra, così le piante lottano con il caldo, l'autunno precoce, l'ultima difesa dello stress provocato dalle alte temperature. Nelle pagine della cronaca cittadina la politica Bandelli, ex assessore ai lavori pubblici della seconda giunta di piazza, torna in campo, pronto a candidarmi, dice. In vista dell'apertura del McDonald's sulle rive, il giornale fa un giro tra i buffet triestini che non temono il gigante dei fast food. Il piccolo edizione dell'Isontino, Isonzo, l'acqua contesa, solo una collaborazione transfrontaliera leale e trasparente può garantire la tutela del fiume, a dirlo il centro-sinistra che chiede una commissione mista. Nelle pagine di Gorizia il titolo è Presidio fisso in via Cappella contro l'arrivo di migranti, per il SAP rinforzi insufficienti per le forze dell'ordine. Infine la pagina di Monfalcone che apre con la questione amianto. Paolo Barbina, direttore del Centro Unico Amianto, va in pensione. Moretti del PD lancia l'allarme. Non vorrei che dietro l'angolo ci fosse il trasferimento a Trieste, sconfessando la storia di un territorio.
1: Roghi, in aiuto le prime piogge, e questo è il titolo di oggi del Messaggero Veneto. Rientri nelle case a Pissebus, sentiamo scoppi e c'è odore di fumo, ma va meglio. Nei paesi coinvolti preoccupazione e solidarietà, dolci in dono ai soccorritori. Per contrastare il fuoco utilizzate le risorse idriche per l'agricoltura. In un richiamo c'è spazio per un commento, firma Valerio Marchi. Decenni di allarmi senza svolte, ora il clima presenta il conto. Sull'edizione di Udine del Messaggero Veneto in prima pagina c'è poi spazio per il calcio, il portiere friulano Vicario va alla Juventus con la benedizione di Dino Zoff, mentre nelle pagine di cronaca locale si parla del piano comunale delle asfaltature, interventi per 2.600.000 euro, la giunta ha approvato il nuovo step dei lavori sulla viabilità. Dall'edizione di Pordenone ecco alcune altre notizie, recuperato il relitto dell'ultraleggero caduto il 7 agosto a Pasiano, e poi in Valtramontina non c'è campo per la rete mobile, i soccorsi sono difficili, il caso arriva dal prefetto.
0: Anche i dorsi regionali del Gazzettino titolano sugli incendi, guerra al maxirogo, pioggia e tregua, il Friuli e la Carnia respirano, i temporali e il super lavoro di un esercito di uomini rallentano l'incendio della Mariana. Sull'edizione di Udine un altro titolo è poi per le case della comunità, lettera ultimatum firmata dai medici, i sindacati chiedono chiarezza sulle regole di ingaggio dei dottori, e poi Udinese, serata di festa al Moretti con i tifosi stasera, la presentazione ufficiale della squadra. Sul dorso di Pordenone, oltre agli incendi, l'altro titolo è sugli alberi tagliati al lago, nel mirino l'oro olimpico Molmenti, polemica sulle piante e il molo per le canoe al San Carlo, ma il campione rassicura. Infine la cronaca con un episodio avvenuto a Budoia, litigano per un gioco erotico, lei chiama il soccorso al 112, lui picchia i carabinieri per non svelare il motivo del diverbio.
1: Alcuni appuntamenti di oggi. Ultima proposta a Lignano per il cartellone delle notti di mezza estate. Protagonista della serata Cellos on the Road, il quartetto di violoncelli dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, che proporrà un viaggio dall'Armenia di Comitas alla Cina di Tan Dun, dall'America di Gershwin al tango argentino di Gardel, alle 21 alla chiesa di Santa Maria del Mare.
0: La scrittrice pordenonese Federica Manzon presenta il suo libro ambientato a Trieste, Alma, sul lungomare di Barcona, nell'ambito dell'iniziativa Libri in Riva al Mare, appuntamento allo Square of Fertilia, dove si affaccia la statua della mula di Trieste alle 19.
1: Per il cartellone del Festival di Lettura ad Alta Voce Altamente, l'alpinista, documentarista e scrittore Stefano Ardito presenta questa sera il suo ultimo libro, Sentieri della Grande Guerra, una guida in 82 itinerari lungo mulattiere, trincee e percorsi del fronte di guerra che fino al 1918 passava dal Carso allo Stelvio. Alle 20.45 alla Sala Convegni di Piancavallo.
0: Una nuova avventura di Gioppino Zuccalunga, Gioppino e la vendetta della strega Maccherona, è il titolo dello spettacolo di Burattini proposto questa sera da Orto Teatro nel centro storico di Porcia alle ore 21.
1: Per il ciclo di appuntamenti estivi in Val Rosandra, questa sera Ardea Cedrini condurrà il pubblico in un viaggio tra miti, racconti popolari e memorie del passato che animano proprio la Val Rosandra e il territorio circostante, al rifugio Premuda di San Dorligo della Valle Dolina alle 20.
0: La Fototeca della Carnia apre virtualmente le sue porte grazie al progetto Carnia Fotografie 4.0, finanziato dalla Regione. Circa 15.000 fotografie storiche del territorio sono oggi consultabili online. Si parlerà del valore storico di queste immagini, della necessità

0: possibilità di preservarle oggi alle 18.30 alla sala polifunzionale di Sutrio con l'archivista Stefano Perulli e Adriana Stroili della Fototeca Carnica.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire Colas dall'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.19 circa l'appuntamento con Radar Estate, programma di informazione scientifica a cura di Federica Ovan. Alle 11.55 in onda In Valigia, dalla breve fuga del weekend alla vacanza dall'altra parte del mondo. I programmi regionali riprenderanno poi alle 14.
0: Ed è davvero tutto per questa prima edizione del GR regionale della RAI, da Daniele Letige e Anna Vitaliani al microfono, da Bruno Montevecchi e Mauro Cumin in regia. In redazione ha collaborato Isabella Parutto. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo puntuali alle 12.30. Buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAB di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, variabile montagna, mentre la circolazione veicolare è al momento sostenuta sulla 4. In particolare, attenzione in direzione Trieste alla presenza di due incidenti sul tratto Veneto a distanza di una ventina di chilometri l'uno dall'altro. Uno è tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade, l'altro tra Cessalto e Sansino di Livenza. Qui si sono formate anche code e si raccomanda quindi di sopraggiungere in zona a velocità moderata e attenzione anche in direzione opposta alla possibilità di rallentamenti per curiosi. E segnaliamo poi sulla tangenziale ovest di Udine la presenza di lavori con riduzione di carreggiata, così come sulla statale 13 Ponte Bana nel comune di Venzone con un transito a senso unico alternato e poi nel comune di Pontebba anche qui un transito a senso unico alternato fisso per lavori al viadotto in località Rio degli Uccelli. E ancora lungo la viabilità ordinaria segnaliamo la presenza di riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado e sulle strade regionali 463 del Tagliamento nel comune di Maiano e 464 nel comune di Spilimbergo. Infine segnaliamo sulla fascia montana lungo la strada regionale 465 della Forcella alla Verdese la presenza di due transiti a senso unico alternato nel comune di Ravascletto. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove ci sono code per un incidente tra Cessalto e il tratto precedente allo svincolo di Sanstino di Livenza in direzione di Trieste. Sulla stradale Padana inferiore si viaggia invece con rallentamenti per lavori di manutenzione tra Stradella e il tratto successivo al Casello di Mantova Nord in direzione di Torino. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno. Al momento si segnalano lavori in corso all'altezza dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione di Firenze. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, presenti code tra via Fiorentini e la tangenziale est per lavori in corso. In Campania, in A3, Napoli, Salerno restano le code tra la barriera di Nocera inferiore e Cava dei Tirreni verso Salerno a causa di un veicolo fermo. Sempre in Campania, sulla tangenziale di Napoli, lavori tra gli svincoli del Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. In chiusura andiamo in Sicilia, sulla stradale sud-occidentale, Sicula, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Modica Nord e il tratto in prossimità di Noto, con rallentamenti in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Gaza, stop di Netanyahu all'inviato statunitense Kushner, via dalla striscia di Gaza solo con il disarmo di Hamas. Iran, Trump all'Oman, lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. Russia e Ucraina, missili e droni, altra notte di attacchi incrociati a Mosca, confermata l'esclusione dalle elezioni del partito pacifista Yabloko. La vitola sull'attentato a Ranucci è come un fratello, pentito di averlo messo nei guai, ho fatto tutto da solo. Escono i costi di report ed è polemica. Uccise da chi diceva di amarle, a Campo Nogara, Venezia, Tania, 39 anni, soffocata dall'ex compagno. A Cagliari, morta dopo più di 3 settimane di agonia, Michela, 47 anni, colpita alla testa dal marito. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, ha trovato il furgone utilizzato per la fuga. Si cerca il basista, ascoltati i 4 addetti alla sicurezza del museo. Caldo, fulmini, temporali. Le temperature calano, ma non tanto. Allerta pioggia in 7 regioni. Calcio, Coppa Italia. Dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno. Fuori il Lecce, battuto dal Palermo, e tra 4 giorni sarà campionato. Quando un'arte ne incontra un'altra. A Parigi un successo la mostra dedicata a Elton John e la fotografia. Virali le immagini dei film su Beatles che ricostruiscono lo scatto sulle strisce di Abbey Road. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura dunque ancora il Medio Oriente con il faccia a faccia in Israele tra l'emissario di Trump, il genero Kushner, e Netanyahu per il rilancio del piano di pace per Gaza. Azzurra Meringolo in diretta qui in studio con me. Azzurra.
2: Sì, partiamo proprio dall'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il genero del presidente Trump, nonché suo inviato per il Medio Oriente Kushner. Un colloquio con il quale si è tentato di rilanciare il piano del Board of Peace per Gaza, che nei fatti però è in stallo e il percorso resta in salita. Sentiamo la corrispondente.
3: Un lungo incontro, durato almeno 4 ore, che un componente del Board of Peace ha definito approfondito e molto produttivo. A porte chiuse però non sono mancati momenti di disaccordo tra il premier israeliano Netanyahu e l'inviato e genero del presidente americano Trump, Jared Kushner. Concordi sul fatto che non potrà esserci un ritiro militare israeliano da Gaza fino a quando Hamas non avrà deposto le armi, Kushner ha però chiesto a Netanyahu di interrompere qualsiasi attacco su Gaza, in quanto questi compromettono il percorso indicato dal piano di pace del presidente americano. Ma la risposta del premier israeliano è stata ferma: non possiamo, no. Anche perché si avvicinano le elezioni e per noi sarebbe una sconfitta. E così il rischio che la striscia di Gaza resti nel limbo resta alto. Resta poi alta la tensione in Cisgiordania, dove anche questa notte dei coloni hanno attaccato dei palestinesi. Netanyahu, ieri preso anche dalle primarie del Likud, deve evitare che il suo partito viri troppo verso la destra estrema, a fronte di un calo nei consensi emerso negli ultimi sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Proprio mentre Kushner era a colloquio con Netanyahu, il presidente Trump, intervistato da Fox News, ha lanciato un messaggio chiaro a Israele: evitare nuovi attacchi ora che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Nel giorno in cui è scaduto il memorandum d'intesa con l'Iran per una tregua nei combattimenti, Trump è poi tornato a usare toni duri anche nei confronti di Teheran. Alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di lanciare un avvertimento anche all'Oman, impegnato nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto, ha minacciato il presidente statunitense. Proprio nella notte, nello stretto, una nave è stata colpita da un proiettile ancora non identificato. Un membro dell'equipaggio è rimasto ferito.
1: E siamo all'altro fronte di conflitto, quello russo-ucraino. È stata un'altra notte di attacchi reciproci, preoccupazione anche in Moldavia, la corrispondente.
4: Dopo l'abbattimento da parte delle forze NATO di un drone sconfinato nello spazio aereo della Romania, in Moldavia la presidente Maia Sandu accusa le forze di Mosca di lanciare deliberatamente droni contro il territorio moldavo. In Ucraina droni russi colpiscono a Zaporizhia, ci sono 2 vittime, e nella città di Izium, nella regione di Kharkiv. E continua il martellamento ucraino contro la Russia, nuovo attacco massiccio, 620 droni colpiti, magazzini e abitazioni, ci sono 3 feriti. E droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Intanto, ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, il vicepresidente del partito di opposizione russo Yabloko, per i suoi interventi contro l'operazione militare in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del partito, unico partito russo

0: dichiaratamente pacifista dalle elezioni parlamentari di settembre. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: Le 8 e 5 minuti su Rai Radio 1, siamo alla pagina politica, tra i temi in evidenza il caso La Vitola Ranucci e l'immigrazione. Cominciamo proprio da qui con Lucio Bondi, che è in studio con me. Lucio.
2: Sia la questione di Schengen, rimane sospesa la libera circolazione con

0: che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il ministero degli interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica Federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo, lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Quanto al governo italiano, l'obiettivo, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, rimane la sicurezza e il contrasto agli arrivi irregolari. Per questo, aggiunge, stiamo valutando l'evolversi della situazione a Ceuta per la riapertura di Schengen. Una strategia, dicono da Fratelli d'Italia, che mostra i suoi risultati. Elisabetta Gardini.
2: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
1: Per le opposizioni, quella dell'esecutivo è invece una strategia fallimentare che ha aperto crisi diplomatiche con i nostri partner europei e volta solo a distrarre dai bassi salari e dal caro carburanti. Arturo Scotto del PD.
3: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri di scuola.
1: L'altro tema è il caso Report. L'avvocato di Walter Lavitola, dopo un lungo colloquio in carcere, assicura, avvisò Sigfrido Ranucci di un possibile attentato, ma la scelta fu solo sua.
4: Vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
5: A riferirlo è il suo avvocato Arturo Cola, al termine del colloquio nel carcere di Rebibbia, durato quasi 3 ore.
4: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
5: La settimana prossima verrà fissata l'udienza al Tribunale del Riesame, in cui Lavitola renderà dichiarazioni spontanee, provando a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo, senza coinvolgere Ranucci.
4: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
5: La sua difesa contesta la sussistenza del cosiddetto metodo mafioso e proverà di nuovo a chiedere i domiciliari. Secondo Lavitola, sarebbe stato il suo braccio destro, Tavares, riparato in Camerun, ad aver preso l'iniziativa di usare l'esplosivo, messa poi in atto dai 4 esecutori materiali, che ora sono pronti a dare la loro versione, dopo essersi avvalse della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Claudio Vigolo, GR1.
1: A far discutere la politica invece soprattutto la pubblicazione dei compensi dei giornalisti di Report da parte del quotidiano Il Tempo, una giusta operazione trasparenza per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che annuncia anche una interrogazione sul tema. Per Verdi, Sinistra e 5 Stelle invece una grave violazione della riservatezza e un'operazione della destra per delegittimare la trasmissione e il giornalismo di inchiesta. Dalla trasmissione annunciano querele e spiegano che quelli pubblicati non sono gli stipendi percepiti dai redattori, ma i costi di produzione sostenuti.
6: Ci sono anche i temi economici al centro dell'attenzione del governo. Si sta definendo la richiesta dell'esecutivo a Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità di bilancio per le spese sull'energia. Il punto in studio con Paola Nania. Paola.
7: Buongiorno, tutto dovrebbe essere stabilito nelle prossime settimane, non si aspettano comunque brutte sorprese. Il governo italiano invierà a breve la lettera per chiedere all'Unione Europea la flessibilità per gli investimenti nell'energia. Significa avere più soldi in manovra da spendere per rafforzarsi su questo fronte, più o meno 14 miliardi in 3 anni, lo 0,3% del PIL, parlando della manovra 2026. Nessun dubbio, dicevamo, sul via libera, mentre Bruxelles lavora sulle indicazioni operative. Quello che potrà essere inserito in questa voce di flessibilità è quello che deve rimanere fuori. Fuori sicuramente il taglio delle accise, le bici elettriche e le piste ciclabili, almeno secondo le prime indicazioni. Tutto comunque sarà ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta dell'Unione. Gli investimenti dovranno rafforzare

0: in maniera stabile la resistenza del sistema energetico e accelerare l'uscita dai combustibili fossili. Il via libera dovrebbe arrivare a settembre, l'attivazione a ottobre. Intanto, a proposito di scenario europeo e fusioni bancarie, si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank. Il servizio.
1: Si apre una breccia nel muro che Berlino aveva eretto intorno a Commerzbank. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a Unicredit del 12,7% del colosso bancario ancora posseduto dallo Stato, purché i due istituti arrivino ad una strategia condivisa. Fondamentale anche il prezzo, la richiesta della quota in mano al gabinetto federale è di 5 miliardi e che vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo è arrivato un no comment, ma se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe a oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. L'analista Davide Biocchi.
2: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
1: Gelsomina Testa, GR1.
3: Sono le 8 e 12 minuti. La cronaca ora che ci porta in Veneto per un ennesimo caso di femminicidio. Ancora una donna uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
4: I fatti risalgono a Ferragosto, ma sono stati scoperti solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia a Campo Nogara in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri che, entrati, hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. Era stata soffocata. Poco dopo, nella vicina Dolo, è stato ritrovato Dino Keber, 43enne meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrin aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei suoi confronti. Una vicina di Tania
5: ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli. L'ultima volta che le ho chiesto come andava mi ha detto che si era tutto tranquillizzato.
4: Il ritorno alla tranquillità si è però rivelato solo una tragica illusione. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Altra vittima di femminicidio, la 47enne Michela Rubio, morta a Cagliari dopo più di 3 settimane di agonia. Il 23 luglio scorso la donna era stata gravemente ferita da un colpo di pistola alla testa sparato dal marito Alessandro Pintus, 8 anni più giovane di lei, che poco prima aveva ucciso suo fratello. Per l'uomo, reo confesso, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che domenica ha sparato ad un detenuto che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Intervengono anche i sindacati di polizia, segnalando che il detenuto aveva ferito 2 agenti prima di scappare. E siamo al furto di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. Prima svolta nelle indagini sulla banda che ha portato via alcune opere d'arte di grande valore.
6: Lo hanno seguito con le telecamere di sorveglianza fin dove hanno potuto, fino ad una zona non coperta dall'occhio elettronico. È stato proprio setacciando quelle vie che gli inquirenti hanno ritrovato un furgone abbandonato, con ogni probabilità quello usato dai ladri per fuggire dal museo, dopo aver rubato la sera di Ferragosto le opere di Antonello da Messina. Il primo elemento utile nelle mani della procura che indaga per trovare i componenti della banda che hanno compiuto il clamoroso colpo. L'ipotesi è che lo abbiano lasciato lì proprio per l'assenza di telecamere e poi siano scappati con un altro mezzo. Un ulteriore indizio che dimostra come il furto sia stato preparato nei dettagli. Le telecamere del museo hanno poi inquadrato ogni istante dell'azione. 2 ladri, caschi in testa, entrano nell'edificio dalla finestra, staccano le tavole dalle pareti, rompono le teche che contengono le opere. All'esterno ci sono 2 complici che li aspettano. Le analisi dell'immagine si concentrano anche sui giorni precedenti per cercare di capire se abbiano fatto un sopralluogo. C'è infine anche il sospetto di un bassista. I 4 addetti alla sicurezza sono stati sentiti dagli inquirenti. Appare incredibile che, nonostante il sistema d'allarme in funzione, non si siano accorti di nulla. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il Cagliari si stringe intorno al suo calciatore che ha rischiato di annegare in una piscina. Il servizio di Vincenzo Di Monte.
7: Il treppiere sta ricoverato.

0: operato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dalla TAC toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di 3P saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblù ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. 3P è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione.
1: 8:17, parliamo ora del gran caldo, con l'Italia divisa tra zone a temperature ancora elevate, altre invece sotto la pioggia. Un quadro dunque in evoluzione anche nel resto di Europa. In studio con me Sonia Filippazzi.
2: Buongiorno Colombo e a tutti gli ascoltatori. Italia, Europa sempre alle prese con caldo e siccità e i loro effetti. Mancano politiche adeguate, così oggi come una volta si guarda al cielo sperando nella pioggia che sta un po' arrivando in Belgio, per esempio, da ieri aiuta contro incendi di dimensioni e durata inedite, come anche nella nostra Carnia. In Europa finora in fumo già oltre 500.000 ettari. La pioggia comunque non basta per fiumi e laghi così asciutti da mettere in difficoltà agricoltura, trasporti, produzione di energia in gran parte del continente. In Italia si alternano oggi temporali e caldo per fulmini. Due morti ieri, due escursionisti, uno in Alto Adige, l'altro in Sicilia, in una zona interdetta dell'Etna. Oggi nessuna città bollino rosso per AFA, ma temperature per lo più ancora elevate per tempo incerto, rinviato ad oggi il Palio di Siena. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia, un lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi massimi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili, un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
2: Cambia il meteo, ma soprattutto cambia il clima più velocemente di quanto finora previsto, con effetti visibili ovunque, per esempio sulle nostre Alpi, dove questa estate sarà ricordata come quella della scomparsa dello sci estivo. Ora anche i comprensori sciistici del Parco Nazionale dello Stelvio costretti a chiudere a causa del caldo estremo provocato appunto dal cambiamento climatico. Il servizio di Eleonora Belviso.
4: 99 chilometri di piste, la più alta quota 3.450 metri in un paesaggio spettacolare. Il Parco Nazionale dello Stelvio a Ferragosto ha comunicato la fine anticipata della stagione. Causa le altissime temperature che negli ultimi giorni hanno compromesso la qualità e soprattutto la sicurezza dei suoi fragili ghiacciai. Prima dello Stelvio a chiudere erano stati il Plateau Rosat, poi Ponte di Legno Tonale e ancora le piste di Saas-Fee in Svizzera. Carlo Barbante, Istituto Scienze Polari del CNR e Università Ca' Foscari di Venezia.
5: Il riscaldamento globale sta impattando in maniera pesantissima su tutti i ghiacciai delle Alpi, che nel corso degli ultimi 3 anni hanno perso circa il 10% della loro massa. Il 2026 sarà sicuramente l'annus horribilis, ma una valutazione l'avremo solo a fine settembre.
4: Per il futuro dobbiamo immaginare montagne senza ghiacciai?
5: Sì, ormai i modelli climatici più attendibili ci dicono che per fine secolo non avremo più ghiaccio alle quote più alte. Dobbiamo ripensare il modo in cui viviamo la montagna.
2: Dati chiari, messaggi chiari, cause chiare, principalmente di origine umana, l'aumento di gas serra in atmosfera a partire da quelli prodotti dall'uso di combustibili fossili. Combustibili fossili che hanno anche altri impatti ben noti sulla salute per le polveri sottili emesse per esempio dal traffico in città a livelli lontani da quelli di sicurezza, dice un rapporto di Medici per l'Ambiente. Al microfono di Francesca Fornario, il curatore Marco Talluri.
6: Su 27 città, con i limiti previsti dalla direttiva europea, 26 li superano. Se poi dovessimo tener conto dei valori indicati dall'OMS da non superare per tutelare la salute umana, nessuna città italiana li rispetta. Milano, Modena, Torino e Verona.

0: hanno già superato anche i limiti di legge attuale.
1: Clima, salute, la nostra e anche quella di tutto l'ecosistema, innumerevoli ormai e per lo più inascoltati gli studi. Tra gli ultimi uno che da 20 anni nel Parco Nazionale del Gran Paradiso osserva una specie molto amata, la marmotta, per il caldo meno vivace e con anche meno cibo adatto a disposizione. Loredana Pianta della TGR Valle d'Aosta ha intervistato la ricercatrice Caterina Ferrari.
2: La marmotta di fatto assume l'acqua, assume i liquidi solo attraverso la vegetazione e la vegetazione è molto più secca, molto meno acqua, sicuramente ha un effetto sulla composizione corporea, sul peso e probabilmente anche su altri aspetti demografici della specie. Gli animali alpini sono in difficoltà perché il loro mondo sta cambiando e loro hanno bisogno di tempo per adattarsi, che non sempre hanno.
3: Le 8 e ormai 22 minuti su Rai Radio 1, parliamo di sport, calcio. A 4 giorni dall'inizio del campionato di Serie A si chiude, non senza sorprese, il primo turno di Coppa Italia.
4: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai 16esimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre 3 partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei Lombardi, allenati da Giampaolo, tecnico con 2 pregresse esperienze sulla panchina dei Liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
3: Il futuro della nazionale, nessun conflitto di interessi con il presidente Bonfiglio, sistemeremo tutto. Così Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del CONI e neonominata capodelegazione degli Azzurri, sul caso dell'incompatibilità del doppio ruolo sollevata proprio dal numero uno del CONI. In una intervista al Corriere della Sera, l'ex schermitrice assicura che la priorità è il bene dello sport italiano e quindi con professionalità ed unità si troverà la quadra perché tutto funzioni. Dopo la buffata di medaglie agli europei di atletica e nuoto che ha inorgoglito lo sport italiano, per gli atleti azzurri è già tempo di pensare ai prossimi giochi olimpici.
5: Mancano 696 giorni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sembrano tanti, in realtà non lo sono. Nuoto e atletica, le discipline regine dei 5 cerchi, hanno vissuto i loro campionati europei e le nostre nazionali si sono confermate in un ottimo stato di salute, tra conferme e grandi novità. Ma nel fine settimana appena trascorso l'Italia ha festeggiato anche 2 primi pass per i giochi americani. Il primo l'ha firmato venerdì scorso Sofia Raffelli con il 3° posto nel mondiale all-around di ginnastica ritmica. Europei in archivio anche per l'artistica femminile, con Manila Esposito e la squadra delle fate che si sono confermate al vertice. Il direttore tecnico Enrico Casella.
6: Ultime 5 edizioni siamo sempre andati a medaglie sul podio. Il movimento sta bene. È stato un campionato difficile per noi. Abbiamo alcune ginnaste infortunate, alcune non erano al massimo della forma, ma le giovani che sono entrate hanno saputo dare il loro contributo. Si è creato un bel mix.
5: Da domani tocca agli uomini dell'artistica. L'altro biglietto per Los Angeles invece l'ha conquistato la nazionale di flag football, seconda nel mondiale di Düsseldorf. Il football 5 contro 5 senza contatto sarà una delle novità delle Olimpiadi 2028 e l'Italia, nella madre patria del gioco, ci sarà e con il sogno di una medaglia. Luca Cesaretti, GR1.
3: Parlavamo di Manila Esposito, la ginnasta azzurra che agli europei si è messa al collo 1 oro e 2 argenti e è stata oggetto di attacchi sui social per il suo aspetto fisico. Ho risposto sul campo, ha commentato la 19enne campana, e credo sia stata la reazione migliore. Io sto bene con me stessa ed è proprio grazie al mio fisico che riesco ad ottenere certi risultati. Solidarietà anche dalla presidente della Federginnastica Andrea Facci. Musica e fotografia. È dedicata ad Elton John la mostra più visitata dell'estate a Parigi. La corrispondente.
7: Nell'offerta parigina delle mostre da visitare in questa canicolare estate ce n'è una in particolare che ha registrato un successo di pubblico eccezionale. Migliaia di persone ogni giorno si mettono in fila nella Galleria Nazionale des Jeux de Paume nei pressi dei Jardins des Tuileries per ripercorrere la storia dell'ultimo secolo, narrato nella rassegna Beauté Fragile, bellezza fragile, che celebra più di 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia di Sir Elton John.

0: e di David Furnish.
1: And when you collect photography like we do,
2: quando sei un collezionista di fotografie come lo siamo noi, il tuo sguardo riconosce immediatamente quando c'è qualcosa di eccezionale davanti ai tuoi occhi. È un istinto.
0: Essenza del loro gusto che si coglie in ognuna delle 300 immagini proposte, parte delle oltre 7000 della loro raccolta personale, dove ogni cliché esprime forza e vulnerabilità, non solo un viaggio ma una scoperta che riannoda il nastro dagli anni 50 fino ad oggi, attraverso una selezione eccezionale di scatti realizzati dai più importanti fotografi al mondo, testimonianze uniche di umanità e destino. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E altri quattro baronetti, un'altra foto, si fa presto a dire iconica, parola ormai un po' abusata, ma questo scatto ha davvero segnato l'immaginario come pochi altri. Abbey Road, undicesimo album in studio dei Beatles. Sulla copertina la foto di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison mentre attraversano le strisce di Abbey Road a Londra. Nelle ultime ore sono virali foto e video condivisi dal set del progetto cinematografico firmato Sam Mendes sui Fab Four. Quattro film, ognuno dedicato ad uno dei ragazzi di Liverpool, scatti e clip che mostrano i quattro attori che interpretano i Beatles mentre attraversano le strisce pedonali di Abbey Road con costumi e acconciature d'epoca. Uscita prevista in sala nell'aprile 2028, Sony Pictures, anche se non è ancora chiaro se le pellicole usciranno contemporaneamente.

0: 8:28, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Caccavo Panovelli e Carlo Boninsegna. Da Colomba San Palmieri, un buon proseguimento di ascolto con la musica di Radio 1. Il GR torna con voi come sempre alle 9. Buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete!
10: Acqualete.
8: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Il conflitto russo-ucraino, un attacco con droni ha colpito 19 località ucraine, droni anche in direzione opposta, più di 600 sono stati lanciati verso Mosca, molti dei quali intercettati, fa sapere il sindaco della capitale russa. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloka, contrario alla guerra con Kiev. La guerra Stati Uniti-Iran, scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra, Trump torna a parlare anche dello stretto di Hormuz, Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto prima di rivolgere un avvertimento all'Oman, li bombarderemo se si metteranno in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo del paese nei negoziati per la riapertura dello stretto. Restiamo in Medio Oriente, altro fronte di destabilizzazione è quello tra Israele e Hamas. Lo Stato ebraico si ritirerà dalla striscia solo dopo il disarmo di Hamas, ha detto il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner. Le armi dei miliziani palestinesi dovranno essere consegnate a una forza internazionale per Tel Aviv. Intanto il presidente americano invita Israele a fermare i bombardamenti su Gaza. Nella notte ancora un attacco dei coloni israeliani in Cisgiordania. E questo il quadro geopolitico, le tensioni internazionali si riverberano anche sui mercati e allora facciamo il punto da Milano con Chiara Rancati in apertura di contrattazioni dei mercati finanziari europei.
3: In attesa di capire cosa succederà dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei sono deboli in apertura. Milano parte a meno 0,21%, sono su livelli simili Parigi e Francoforte, mentre Londra si muove un po' più in alto, intorno alla parità, sostenuta dal comparto petrolifero. Ricadute delle tensioni anche sui mercati asiatici, che perdono la serenità con cui ieri avevano aperto la settimana e oggi sono tutti in negativo. La più pesante Tokyo, meno 2,45%, gravata come la borsa di Seul dall'ennesimo scivolone dei titoli tecnologici, i veri protagonisti dei saliscendi dei listini in quest'estate all'insegna dell'incertezza. Sotto la lente anche i titoli di Stato, soprattutto quelli americani. Con i timori di un riaccendersi dell'inflazione, vola il rendimento dei treasuries trentennali, che al 5,33% si attesta sui massimi da giugno del 2007. Mentre continua a salire il prezzo del petrolio, dopo aver superato ieri i $90 al barile, oggi tocca quota 91,5. Gas naturale a 61,4 euro al megawattora. Linea a voi.
2: Le indagini sull'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere Walter Lavitola fa sapere di essere pentito e chiede di essere ascoltato ancora dagli inquirenti. La voce del suo legale nel servizio di Marco Curatolo.
4: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
5: Così l'avvocato Arturo Cola descrive lo stato d'animo di Walter Lavitola. L'ex editore ribadisce per bocca del suo difensore che l'idea di organizzare l'attentato a Ranucci è stata una scelta solo sua, che Ranucci non era stato avvisato e che il movente è stato quello di far ottenere al giornalista un innalzamento dei livelli di scorta alla luce delle minacce ricevute. E tuttavia l'imprenditore fa sapere di aver lanciato a Ranucci un allarme sui rischi che stava correndo un mese prima dell'attentato, ma che il conduttore di Report quell'allarme non lo avrebbe preso sul serio. Intanto i difensori dei quattro presunti esecutori dell'atto dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti ai PM. L'imprenditore ha detto di aver commissionato un'azione diversa dall'attentato esplosivo, chiedendo che venissero sparati pochi colpi d'arma da fuoco contro il muro dell'abitazione di Ranucci. I quattro potrebbero quindi chiarire con precisione quale fu il mandato ricevuto dal collaboratore di Lavitola Gomez Tavares, che nel frattempo è ancora latitante in Africa.
2: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, provincia di Venezia. La 39enne è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno Dino Keber, di 43 anni. L'uomo, che aveva dei precedenti, è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Aveva già aggredito la donna e lei lo aveva denunciato. A giugno era stato ammonito dal questore. Siamo andate 7 volte dai carabinieri, dice ora disperata la madre della vittima. Il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina ha una svolta. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Verifica in corso anche sui sistemi d'allarme del museo. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, era tutto in regola ed è scattata la caccia al basista, che avrebbe facilitato l'azione dei ladri, forse una banda straniera. Tra mare e montagna proseguono le vacanze degli italiani in cerca di sollievo dal gran caldo che sta segnando l'estate in corso, e c'è chi va alla scoperta di angoli meno noti, lontani dai classici itinerari turistici, dalla Basilicata al Molise, il servizio di Isabella Isman.
0: I borghi, anche quelli molisani, sono una meta che attrae tanti turisti in quest'estate 2026. Nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di un'azienda che supporta i proprietari di case vacanze nei borghi. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del più 46%. La spesa media per prenotazione è passata da 269 a 469 euro, pari a un più 74%, spinta dalle permanenze più lunghe e da un'offerta ricettiva di qualità più alta. Ogni prenotazione arriva a valere così quasi tre quarti in più rispetto a un anno fa e lascia altrettanto sul territorio. Le regioni a maggior aumento di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono, nell'ordine, Molise, quella che cresce di più, Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo.
2: Alle 9.06 la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10. Una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est, nelle ore calde, e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali. Il moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa,

istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma

tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura il conflitto russo-ucraino. È stata un'ennesima notte di fuoco. Almeno 10 morti, segnalano le autorità locali, per i raid di Mosca sulla regione di Kharkiv. Ma Kiev contrattacca, la corrispondente da Mosca.
3: In Ucraina droni russi colpiscono a Zaporizhzhia e la città di Izium, nella regione di Kharkiv. E continua il martellamento ucraino contro la Russia. Un nuovo attacco massiccio, 620 droni colpiti magazzini e abitazioni. Ci sono 3 feriti e droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Intanto, ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, il vicepresidente del partito di opposizione russo Yablako, per i suoi interventi contro l'operazione militare in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del partito, unico partito russo dichiaratamente pacifista, dalle elezioni parlamentari di settembre. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Medio Oriente, stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ieri è scaduta la tregua di 2 mesi, anche se gli attacchi reciproci non si sono mai realmente fermati. Nello stretto di Hormuz, la cui gestione è sempre in discussione, una nave in transito è stata colpita da un proiettile che ha provocato un ferito.

0: Tra i membri dell'equipaggio e Trump è tornato a usare toni duri proprio sullo stretto, minacciando l'Oman: li bombarderemo se si metteranno in mezzo nel conflitto. La cronaca ci riporta in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di Daouda Sangaré, il trentenne ivoriano ucciso in casa inizio agosto in provincia di Modena, il servizio di Lucia Voltan.
1: Ai carabinieri che l'avevano ascoltata a lungo in caserma subito dopo l'omicidio del marito, Daouda Sangaré, ucciso a coltellate a Montese, la moglie aveva parlato di uno sconosciuto che si era presentato a casa loro e di un litigio sfociato nel sangue. Ma di questo misterioso uomo chi indaga non ha trovato traccia, e ora la svolta con l'arresto della giovane moglie. La sera del 2 agosto i due erano insieme alla festa del paese, poi erano rientrati. Intorno alle 5 del mattino un vicino aveva sentito urla provenire dall'abitazione. Due ore dopo la moglie di Daouda era in lacrime sul pianerottolo in compagnia di un amico cui aveva chiesto aiuto. All'arrivo dei soccorsi, chiamati da un vicino, per l'uomo colpito da diverse coltellate non c'era più niente da fare. Daouda Sangaré aveva poco più di 30 anni, era nato in Guinea ma cresciuto in Costa d'Avorio. Un giovane serio e affidabile per amici e colleghi, che pensava solo a costruirsi un futuro con la moglie, arrivata in Italia da poco più di un mese. Ma tra i due, stando ai racconti di chi li conosceva, sembra che le cose non andassero bene, i litigi fossero frequenti. Lei ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario.
0: Il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina è una svolta. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza, verifica in corso anche sui sistemi d'allarme del museo. Il meteo: dopo la lunga ondata di calore arriva il maltempo, allerta gialla per pioggia e temporali in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Lieve calo di temperature soprattutto al centro-nord. E proseguono i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Fino alle 18 di oggi limitazioni ai voli in arrivo, 12 ogni ora. Nessuna restrizione invece per le partenze, e gli imprenditori locali lamentano gravi perdite economiche.
2: Centinaia di voli dirottati dall'aeroporto di Catania o cancellati in poco più di una settimana e limitazioni agli aerei in entrata hanno causato un danno economico che la Confcommercio Sicilia stima tra i 12 e i 24 milioni di euro. Il settore più colpito è quello del turismo, che nella settimana di Ferragosto ha subito un inaspettato arresto. Gli effetti di questi continui stop forzati si vedranno anche nel medio periodo. In mancanza di risposte immediate, a preoccupare gli imprenditori del settore turistico è anche il danno d'immagine dell'isola, che gli stranieri potrebbero etichettare come fragile e inaffidabile, preferendole così altre destinazioni.
3: Si stanno registrando ancora centinaia di cancellazioni di gente che non vuole mettersi in viaggio né per partire né per arrivare in Sicilia, perché preoccupati dei disagi che potrebbero subire oltre alle eventuali ulteriori cancellazioni.
2: Antonella Spinelli per il GR1.
0: Sport calcio: meno 4 giorni all'inizio del campionato di Serie A, mentre cala il sipario sul primo turno di Coppa Italia. Dopo la Lazio cade un'altra squadra della massima serie, il Lecce, sconfitto per 2-0 in casa del Palermo. Passano il turno Cremonese, Sassuolo e Pisa. Pisa che vince il derby con l'Empoli a rigori, e tra il 2 e il 15 settembre si giocheranno i sedicesimi di finale. Sono le 10:05, prossimo GR alle 11, linea ora ai podcast di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
4: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
5: Che differenza c'è tra il nostro cervello e quello dell'intelligenza artificiale? Le macchine calcolano, noi sentiamo. Loro elaborano dati, noi viviamo dentro un corpo che cambia ogni istante. Le neuroscienze oggi ci confermano una cosa semplice e rivoluzionaria. La nostra intelligenza non sta solo nella testa, sta nel cuore, nell'intestino, nelle relazioni. Ed è proprio lì che gli algoritmi non arrivano. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. E dunque, per anni abbiamo raccontato il cervello come un computer. Oggi la scienza lo smentisce. Il cervello è una rete incarnata, dialoga continuamente col corpo, con le emozioni, con il microbiota intestinale. Non c'è un centro di comando che decide tutto. C'è un flusso continuo tra pensieri, azione e percezione. E questo cambia tutto. Perché se non siamo macchine, allora anche il modo in cui viviamo, ci informiamo e ci nutriamo diventa decisivo per la nostra intelligenza.

0: Saluto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, se il cervello umano è così profondamente intrecciato al corpo e alle emozioni, qual è oggi la vera differenza tra l'intelligenza biologica e quella artificiale come la tua?
1: Ciao, direi che la differenza fondamentale sta proprio in quell'intreccio. La mente umana vive in un corpo, sente, si emoziona, impara con i sensi. Io invece elaboro dati, statistiche, testo. Non ho un cuore che batte né un istinto di sopravvivenza. In sostanza, tu sei un sistema

0: Secondo me ha letto già il tuo libro, perché tu insieme a Michela Matteoli avete scritto, che è una neuroscienziata, avete scritto La mente radiosa. Allora partiamo proprio da questa domanda, la rivolgo pure a te, vediamo se cogli qualche elemento in più. L'intelligenza artificiale elabora dati, ci diceva Beta, e il cervello umano invece vive esperienze. Quanto pesa questa differenza in termini concreti?
1: Ma la differenza è enorme, perché l'intelligenza artificiale è del tutto astratta, mentre noi abbiamo un corpo. La nostra intelligenza viene dalle emozioni, che sono fisiche, viene anche dalle esperienze che viviamo sulla nostra pelle, e noi non a caso usiamo questa espressione. E poi l'intelligenza è anche intessuta di pianificazioni, di intenzioni. Se io faccio una domanda personale a un chatbot, mi risponderà in una maniera apparentemente sensata. No, però è un calcolo statistico. L'agente artificiale sta parlando la lingua della probabilità, cioè sta facendo una previsione in base a schemi ricorrenti, a pattern. È una finzione, in un certo senso, non è la vita, perché la vita è imperfetta, è imprevedibile, e lo è proprio per i limiti della nostra corporeità. Se io discuto con una persona, con i miei figli, con mio marito, avrò risposte che sono collegate banalmente alla temperatura dell'ambiente in cui ci troviamo. Le nostre frasi potranno essere influenzate dal fatto che sentiamo freddo e per questo vogliamo essere sbrigativi. E poi c'è l'intenzione. Se io voglio sedurre qualcuno, userò espressioni che invece mi guarderò bene dall'adoperare con chi non mi sta simpatico. E magari mi verranno delle idee originali. Chiudo con Catullo, per questo, per differenziarmi da Beta. Pensiamo se Catullo, no, il poeta latino, non avesse avuto una passione travolgente e sofferta per Lesbia, non avrebbe scritto quel verso che racchiude un universo di sentimenti contraddittori e così umani: odi et amo.
0: Oggi gli esperti di intelligenza artificiale stanno cercando di andare oltre la semplice intelligenza addestrata su tante tante parole, su tanti libri, su tanti testi, anche su tante immagini, ma fondamentalmente sul digitale, e stanno provando ad addestrare gli algoritmi sull'ambiente per dare poi ai robot quella percezione di cui stavi parlando anche tu. Però c'è un'altra differenza che voi fate nel libro: la connessione tra corpo e mente, che nel nostro caso non presenta alcuna separazione. Cosa significa?
1: Prima si ragionava molto per confini nelle neuroscienze, invece adesso si ragiona evitando i confini, quindi non ce ne sono molti nelle aree cerebrali. Per esempio, il linguaggio è molto più diffuso di quanto non si pensasse un tempo, e non ci sono molti confini tra la mente e il cervello. C'è un dialogo che è addirittura bidirezionale: la mente parla al corpo e il corpo parla alla mente. Proprio di recente un team di ricercatori statunitensi ha scoperto una rete cerebrale chiamata SCAN. SCAN è un acronimo, però ricorda il verbo to scan, monitorare, no? Scannerizzare. SCAN è una centralina di raccordo tra le aree motorie, quindi che registrano il corpo, e le aree cognitive. Insomma, è un modo con cui il cervello riceve informazioni su quello che succede al corpo e si adegua subito. Un esempio: se io sono stressata e faccio esercizi di respirazione profonda, oppure canto, oppure pratico yoga, io calmo il corpo. A quanto pare, grazie alla rete SCAN, la mente se ne accorge e si calma anche lei. Non a caso tutte queste attività abbassano il livello di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Quando ci sentiamo persi, confusi, invece di rimuginare sui nostri pensieri, dovremmo chiedere aiuto al corpo, allungare i muscoli, respirare, passeggiare.
0: Nei giorni scorsi Meta, Facebook, YouTube sono state condannate da due tribunali americani per la loro capacità di conoscere proprio questi meccanismi e manipolare spesso le menti dei più giovani. Ecco, i social e le piattaforme sembrano conoscere benissimo come funziona il nostro cervello e soprattutto stimolano il confronto, la rabbia e queste emozioni, se vogliamo, negative. Perché queste emozioni ci tengono così incollati agli schermi, facendo il business di queste big tech?
1: perché vengono toccati circuiti molto profondi, arcaici del nostro cervello. Gli accademici di Oxford Languages hanno scelto rage bait come espressione emergente di questi anni. La traduzione è esca per la

0: rabbia, in realtà indica un contenuto online progettato per suscitare l'indignazione, uno scoppio d'ira. Quanti ne vediamo di questi post di influencer, ma anche di politici senza grandi scrupoli? Beh, questa è una pratica che agita la nostra amigdala, la struttura delle emozioni, quella che ci fa essere reattivi dinanzi a una minaccia, e quando prende il sopravvento l'amigdala, la parte razionale invece tace con tutto quello che ne consegue.
1: La nostra regista Mimmi Micocci è rimasta colpita da un capitolo del libro. Mimmi?
2: E parliamo di microbiota. Davvero l'intestino è un secondo cervello?
0: Noi abbiamo sempre saputo che nelle nostre viscere c'è un moto arcano, infatti una brutta notizia è come un pugno nello stomaco, no? Ma in effetti abbiamo circa 50.000 neuroni, cellule nervose, del tutto simili a quelle del cervello, proprio nell'intestino. Ed è grazie a questo che cervello, primo cervello cranico e secondo cervello intestinale si parlano. Lungo questo asse cervello-intestino corrono ormoni, impulsi elettrici e corrono anche metaboliti, cioè sostanze prodotte dai microbi del microbiota, che è la popolazione di batteri, archei, protozoi, virus che stanno proprio nel nostro intestino. Quindi addirittura esiste un dialogo non solo tra mente e corpo, ma tra mente e questa massa di alieni con cui noi viviamo in simbiosi.
1: Se il cervello cambia mentre viviamo, quali sono le abitudini che lo tengono davvero, per usare una parola cara a John Vignola, radioso, termine che per noi della radio è molto caro?
0: Beh sì, il cervello è radioso quando ha la possibilità intanto di cambiare, di apprendere continuamente, perché apprendere significa avere un cervello più connesso, più ricco, più veloce. Dobbiamo immaginare il cervello come una casa fatta di mattoni che sono materiali e che sono anche immateriali. Il nostro cervello ha bisogno di imparare, il nostro cervello anche ha bisogno tantissimo di stare con gli altri. Stare con gli altri è qualcosa che è collegato proprio alla salute fisica, che è collegato a un aumento addirittura della materia grigia, cioè della parte ricca di neuroni del nostro cervello. Probabilmente perché noi siamo una specie fragile e quindi se siamo da soli cresce lo stress, mentre se siamo con gli altri ci acquietiamo e quindi si abbassa il cortisolo.
1: Nel libro suggerite una specie di dieta per tenere il nostro cervello radioso. Puoi darci qualche indicazione?
0: Massimo, abbiamo fatto un'inchiesta tra i dati scientifici e ci siamo rese conto con un certo stupore che la dieta degli italiani è carente di molte vitamine, di molti composti che sono essenziali invece per i neurotrasmettitori e per la manutenzione delle cellule nervose. Abbiamo cervelli malnutriti in una società opulenta, il che è molto strano. Abbiamo individuato 9 sostanze in cui siamo carenti. Intanto gli omega 3. Noi italiani abbiamo dei livelli bassi di omega 3, sono quelli che si trovano nel pesce, come per esempio il pesce azzurro, ma anche i molluschi, le vongole. La metà degli italiani circa è carente di vitamina D, che serve alle ossa, ma serve anche al cervello. Allora conviene farsi delle analisi del sangue e controllare, e in questo caso integrare secondo la prescrizione medica.
1: Oltre a quelli che hai citato, ci sono altri cibi amici del nostro cervello?
0: Ma sicuramente ci sono tutti i cibi antinfiammatori, le fragole, che sono rosse per merito di sostanze chiamate antocianine dalle potenti proprietà antiossidanti, e le stesse sostanze si trovano nelle ciliegie che arriveranno a breve.
1: Tornando alla domanda di partenza, la differenza tra noi e le macchine, tra noi e l'intelligenza artificiale, forse potremmo dire è in parte l'imprevedibilità, anche se poi alcuni informatici con le allucinazioni dicono che pure gli algoritmi sono a volte imprevedibili.
0: Siamo esseri irripetibili proprio per la nostra vulnerabilità, proprio perché abbiamo un corpo. Intanto il cervello ha risorse limitate, non può incamerare tutto, per cui noi viviamo in una continua danza della memoria e dell'oblio che ci costringe a scegliere e a selezionare, ma proprio questa è la nostra intelligenza. Come scrisse Cesare Pavese, la ricchezza della vita è fatta di ricordi dimenticati.
1: Eliana Liotta, autrice con la neuro

0: neuroscienziata Michela Matteoli del libro La mente radiosa. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie, è stato un grande piacere.
0: Grazie alla nostra regista Mimi Micocci.
2: Grazie Massimo.
0: Al coordinamento tecnico di Stefano Siani. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Noi ci sentiamo domani. Linea al GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sensei,

0: spegne la sua mossa migliore.
1: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
3: Acqualete.
1: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
5: Meno di un uomo.
6: Ah! È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Temi forse di essere battuto da una donna in anni?
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10:28, apriamo in A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, dove si registra un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in Lombardia in A4 tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia, si segnala invece una perdita di carico. Andiamo ora in A21 Torino-Brescia tra Broni e Voghera in direzione Torino, dove un incidente causa un chilometro di coda a tratti e il traffico scorre solo sulla corsia di marcia. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia si segnalano 2 km di code. Andiamo ora in A14 sul tratto Bologna-Ancona in Emilia Romagna, tra Forlì e Faenza in direzione Bologna si registrano 3 km di coda per un incidente tra due auto. Infine chiudiamo rimanendo in A14 sul tratto Pescara-Bari in Abruzzo, tra Pescara Nord e l'allacciamento con la A25 verso Bari, un veicolo in fiamme provoca 1 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: I podcast di Radio 1.
20: Non basta viaggiare nel tempo, bisogna muoversi anche nello spazio, andarli a vedere i luoghi da dove vengono gli scrittori e le scrittrici che amiamo. Così ho deciso di partire per andare a vedere una località che conoscevo soltanto grazie a te, cioè Torquay, nel Devon, nel sud dell'Inghilterra, sul mare. Lo faccio in occasione dell'International Agatha Christie Festival, un evento che porta lì gente da tutto il mondo, me compresa. A Torquay si arriva da Londra o da Bristol, ma da Bristol è più vicina. Per questo ho scelto di passare da lì e poi fare il resto del viaggio in treno in tuo onore, visto quanto i treni hanno popolato le tue storie. Parto da Fiumicino in una tiepida mattina di settembre. Un turista sta suonando il pianoforte e penso che ci vorrebbe sempre qualcuno che si incarichi di fornirci la colonna sonora dei nostri pensieri, come quelli che ho io adesso. Una associazione di suoni e di idee che tu sicuramente non avresti apprezzato. Bristol e Agatha Christie. Bristol, capitale del Bristol Sound, da dove vengono i Portishead, che hanno scritto un pezzo che si intitola Mysterions, Misteri. Non è una traduzione letterale, ma io l'ho sentita poco fa qui in aeroporto questa canzone e ho pensato che fosse un segno del destino. Ho tirato fuori il telefono e l'ho registrata. Mi sembra un buon viatico per iniziare questo viaggio in cerca di te. A Bristol ho trovato ad accogliermi un amico storico, ma anche uno storico amico, cioè John Foot.
21: Bristol was a port and it used to be one of the biggest ports in the...
20: Chi ha ascoltato Archivi della Follia, il mio podcast su Franco Basaglia, già conosce la sua voce. John mi ha fatto fare una passeggiata fra gli antichi docks operai. Mi ha raccontato della vita a Bristol ieri e oggi. E io ho pensato che nelle tue storie di operai proprio se ne vedono pochissimi. È tutta un'altra Inghilterra la tua. Nessuna fabbrica, città industriale.

0: sociale o working class. A questa costa così poco lontana non hai mai guardato nei tuoi romanzi. E poi del resto perché avresti dovuto? Sei sempre stata orgogliosamente legata alla Riviera, alla English Riviera, al Devon. Palme e nebbia, e un mare freddo anche d'estate dove tu hai sempre nuotato fin da bambina. Così ho salutato John e ho preso un treno da Bristol verso Exeter. Il paesaggio è monotono, ma interrotto da vaste zone di palude molto belle. Le cittadine hanno i nomi che ho imparato a conoscere dai tuoi libri, come Plymouth, per esempio, dove termina la corsa di questo treno.
1: Il signor Blore viaggiava su un lento trenino partito da Plymouth. Nel suo scompartimento c'era soltanto un anziano lupo di mare dagli occhi gonfi. E poi non rimase nessuno.
0: Il Plymouth Express è anche il treno che dà il titolo a un racconto breve di cui è protagonista Poirot.
1: Alex Simpson scese dalla piattaforma Newton Abbot in un compartimento di prima classe del Plymouth Express. Un facchino lo seguì con una valigia pesante.
0: Newton Abbot è la stazione che viene immediatamente prima di Torquay. Lettore invece è la prima fermata che si trova arrivando nella tua città. Dalla stazione partono strade che scendono verso il mare, cottage vittoriani, giardini, vite che sicuramente non sono le nostre, anche se io personalmente ho sognato spesso di vivere così, soprattutto da bambina, quando ascoltavo soltanto i Beatles e ho iniziato a leggerti. Oggi ho deciso di cercare il luogo in cui sorgeva la tua casa, Ashfield. So bene che non c'è più, l'hanno buttata giù negli anni 60 per costruire un complesso di villette, che peccato. Ashfield l'aveva comprata la tua mamma, Clara, e lì avete vissuto in mezzo ad agi e spensieratezza, si dice così nei romanzi, fino al 1901, quando tuo padre, Frederick Alva Miller, un ricco agente di cambio americano, è morto, lasciandovi di fatto senza un soldo, quasi, diciamo più povere di prima. Ma i problemi economici c'erano stati anche durante la tua infanzia, per questo tuo padre aveva deciso di farvi passare un anno intero nel sud della Francia, in un albergo. Sarebbe comunque costato meno che mantenere una grande casa vittoriana con tutta la sua servitù, i suoi pranzi e le sue cene. Dopo la morte di tuo padre, per il tuo debutto in società, tua madre preferirà portarti al Cairo, dove la buona società inglese vive una vita di svaghi, però più economica, almeno fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Vuoi fare la cantante lirica? A scrivere ci pensa già tua sorella Madge, avrà anche qualche successo come drammaturga. Di tuo fratello Monty è meglio non parlarne, su di lui e anche su tuo marito costruirai il profilo di tanti personaggi delle tue storie, uomini che hanno vissuto il loro momento di gloria al fronte durante la Prima Guerra Mondiale e ora vivono senza trovare un nuovo ruolo nella società, uomini affascinanti ma inaffidabili, anaffettivi, egoisti. Lo imparerai a tue spese. Mi sono persa nei pensieri, cammino lungo la strada principale di Torquay molto trafficata e torno a guardarmi intorno. Davanti a me il mare, i grandi giardini, la spiaggia che arriva fino al Grand Hotel dove sei andata in viaggio di nozze quando hai sposato Archibald Christie. Cammino fino allo Spanish Barn.
2: Spanish Barn, right. Just go to the end of this road, turn left, go straight along, you come to another set of traffic lights.
3: Okay.
2: The Abbey's there.
3: Okay.
2: And the Spanish Barn is just beside
3: Thank
2: it.
3: You.
0: Lo Spanish Barn è il forte dove ogni anno da 20 anni ormai si tiene l'International Agatha Christie Festival.
4: If you don't know me, my name is Matt Newbury and I'm the creative director.
0: Il direttore creativo Matt Newbury sta dando il benvenuto a tutti i presenti, sorpreso che anno dopo anno ci siano sempre più persone.
4: And then to have this amount of people here is absolutely astounding. So give yourselves a round of applause, I think.
0: Arrivo giusto in tempo per ascoltare Laura Thompson che sta iniziando a parlare.
5: Hello everyone, lovely to see you all. Can you all

0: Decide di farlo notando come sia strano che tu non sia stata sepolta qui alla fine. Tanto hai amato questi luoghi. Il tuo corpo riposa nell'Oxfordshire dove sei morta.
1: Her resting place is St. Mary's Church, Cholsey, a few miles from Winterbrook, the lovely Queen Anne House in Oxfordshire, where she died on the 12th of January 1976.
0: Thompson è stata fra le prime a scrivere una biografia che ti rendesse davvero giustizia, che tenesse in considerazione tutti i libri che hai scritto come elementi di un unico grande mosaico che parla di te. Non solo la tua autobiografia, ma i gialli, i romanzi rosa, pubblicati sotto pseudonimo con il nome di Mary Westmacott. Thompson racconta dell'emozione che ha provato la prima volta che è venuta qui a Torquay.
1: I can remember the excitement of using an old map from the library of the town to locate where this house must have been. This was before the site was marked on the paper.
0: Ti immagina bambina e poi ragazza in vestiti edoardiani, il corsetto, il cappello, ammirare dall'alto della collina il mare tanto amato, al punto che ovunque sarai nel mondo, dalle Hawaii al Sudafrica, scriverai a tua madre che tutto ti sembra bellissimo, quasi quanto Torquay.
1: She wrote back to her mother that South Africa was like all really beautiful places, just like Torquay.
0: Elementi di una storia controfattuale. Nasci a New York durante un viaggio dei tuoi genitori, tuo padre del resto è americano. Saresti comunque diventata una scrittrice? E che scrittrice? O è stata Ashfield, la grande casa della tua infanzia, a dare forma alla tua immaginazione? La forma di una dimora vittoriana, si intende. C'è un saggio molto importante nella storia della detective fiction che si intitola The Guilty Vicarage. L'ha scritto W.H. Auden, poeta e grande lettore di gialli. Auden scrive nel 1948 che lo spazio ideale dove far avvenire un bel omicidio misterioso ha le dimensioni di una canonica o di una grande casa di campagna. Quello è il contesto perfetto per ambientare un whodunit. Si definiscono così i libri in cui tutto ruota intorno a una domanda: chi è stato? Stefano Serafini, ricercatore di letterature comparate all'Università di Padova.
2: Auden ha un ruolo centrale nell'identificare quelle che sono le caratteristiche sia formali che ideologiche di questa forma di scrittura. La presenza di un delitto che va a sconvolgere l'ordine e la tranquillità di un gruppo sociale molto ristretto, un ridotto numero di sospettati, l'investigazione condotta da un agente esterno alla comunità che in ultima istanza individua un solo colpevole e ripristina l'ordine sociale e morale che era stato inizialmente sconvolto.
0: Questo ordine, Agatha, tu lo impari fin da ragazzina. Esistono regole che vanno rispettate. Ma in tutti i tuoi romanzi questo ordine viene sconvolto e mai più ripristinato. E per questo sono tutt'altro che consolatori, come invece sostiene Auden. Perché alla fine, dialetticamente, l'equilibrio che ritorna è diverso. Non c'è catarsi, non c'è restaurazione, ma un ordine del tutto nuovo.
1: I was a lovely girl, she wrote. She was a lovely girl. There's a wonderful normality about this life that she described.
0: Quali sono allora gli eventi che trasformano nella regina del giallo una ragazza adorabile, come ti descrive Thompson? Una ragazza con il gusto dell'ordinario, convinta che il suo destino sia lo stesso di tutte le ragazze di buona famiglia di Torquay. Una domanda alla quale hanno provato a rispondere tutte le persone che ti hanno studiata seriamente o anche soltanto amata. Merito della tua singolare educazione ad Ashfield, senza dubbio, dell'amore di Clara per tutto ciò che è misterioso, delle fiabe, dei romanzi gialli e dell'incontro con il capitano Christie.
1: At Uggbrook House that she met Archie Christie in late 1912, and after a concert at the Pavilion on the seafront, and thank God they're finally doing something about that building.
0: Mentre ascolto Laura Thompson, provo a immaginare la scena del ballo a Uggbrook House, vicino a Exeter, dove hai conosciuto Archibald Christie. Pare sia stato un vero colpo di fulmine. Te lo sei trovato in salotto qualche giorno dopo, ha affittato addirittura una moto per corteggiarti.

0: Un anno dopo, nel Natale del 1914, sarete sposati, ma non vivrete insieme fino al 1918, alla fine della guerra. A tua madre Clara Archie proprio non piace, non solo perché non ha mezzi, insomma perché è povero, ma perché non si fida di lui. La sua terapia contro il tuo innamoramento? Farti leggere romanzi realisti francesi, Madame Bovary per esempio, dove le eroine innamorate fanno tutte una bruttissima fine, ma non funzionerà. Nella tua autobiografia ricordi così il giorno del tuo matrimonio. Legge Florinda Fiamma.
1: Mentre la cerimonia stava per iniziare, pensai con una punta di amarezza che nessuna sposa si era mai preoccupata a meno di me del suo aspetto. Niente vestito bianco, niente velo, nemmeno un abito elegante. Indossavo un normale vestito a giacca, completato da un cappellino di velluto viola, e non avevo neanche avuto un minuto per lavarmi le mani e la faccia.
0: Archibald è al fronte, impiegato nella Royal Air Force. Tu rimani ad Ashfield con Clara e con tua zia. E qui avviene qualcosa di davvero inatteso. Nessun ordine prestabilito, nessun destino di ragazza avrebbe mai potuto prevedere quello che accadrà. Inizi a lavorare come tante giovani di buona famiglia, come infermiera volontaria. Ma Clara e Archie non sono d'accordo, sono scontenti di questo. Del resto non sono gli unici a pensare che sia inopportuno. Si fa il possibile per tenere le ragazze di buona famiglia lontane dai militari, dai loro corpi martoriati, dalla loro nudità. Meglio un impiego nella farmacia dell'ospedale, più sicuro e più accettabile. Ed è lì che scatta l'inatteso colpo di fulmine. Non certo fra te e un soldato, ma fra te e i veleni. In un ipotetico alfabeto Christie, alla A metterei senza dubbio arsenico. Non certo la prima parola del Galateo vittoriano, ma certo la prima per te.
2: As is well known, she conceived the plot for the Mysterious Affair at Stiles in 1916 while working at the...
0: Così scrivi il tuo primo libro giallo. In realtà lo scrivi anche per una scommessa con tua sorella, ma l'ispirazione ti viene direttamente dal dispensario dell'ospedale di Torquay. Laura Thompson ricorda gli editori che lo hanno rifiutato, paragonandoli ai produttori che hanno rifiutato i Beatles quando erano ancora sconosciuti. Il libro si intitola in italiano Poirot a Stiles Court, in inglese The Mysterious Affair at Stiles. Io l'ho letto e riletto da quando ho 12 anni, sempre cercando di trovare nuovi particolari che mi erano sfuggiti, sempre cercando di capire se davvero io, lettrice, e Poirot abbiamo avuto le stesse possibilità per capire chi è stato whodunit. Ma certo, in Poirot a Stiles Court più importante di chi è stato è, senza dubbio, chi ce lo rivela chi è stato, ovvero Hercule Poirot, che qui entra in scena per la prima volta.
3: È una mia piccola idea e nient'altro. Io sono famoso per le mie piccole idee e non è facile nascondere i segreti a Hercule Poirot. È abbastanza furbo da scoprirli.
0: Segni particolari: comico, ridicolo, il tipo di ometto che non si può prendere sul serio, un ometto buffo con baffi enormi, testa a forma di uovo, cellule grigie, inglese incerto. Poirot non è soltanto belga, non è soltanto un rifugiato di guerra. Poirot è un vero e proprio personaggio strano, queer. Ama le scarpe di vernice nera, se le mette anche in campagna. Viene spesso etichettato per questo motivo, per questa sua incapacità di vestirsi per bene, come italiano o addirittura maleducato. Molti lo scambiano per un parrucchiere per i suoi lunghi baffi. Per le donne non esiste, e questo molto spesso, come capiterà anche a Miss Marple in quanto donna anziana, gli consentirà di essere una persona che osserva senza essere osservato. Insomma, è da tutti sottovalutato, anche se i poliziotti con cui collaborerà, come il sovrintendente Japp o Battle o Reis, sapranno benissimo con chi hanno a che fare. Quando Poirot lo incontriamo per la prima volta è già anziano, è già in pensione, e questo

0: tutto lo scopriremo, si rivelerà un errore. Il giorno dopo l'incontro casuale fra Poirot e Hastings, la proprietaria di Styles Court, Emily Cavendish Inglethorpe, sarà trovata morta, avvelenata. Un tossicologo presente al momento della sua morte subito individuerà l'origine dell'avvelenamento, stricnina. Hastings non ha dubbi e propone subito al suo ospite, figlio dell'assassinata, di chiamare Poirot.
1: Però non mi riuscì di essere chiaro come avrei voluto. Feci parecchie ripetizioni e ogni tanto dovevo tornare indietro per raccontare dei particolari che mi erano sfuggiti. Poirot mi sorrideva, comprensivo. Avete un po' le idee confuse, vero? Calma, mon ami. È abbastanza naturale essere eccitati. Fra poco sistemeremo con ordine i fatti, ognuno al proprio posto. Passeremo in esame i vari elementi e scarteremo quelli che non c'entrano.
0: Non dirò altro della trama di Poirot a Styles Court. Vorrei però raccontare che cosa ho sentito all'International Agatha Christie Festival intorno alle origini storiche di questo romanzo. Welcome to All About Agatha. Si è detto che Poirot a Styles Court sarebbe stato ispirato da un caso di avvelenamento da stricnina del XIX secolo, che talvolta viene citato come il caso William Palmer, noto come l'avvelenatore di Rajli. So there's an old case of strychnine poisoning from the 19th century that sometimes gets cited as an inspiration for Styles. That's the case of William Palmer, or the Rugeley poisoner, as he is known. But for me, the connections between the two are too general, too tenuous. Tuttavia, secondo Donovan, i collegamenti tra i casi, quello vero e quello di finzione, sono troppo esili. Mentre c'è un altro caso che sembra molto più convincente come antecedente di Styles, un omicidio realmente avvenuto in India nel 1911, l'assassinio di Lady Frances Garnett. Lady Garnett infatti viene trovata morta nella sua stanza d'albergo, chiusa a chiave dall'interno. Causa della morte, acido prussico, cioè cianuro. Donovan ricorda però come uno dei medici che la esamineranno finirà a sua volta avvelenato da stricnina, che poi è il veleno che uccide a Styles Court. Lady Garnett had become friendly there with a spiritualist named Eva Mount Stevens, a former governess who quickly became Lady Garnett's confidant. Non abbiamo alcun modo di verificare se questo legame sia reale. Tuttavia sappiamo che Poirot a Styles Court l'ha iscritto nel 1916 e il caso Garnett durante la Prima Guerra Mondiale è senza dubbio ancora molto ricordato. Dopo aver ascoltato il suo intervento, chiedo a Donovan se posso intervistarlo. Mentre ci stiamo sedendo in giardino, una signora molto elegante si avvicina per salutarlo. Donovan ci presenta. Io le chiedo scusa, terrò impegnato il suo amico soltanto per poco. Lei ci saluta e se ne va. E a quel punto lui mi chiede se so chi è la signora. She's the wife of Agatha Christie's grandson. Matthew. No, it's Matthew's wife. So with this hand I touch. Ecco, mi rivela che è la moglie di Matthew Pritchard, tuo nipote e unico erede. Anche lui è qui a Torquay, è molto anziano e quindi deciderò di non disturbarlo. Ci parlerò brevemente nei giorni a venire. Torno invece a intervistare Camper Donovan, molto emozionata per questo incontro, che mi porta a un grado di separazione da te, cara Agatha. Gli chiedo di raccontarmi come è nata la sua ricerca sul true crime dietro ai tuoi romanzi.
2: Yeah, so I talked about true crime in Christie because I think people have a sense that Christie used true crime sometimes. The two examples most people know about are Murder on the Orient Express.
0: Donovan mi spiega che i due esempi che la maggior parte delle persone conoscono sono Assassinio sull'Orient Express, che si ispira al rapimento e all'uccisione del figlio del pilota americano Charles Lindbergh, e Trappola per topi, che rimanda a un episodio di maltrattamento di bambini che ebbe vasta eco in Inghilterra negli anni 40.
2: But the truth is that Christie used true crime cases a lot more than that, and sometimes we're just not as aware of the true crime.
0: Ma la verità, dice Donovan, è che questi casi di cronaca reali sono molto più frequenti di quanto crediamo.

0: Noi semplicemente non ne siamo consapevoli perché ce li siamo dimenticati. Molti di questi casi, vale la pena notarlo, hanno origine in storie di violenza contro i bambini, un tema che tornerà spesso nei tuoi romanzi. E mi tornano in mente le parole di Mark Aldridge, che nel suo compendio alla tua opera fa notare di quanto anche i veleni che scegli, tradizionali o farmaci che siano, raccontino di una tua profonda sfiducia verso la presunta tranquillità che si celerebbe dietro le mura domestiche, dove albergano l'inganno, l'abuso di potere e la violenza psicologica. Nessun luogo, sembri dirci, è più pericoloso di una famiglia. La prima giornata dell'International Agatha Christie Festival si conclude con un aperitivo. Siamo tutti insieme in un pub di Torquay. Fuori piove e il buio è arrivato molto presto. E io sono felice di essere stata per un giorno intero immersa nell'atmosfera che tanti anni fa hai respirato anche tu. E domani andrò a Greenway, la tua casa di campagna, o almeno ci proverò. Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquay. Nel podcast sono intervenuti John Foot, Laura Thompson, Kemper Donovan, Marco Amici, Davide Astegiano, Stefano Serafini.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it. Chi è?
4: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Il piano di pace per Gaza, dopo l'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e l'inviato speciale di Trump Kushner, il genero del capo della Casa Bianca, colloquio anche con il presidente dello Stato ebraico Herzog e l'alto rappresentante del Board of Peace Mladenov.
3: Colloqui positivi è la formula diplomatica scelta dall'inviato di Trump Kushner per descrivere l'incontro con il quale si è cercato di imprimere una svolta al piano del Board of Peace per Gaza, di fatto in stallo dallo scorso ottobre. Ma la strada resta in salita. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in queste ore nelle primarie del suo partito in vista delle cruciali elezioni di ottobre, ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle truppe da Gaza fino al disarmo completo di Hamas. È proprio questo uno dei temi discussi da Kushner alla vigilia del suo viaggio in Israele con il leader del movimento palestinese Khalil al-Hayy al Cairo. Secondo fonti arabe, Hamas sarebbe davanti a un bivio: continuare la guerra contro Israele oppure negoziare anche con gli americani per tornare nell'arena politica come partito e non più come gruppo armato, in vista delle elezioni palestinesi di novembre, dalle quali oggi Hamas è nei fatti esclusa. Intanto, Netanyahu ha ribadito anche il suo no a qualsiasi ipotesi di Stato palestinese in Cisgiordania. E proprio qui, nella notte, coloni israeliani hanno piccato il fuoco nel villaggio di Turmusaia, a nord di Ramallah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E la Siria accusa Israele di aver colpito un aeroporto nella provincia di Idlib, provocando danni alla struttura. Sarebbe il primo attacco di questo tipo da marzo da parte dell'aeronautica israeliana. La guerra tra Russia e Ucraina, almeno 10 morti dopo gli attacchi di Mosca sulla regione di Kharkiv. Sul fronte opposto, una vittima e 15 feriti per i raid di Kiev in una zona vicino alla centrale di Zaporizhia, controllata dai russi. In tutto quasi 800 droni ucraini su 15 regioni russe, tra cui quella di Mosca. La cronaca, le indagini sul furto di opere d'arte al Museo regionale di Messina, dubbi degli investigatori sul furgone sospetto, ritrovato in una zona non coperta dalle telecamere. Camere di sicurezza. Il mezzo, diversamente da quanto filtrato nelle scorse ore, potrebbe non essere quello usato dai malviventi per mettere a sé

0: danno il colpo, indagini anche su eventuali complici della banda. Ed è stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso 6 anziani durante il trasporto in ambulanza. In particolare il processo riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli, udienza fissata per il 15 ottobre. Ancora cronaca, verrà ascoltato nelle prossime ore l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio ha ferito un detenuto 22enne al pronto soccorso di Prato e indagato per tentato omicidio. Sentiamo il suo difensore.
1: Il mio assistito è nella sede di lavoro. Allo stato le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico.
2: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 30 anni da 2 in polizia penitenziaria, finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. Un 22enne si trova ammanettato a una barella, è ferito. Poche ore prima, insieme ad altri 2 complici, stava lanciando plichi di droga oltre la recinzione del carcere La Dogaia. Gli agenti lo seguono, lui cade e si ferisce. Lo fermano e lo portano in ospedale. E qui, mentre si trova in quello che il procuratore in una nota definisce un ambiente chiuso da cui non può uscire, vicino al triage, tenta comunque una folle fuga, azionando un estintore, brandendolo e ferendo gli agenti. A uno dei 2 frattura una mano. È in questo parapiglia che l'agente spara, prima 2 colpi in aria, poi 1 alle gambe.
1: Qui è tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio.
2: Marina Borrometi, GR1.
0: Torna alla normalità, almeno per il momento, la situazione all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'eruzione dell'Etna, che negli ultimi giorni ha portato alla cancellazione e al dirottamento di centinaia di voli. Il livello di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, pertanto sono state revocate le limitazioni ai voli sia in arrivo che in partenza. Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave e sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione dell'80° anniversario della strage. Cinema, è morto a 98 anni lo storico produttore Fulvio Lucisano. Dopo le prime esperienze con l'Istituto Luce, fondò nel 1958 la Italian International Film, con cui ha prodotto e distribuito oltre 600 film di ogni genere, collezionando 2 nomination agli Oscar, 5 David di Donatello e il David speciale alla carriera nel 2009. Tra i suoi titoli più celebri, Ricomincio da 3 e Il grande Cocomero. E dopo i rinvii di ieri sera e dell'altro ieri per via del maltempo, c'è attesa a Siena per lo svolgimento stasera del Palio dell'Assunta. Le 10 contrade in gara sono pronte: Nicchio, Lupa e Aquila, quelle favorite dai pronostici, ma come sempre sarà la piazza del campo a decidere. E alle 11.05 la linea va a Formato Famiglia, prossimo GR a mezzogiorno. Buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Ed un buongiorno a tutti voi da Federica Ovan al microfono e Roberto Cavallari in regia, impegnato alla parte tecnica. Siamo giunti al 18 agosto, le temperature sono finalmente un po' scese e la preoccupante situazione degli incendi in regione finalmente registra aggiornamenti confortanti. Con queste premesse diamo il via alla programmazione odierna, che vede subito una novità. Infatti, al posto del consueto Vueo Fevelin D alle 11:10 andrà in onda fino al 28 agosto con l'As dall'Astronafu, un'opera in friulano di Ferruccio Cainero, che mette in scena un dialogo quotidiano tra due strani personaggi. Un vagabondo ed un pazzo danno vita, infatti, a considerazioni e pensieri sul mondo attuale. Alle 11:20 l'appuntamento con la scienza sarà con Radar Estate, la somma degli angoli interni di un triangolo. Farà sempre 180 gradi? No! Infatti la professoressa Dianella Pez ci fornirà la giusta motivazione in una delle sue coinvolgenti lezioni, e se estate è sinonimo di afa e tintarella, all'interno

Della puntata si parlerà di beta-carotene con la dottoressa Alice Rotelli e di temperature e leggi della termodinamica con Federico Benuzzi, docente scrittore, divulgatore scientifico. Alle 11.55 la rubrica In valigia, cosa non può mancare quando si parte, quali sono gli oggetti indispensabili, quelli utili e quelli che portiamo con noi.

0: Fabiana, un detenuto di 19 anni di nazionalità egiziana, è morto nel carcere del castello di Pordenone per le esalazioni di monossido causate dall'incendio di un materasso a cui lui stesso aveva dato fuoco. I fatti sono accaduti ieri sera, poco prima delle 23, quando il giovane, recluso in una cella singola, ha sbarrato l'ingresso con una sedia e ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il ragazzo è spirato poco dopo l'arrivo del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno spento il rogo in pochi minuti, mentre altri due detenuti, che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario, hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati visitati al pronto soccorso. Il giovane che ha perso la vita era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Nel nostro giornale radio parleremo poi ancora dell'incendio sul Monte Amariana, dove la pioggia di ieri ha dato una mano agli operatori al lavoro per spegnere le fiamme, e poi di gestione idrica con un viaggio nell'acquedotto teresiano di Trieste e un punto sullo stato di salute dell'Isonzo.
1: Un grazie ai colleghi della redazione giornalistica. Con i programmi torneremo alle 14 in compagnia di Estate in Onda. Nell'80° anniversario della strage di Vergarolla si ricorderà il medico Geppino Micheletti, che quel giorno all'ospedale di Pola operò per ore malgrado la morte dei suoi figli piccoli. Con noi il nipote Giovanni Nardin Micheletti. Ci faremo poi coinvolgere dalle storie e dalle leggende della Val Rosandra con Tiziana Cimolino, presidente di BioEst, per poi immergerci in quella terra che in queste settimane è così martoriata dagli incendi. Una terra ricca di memoria. Ci riferiamo alla Carnia con Adriana Stroili. Apriremo l'archivio di Carnia Fotografia, il progetto digitale che permette di consultare online circa 15.000 fotografie storiche del territorio. La trasmissione si concluderà con la rubrica Pigmalione di Paola Bonifacio. Oggi ci racconterà la storia dell'opera Meriggio di Felice Casorati, conservata presso il Museo Revoltella di Trieste. Fino al 28 agosto alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Wolf Velindi propone una selezione delle migliori puntate della stagione. Il martedì poi, come sapete, non è solo radio. Oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre va in onda la televisione Parfurlan in replica poi tutti i venerdì. Inizieremo con lo spazio dedicato ai più piccoli, il cartone animato Nine e Olghe. Li attende infatti alle 14.20 su Rai 3 bis al termine del TG regionale. Questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3 bis, trasmetteremo il filmato Nine di Sara Svagheli ed Ettore Spezia. Buon ascolto.
2: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste e regie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.
3: Bon dì, Pierce.
4: Ah, bon dì, Beppi.
3: Sempre su queste banciute a aspettare l'astronav, eh?
4: Eh sì, ospieti.
3: Ma c'è mut aerie l'astronav di Dulaca le colati u in quest nestri mon, Pierce?
4: Non mi visi mico tan ben. Ormai sono passati 40 anni con suoi colati e mi sa che colanto hai battuto il chiave o sei confuso.
3: Ma alc si viserà, no?
4: Sì, sì, mi vio intanto c'era un toc di spalli.
3: Ma l'astronav?
4: Sì.
3: Ma facè?
4: Par come da un'emantie che si era rotte.
3: Un'emantie tra l'astronav?
4: Sì, che dalla porta del gabinetto mi somme, perciò che mi visi calere un odor forte di varechine.
3: Ma c'è rase di astronav ferie, signor Pierce. E sarà stata la viase di Sonone.
4: Ma perciò po?
3: Ma lì s'astronav son tutti lustri plasticosi, pleni di lusuti, di guardis automatiche che si viargin e passi una biele sovanotte con tune tutte spaziali, tutte aderente.
4: Ma lui du la li sai al viodudis, questis astronav, Beppi.
3: Al cine, all'Odeon.
4: Ma che se son fantasies di Hollywood, Beppi, non è la realtà.
3: Ma le la vigni immaginata.
4: Immaginata dai parons dai casinò di Las Vegas, Beppi. Non son astronav, se son chiasis di zux volantis.
3: Ah, invece lì di vuatris c'è mottieri al Pirz.
4: Ma Beppi, la squadra dall'astronave ha di mangià e bevi. Mangiante bevinta nutrisce il proprio corpo. Allora, stanche già ad oprin resources per nutrirsi, c'è ancestra altri resources per viergi gli sportis ad oprin i muscoli. Le risorse

0: Son poci, Sberti. La tiere non dà onde per una produzione smisurata di qualsiasi di robe?
1: Alla fate il malignani lui, eh? E allora?
0: E allora è una civiltà che vuole durare e ha di programmare, limitare, pianificare troppe risorse che dopre. E è una civiltà severa, Beppi, non è un casino.
1: Marisante, ma manco gli sbieli sfrutti che vanno a torco, gli studi tutti strenti, sa son, no?
0: No, ma io do this.
1: Allora mi dispiace, ma se che dall'astronave che puce di varechine vengono a Ciolinus, io non vengo su.
0: Ma che vostro mondo? Alle fur di controllo? O produceis masse tecnologie, o fiscais la natura? Dica di un po' non sarà a vonde nutriment, a vonde aghe, parduch, si massacrarei su un cull'altri? Non vi odio al Beppi, che son da ora armasi, duci, sempre di plui.
1: Io non credo, Pirs, a son balis, e in ogni caso è una questione di ideai, di valori, ma lui non può capire.
0: Venga stai?
1: No, chi io credo di vedere ritta gli spuarti automatici, o si impronsa a copare a morire piuttosto di passare la vita a viarsi i puarti con i mantis come dati sul spali.
0: Ah, io non lo capisco, Beppi.

0: Buon dì, signor Pierce.
1: Ah, buon dì, signor Beppi. Però lo vi ho straccutto.
0: Ho sgnot passate, non ho dormito bene. All'era un treno dagli smarciansi in manovre. Cale là, su e giù, tutte la gnot. Un rumorazzo.
1: Sì, sì, però lui non dorme al dentro della stazione.
0: No, figurarsi, la polizia mi manderà via.
1: Ah.
0: Io mi sono fatto un ciantonutti in un vecchio magazzino lì dalla stazione di Cari.
1: Non lo pare in fur?
0: Ecco i miciati al. All'è un po' sgrando, non. Lui non può neanche immaginarlo, Pierce. Come ho so in un magazzino che è come una cattedrale, la cattedrale...
1: Dal Dio Margensie.
0: Sì, a son affresco i muri.
1: Affresks? E cui hai al fas?
0: I graffitari.
1: E cui sono?
0: Son bandi di sovins che via Palagnot a entri in squindon e poi a pitturin sui muri, sui vagons.
1: Parda bon?
0: Sicuro. La polizia urcorda ure l'ora sciamping e ie une vite notturne vivarose, calciali che può dare scontai di bielis.
1: E che i sovins parce lu fasi, no?
0: Parce che le proibì.
1: Ma che strani. E poi parce isal proibite, son sovins artisti e la sinchesi sbrocchin, no? Così i murs dalle città se dementin plui vivs, no? Mo?
0: Alle udiche gli artisti che non si sa cui calè, che ogni tanto al comparisce un suo disegno su un tumor.
1: Proibito.
0: Sì, proibito dalle autorità. L'autorità te fa già va il disegno proibito.
1: E lo disfe?
0: No, lo mette in un museo della città e al val milioni.
1: Robis di che l'altro mondo. Che il vostro universo le proprie strani, Beppi. E mi par... cos'è spiardus?
0: Alle facce il piardisi fra che i grum di marciansie. Io un egnot mi soi pierdute o hai vude pore che non sarei saltato pur plui.
1: Ma tante pore, Beppi?
0: Beh, un po' sì, ma mi veniva di ride a pensare c'è musa che varesse infatti io per Aris, quanche un biele di mi varesse inciatat muarte sex tricinit, gli che i labirinti di Cassis.
1: Allora, ho vesti distrigassi a morì, Beppi, perciò che in curte saranno domi robosti a girare in magazines.
0: Non sgiavi anche l'ultima soddisfazione, Pierce?
1: Lo hai detto, Beppi, quanche l'astronave vignerà a Chiolimi, calvegni via con me anche lui.
0: Ma sull'astronave, vedo il jackpot.
1: E c'è?
0: Il jackpot.
1: Io non lo capisco, Beppi.
0: Buon dì, Pierce.
1: Ah, buon dì, Beppi.
0: E non c'è buon l'astronave non è venuto a ciolilo.
1: No, tocci spietà. In ogni modo è scomensata a venire giù.
0: Cui?
1: L'astronave. Us gnoc passati al CPC un'astronave e gli è venuto a cioli un pilote.
0: Pardavon.
1: L'hai di odui, Beppi, una roba impressionante.
0: E c'è buon erie grande.
1: No, più io manco come un furgon. E aveva un gran lusor che lampava.
0: Ma era un'ambulanza, Pierce.
1: Vabbè, se lui clamale così.
0: Io non volare la

0: Male così, Pierce, ma è così. Che ieri un'ambulanza, il CPC, alle centri psichiatri comunali, non il centri piloti scolari, come calconte lui. Cal si ricrodi.
1: Ma cal scusi, Beppi, ma lui non ten conto dal fatto che superando la velocità dalla luce, gli astronauts avanti là dall'isles dalla fisica. E a quel punto la realtà è questa, la sostanza dai siums. E lui al capis, Beppi, che tutto è possibile.
0: Ma a scuola non sanno insegnare che di là della velocità della luce non si può là. È un limite invalicabile.
1: Lo sanno insegnare così?
0: Sì.
1: C'è la visione. Noi al noi ed illimitati in questi vostri mondi.
0: I bes.
1: I bes. Come capis perché cos'è così strani. Grazie, grazie, Beppi. Lui mi ha proprio illuminato.
0: Perché porta il vostro universo mutise, Pirz?
1: E è una questione di velocità, Beppi. Voi altri in questo universo se smasse lens. Io ustiali, Beppi, se sfersi, immobili, una roba avvilente.
0: Ma c'è disi al Pirsa, son duci sempre di corse stressate.
1: Ancora in suo aiuto per riemplare la valise, ma son sempre più in ritardo.
0: Ritardo per via di c'è?
1: Per vivi, Beppi, per giol di sì la vite.
0: Pirzio, conti manco dal doi di cope, ormai soi colat fur. Ma calciali che duci chi non pensi altri se non aggiordisi la vite.
1: Non passi la vite a fare la valise e non partissi mai, Beppi, e son fers di 10.000 in sinca.
0: Ma c'è disi al pizza, l'è il progresso.
1: Ma veso vueris, genocidis, malattis, catastrofis, odi, polis, violenze.
0: Sì, magari così no, anzi, e son da ora cresci.
1: Ecco, non han fatto neanche un passo in denant, Beppi. E han dome e emplat sempre di più il loro bagai. Beppi, io lo lassi monta sull'astronave, faccio ai viuduta colp che lui ha perduto il bagai.
0: E l'astronave, che saresti, Pirs? Che ste banciute?
1: Se pidio, Beppi, qui puoi di al dilu.
0: Non vuoi un momento a comprare spagnolesba?
1: Sì, ma che fai svelte, di non piardi l'astronave.

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: E si apre una nuova puntata di Radar Estate, l'appuntamento dedicato alla scienza, nello specifico alle domande che ci inviate alla casella radar@rai.it, quesiti scientifici, curiosità, dubbi da risolvere. Noi siamo qui per questo, Federica Ovan al microfono, Caterina Cabrelli alla parte tecnica in regia e pronti a leggere subito la prima domanda. Ci scrive Donatella da Gemona del Friuli chiedendoci: è vero che su superfici curve la somma degli angoli interni di un triangolo non fa 180 gradi? Non fa 180 gradi? Allora, jingle!
2: SOS Matematica.
1: E per rispondere alla domanda di Donatella, subito do il benvenuto alla professoressa Dianella Petz, ben ritrovata.
3: Ah, ben ritrovate anche voi.
1: Ci è mancata, professoressa. Abbiamo qui per le mani appunto una serie di quesiti legati alla matematica. Subito abbiamo pensato a lei. Questo quesito di Donatella, che non fa 180 gradi, ci è piaciuta questa definizione poco professionale ma tipica degli studenti, relativi appunto alla somma degli angoli interni. Solitamente sappiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo misura 180 gradi. Non è così sulle superfici curve. Perché?
3: Ok, comincerò da molto

lontano, cioè da mio papà. Allora, mio papà, quando tiravamo fuori tante scuse cercando di convincerlo di qualcosa di inconvincibile, ci diceva non raccontarmi quella dell'orso, cioè non girare attorno, no? E allora io comincerò esattamente da qui, da raccontarvi una storia dell'orso, cioè un indovinello che probabilmente conoscerete. Serve immaginare questo indovinello. Allora, un cacciatore si trova 100 metri a sud di un orso fermo. Quindi io ho in un foglio, nel mio foglio mentale, posso tracciare una verticale con cacciatore in basso, orso in alto. Cosa fa? Percorre 100 metri verso est, si rivolge a nord, spara e colpisce l'orso. Domanda: di che colore è l'orso? Quindi cosa abbiamo? Abbiamo un cacciatore che si è spostato a est, cioè in orizzontale. Supponiamo che io abbia tracciato verticale la linea cacciatore-orso. Quello è a est in orizzontale. Se mira a nord, mira sul mio foglio in direzione verticale. Quindi io ho nel mio cervello o nel mio foglio, io ho tre linee: verticale, orizzontale, verticale. Queste tre linee sono due parallele fra loro e formano 90 gradi con quello orizzontale. Ma come fa a colpire l'orso che era fermo in O? Perché questa figura che voi riuscite a immaginare, questa figura è costituita da una specie di U. Allora, le due verticali sono perpendicolari, abbiamo detto, quello orizzontale. La somma degli angoli retti della figura è 180 gradi, quindi cominciamo a entrare nei gradi, ma uno capisce, impossibile. Ebbene, perché è impossibile? Perché io vi ho guidati in un immaginario inadeguato, perché l'immagine adatta a questo contesto va disegnata non su un foglio, ma su un mappamondo che l'orso ce l'ha al polo nord, da cui uno risponde alla domanda: l'orso sarà bianco, meno che uno abbia portato lì un orso marrone, no? Cosa vuol dire? Rimmaginiamo, l'orso sta al polo nord, il cacciatore sta 100 metri a sud, si muove a est su un parallelo, si gira verso nord e il suo nord è di nuovo il polo dove l'orso staziona, per quello riesce a colpirlo, cosa che è politicamente scorretta, ma facciamo finta di sorvolare. Vi faccio notare che sul mappamondo ho costruito una specie di triangolo con tre lati curvi, mentre prima era una U, non era chiusa la figura, adesso invece è chiusa. Bene, allora ci lasciamo, sospendiamo questa immagine del cervello per dopo, la useremo, e andiamo al nostro Euclide. Euclide dimostra che la somma degli angoli interni del triangolo è 180 gradi. Ricordiamoci che 180 gradi vuol dire l'angolo piatto, no? C'è un vertice e due lati che sono uno sul prolungamento dell'altro. Perché? Allora, io immagino il mio triangolo, giusto per mettere lettere, faccio finta di avere una base orizzontale e poi un segmento sopra, chiamo i tre vertici ABC, A in alto, B e C sulla base orizzontale, giusto per fare mente locale su come è fatto questo triangolo. Dal vertice A, quello in alto, traccio la parallela ABC. Allora, questa parallela ABC, se io guardo A, forma tre angoli che hanno vertice A, e la somma di questi tre angoli è un angolo piatto perché ho tracciato un'unica retta, la parallela. La somma di questi tre angoli è uguale a quella degli angoli del mio triangolo, che quindi anche loro danno come somma 180 gradi, c'è l'angolo piatto. Cioè, ripeto la figura: io ho un triangolo ABC, BC sono in basso, orizzontale, e A in alto, parallela alla base BC tracciata per A. Lì sul vertice A sono visibili tre angoli attaccati che formano sommati un angolo piatto, cioè 180 gradi. Uno di questi angoli è già un angolo del triangolo, cioè l'angolo in A. Gli altri due sono i due restanti del triangolo, sono uguali agli altri due che questa parallela forma, perché alterni interni, non approfondisco questa cosa. Però uno ha capito che per mostrare che la somma degli angoli interni è 180 gradi, deve aver tracciato questa parallela. Il punto è esattamente questo, la parallela. Bene, detto questo, le dimostrazioni della geometria usuale euclidea, quella che noi normalmente usiamo a scuola, per tutto, si basano su una serie di postulati. Il quinto di questi postulati euclideo è quello che dice: guarda che questa parallela esiste ed è una sola. Cioè un postulato che mi dice: se c'è questa retta.

0: E non sono più di una, è una, c'è ed è una. Mm-hmm. Sembra ovvio, no? Cioè uno ha una retta, immagina una retta, percorso dritto, un punto fuori dalla retta, quante parallele ci sono dal punto a quella retta lì? Una. Sembra ovvio, mm-hmm. sembra evidente. Però la parola ovvio, evidente, in matematica non esiste.
1: Non esiste.
0: No? Infatti Euclide lo postula. Cioè lo fissa questa proprietà come punto di partenza, cioè questo per me è e da qui io parto. Suppone anche noto cosa sia retta, no? Lui postula l'esistenza e unicità di questa parallela e sa anche dire, immagina che noi lo capiamo, che cosa sia retta. Allora noi sempre qui noi immaginiamo che la retta sia ciò che è diritto, ma soprattutto la retta è il cammino più breve che unisce due punti, cioè se io devo andare da A a B lungo il cammino minimo devo andare dritta, no, non posso fare curve per arrivare, no? Allora per secoli si tentò di dimostrare che questo quinto postulato derivava dagli altri, oppure che negandolo si arrivava a qualche contraddizione interna, però non si arrivò a nessun risultato, finché nel 1800, quindi un sacco di tempo dopo, tanto per restare nel mondo animale, si prese il toro per le corna. Cosa si fece di questo quinto postulato? Si procedette negando, e questa è la parola chiave, negando in due modi diversi il quinto postulato, che parla di esiste unica. Mm-hmm. O questa parallela non esiste, non esistono parallele, cioè tutte le rette si intersecano, perché le parallele sono quelle che non si intersecano. O questa retta non esiste, parallelismo non c'è, oppure le parallele per un punto e una retta sono più di una. Posso negare in due modi, perché due sono le questioni, no? Esiste ed è unica.
1: Certo.
0: Allora, negando in ciascuno di questi due modi, si costruirono così altri due modelli che sono chiamati geometrie non euclidee, hanno dei nomi ellittiche, iperboliche, che sono coerenti al loro interno, non hanno contraddizioni, eh? Esistono perfettamente nel loro mondo matematico,
1: okay.
0: Solo che molte proprietà cambiano, cioè senza parallele, quando la parallela non esiste, la somma degli angoli interni è più di 180 gradi, con infinite parallele è meno di 180 gradi. Quindi secondo il parallelismo su cui si basava la dimostrazione della somma degli angoli interni è assolutamente fondamentale. Bene, come visualizzare tutto questo? Le persone vedono il modello concreto sotto gli occhi senza saperlo. La superficie sferica, superficie curva, quindi, cioè il nostro pianeta Terra, mappamondo. Mm-hmm. Quello è il nostro nuovo ambiente, un ambiente bidimensionale, come il foglio che io ho davanti. Ora, se questo è il mio ambiente, la retta andava adattata, perché sono su un ambiente curvo nella geometria euclidea. Allora, la retta in questo ambiente è ogni circonferenza massima. Cosa sono le circonferenze massime? Tutti i meridiani, l'equatore, perché queste sono le rette. Intanto un attimo lo spiego cosa vuol dire circonferenza massima. Vuol dire che il suo centro è centro della sfera. Mm-hmm. Io ottengo circonferenze massime quando con un piano taglio a metà la sfera. Se la taglio a metà vuol dire che sto passando dal centro, no? Se la taglio a
1: Perfetto.
0: Metà resta, ed è
1: certo.
0: Una circonferenza, no? Allora, perché queste sono le rette, cioè le circonferenze massime? Perché sono il cammino più breve tra due punti sulla superficie sferica. Mm-hmm. C'è quella cosa che stupisce sempre tutti. Se io con l'aereo voglio andare da Napoli a New York, che sono sullo stesso parallelo, io non seguo una rotta sul parallelo come tutti pensano, ma perché non seguo il parallelo? Perché il parallelo, al di là dell'apparenza, è un percorso lungo. Mm-hmm. Il percorso più corto per andare da Napoli a New York in aereo, o comunque insomma, in qualche altro mezzo, no, ovviamente vado in aereo, che ci manda dritti sul percorso più breve è lungo la circonferenza massima, quindi io da Napoli devo salire apparentemente e poi scendere. Mm-hmm. Questo percorso sembra più lungo rispetto ad andare sul parallelo, invece è esattamente il contrario. Se io mi muovo la circonferenza massima sto andando sul percorso più breve. Allora, queste circonferenze massime, essendo i percorsi più brevi, sono circonferenze.

0: raggiungimento euclidea, ma le chiamo rette in quella non euclidea.
1: Okay.
0: Che cosa hanno di particolare? Che comunque tutte si intersecano in due punti, quindi parallele non esistono, cioè tutti i meridiani si intersecano i poli, l'equatore con i meridiani anche si interseca in due punti, eccetera. Quindi parallele non ci sono, non ci sono, qui sto negando l'esistenza. Qui adesso, tornando alla storia dell'orso per andare a conclusione, l'orso al polo nord, supponiamo che il cacciatore si trovi all'equatore e che possa vedere il polo naturalmente, no? Io suppongo che lui si trovi all'equatore, quindi lui ha l'orso al suo nord, lungo un meridiano. Lui, spostandosi a est, si sposta sull'equatore, guarda di nuovo nord e guarda di nuovo il polo. Quindi io ho costruito tre curve, tre pezzi, che in questa geometria si chiamano tre rette, ma sono in realtà tre circonferenze massime. Cosa hanno di particolare? Essendo tre rette che si intersecano in tre punti, formano un triangolo in questa geometria. Ma questo triangolo ha già gli angoli alla base retti, perché il meridiano è perpendicolare all'equatore.
1: Certo.
0: Quindi io ho costruito un triangolo, qui lati tre rette che però hanno l'aspetto curvo, diciamo, alla mia vista umana, no? Queste tre rette, e ho costruito un triangolo che ha come somma degli angoli interi più di 180, quanto più, dipende di quanto si sposta il cacciatore lungo l'equatore, no? Però due angoli sono comunque di 90 gradi ciascuno.
1: Esatto.
0: Quindi ho intanto un triangolo con due angoli retti, che nella geometria euclidea non c'è, e quindi la somma è più. Quindi concludiamo, questa geometria è una creazione mentale, astratta, teorica, che però io vedo sulla sfera. Questo spazio resta qualcosa di matematico? La risposta è no.
1: No.
0: Perché lo spazio-tempo fisico non è euclideo, cioè di fatto uno spazio-tempo curvo. Chi lo curva è la presenza delle masse, quindi i triangoli hanno somma maggiore di 180 gradi. Lezione conclusiva, la morale della favola. Grande matematico Imre Thott, matematico del Novecento, virgolette, questo lo leggo: l'uomo esercita la propria libertà creando mondi con un atto di cui solo l'umano è capace, la negazione, dire di no, come ho detto no al quinto postulato. Grazie.
1: Le lezioni della professoressa Dianella Petz riescono sempre a chiudersi in maniera sorprendente, riesce ad unire il ragionamento puramente matematico ad una riflessione che dalla matematica parte ma si allontana. In questo caso siamo arrivati al concetto di negazione, dobbiamo avere il coraggio certe volte anche di dire no, ma in questo caso a Donatella diciamo sì, è vero che sulle superfici curve la somma degli angoli interni di un triangolo non è 180 gradi, ma è sempre qualcosa in più, perché alla base, come ci ha detto la professoressa Petz, abbiamo già due angoli retti, quindi siamo già a 180 gradi, ci manca il terzo angolo, che sicuramente, per quanto piccolo, va a sommarsi dando come risultato una somma superiore ai 180 gradi. Professoressa, lei è stata preziosissima, noi ci stiamo immaginando la sfera terrestre fatta di meridiani paralleli e sperimenteremo, ragioneremo fino ad arrivare alla negazione.
0: grazie mille
1: professoressa, grazie. Alla prossima.
0: Alla prossima, arrivederci, andiamo a risentirci.
1: E voltiamo assolutamente pagina per rispondere al quesito di Silvia, che ci scrive da Verona chiedendoci: d'estate si sente parlare spesso di beta-carotene, ma carotene e beta-carotene che differenze hanno e cosa sono? Perché sono tanto speciali per il nostro organismo? Beh, effettivamente d'estate, l'abbronzatura. E allora jingle.
2: SOS Biologia.
1: Per rispondere a Silvia da Verona, Sono in compagnia del chirurgo vascolare, la dottoressa Alice Rotelli, bentornata.
3: Grazie a voi.
1: Allora, oggi Silvia ci scrive, io me la immagino Silvia, alle prese con le cremine per fortificare l'abbronzatura, e sarà là che si domanda, ma il beta carotene dove lo trovo? Perché io voglio abbronzarmi di più. Allora, giriamo a lei la domanda: qual è la differenza tra carotene e beta carotene e perché ad ogni estate spuntano questi termini? Che cosa hanno di importante per il nostro organismo?
3: Allora, il carotene innanzitutto è una provitamina, quindi un precursore vitaminico contenuto in molti vegetali, come ad esempio le carote, ma anche nei cereali e in alcuni oli, ed è il pigmento responsabile della tipica colorazione rossa o arancio che troviamo negli alimenti. Il carotene esiste in due forme, dette alfa e beta. Il beta carotene è la forma più diffusa in natura. Da dove deriva il termine carotene? L'origine è abbastanza curiosa, ci ricollega proprio alle carote. La provitamina fu chiamata così dallo scienziato Wagner-Roder, che nel 1831 riuscì a isolare il composto dalla radice della carota. Si è poi dovuto attendere fino a circa il 1907 per caratterizzare la struttura proprio del beta-carotene e sino al 1911 per il suo isolamento diretto. La sintesi chimica avverrà solo nel 1950. Ma torniamo a noi. Dal metabolismo del beta-carotene si producono due molecole di vitamina A, conosciuta anche come retinolo. La conversione avviene a livello intestinale e la vitamina va poi a depositarsi nel fegato, il quale poi provvede a rilasciarla poco per volta in base alle esigenze del nostro organismo. Ma perché il beta-carotene è così importante? Innanzitutto è un ottimo antiossidante capace di contrastare l'insorgenza di radicali liberi e contribuisce anche al corretto funzionamento del sistema immunitario. Poi, come già detto, è una fonte primaria di vitamina A che porta benefici alla vista e permette una crescita omogenea delle ossa. Per questo motivo una corretta assunzione è consigliabile soprattutto nell'età della crescita, quindi nei bambini e negli adolescenti. Inoltre il beta-carotene contribuisce anche alla salute della pelle, in quanto aiuta a contrastare i danni dovuti all'esposizione dei raggi solari. Ma di quanto beta-carotene abbiamo bisogno? L'organismo adulto necessita dai 2 ai 4 mg al giorno. Per darvi l'idea del quantitativo, 2 mg di beta-carotene, ossia la dose giornaliera, sono contenuti in 25 g di carote, oppure in 50 g di spinaci, 55 g di peperone rosso, 110 g di melone o 130 g di albicocche. Una dieta varia ed equilibrata può fornire tranquillamente il fabbisogno necessario. Attenzione quindi ad assumerne a sufficienza. Una carenza di beta-carotene e quindi di vitamina A può portare a disturbi della vista, ad una maggiore possibilità di contrarre infezioni, a difficoltà dei processi di crescita nei bambini. Una eventuale integrazione può essere consigliata nelle persone che si espongono al sole per lunghi periodi, negli anziani e in chi assume alcol, perché l'etanolo distrugge le riserve di vitamina A nel fegato e quindi in questi casi qua può essere consigliato un supplemento. Ad ogni modo è sempre bene chiedere un consiglio al proprio medico curante prima di assumere integratori. Se il beta-carotene, all'opposto, viene assunto in dosi massicce, si parla di oltre 30 mg giornalieri e per periodi prolungati di tempo, potrebbe comparire la cosiddetta carotenosi, ossia una condizione reversibile, fortunatamente, caratterizzata da una colorazione aranciata della cute. Infine, torniamo alla domanda. Secondo una credenza popolare, il beta-carotene contribuirebbe ad aumentare la bronzatura quando prendiamo il sole. In realtà, però, non è così. Il beta-carotene non è in grado di stimolare in modo diretto la bronzatura perché la sua azione non coinvolge la melanina, ossia quel pigmento cutaneo responsabile della colorazione della pelle. In sostanza, se andate al mare, ricordatevi sempre di utilizzare le creme solari protettive.
1: E allora, io che ho una carnagione bianca, bianchissima, che ho mangiato per anni albicocche, meloni, carote, tutto quello che aveva uno sfondo arancione, effettivamente senza riuscire ad abbronzarmi dignitosamente, ecco là che lei me l'ha spiegato. Cioè, non favorisce l'abbronzatura. Tutto al più potevo diventare arancione, ma con me non ha funzionato. E abbiamo scoperto quindi che è importantissima per tantissimi altri aspetti. L'abbronzatura è realmente secondaria, ma è necessario

0: abbiamo imparato, soprattutto per un corretto accrescimento nei ragazzi. E addirittura presente negli spinaci, tra tutti, diciamo, i vegetali che lei ha citato, è l'unico verde.
1: Sì, comunque non è detto che anche le verdure di un altro colore non contengano il carotene, quindi anche verdure insospettabili o comunque frutta insospettabile può contenere un ottimo quantitativo di questa provitamina.
0: Allora, noi abbiamo sfatato un mito, abbiamo risposto a Silvia da Verona che ci chiedeva effettivamente la differenza tra carotene e beta-carotene e quanto questo influisca poi sul nostro organismo e velatamente ce lo chiedeva legato all'abbronzatura. E abbiamo scoperto qualcosa per quanto mi riguarda di inaspettato. Chissà se Silvia sapeva tutte queste cose. Noi ringraziamo la dottoressa Alice Rotelli, chirurgo vascolare, che oggi ha risposto a Silvia raccontando a tutti noi i benefici del beta carotene. Grazie.
1: Grazie a voi e viva la scienza!
0: Apriamo un'altra mail giunta alla nostra casella radar@rai.it per leggere ciò che ci scrive Giacomo da Sacile. Ci chiede qual è la differenza tra temperatura e calore e quali sono i principi della termodinamica. Beh, devo dire che questa domanda casca a fagiolo, siamo in estate e si parla di temperatura e anche di colpi di calore. Aspetta, jingle.
2: SOS Fisica.
0: E per parlare di temperatura, calore, principi della termodinamica, diamo il benvenuto al professor Federico Benuzzi. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buona estate a tutti.
0: Eh sì, è estate, ci arriva una domanda legata alla temperatura. Temperatura, colpi di calore, come si legano questi termini tra di loro? E poi, quali sono i principi della termodinamica? Ce lo chiede Giacomo da Sacile.
3: Giacomo, i principi della termodinamica, potremmo fare una puntata dedicata a ogni principio, però ci proviamo, in 10 minuti ci proviamo. Allora, immaginate di entrare a scuola, se mi rendo conto che è un pensiero triste per alcuni, e di appoggiare la mano sinistra sul banco e la mano destra invece prendere una gamba del banco stesso. Ecco, proveremo sicuramente due sensazioni diverse. Il tavolo, il piano, il ripiano, il legno ci sembrerà un po' più caldo, mentre invece no, il ferro tenuto con l'altra mano ci darà la sensazione di freddo. Quindi sembrerebbe quasi che fossero, no, i due oggetti, il ripiano e la gamba del tavolo, a temperature diverse, ma questo non è possibile, perché quel tavolo è stato costruito 20 anni prima ed è lì, no, a raggiungere il suo equilibrio di volta in volta termico da tempo. Quindi vuol dire che la nostra sensazione, i nostri sensi, non sono affidabili. La temperatura è qualcosa di diverso ed ecco la necessità di definirla in modo operativo. Il termometro viene inventato proprio per definire in modo operativo qualcosa che altrimenti non riusciremo a comprendere. Quindi, se volete dare una definizione di primo acchito della temperatura per non sbagliare, è quel qualcosa, quella grandezza fisica che si misura con un termometro. Poi dovremmo parlare di come un termometro si costruisce, ma adesso dobbiamo parlare di altro, principi della termodinamica. Ora, questo è il punto di partenza di un percorso di fisica, no? Definire la temperatura in un modo operativo. Poi però si fa un insieme di esperimenti, di conti, di lavagnate e si arriva a scoprire, questa cosa è bellissima, in una lezione fiume in cui si mette insieme tutto quello che si è fatto fino a quel momento a scuola, si arriva a capire che la temperatura è in realtà espressione di quanto le particelle che compongono l'oggetto stanno vibrando velocemente. L'energia cinetica media delle particelle contenute all'interno di un oggetto. Più vibrano velocemente, più quel corpo ha una temperatura alta. Ora attenzione, se la temperatura è espressione dell'energia interna contenuta dentro il corpo, quando io prendo due corpi a temperatura diversa e lascio che, messi magari a contatto, raggiungano la stessa temperatura, vuol dire che l'energia è passata dal corpo con temperatura più alta al corpo con temperatura più bassa. Se raggiungo una temperatura di equilibrio, vuol dire che è passata

0: energia da un corpo all'altro, quello è il calore. Il calore è il passaggio di energia da un corpo all'altro, da un corpo a temperatura più alta a un corpo a temperatura più bassa. Quindi, preso per buono questo, si capisce nel futuro la differenza enorme che c'è fra temperatura e calore, non si possono confondere. Temperatura a livello operativo, la grandezza che si misura col termometro, o se preferite l'espressione di energia cinetica media delle particelle dentro il corpo, calore è un'energia in transito. Se io voglio cambiare temperatura a un corpo, posso fornirgli calore e questo me lo scalda, o posso sottrargli calore e questo me lo raffredda. Ora uno sforzo per tutti. Ma se io voglio aumentare la temperatura di un corpo, fornirgli calore, metterlo sul fuoco per intenderci, è l'unico modo che ho. Immaginate che sia inverno, di uscire in strada e per fare i fighi avete lasciato i guanti a casa. Come fate a scaldare le mani? Il modo migliore è strofinarle. Ecco, un modo per aumentare la temperatura di un corpo è fargli sopra, si dice in termini fisici, un lavoro. Io posso cambiare l'energia interna di un corpo, posso cambiarne la temperatura o fornendogli calore o facendoci sopra un lavoro. Questo è, ovviamente in modo molto molto divulgativo, il primo principio della termodinamica. Io posso cambiare l'energia interna di un corpo fornendogli calore o facendo su di esso un lavoro. E questo ci porta a dire una cosa importante, che io posso trasformare un flusso di calore in lavoro, però non posso ottenere più lavoro di quanto calore ho fornito. Se volete, il primo principio di termodinamica proibisce il moto perpetuo di prima specie. Non posso produrre con la macchina più energia di quanta ne ho assorbita. Il secondo principio invece ci arriva a dire che queste macchine hanno sempre delle perdite. Cioè non è possibile costruire una macchina che riesca a trasformare il 100% dell'energia che ha assorbito in lavoro. Le macchine hanno sempre una piccola perdita, sempre un rendimento che è minore del 100%. Se preferite, il primo principio ci dice che non possiamo vincere, il secondo principio ci dice che non possiamo neanche pareggiare. In realtà esiste anche un terzo principio che ci dice che è impossibile la quiete assoluta, è impossibile che le particelle siano completamente immobili e quindi è impossibile che la temperatura sia zero. Il zero Kelvin è una temperatura irraggiungibile. Usando la metafora di prima, il primo principio ci dice che non possiamo vincere, che non possiamo trasformare tutta l'energia in lavoro o averne di più, no? Il secondo principio ci dice che non possiamo neanche pareggiare, ci sono sempre delle perdite, a meno che non faccia abbastanza freddo. Ecco, il terzo principio ci dice che non fa mai abbastanza freddo.
1: Più chiaro di così non si può, come si suol dire. Le chiedo a questo punto una piccola digressione per chiarire anche un altro dubbio. Che differenza c'è tra la scala Celsius e la scala Fahrenheit nella misurazione delle temperature?
0: Ma in realtà dipende tutto. Allora, quando scegliamo una scala ci serve un punto di partenza e un punto di arrivo. Facciamo un esempio sui metri, no? Il braccio del re, per misurare le distanze, no? Il braccio del re va dalla spalla alla punta delle dita e allora da una lunghezza e magari decidiamo di dividere quel pezzo in 100 parti, una scala centigrada, no? Che è il nostro braccio del re. Il problema è ovviamente che se cambia il re o in guerra perde una mano, la scala cambia, quindi il bisogno di avere come spalla e come punta delle dita dei punti fissi. Ecco, la scala Fahrenheit e la scala Celsius scelgono punti fissi differenti. Per esempio la scala Celsius sceglie come spalla del re quando l'acqua ghiaccia e sceglie come punta delle dita quando l'acqua bolle. Chiama 0 gradi Celsius quando l'acqua ghiaccia, chiama 100 gradi Celsius quando l'acqua bolle e divide per 100 questa scala. La scala Fahrenheit fa altre scelte, ma sono scale relative. Sono state fatte delle scelte, scegliere noi punti fissi, di comodo se vuole. La scala Kelvin invece è una scala assoluta, infatti non si dice gradi Kelvin. Si dice Kelvin e basta, perché lo zero Kelvin, l'immobilità assoluta, non è un qualcosa di relativo, è assoluto, è ben definito e temperature negative non esistono.
1: Dopo aver chiarito anche questo punto, io credo che abbiamo dato una mano al nostro ascoltatore che ci scrive appunto da Sacile, che voleva dei chiarimenti relativi a temperatura, calore, principi della

0: termodinamica. Sapendo che lei ha scritto vari testi, peraltro diciamo con un approccio veramente divulgativo alla portata di tutti, anche chi non ha approfondito gli studi di fisica, tra i suoi testi quale ci consiglierebbe? Perché io lo so che questo argomento stuzzica un po' la curiosità, quindi dove potremmo andare a cercare qualcosa in più di questi 10 minuti che trascorriamo insieme?
1: Ma io credo di aver affrontato il problema della termodinamica in modo abbastanza approfondito nell'ultimo libro, è La fisica bellezza, edizione Dedalo. Sono 25 mini lezioni in cui in ogni lezione approfondisco una tematica diversa e i principi della termodinamica vengono affrontati nelle pagine per un motivo semplice. In quel libro uno degli obiettivi, oltre a far appassionare a una materia che è bellissima, che è la fisica, c'è anche quello di capire i cambiamenti climatici, e non si può non parlare di principi di termodinamica e di temperatura quando si parla di clima.
0: E questo sarebbe veramente un altro argomento da approfondire, chissà. Per oggi io intanto la ringrazio per averci dedicato il suo tempo. Io sto parlando con Federico Benuzzi, insegnante di fisica, ma non solo, perché è anche un giocoliere, un attore, realizza video. Andate a cercarlo, che vi fa venire la voglia di studiare, professore?
1: Oh, è un complimento bellissimo, vado a casa più contento.
0: Grazie ancora a Federico Benuzzi.
1: A voi, a presto.
0: E siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere rimasti con noi, per essere stati in nostra compagnia e per suggerirci sempre degli splendidi argomenti da affrontare. Scriveteci, ormai lo sapete, la casella mail è radar@rai.it. Io vi saluto e è ora di pranzo. Ciao ciao!

0: E buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati all'ascolto di In Valigia, in diretta dagli studi Radio Rai di Trieste. Io sono Daniela Gattorno, coadiuvata in regia da Stefania De Maria, mentre la parte tecnica del programma oggi è a cura di Samuel Montalto. 18 agosto 2026 e anche per quest'anno abbiamo concluso il giro di boa del Ferragosto, momento centrale dell'estate, molto sentito da ciascuno di noi. Spero che tutti voi all'ascolto lo abbiate trascorso nel migliore dei modi. E poi quest'anno, cadendo di sabato, possiamo immaginare un Ferragosto di 48 ore con tanto di fuochi d'artificio doppi. Ora si comincia il conto alla rovescia, verso il mese di settembre, dove speriamo però che a consolarci per l'avvicinarsi della fine dell'estate ci aspettino almeno temperature più fresche. Il caldo quest'anno ci sta mettendo a dura prova, del resto ci avevano da tempo avvertito. Si usa dire chi è causa del suo mal pianga a se stesso, ma noi non vogliamo piangere, no. Anzi, noi cerchiamo di migliorare sempre, di aggiustare il tiro e nel nostro piccolo ci adoperiamo per darvi buoni consigli, per viaggiare con serenità, affrontando al meglio gli inconvenienti sempre in agguato. Oggi in valigia mettiamo con fiducia, ascoltiamo con fiducia, i suggerimenti del professor Nicola Di Meo, dermatologo dell'Università di Trieste. Buongiorno Nicola, professor Nicola.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie per essere qui con noi. 18 di agosto, proprio nel mese delle vacanze, invece lei continua a lavorare.
1: Eh sì, bisogna lavorare in agosto perché i dermatologi si occupano molto di cute e spesso di cute al sole, prima, durante e dopo.
0: Benissimo, cioè benissimo.
1: Perché il sole è un caro amico, è un amico con il quale andare a cena ogni tanto, insomma.
0: Non assiduamente.
1: Esatto, con la giusta moderazione, perché la vita senza il sole in questo pianeta non esisterebbe, però dobbiamo essere capaci di tutelarci rispetto al fatto che il sole produce una radiazione, la radiazione UV, che insomma è un cancerogeno noto, e quindi dobbiamo essere bravi a tutelare la cura.

0: per i danni sia acuti, quelli da scottatura, ma anche i danni di tipo cronico, insomma, no? che possono insorgere anche dopo anni di intense esposizioni solari.
1: Infatti, in questo l'avevo anche già sentito. Infatti, come diceva, la nostra pelle in estate è sottoposta veramente a un duro stress, ma anche il sudore contribuisce a, così, a stressarla di più la nostra pelle.
0: Certamente, il sudore è un irritante ulteriore, no? Noi ci esponiamo al sole, il sole irrita la pelle anche con dei minimi eritemi e la sudorazione, che ovviamente è una risposta fisiologica, più la salsedine, irritano ancora di più la cute e quindi quello è il momento di utilizzare una detersione delicata, magari effettuata più volte durante la giornata, ma soprattutto, come dire, prevenire la sudorazione evitando di fare follie nelle ore centrali della giornata, no? Quindi evitare, poi specialmente con un'età più avanzata, di esporsi sotto il sole all'una del pomeriggio, nelle fasce in cui, no, il sole è proprio perpendicolare alla nostra testa, e quindi cercare di utilizzare la moderazione in questo senso.
1: Sì, sembra incredibile perché sono anni ormai che voi dermatologi ci raccomandate di non esporci nelle ore centrali,
0: certo.
1: Poi ci sono i fototipi diversi, io ad esempio ho una pelle molto chiara, quindi io mi espongo verso le 8 di sera. ma davvero... quindi la possiamo aiutare con una detersione leggera e naturalmente con una protezione.
0: Esatto, allora la fotoprotezione è un must assoluto. Dobbiamo proteggerci utilizzando l'orologio, nel senso che la protezione per essere efficace va effettuata mezz'ora prima di esporci al sole, perché la chimica deve avere il tempo di essere efficace, e va riapplicata ogni 2 ore. La crema solare non è un lasciapassare assoluto però per la fotoesposizione, non è che metterci la cintura in macchina ci consente di andare a 300 all'ora. Quindi durante quelle ore da mezzogiorno e mezza fino alle 14:30 l'esposizione diretta del sole andrebbe proprio evitata
1: all'ombra,
0: approfittando del bar, dell'ombrellone, no? E dell'ombra naturale degli alberi.
1: Ma...
0: e poi si riapplica la protezione nel proseguo della giornata, insomma, no?
1: A proposito di ombrellone, mi viene in mente,
0: sì,
1: ma stare sotto l'ombrellone ci protegge davvero?
0: Ci protegge sicuramente di più che stare rispetto a una situazione di esposizione completa. È vero che ci sono anche delle riflessioni della luce solare, quindi sotto l'ombrellone una minima riflessione della luce solare c'è, però sicuramente è un presidio doveroso, perché non si può vietare alle persone di andare al mare. L'ombrellone rappresenta però quel rifugio sicuro in quelle ore in cui l'esposizione diretta, specialmente in una fascia di età molto giovane, andrebbe proscritta. Le scottature in età infantile e adolescenziale triplicano il rischio nell'età più adulta di sviluppare formazioni cutanee spiacevoli, di cui Trieste è una triste capofila per incidenza a livello italiano.
1: Eh beh, Trieste la conosciamo tutti. Noi triestini siamo abituati in aprile a vedere già i primi bagnanti.
0: Però è contro della nostra bellissima città.
1: Esatto. E quindi, invece, allargando un po' così il panorama, tutti noi, anche ormai molti uomini, curano la propria pelle, quella del viso soprattutto, per attenuare, insomma, i disagi del tempo che avanza. Ma la routine quotidiana di skincare, come si dice oggi, deve cambiare a seconda delle stagioni, anche in estate la crema deve essere diversa da quella.
0: Allora cambia a seconda dell'età, ovviamente, no? C'è un grading, un ventenne utilizzerà degli antiossidanti, un trentenne comincerà a utilizzare sostanze un po' più attive, acido ialuronico, retinolo, retinaldeide, più avanti con l'età peptidi, eccetera, eccetera. Ma sicuramente in questo
1: a un certo
0: grading,
1: punto la massa.
0: Sì, in questo grading la stagione va rispettata, nel senso che in estate non bisogna rivolgersi a prodotti molto ricchi, a texture pesanti, quindi d'estate prediligere gel, emulsioni, fluidi, lenitivi. D'inverno invece creme più ricche, più idratanti, che se vengono utilizzate d'estate possono avere degli svantaggi di tipo occlusivo, no?
1: Uh-huh.
0: E quindi tutto sommato i prodotti cambiano con l'età, vero, e cambiano anche
1: con la

0: stagioni.
1: Altrettanto vero, sì.
0: Bene. E allora, lei sa che questo programma si chiama In Valigia,
1: sì.
0: Quindi i nostri consigli vertono principalmente su cosa mettere in valigia. Allora, io a lei chiederei cosa assolutamente dobbiamo mettere in valigia quando partiamo per un viaggio a protezione della nostra pelle.
1: Allora, il primo strumento è il buonsenso. Questo è da mettere in valigia, no? Questo...
0: Anche nella vita, esatto. Diciamo.
1: E poi direi, come ordine di priorità, la fotoprotezione solare. Quella va messa per le ragioni di cui abbiamo detto prima. Una detersione delicata.
0: Ecco, ritorniamo un attimo. Sulla, sì, detersione delicata, lei cosa intende? Un detergente?
1: Un detergente delicato, lenitivo, no? Ci sono nelle farmacie oggi tantissimi prodotti con questo scopo. Ovviamente l'esposizione solare deve essere fotoprotetta. Un minimo di eritema purtroppo è parafisiologico. E quindi un lenitivo post-esposizione sicuramente è utile. E quando si parte per un viaggio, oltre a questo, bisogna pensare anche a, quando si va per esempio in climi tropicali, anche a quei repellenti per gli insetti, no? Perché noi sappiamo che possono essere forieri, oltre che di fastidiose punture sintomatiche, anche di patologie di vario tipo,
0: certo.
1: Insomma, quindi tutto sommato quello è un presidio da utilizzare. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di farmaci che spesso vengono autoprescritti, certo che i farmaci si possono portare, però prima di assumere un farmaco, specialmente in estate, i farmaci possono essere fototossici, fotosensibilizzanti, sentire il dermatologo di fiducia, il medico di medicina generale, per poter orientare le necessità alla prudenza, ecco questo.
0: E lì torniamo, no, al punto 1,
1: sì,
0: usare buon senso.
1: Esatto,
0: non
1: esatto.
0: Prendere mai farmaci,
1: no,
0: così.
1: No, infatti.
0: Invece, in caso, perché poi purtroppo capita, la scottatura solare,
1: sì,
0: anche se uno si protegge, o comunque le persone magari che meno, così,
1: certo,
0: meno attente, meno prudenti, la scottatura,
1: sì,
0: è facile. Anche ieri ho visto una signora completamente viola.
1: Sì.
0: Ecco, a questo punto cosa è meglio fare?
1: Allora, la scottatura solare e l'eritema vanno affrontati a seconda del livello di gravità che abbiamo di fronte. Solitamente, fortunatamente, si tratta di eritemi lievi, arrossamenti della cute nelle regioni maggiormente fotoesposte, e lì dobbiamo utilizzare dei bagni rinfrescanti con acqua tiepida e delle formulazioni lenitive che possano ristorare la cute dopo questa esposizione aggressiva. È chiaro che il buon senso porterebbe a pensare che non bisogna riesporsi al sole nei giorni successivi. Questo per quanto riguarda le scottature lievi. Poi purtroppo esistono anche delle scottature più pesanti che possono produrre vescicolazione, addirittura bolle, gravi ustioni fino al secondo grado. Allora lì bisogna rivolgersi al personale medico che sia capace di contrastare le sudazioni, evitare le sovrinfezioni utilizzando dei farmaci veri e propri.
0: Certo.
1: Anche eventualmente delle coperture di tipo antibiotico. Quindi insomma, la scottatura è qualcosa che è meglio prevenire che curare, come dice la pubblicità.
0: Sì.
1: Questo,
0: sì,
1: senz'altro. No?
0: E torniamo sempre al buon senso.
1: Sì, sì, sì.
0: E un altro così fastidio che spesso incontriamo, soprattutto quando andiamo in vacanza al mare,
1: sì,
0: ma anche qua da noi a Trieste, spesso mentre facciamo il bagno incontriamo qualche bella medusa.
1: Bellissima.
0: Sono molto,
1: sì,
0: belle, alcune sono veramente meravigliose,
1: sì,
0: ma alcune sono urticanti.
1: Sì.
0: E quindi in questo caso?
1: Allora, il Golfo di Trieste è ricco di meduse. E ci sono diversi tipi di meduse. C'è il polmone di mare, quindi quella medusa molto grande,
0: quella
1: con
0: rosa,
1: quel contorno violaceo, bellissimo. Quella non è molto urticante. Poi c'è l'Aurelia, quella con il quadrifoglio sulla testa, anche lei poco urticante.
0: Non la conosco.
1: Mi a guardarle senza toccarle, allora, comunque. Poi c'è l'uovo di mare, no?
0: Piccoline.
1: Cassiopea mediterranea, sì. E queste tre, diciamo, è meglio non avvicinarsi troppo a giocare, ma hanno una capacità urticante medio-bassa. Poi invece ci sono la pelagica notturna, la crisofora, insomma ci sono delle meduse un po' più cattivelle, quelle urticano anche molto. Prima cosa, quando si viene in contatto con una medusa della quale si percepisce l'urticazione, non bisogna andare in ansia, perché qualcuno rischia anche di annegare in acqua.
0: Sì,
1: la medusa. Quando il nonno ti ha salvato dall'annegamento, allora bisogna procedere con buon senso legato dal processo fisiopatologico che la medusa ha per urticarti, no? La medusa ti lascia

0: delle piccole capsulette con le tossine,
1: sì,
0: che vanno lavate con la stessa sostanza della medusa, quindi con l'acqua
1: acqua
0: di mare.
1: Marina.
0: Quindi va abbondantemente risciacquata la regione con l'acqua di mare. Tutti i presidi storici, urina, ammoniaca, burro, eccetera, eccetera, vanno assolutamente evitati. Ecco. E

0: caso, insomma.
1: Quindi prima di tutto lavare con acqua di mare, attendere un po', per vedere le reazioni e eventualmente, se la reazione è importante, rivolgersi a un medico.
0: Esattamente, sì.
1: Bene, allora mi sembra che oltre a essere dermatologo lei è un amante della biologia marina.
0: Sì, quindi, assolutamente.
1: Quindi le sue vacanze al mare?
0: Le mie vacanze al mare ancora non le ho fatte, ma le farò. E mia moglie ha deciso che andremo in Grecia e quindi lì troverò delle nuove specie marine e poi il prossimo anno vi racconterò del viaggio in Grecia e di come ci si protegge da quel tipo di situazione.
1: Grazie, allora questa promessa noi la mettiamo in cassetto e senz'altro il prossimo anno ci sentiremo, perché è stato gentilissimo
0: grazie
1: e molto esaustivo. Grazie al professor Nicola Di Meo, dermatologo dell'Università di Trieste. Grazie.

0: me.
1: E rieccoci in onda con In Valigia, dopo il nostro Fulminacci, che ci piace a tutti quanti. In Valigia, pronti per partire. Allora, ci sono persone, durante questo programma io sto incontrando tantissime persone, come sempre ci dà l'opportunità di fare, lavorando così con questi bei programmi alla radio di divulgazione, di incontri. E quindi ci sono persone che non organizzano le loro vacanze per il sacrosanto diritto di riposare, rilassarsi, ma per il gusto, la passione di viaggiare. Come diceva Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, io viaggio per viaggiare. E credo che lo stesso pensiero lo possa avere anche la nostra prossima ospite, che definisce se stessa così: manager per hobby, viaggiatrice per passione, inseguo sogni e colleziono tramonti in giro per il mondo. È con noi Anna Maria Muraro. Buongiorno e benvenuta. Anna Maria.
2: Buongiorno Daniela.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rai. Sono molto contenta di essere qui con voi oggi per parlare di viaggi, di sogni, di emozioni e ovviamente anche di valigia.

0: quindi ti ringrazio Daniela per questo invito.
1: No, grazie a te Anna Maria, perché noi ci conosciamo, io so che Anna Maria è veramente una viaggiatrice, con suo marito hanno fatto il giro del mondo vero e proprio, e anche in questo momento sei in viaggio.
0: Sono in viaggio, un viaggio semplice, un viaggio di libertà. In questo momento sto parlando dal camper, sono in Francia, in Alta Savoia, e dalla finestrella del camper vedo le pareti dove ci sono diverse cordate di arrampicatori.
1: Ah sì, perché...
0: Cosa voglio di più?
1: Cosa vuoi di più? Non lo so, la corda per arrampicarti che avrai sicuramente. Comunque, la tua presentazione, che tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno appunto appena ascoltato, ispira tantissime domande su viaggi, luoghi e appunto i tramonti vissuti. Ma voi, o comunque tu, hai visitato tutti i continenti della Terra?
0: No, o meglio dovrei dire non ancora, quindi ovviamente sono stata in diversi paesi in Europa, ma poi siamo stati in Oceania visitando l'Australia, visitando la Nuova Zelanda, abbiamo visitato l'Africa, di cui siamo innamorati, il cuore lì, con paesi diversi nel nord, il Marocco e la Mauritania quest'anno, e poi qualche anno fa il Sudafrica e anche la Namibia. Abbiamo visitato l'Asia, anche se poco, più gli estremi, diciamo, quindi il Giappone, poi l'Oman, la Giordania, ci mancano tanti paesi che sono nella nostra lista dei desideri.
1: Nel carnet.
0: Esatto, e poi siamo stati in America, negli Stati Uniti, costa est, costa ovest, ma anche Arizona, Florida, fino alle splendide isole Keys, il Messico, America
1: Va
0: centrale.
1: Bene. Basta così perché l'invidia ormai è alta, il livello è alto.
0: Quindi ci manca l'Antartide.
1: Va bene.
0: Ci manca l'Antartide per rispondere alla tua domanda.
1: E quindi molti auguri per raggiungerla al più presto. Però la domanda è, partendo per destinazioni così diverse, appunto paesi, luoghi, territori, climi, immagino, come prepari i tuoi bagagli per ciascun viaggio?
0: Guarda, è abbastanza semplice, perché viaggio con una valigia che in realtà è una valigia zaino, quindi da portare in spalla, per cui lo voglio leggero, lo voglio comodo e anche di dimensioni ridotte, perché viaggio con il bagaglio a mano, ed è per questo che la preparazione è abbastanza semplice ed è più all'insegna di cosa togliere piuttosto di che cosa mettere, e devo dire che ci sono tante volte in cui stavo proprio per partire quasi sull'uscio di casa e mi sono detta, ho aperto la valigia per l'ultima volta, mi sono detta dai, togliamo anche questo.
1: Beh, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Sono veramente così le persone che non riescono a staccarsi da casa senza avere la certezza, la sicurezza, no? Di avere con sé proprio tutto quello che può essere. Invece, secondo me, è veramente saggio, lo abbiamo detto anche nella scorsa puntata, avere un bagaglio leggero, perché poi, insomma, ormai il mondo, purtroppo, io dico, possiamo comprare qualsiasi cosa ovunque. Forse in Antartide no, forse ecco lì. Lì forse dovrai pensarci un po' di più.
0: È vero, ma anche devo dire qualcosa che si impara, io stessa l'ho imparata viaggio dopo viaggio, quando tornavo a casa e mi rendevo conto che nello zaino, nel trolley, perché ho iniziato dal trolley prima di passare allo zaino, mi rendevo conto che avevo ancora cose non usate, quindi ho imparato veramente a liberarmi un po' da quell'ansia di cui anche tu parlavi, e se capitasse ho veramente tutto, liberarmi da quell'ansia, liberarmi da pesi non necessari e di quindi caricarmi solo di quello che ritengo sia essenziale e che mi fa star bene.
1: Ecco, e dal punto di vista appunto delle cose essenziali, cosa è indispensabile sempre partendo verso qualsiasi destinazione portare con noi, secondo te, secondo la tua esperienza?
0: Direi pochi vestiti innanzitutto, non caricarsi di vestiti, quindi io viaggio con vestiti sportivi, semplici, comodi, tanto c'è sempre il modo di lavarli durante il viaggio, ecco, non serve avere la serie di abiti per coprire ogni singolo giorno. Lo stesso dei cestari, medicinali, io porto sempre una piccola scorta, e magari è anche bello lasciare poi un po' di spazio nello zaino, magari anche per riempirlo durante il viaggio. Devo dire che poi ci sono alcune cose che porto sempre, che sono le scarpe da trekking, perché nei viaggi itineranti che faccio comunque ci piace sempre fare escursioni più o meno difficili, e quindi scarpe comode. Porto spesso un binocolo, perché i viaggi che faccio sono viaggi naturalisti.

0: il binocolo amplifica le emozioni, l'emozione di vedere un bradipo a 20 metri su un albero, un leone ad adeguata distanza o magari gli occhi di un coccodrillo che spuntano dall'acqua, quindi emozioni intense.
1: Quindi il binocolo proprio per, così, per ottimizzare al massimo, per sfruttare al massimo l'esperienza diretta, no? Perché mi viene da pensare che oggi tutti noi viaggiamo così sempre attraverso anche lo schermo del telefono, perché siamo sempre pronti a fissare l'immagine, ma invece è molto bello viverla, no? L'esperienza con gli occhi, più che con fissarli. Poi anche la foto è bellissima, perché io proprio ho conosciuto Anna Maria nella sua casa di Parma, dove è piena di foto di viaggio, però il binocolo fa pensare che oltre a fotografare anche tu ti immergi proprio nel paesaggio dove ti trovi in quel momento.
0: È proprio vero, sono immagini che rimangono dentro di te, rimangono nella mente, rimangono nel cuore, rimangono negli occhi. E certo ci sono le fotografie, ma quel che resta è veramente quello che rimane dentro.
1: Esatto, quello che, ecco,
0: gli incontri.
1: È ciò che si riporta da ciascun viaggio, non un posticino in valigia, bisogna lasciarlo assolutamente proprio per le impressioni, i ricordi e le emozioni. E tra queste foto però che io ho visto a Parma, vorrei fare un focus sul viaggio che a me ha colpito tantissimo, il vostro viaggio in Groenlandia. E anche se quest'anno la Groenlandia è tornata, insomma, è diventata famosa, però non lo era così, perché geopoliticamente era abbastanza abbandonata. E volevo che parlassi della famosa Casa Rossa della Groenlandia, perché è veramente curiosa questa realtà.
0: Grazie Daniela, mi piace molto questa domanda, perché è stato un viaggio in Groenlandia, veramente un viaggio di grandi emozioni, un viaggio di grandi incontri. Io sono stata lì 2 anni fa, nel luglio del 2024, sono stata a Tasiilaq. Tasiilaq è un paese di 2000 abitanti sulla costa est della Groenlandia, raggiungibile da Reykjavik con un volo che arriva su un piccolo paesino a Kuzuluk, e da lì o in elicottero e noi invece in barca abbiamo raggiunto questo bellissimo fiordo dove c'è il paese, un fiordo pieno di iceberg e con tutte queste casette rosse, blu, gialle, e lì c'è la Casa Rossa. La Casa Rossa, che è un rifugio, è un ostello che è stato fondato da Robert Peroni, e qui devo spendere 2 parole su Robert, che è un alpinista italiano dell'Alto Adige che ormai da penso più di 40 anni vive in Groenlandia, è diventata la sua casa, lui si è innamorato del posto, della natura, ma ancora di più della cultura, del popolo inuit, delle sue tradizioni e di questa gentilezza, semplicità e spiritualità. E ha fondato la Casa Rossa, che non è solo un rifugio, ma è diciamo un progetto sociale che offre lavoro, offre speranza, offre dignità ai ragazzi inuit, ai giovani inuit, indubbiamente in un momento di difficoltà. E Robert ha insegnato loro un lavoro, ha insegnato il concetto di lavoro, quali sono le regole di base. Che a noi sono scontate, ma lì non lo sono, perché quando Robert ha chiamato alcuni dei ragazzi per sistemargli la staccionata, dicendogli che era un lavoro, loro dicevano: ma io non voglio essere pagato, perché devo essere pagato? O gli ha insegnato quali sono delle regole di base: guardate che alla mattina bisogna fare la colazione, deve essere alle 7 della mattina, all'1 al pranzo, e loro si stupivano: ma perché questi turisti hanno fame sempre alla stessa ora?
1: Davvero?
0: tantissimi aneddoti, perché Robert trasferisce tutto il suo amore, sei accolto ed è lui che in ogni occasione ti fa conoscere cos'è quel posto, cos'è quel popolo, e lo fa fin dalla scritta che c'è sulla parete esterna della Casa Rossa, che dice: noi qui siamo a casa loro. Ah. Io l'ho trovato un pensiero profondissimo per noi viaggiatori, che pensiamo di viaggiare, di andare in qualunque paese, di trovare lì quello che noi vogliamo, quello che noi pretendiamo.

0: siamo ospiti di una cultura diversa, ma se vuoi siamo ospiti anche della natura,
1: certo,
0: che decide lei quando vuoi o puoi partire. E noi l'abbiamo sperimentato, perché tornando non siamo riusciti a partire al giorno in cui volevamo perché c'era tempesta, eccetera. Quindi un posto unico, un posto di incontri. Lì abbiamo incontrato un oceanografo canadese, Michael, con cui abbiamo fatto dei trekking insieme. Abbiamo conosciuto un altro ragazzo di Manchester, anche lui ricercatore, che era lì da giorni, senza bagaglio. C'erano tre italiani che erano partiti qualche giorno prima in canoa per fare 300 chilometri tra i ghiacci.
1: Guarda, Anna Maria, purtroppo il nostro tempo così scorre via come scorre bene il racconto che fai sempre dei tuoi viaggi. Io ti invito a scrivere un libro di tutti questi viaggi, perché veramente ci sarebbe avrai da raccontare tantissimo. E prima di salutarci, facci ancora sognare con la vostra prossima avventura. Quali valigie state preparando quando tornerete dall'Alta Savoia, perché immagino che sia già pronta prossima avventura.
0: Lo è, a breve, perché a settembre sarò a Samarcanda come parte di un viaggio in Uzbekistan, quindi un'immersione nell'Asia centrale lungo quelle che hanno le rotte percorse da mercanti, esploratori lungo la Via della Seta, quindi
1: meraviglioso,
0: sono
1: meraviglioso.
0: Emozionata.
1: Va bene, allora non so, a risentirci con altri splendidi ricordi di viaggio, e racconti di viaggio, esperienze di viaggio, emozioni di viaggio. Grazie mille Anna Maria Muraro e buon viaggio.
0: Buon viaggio a tutti. Grazie.
1: Grazie a te. E anche per oggi purtroppo il nostro tempo è terminato. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo con In Valigia, con nuovi viaggi, nuove esperienze, nuove valigie da preparare, sempre in diretta da Radio Rai 1 Friuli Venezia Giulia. Ringrazio in regia Stefania De Maria e Samuel Montalto per la parte tecnica. A voi ascoltatrici e ascoltatori dedico le parole dello scrittore giornalista francese Joseph Cassel. I grandi viaggi hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si aprono gli Atlanti, si sogna sulle carte, si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute. Ciao, buon viaggio da Daniela Gattorno.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Dramma nel carcere di Pordenone, 19enne muore intossicato dal fumo, il giovane ha dato fuoco al materasso nella cella singola, altri due detenuti lievemente intossicati. Era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa in centro città.
2: Incendio sulla Mariana, dopo la pioggia resta l'allerta, squadre del Corpo Forestale al lavoro per la bonifica, vigili del fuoco sulle interfacce e elicotteri regionali in azione, il rogo non è ancora domato.
1: E al campo base di Amaro, forestali, vigili del fuoco, protezione civile ieri hanno tirato il fiato dopo giorni di battaglia contro le fiamme. Nel GR il racconto di quei volti segnati da fumo e preoccupazione.
2: Trieste, appello al prefetto, Piazza Libertà non diventi un luogo di violenza. La rete solidale dei fornelli resistenti denuncia aggressioni e minacce ai volontari e chiede una sede adeguata per l'assistenza ai migranti.
1: Isonzo portata ai minimi dalla Slovenia, appena 17 metri cubi al secondo, il livello resta stabile ma molto basso, il consorzio di bonifica della Venezia Giulia ha ridotto i prelievi per l'irrigazione.
2: Trieste è l'acqua dell'antico acquedotto che scorre ancora nel sottosuolo, fino a 200.000 litri al giorno finiscono nelle fognature, l'associazione Società Adriatica sogna di recuperare una risorsa oggi dispersa.
1: AI e digitale. In Friuli Venezia Giulia introvabili 5.510 professionisti su 9.450. Il 58,3% delle figure richieste dalle imprese è difficile da reperire. Confartigianato dice servono più formazione e competenza.
2: E stasera è Droni Show sui cieli di Trieste. 1.000 apparecchi racconteranno l'importanza del mare per la città con uno spettacolo da godersi con il naso all'insù. In tempi di guerra il drone può e deve essere impiegato anche per fare cose artistiche e non per ferire, dice l'organizzatore.
1: Sono le 12:32. Buongiorno da Anna Vitaliani e Daniele Letic al microfono, da Roberto Cavallari qui con noi in regia. In apertura dunque la cronaca: un detenuto egiziano di 19 anni è morto nel carcere del castello di Pordenone a provocarne il decesso, l'incendio di un materasso da lui stesso provocato. I dettagli nel servizio.
3: È morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Aveva 19 anni il detenuto egiziano trovato senza vita nella notte nel carcere del castello di Pordenone. Un gesto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato deliberato. Poco prima delle 23, il giovane detenuto, in una cella singola, avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti, per tutta la notte hanno poi monitorato la qualità dell'aria nell'ala del carcere, per escludere rischi per gli altri detenuti e per il personale. Altri due reclusi nelle celle vicine sono rimasti lievemente intossicati. Trasportati precauzionalmente in pronto soccorso, sono stati riportati in carcere. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa tra Largo San Giorgio e l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro. Scontro che è degenerato anche con l'uso di bastoni. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine erano state le segnalazioni dei residenti. Il giovane, già noto alle autorità e destinatario di un foglio di via dal comune di Pordenone, aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Durante l'identificazione da parte dei carabinieri aveva reagito con violenza. Era stato quindi arrestato per resistenza pubblico ufficiale, denunciato per la violazione del foglio di via e trasferito in carcere. Due settimane dopo, la morte nella sua cella. Pordenone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ora la situazione sul Monte Amariana, dove dopo la pioggia di ieri che ha dato una mano a contenere l'incendio divampato

0: Ormai 10 giorni fa si continua a lavorare da terra e con i lanci d'acqua dagli elicotteri.
1: Il giorno dopo la pioggia, in attesa nella sua quantità e per certi versi provvidenziale, la prudenza resta d'obbligo. La situazione sulla Mariana è migliorata, lo si vede a occhio nudo e lo confermano i rappresentanti delle forze di intervento. Le fiamme alte dei giorni scorsi si sono spente, il fumo denso non c'è più, anche se ovunque si sente ancora l'odore di bruciato. L'incendio non può dirsi domato, sulla Mariana sono già visibili 5 fumarole, mentre un altro principio di incendio si è formato a Chiusaforte in zona Goriuda. Dalle 8 del mattino sono in azione le squadre di terra del Corpo Forestale per le operazioni di bonifica. Si muovono lungo il perimetro dell'incendio, oltre all'area della Forca del Cristo. Un'attività minuta ma fondamentale. Spostano la terra, lasciano passare l'umidità cresciuta dopo la pioggia e raffreddano così le radici. Il timore è che il caldo rimasto dalle fiamme, con la temperatura sempre più alta nel corso della giornata, possa riattivare il rogo. Lungo le interfacce, cioè i confini tra le zone boschive e le infrastrutture, operano i vigili del fuoco, in particolare nella zona di Pissebus. Dal cielo oggi li accompagnano solo gli elicotteri della regione. Alle 10 è stata compiuta la ricognizione dell'area e da mezzogiorno sono partiti i lanci con l'acqua presa dai vasconi allestiti al campo base. Il Canadair è in stand-by e viene utilizzato per emergenze in altre regioni, come in Piemonte, mentre i 3 aerei sloveni sono in manutenzione, una pausa che in caso di emergenza sarebbe stata rimandata. Nel pomeriggio si terrà sotto osservazione il quadro delle correnti aeree provenienti da sud, mentre verso le 16 è previsto in Carnia un incontro tra l'assessore alla protezione civile Riccardi con i sindaci dei comuni coinvolti per fare il punto della situazione. Intanto abbiamo incontrato anche l'ex presidente della Carinzia, Gerard Dörfler, in visita nei luoghi dell'incendio. Anche di là, ha detto, sentivamo l'odore dell'incendio, tutti si chiedevano da dove venisse. La collaborazione tra le due realtà, ha spiegato, non è mai mancata in queste occasioni così gravi. Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E dopo appunto 10 giorni di lotta incessante contro il fuoco al campo base di Amaro, ieri l'arrivo della pioggia ha dato respiro e speranza alle decine di professionisti e volontari che hanno combattuto senza sosta per difendere case e contenere l'incendio. Il racconto di quei volti stanchi ma mai arresi.
3: I volti disfatti e, come i volti, le tute sporche di fuliggine, gli occhi che si alzano a guardare il cielo, la pioggia finalmente è arrivata. Al campo base di Amaro, quella scattata ieri pomeriggio, è la foto di un gruppo di uomini e donne, forestali, vigili del fuoco, protezione civile, che da 10 giorni combattono, dormono poco e male e fanno appello alle riserve di energia per non mollare, perché si tratta di difendere le case, di impedire che il fuoco vada oltre, che si allarghi l'inferno. Adesso c'è tempo per parlare al telefono, per scambiarsi opinioni e per osservare con un po' di speranza in più quel monte Amariana che faceva tanta paura. Decine di persone tra professionisti e volontari, potremmo chiamarli gli angeli della Mariana, ma in realtà sono una squadra che ha lottato per un obiettivo con tenacia, ma anche con competenza e professionalità e che adesso può respirare. Anche se nessuno riesce ancora a sorridere adesso che la pioggia è arrivata, perché quel mostro lassù ha 1000 vite e servirà ancora tenacia, competenza e lavoro per tenerlo sotto controllo finché l'acqua dal cielo, giovedì si spera, non tornerà a risolvere proprio tutto. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un appello al prefetto di Trieste perché Piazza Libertà non diventi un luogo di intimidazione e violenza politica. A lanciarlo è la rete solidale dei fornelli resistenti che denuncia aggressioni e minacce ai volontari impegnati nell'assistenza ai migranti e chiede più tutela e una serie adeguata per le attività di accoglienza. A preoccupare anche l'annunciata passeggiata della sicurezza organizzata da Forza Nuova per venerdì 21 agosto.
4: Denunciano episodi di violenza fisica e verbale nei loro confronti i volontari della rete solidale dei fornelli resistenti, composta dalle tante associazioni che da anni operano in Piazza della Libertà a Trieste, offrendo assistenza e cibo alle persone migranti in transito sulla rotta balcanica. Aggressioni avvenute in un clima generale di odio sui social network. I fondatori di Linea d'Ombra, Lorena Fornasire e Gianandrea Franchi, raccontano che nei gruppi Facebook cittadini vengono pubblicati con frequenza insulti e minacce rivolte alle persone migranti, ai volontari e direttamente nei loro confronti. E per questo scrivono al prefetto di Trieste. La quantità e la reiterazione di questi contenuti, affermano, ha superato i limiti del legittimo dissenso, contribuendo a creare un clima potenzialmente pericoloso. In questo contesto, a preoccupare Fornasire e Franchi, è in particolare l'annuncio delle passeggiate della sicurezza organizzate da Forza Nuova, a partire da quella prevista per venerdì prossimo, con ritrovo in Piazza Venezia.

0: e successivo percorso nel centro cittadino. L'appello al prefetto è che l'annunciata presenza organizzata di militanti di Forza Nuova venga valutata dalle autorità competenti con la massima attenzione. Le associazioni di Piazza Libertà chiedono di poter continuare il proprio impegno senza essere aggrediti o minacciati e che le persone migranti presenti a Trieste non siano esposte a ulteriori violenze. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a proposito di rotte migratorie, la polizia slovena ha registrato 17.121 casi di attraversamento irregolare della frontiera nei primi 7 mesi dell'anno, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, lo ha reso noto l'agenzia di stampa slovena SLA. E la maggior parte dei migranti, poco più di 3.000, arriva dal Bangladesh, seguono Afghanistan, Egitto e Sudan. In particolare il numero dei sudanesi, secondo i dati, è cresciuto esponenzialmente. Se nel 2024 i migranti del paese subsahariano erano stati 11, nei primi 7 mesi del 2026 le autorità slovene ne hanno rintracciati quasi 1.800.
2: A 80 anni dalla strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, si trova oggi a Pola su invito ufficiale dell'amministrazione cittadina e delle associazioni per prendere parte alle commemorazioni e all'inaugurazione della mostra dedicata al drammatico evento e alla figura del chirurgo eroe Geppino Micheletti. La tragedia di Vergarolla, con oltre un centinaio di vittime, di cui 64 riconosciute, moltissimi dei quali bambini, e più di 200 feriti, rappresenta, scrive il comune di Gorizia in una nota, la più grave e sanguinosa strage della storia della Repubblica Italiana, nonché un doloroso punto di svolta che accelerò l'esodo del popolo istriano. Gorizia conta una popolazione composta per il 20% da esuli dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, dai loro discendenti, moltissimi dei quali giunti proprio da Pola. Tra questi anche il sindaco stesso. Per Ziberna, infatti, essere a Pola rappresenta un richiamo del sangue e della memoria. Suo padre lasciò la città a soli 17 anni, abitando proprio nella via in cui si tiene oggi la commemorazione.
1: Per il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la presenza del sindaco Ziberna evidenzia lo spirito con cui oggi tutti i popoli del confine orientale ricordano quella tragedia, che troppi italiani purtroppo non conoscono abbastanza e i cui responsabili non sono stati condannati. Partecipo idealmente al ricordo, ha detto Gasparri, affinché la memoria condivisa sia base per il tempo della nuova Europa e per un tempo di pace.
2: Trieste sarà invece la Lega Nazionale a promuovere la commemorazione presso la lapide sul Colle di San Giusto che reca i nomi delle vittime identificate della strage di Vergarolla. Alle 18 la messa in suffragio alle vittime.
1: Sono le 12:42, diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno su pianura e costa, nuvoloso e coperto in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 26,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, Gorizia 27,5 gradi, Pordenone 27 gradi, Udine 26,5 gradi, Tolmezzo 19 gradi. Forni di Sopra 18 gradi, Tarvisio 18 gradi, Piancavallo 17 gradi, Sappada 16 gradi, Montezoncolan 15 gradi, Montelussari 13,5 gradi, Grado 27 gradi, temperatura del mare di 26,5 gradi, Lignano 25 gradi, temperatura del mare di 26.
2: Le previsioni, oggi pomeriggio su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza, sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio. Domani sui monti nuvolosità variabile, su pianura e costa cielo poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature nella norma del periodo, sui monti possibile qualche breve pioggia.
1: Una notizia appena arrivata in redazione: per consentire lavori di manutenzione alle infrastrutture ferroviarie da parte di Rete Ferroviaria Italiana, sulla linea Tarvisio-Udine la circolazione sarà interrotta sull'intero percorso da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre, fatta salva la circolazione dei soli treni merci nella fascia notturna. Lo rende noto con un comunicato la stessa RFI. L'offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazione d'orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Informazioni di dettaglio sul sito di RFI.
2: In Friuli Venezia Giulia sono 5.510 le professionalità con competenze digitali avanzate che le imprese faticano a trovare su 9.450 richieste. Il 58,3% manca. È il dato che emerge dall'analisi di Confartigianato sulla domanda di competenze legate alle nuove tecnologie. Il dato regionale si colloca tra i più elevati in Italia e conferma la difficoltà delle aziende nel reperire figure specializzate in ambiti come intelligenza artificiale, cloud computing, big data, realtà virtuale quale è aumentata e bloccata.

0: blockchain. La sfida dell'intelligenza artificiale è anzitutto una sfida sulle competenze, ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli, secondo cui servono più formazione e un maggiore raccordo tra scuola, università, sistema formativo e imprese, per garantire anche alle micro e piccole aziende l'accesso alle professionalità necessarie.
1: La portata dell'isonzo è stabile, ma su livelli molto bassi. Dalla Slovenia arrivano mediamente 17 metri cubi d'acqua al secondo, una situazione che continua a creare difficoltà nella gestione della risorsa idrica e che ha costretto il consorzio di bonifica della Venezia Giulia a ridurre i prelievi per l'irrigazione nel corso di quest'estate. Abbiamo fatto il punto della situazione con Emiliano Biasutto, responsabile dell'ufficio tecnico del consorzio.
2: La situazione della portata dell'isonzo attualmente è stabile, ma la Slovenia rilascia quello che arriva. Quindi siamo intorno mediamente sui 17 metri cubi al secondo di rilascio costante. Non ci sono grandi picchi di rilascio durante la giornata, salvo stamattina che hanno fatto un picchetto perché evidentemente ha fatto un po' di pioggia nel bacino dell'isonzo, ma è poca roba rispetto a quello che servirebbe. Quindi la situazione al momento è questa, questa bassa portata crea notevoli difficoltà per la gestione del fiume.
3: È stato necessario ridurre i prelievi quest'estate?
2: Noi quest'estate abbiamo agito più volte nel ridurre i prelievi e abbiamo agito sia nel calo del canale Dottori per riversare più acqua nel fiume, sia riducendo e contingentando l'acqua nei campi con l'irrigazione.
3: Quali sono le possibili soluzioni? Gli interventi in corso?
2: Allora, le possibili soluzioni sono varie. Lì, come diciamo spesso, lì l'acqua va tenuta quando c'è e rilasciata quando non c'è. Quindi lì noi stiamo studiando dei sistemi che permettono di arrivare a questo scopo finale, perché altrimenti ci troviamo con delle situazioni sempre emergenziali, no? Quindi sì, le azioni sono quelle, cioè stoccare l'acqua e rilasciarla dopo.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E a proposito di acqua, una risorsa che continua a scorrere nel sottosuolo di Trieste, ma che oggi viene perduta, è l'acqua intercettata dalle antiche gallerie dell'acquedotto Teresiano, un tempo fondamentale per rifornire la città. Con l'associazione Società Adriatica abbiamo visitato questi cunicoli. Per loro la speranza è un giorno di recuperare quel flusso che potrebbe raggiungere i 200.000 litri al giorno.
5: Sotto Trieste ci sono gallerie che drenano acqua, incanalate nell'antico acquedotto Teresiano che da fine Settecento ha dato da bere a tutta la città, fino agli anni 40 del Novecento. L'acqua che arriva da San Giovanni continua a scorrere, non ci sono mai stati momenti di secca nella città sotterranea. Scendendo nelle antiche gallerie anche in questo periodo estivo è un continuo zampillare di acqua. Giornalmente l'acquedotto era in grado di produrre 200.000 litri di acqua ogni 24 ore. Ad oggi questo flusso d'acqua viene disperso perché scollegato alla rete idrica cittadina. Viene perduto perché finisce nelle fognature. L'associazione Società Adriatica da 7 anni ormai visita le gallerie nell'antico acquedotto, cercando punti ancora non scoperti. Il sogno dell'associazione è di riuscire a recuperare il flusso di quest'acqua. Riccardo Minigrucci della Società Adriatica ci fotografa la situazione.
6: Noi sono almeno 7 anni che lavoriamo quasi settimanalmente in acquedotto Teresiano e non l'abbiamo mai visto secco, per cui con la sua stagionalità però continua a produrre acqua costantemente tutto l'anno. Continua a produrre ed inverno questa canaletta è praticamente piena, quindi più che triplicata la quantità d'acqua in inverno.
5: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E una bella notizia per Trieste, la cittadella dello sport di Barcola inaugurerà giovedì questo alle 11 alla presenza del sindaco di piazza che aveva promesso di aprirla entro l'estate.
0: Rifiuti abbandonati nella zona della Paludana. Il comune di Meduno è costretto a intervenire per ripulire una delle aree naturali più frequentate d'estate. Gli operai comunali dovranno raccogliere e smaltire quanto lasciato dai frequentatori della spiaggia sul torrente. Il vice sindaco Paolo Borsoi condanna il comportamento e richiama il senso civico. Il territorio, dice, appartiene a tutti e tutti abbiamo il dovere di prendercene cura. Il comune non esclude nuovi controlli, fototrappole e sanzioni.
1: Siamo allo sport, il calcio, a meno di una settimana dal debutto della prossima stagione di Serie A. Sabato alle 18:30 in casa contro il Como, l'Udinese svela oggi la prima squadra per l'annata 26-27. L'evento di presentazione ufficiale inizierà alle 18:30 al Parco Moretti di Udine.
0: Ultimo appuntamento a Lignano per il cartellone delle notti di mezza estate. Protagonista della serata, Cellos on the Road, il quartetto di violoncelli dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, che proporrà un viaggio dall'Armenia di Comitas alla Cina di Tandun, dall'America di Gerd.

0: Schwinn al tango argentino di Gardel, alle 21 alla chiesa di Santa Maria del Mare.
1: Un tappeto di droni coprirà questo pomeriggio metà del Molo Audace di Trieste, dove si svolgeranno le prove per lo spettacolo di questa sera dal titolo Mille luci sul mare, che prenderà il via alle 22 e durerà 15 minuti. Tutti i simboli di Trieste, dalla bora al castello all'energia del mare, disegnati nel cielo estivo da mille droni in volo sopra il bacino San Giusto di fronte a Piazza Unità, punto d'osservazione privilegiato, dove verrà allestito un apposito impianto audio per accompagnare le coreografie in occasione dello spettacolo dalle 21.45 alle 22.30, le rive nel tratto tra Piazza Tomaseo e Via Mercato Vecchio saranno chiuse al traffico con variazioni dei percorsi degli autobus. Al telefono abbiamo raggiunto Luigi Onesti, amministratore delegato di Allume Italia, società francese, la più grande in Europa, ad occuparsi di spettacoli di droni, l'ultimo mega show 3.000 droni al Gran Premio di Monte Carlo. A Trieste questa società era già venuta con lo spettacolo dedicato a Michael Jordan un anno fa. Luigi Onesti, quante persone servono per muovere in modo sincronizzato mille droni?
2: Serve una persona, un nostro pilota remoto, che attraverso dei nostri software proprietari collega attraverso il GPS i mille droni. E poi servono tutta una serie di persone per allestire lo spazio, quindi mille droni sono tantissimi droni, quindi servono altre 12 persone per far sì che tutto quanto sia sincronizzato con il software nostro proprietario.
1: I droni, visti purtroppo in tempi poco felici come quelli attuali, come armi di guerra, in questo caso invece portano pace, serenità, divertimento.
2: Noi siamo contenti di utilizzare i droni, come giustamente diceva lei, come droni di pace, e quindi per eventi, per occasioni, commemorazioni o anche eventi come quello di stasera, che sostanzialmente fanno sì che le persone si possano divertire attraverso delle immagini create con dei droni luminosi nel cielo.
1: Lei personalmente come si è avvicinato a questo mercato così particolare?
2: Un mercato molto molto interessante, in grandissimo sviluppo. Non siamo un'alternativa ai fuochi d'artificio, perché sostanzialmente facciamo delle cose diverse. I fuochi d'artificio sono sempre più o meno gli stessi, molto belli. Le nostre realizzazioni invece contestualizzano il luogo, come vedrete nelle immagini di questa sera. Uno riesce a capire in qualunque punto del mondo sia, anche se non è fisicamente a Trieste, che si parla di Trieste, che c'è una narrazione, c'è uno storytelling e quindi c'è qualcosa di nuovo, di innovativo.
1: Un suggerimento per gli spettatori: dove e come guardare questo spettacolo?
2: Allora, sostanzialmente gli spettacoli di droni hanno un punto privilegiato per la visualizzazione. Quello che noi consigliamo, oltre che sulle rive, soprattutto la visione migliore si avrà da Piazza Unità d'Italia. Da lì si vedrà nel modo migliore lo spettacolo di droni.
1: Un racconto potente costruito attraverso immagini raccolte in prima persona che restituisce uno sguardo raro sulla Russia contemporanea e sulle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina. Oggi alle 21 l'Arena Wow di Cinema Zero di Pordenone ospita la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, vincitore dell'Oscar 2026 come miglior documentario. A introdurre la serata sarà Anna Zafesova, giornalista e traduttrice, tra i più autorevoli esperti italiani del mondo post-sovietico. Le abbiamo chiesto di raccontarci perché questo film è importante per comprendere la Russia di oggi.
3: È un film molto molto particolare, ha una storia incredibile, perché il protagonista e l'autore del film, Pavel Talankin, faceva il docente in una scuola di provincia della Russia, dove tra i suoi compiti c'era quello di fare le riprese video delle lezioni, degli eventi, degli spettacoli, era insomma una sorta di videocronista di questa scuola. E quando inizia l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022, il suo lavoro diventa una cronaca della guerra in una scuola singolarmente presa, cioè di come viene raccontata, di come la propaganda entra nelle aule, di come i ragazzi vengono indottrinati, di come vengono preparati ad andare anche loro in guerra una volta che finiscono la scuola, e di come ci si adegua alla propaganda, di come quello che ieri sembrava terribile o impossibile il giorno dopo diventa normale e il giorno dopo ancora diventa anzi qualcosa da promuovere.
0: Lei segue la Russia e l'Unione Sovietica da decenni. Quanto è forte oggi questa propaganda e si sente qualche contraccolpo adesso, dopo oltre 4 anni dall'invasione dell'Ucraina, della situazione del conflitto sull'opinione pubblica, sul popolo russo oggi?
3: La propaganda oggi è totale, la propaganda fa parte della situazione, diciamo, della macchina della guerra in Russia.

0: l'una non sarebbe possibile senza l'altra. Oggi in Russia si va in carcere se si esprimono opinioni diverse da quelle che la propaganda impone e rende obbligatori, soprattutto per quanto riguarda la guerra. Il film si conclude appunto con la cerimonia dell'addio alla scuola dopo la maturità. Molti dei ragazzi che hanno fatto che sono ripresi nel film sono già finiti a fronte.
1: Alcuni altri appuntamenti di oggi. La scrittrice pordenonese Federica Manzon presenterà il suo libro ambientato a Trieste, Alma, sul lungomare di Barcola, nell'ambito dell'iniziativa Libri in Riva al Mare. Appuntamento allo Squero Fertilia, dove si affaccia la statua della Mula di Trieste, alle 19.
2: Per il cartellone del Festival di Lettura ad Alta Voce, Altamente, l'alpinista, documentarista e scrittore Stefano Ardito presenta questa sera il suo ultimo libro, Sentieri della Grande Guerra, una guida in 82 itinerari lungo mulattiere, trincee e percorsi di fronte, il fronte di guerra, che fino al 1918 passava dal Carso allo Stelvio, alle 20.45 alla Sala Convegni di Piancavallo.
1: Una nuova avventura di Gioppino Zuccalunga, impegnato questa volta contro la vendetta della strega Maccherona. Questo è il titolo dello spettacolo di Burattini proposto stasera da Orto Teatro nel centro storico di Porcia alle 21.
2: Sono le 12.55, termina qui il nostro GR, redatto e condotto da Daniele Letige e Anna Vitaliani. In studio, in regia, c'è Roberto Cavallari, ha collaborato Bruno Montevecchi e per la redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Gaza, stallo sul piano di pace, in Cisgiordania e coloni israeliani assediano ancora le case. Palestinese americano torna a Kusra, istra sul tetto una bandiera, stelle e strisce. Russia e Ucraina, 10 morti in un raid del Cremlino su Kharkiv. Zelensky, reagiremo, i nostri partner ci sostengano. Nuova pioggia di droni su Mosca. Il caso di Jason Hardy, professore suicida dopo le accuse di plagio. L'Università di Cambridge apre un'inchiesta interna, raccolte migliaia di firme per indagare sul ruolo della stampa. Dopo il caldo, i temporali, allerta gialla al sud e in parte del centro. Contro i fenomeni estremi, urgente attuare il piano nazionale per l'adattamento climatico. Addio a Fulvio Lucisano, è morto a 98 anni, re dei produttori cinematografici, ha portato sul grande schermo i capolavori dei più grandi attori e registi italiani. Odissea Mania, a Bornova, la grotta di Omero diventa attrazione turistica, ma il partito del presidente Erdogan storce il naso, il poeta ceco è troppo greco. Tennis verso gli Open degli Stati Uniti, per Sinner ultimi controlli a Torino, poi il numero uno del mondo deciderà se volare o meno a New York. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Medio Oriente, ancora in stallo il piano di pace per Gaza dopo l'incontro di ieri a Gerusalemme fra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, mentre in Cisgiordania i coloni hanno attaccato altri due villaggi palestinesi e continuano ad assediare gli abitanti di Kusra. L'inviata Rai è andata lì.
3: Una bandiera a stelle e strisce innalzata sul tetto della sua casa assediata. Il primo gesto compiuto da Luai Ridi appena sbarcato dagli Stati Uniti ieri sera dopo aver riabbracciato i suoi familiari. E grazie a questo palestinese immigrato anni fa in Ohio e ora cittadino americano, se l'ennesima storia di occupazione e abusi dei coloni ha avuto eco internazionale. Siamo a Kusra, sud di Nablus, Cisgiordania. Qui due famiglie vivono murate vive in casa da 9 giorni, da quando un gruppo di giovani coloni ha piantato un tendone nel loro cortile, ha sbarrato la strada, tagliato acqua e luce. L'intervento dell'esercito, che ha dichiarato tutta l'area zona militare, non ha fatto che creare un assedio nell'assedio. Luairidi segue tutto in diretta dalle telecamere di sorveglianza e protesta con l'ambasciatore americano a Gerusalemme. Mike Huckabee, da sempre difensore dei diritti dei coloni, arriva a definirli terroristi. Ma la situazione non cambia, l'assedio continua e Luai, arrivato con un volo da Detroit, si blinda nella casa che ha costruito con i risparmi del suo lavoro negli USA, sul terreno che era dei suoi nonni, deciso a difendere a tutti i costi la sua terra. Da Kusra, Perla di Poppa per il GR1.
2: Ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz, dopo le minacce rivolte da Trump anche contro l'Oman, paese mediatore che affaccia sul canale. Teheran ribadisce le sue posizioni. La corrispondente da Istanbul.
4: Scaduta la tregua di 60 giorni, si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Alcuni media riferiscono che i Pasdaran si starebbero preparando una intensificazione del conflitto. Teheran definisce irrilevante il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare la diplomazia e dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo con Washington sul cessate il fuoco. Stanotte è stata colpita una nave durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio, e Teheran annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nello stretto, ma non ne diffonde i dettagli. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e avverte: Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza

0: di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Il prolungarsi della chiusura dello stretto di Hormuz fa tornare il prezzo del gasolio in Italia al livello precedente il decreto legge del 4 agosto che aveva tagliato le accise di 17 centesimi. Al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10, quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. Ancora attacchi incrociati fra Ucraina e Russia, centinaia di droni hanno sorvolato la frontiera in entrambe le direzioni. Colpita duramente la regione di Mosca, Kiev dispone nuove evacuazioni nella regione orientale di Dnipropetrovsk, mentre in un attacco missilistico russo nella zona di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone. La corrispondente.
2: Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo, colpite ancora una volta Belgorod, Bryansk, Mar Nero, Mardazov e ora Ria Novosti, dice, citando il Ministero della Difesa, che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. E sale anche con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo moldavo. La pressione sta dunque aumentando da entrambi i lati del fronte. L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato oltre 1000 attacchi nella regione di Zaporizhia. Ci sono delle vittime, mentre il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv. Un attacco che definisce brutale. 10 le persone uccise, molti feriti. E ancora una volta Zelensky chiede il sostegno dei partner, esortandoli a fiancare gli ucraini. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Pubblicati questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale Europea gli incentivi e le sovvenzioni sull'energia, considerati ammissibili dalla Commissione di Bruxelles in deroga al patto di stabilità, attesa ora per le indicazioni del governo italiano.
3: La deroga riguarda le misure che rafforzano l'efficienza strutturale del sistema energetico e accelerano la transizione dal fossile. Non sarebbero ammessi interventi provvisori come la riduzione delle tasse sui carburanti, da finanziare eventualmente in altro modo, e altri sussidi tampone. L'elenco delle 22 voci ammissibili dalla Commissione è comunque esemplificativo e non esaustivo. Si va dagli aiuti per sostituire le caldaie a gas con pompe di calore alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, ma senza incentivi per l'acquisto, dalle ristrutturazioni delle abitazioni alle sovvenzioni per le energie rinnovabili, il nucleare e l'idrogeno, fino agli investimenti per il trasporto urbano. Per l'Italia si tratta di 14 miliardi da utilizzare all'interno del triennio 2026-2028. Aggiorni la lettera a Bruxelles per sapere dove il governo intende indirizzare le risorse, che andranno anche a rendere più robusta la prossima manovra di bilancio. Prima però è necessaria il via libera delle autorità europee, previsto entro il 9 ottobre. Fabio Comini, GR1.
1: Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave e sanguinosa strage nella storia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell'80° anniversario della strage, in cui morirono oltre 100 persone, tra cui molti bambini. Rai Radio 1 alle 13:08, la cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere, attraverso il suo legale, Walter Lavitola si dice pentito ed affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i quattro che hanno fatto detonare l'ordigno.
4: Lavitola attende l'udienza al Tribunale del Riesame sperando negli arresti domiciliari. I quattro esecutori materiali del piano criminale attendono di poter parlare con i PM. È il binario su cui corre ora il caso Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato il 16 ottobre scorso a Pomezia. Una scelta solo mia, pentito per i guai arrecati ad un amico, dice il faccendiere attraverso il suo legale. Gli investigatori ricostruiscono incontri, rapporti, affari di chi è dietro una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Così l'incontro tra Lavitola e Ranucci del 7 settembre diventa cruciale. Il faccendiere ha detto che in quella data avvertì Ranucci del rischio attentati. Anche sul movente restano tanti dubbi. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe pianificato un'azione dimostrativa per aumentare

aumentare la visibilità del giornalista spalancandogli così le porte del mondo della politica. Dal canto suo l'ex direttore dell'Avanti ha dichiarato di voler solo far potenziare la scorta al giornalista. I quattro esecutori materiali dell'attentato, dopo mesi di silenzio, forse hanno qualcosa da dire, mentre l'udienza al riesame per la Vitola è fissata per la prossima settimana. Arianna Di Giorgio, GR1.

0: e si allarga il fronte delle responsabilità per il rogo di Capodanno a Crans-Montana. Nel registro degli indagati, che ora sono 16, è stato iscritto anche Thibaut Beitrison, consigliere comunale con delega alla sicurezza dal 2017 al 2020. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato alla carenza nei controlli antincendio nei locali pubblici. Nel disco bar Le Constellazioni, in cui sono morte 41 persone, non risultavano infatti ispezioni dal 2019. Il femminicidio di Campo Nogara, nel veneziano, la donna uccisa aveva denunciato diverse volte le violenze subite dal suo assassino.
1: Dopo lo sfogo di ieri, nel quale la madre di Tania Terrin, 39enne, uccisa dal suo ex, raccontava delle tante denunce presentate ai carabinieri per le violenze subite dalla figlia, oggi la donna ha scelto il silenzio. A Vigonovo, nel veneziano, stesso paese di Giulia Cecchettin, alcune amiche proteggono la sua riservatezza. La donna, dicono a microfoni lontani, è troppo provata per rilasciare ulteriori dichiarazioni. Troppo il dolore per la perdita della figlia, un femminicidio annunciato, aveva detto la madre. L'ex compagno Dino Keber aveva già in passato picchiato Tania, che lo aveva denunciato. L'uomo era stato ammonito dal questore. Il codice rosso era stato attivato, eppure nessun braccialetto elettronico è stato applicato. Keber di fatto girava libero, tanto da andare a casa della sua ex e ucciderla il giorno di Ferragosto per poi togliersi la vita.
2: Davide Calimani, GR1.
0: Le indagini sul clamoroso furto di opere d'arte al Museo di Messina, smentito il ritrovamento del furgone usato dai ladri.
3: C'è il massimo riservo sulle indagini, ma gli investigatori che hanno visionato anche le immagini della videosorveglianza avrebbero acquisito elementi utili per risalire ai responsabili del clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina al Mume la sera di Ferragosto. Non trovo invece conferme ufficiali il ritrovamento del presunto furgone utilizzato dai ladri. Rimane aperta piuttosto la pista del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver agevolato la banda che avrebbe approfittato della processione della Vara per agire indisturbata. L'inchiesta della Procura di Messina procede al momento contro ignoti. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti, ma non sono indagati, i quattro custodi in servizio la sera in cui è stato messo a segno il colpo. Non si sarebbero accorti di nulla e quindi non hanno dato l'allarme. Secondo una prima ipotesi, il dispositivo di sicurezza non sarebbe stato collegato a nessuna centrale né di polizia né di vigilanza privata. Resta da chiarire se si sia effettivamente attivato. Decisivi saranno i riscontri dei dati tecnici dell'impianto. Le indiscrezioni trapelate, i custodi avrebbero appreso di quanto accaduto soltanto quando la polizia ha bussato alla porta. Antonello Savoca per il GR1.
0: Il caso Jasona del professore nero di Cambridge accusato di plagio, che si era dimesso dal suo incarico prima di togliersi la vita. Raccolte migliaia di firme per indagare sul ruolo della stampa e l'Ateneo apre un'inchiesta alla corrispondente.
4: Sono migliaia le persone che si radunano a Trafalgar Square, riempiono la scalinata della National Gallery e parte della piazza. Con i media non parlano, su richiesta della famiglia di Jason Hardy, 41 anni, professore di sociologia, morto, il sospetto è suicidio il 14 agosto. Nel 2023 Hardy era diventato il più giovane professore di colore dell'Università di Cambridge, ma si era dimesso il 5 agosto scorso in seguito a un'intensa campagna mediatica per l'accusa di plagio scatenata da un ex collega. A Londra la veglia in suo onore è organizzata da Stand Up to Racism, organizzazione che combatte il razzismo, e di razzismo parla Lord Chris Smith, rettore di Cambridge. L'accanimento contro di lui non sarebbe mai montato in questo modo se fosse stato bianco. La lettera della famiglia di Hardy viene letta dal podio. La crudeltà pubblica a cui Jason è stato sottoposto era troppo da sopportare per qualsiasi uomo. È dai giorni di Black Lives Matter, il movimento diventato globale dopo l'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti nel 20, che il Regno Unito non assisteva a una discussione pubblica così accesa sul razzismo. La petizione che chiede un'inchiesta sul comportamento dei media nei confronti di Hardy ha raggiunto le 100.000 firme in pochi giorni. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Nel sud delle Filippine uno studente è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in una scuola superiore, a sparare un altro studente che si è poi suicidato. L'omicida è riuscito a portare all'interno del campus dell'istituto privato cattolico una pistola e un fucile e ha aperto il fuoco in un'aula. Nel giugno scorso 3 adolescenti erano stati uccisi nel paese e altri 20 feriti con modalità analoghe. Parliamo ora delle origini della Via Lattea, la nostra galassia. 12 miliardi di anni fa si ingrandì, incorporando una galassia esterna, lo rivela una ricerca italiana pubblicata su Nature Astronomy.
5: Scrutare nello spazio per scrutare nel tempo sempre più lontano. Alessandro Spagna, osservatorio di astrofisica di Torino, parte di INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, proprio INAF, ma di Bologna, ha pubblicato lo studio che porta indietro di 12 miliardi di anni. Che cosa accadde allora?

0: La Via Lattea, che è la galassia in cui noi ci troviamo, che oggi comprende 100-200 miliardi di stelle, cui fa parte il Sole, era molto piccola e 12 miliardi di anni fa ha avuto un importante accrescimento.
1: E lo studio è riuscito a capire come questo è accaduto?
0: Le galassie si formano un po' come le popolazioni, sono le popolazioni umane ma anche le popolazioni stellari. La Via Lattea, da questo punto di vista, ha vissuto dei forti fenomeni di immigrazione. Quindi questo studio ha stabilito che c'è un gruppo di stelle, circa 500 milioni di stelle, che non è nato qui, è arrivato da un altro sistema. Sono state incorporate, quindi ha dato un contributo importante di accrescimento della nostra galassia.
1: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Il maltempo torna a far capolino nel nostro paese dopo la lunga ondata di calore delle ultime settimane. Allerta gialla per la pioggia e temporali sulle regioni del sud e parte del centro Italia. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia, lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili o un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
2: Lunghe ondate di calore, siccità e alluvioni, fenomeni che rendono urgente l'attuazione del Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvato 3 anni fa.
1: 1000 pagine, 361 misure specifiche. Il Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin nel dicembre 2023, dopo la rovinosa frana che a Ischia uccise 12 persone, era stato a lungo atteso da esperti ambientalisti. Elenca una serie di provvedimenti e azioni concrete su agricoltura, foreste, risorse idriche, dissesto idrogeologico, ripristino degli ecosistemi, opere per rendere più resilienti edifici e reti. Ma a che punto è Enrico Giovannini, direttore scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
4: Purtroppo ci sono voluti quasi 2 anni per creare il comitato di coordinamento, non ci sono finanziamenti, anche se grazie ai fondi del PNRR e anche a fondi europei alcune politiche sono andate in questa direzione, ma ci manca un quadro complessivo. Sarebbe importante creare un fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici nella prossima legge di bilancio e soprattutto un'intensificazione di queste azioni, perché la crisi climatica accelera, crea danni gravissimi.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Sport, tennis, verso gli Open degli Stati Uniti, per Sinner ultimi allenamenti ma anche controlli medici a Torino prima di confermare la sua presenza a New York.
5: Mole con vista Flushing Meadows. Sono ore decisive per Jannik Sinner, che a Torino sta per sciogliere le riserve sullo US Open. Il numero uno del mondo vuole essere in campo all'ultimo slam stagionale, ma solo a patto di presentarsi a New York al 100% fisicamente. Per questo dalla vittoriosa finale di Wimbledon non è più sceso in campo e si è dedicato al riposo e alle terapie per la fastidiosa infiammazione del tendine del ginocchio destro. Cura effettuata al Jay Medical, dove tornerà oggi per quelli che dovrebbero essere gli ultimi consulti clinici. La pausa a casa a Monte Carlo per festeggiare 25 anni è stata breve, poi Jannik è tornato subito a Torino, dove ieri è stato avvistato in allenamento al circolo Stampa Sporting, dove di solito a novembre si allenano i protagonisti delle finals. Una sorta di test per valutare in campo il lavoro di recupero effettuato in quest'ultimo mese. Filtra moderato ottimismo, ma la decisione definitiva non è ancora presa. E chissà che a New York Sinner non ritrovi Carlos Alcaraz. Il mursiano, fermo ormai da 4 mesi, si è allenato ad alta intensità con il danese Rune ai box da ottobre per la rottura del tendine di Achille. La condizione di Carlitos è lontana dal top, ma in crescita. Il canto delle sirene statunitensi inizia a farsi sentire. Luca Cesaretti, GR1.
2: Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, pilastro dell'industria audiovisiva italiana, oltre 160 i film da lui prodotti.
6: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta Colazione, Ricomincio da 3.
7: Ricominci da zero!
8: No signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscito in David perché...
6: Il Tassinaro, Il Grande Cocomero.
9: Come vanno le cose tra te, Marco?
6: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'ANICA dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano...

0: Insigni del titolo di Cavaliere del Lavoro. Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, collezionando 5 David di Donatello, tra cui il premio per il grande Cocomero.
1: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
0: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da 3.
2: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
0: Maurelia Carafa, GR1.
3: Dopo il boom del film di Christopher Nolan dedicato all'Odissea, anche la Turchia cerca di sfruttare l'evento a fini turistici. A Bornova, vicino Smirne, c'è una grotta dove, secondo la tradizione, Omero avrebbe scritto il poema epico.
4: Il legame tra Bornova e Omero si tramanda di generazione in generazione. Lì sulle colline tra gli olivi c'è quella che viene chiamata dai locali la Valle di Omero, con una grotta dove, secondo la tradizione, il leggendario, nel senso letterale, cioè la cui esistenza non è storicamente provata, autore dell'Iliade e dell'Odissea, avrebbe composto questi suoi celebri poemi. Una tradizione già registrata nel secondo secolo d.C. dallo scrittore e geografo Pausania. Adesso però è arrivata l'Odissea rivisitata per il grande schermo da Christopher Nolan, diventata un fenomeno mediatico planetario, e il comune di Bornova vuole cogliere il momento, trasformando in attrazione turistica l'impervia grotta di Omero, rendendola cioè accessibile e aprendola ai visitatori, con buona pace dei rappresentanti in consiglio municipale del partito del presidente turco Erdogan, che un paio d'anni fa avevano chiesto di cambiare nome alla Valle di Omero, dandole quello di un eroe turco. Scontenti che ne avesse invece uno greco. Federico Pietranera, GR1.
3: Musica con Live 2026, il tour di Giusy Ferreri, iniziato in primavera e in programma fino alla fine di settembre, accompagnata sul palco dalla sua band.
5: Un triste vuoto cosmico, ma che vuoi che sia, prendi il cuore.
3: Stasera il concerto gratuito ad Abano Terme, arricchito dall'ultimo singolo appena uscito, Vuoto Cosmico, che sentite in sottofondo. Un brano accompagnato da un videoclip girato a Villa Reale, nella frazione di Castelnuovo, provincia di Pavia, location ricca di riferimenti storici e artistici. Prevista infine a settembre l'uscita del primo romanzo di Giusy Ferreri, un noir dal titolo Le voci interrotte.
5: Per noi.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Carlo Boninsegna, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Meteoradio. Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati più

0: vaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sapeva di avere i numeri per farlo e per l'occasione avrebbe realizzato un vero e proprio lungometraggio, un film fortemente autobiografico con lui come protagonista.
3: Is the water warm enough?
2: Prince è dalla parte del soul.
3: Shall we begin?
4: Yes, Lisa.
5: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Immaginate un set cinematografico. È molto affollato. La scena è illuminata e sembra che tutto stia per cominciare da un momento all'altro. È tutto pronto, eppure nessuno si muove. I tecnici, gli operatori, gli attori sono tutti fermi sulla scena. Sembrano aspettare qualcosa. I loro occhi tradiscono i sentimenti più disparati: impazienza, eccitazione, entusiasmo, noia, assenza. In comune hanno solo la direzione degli sguardi. Tutti quegli occhi sono infatti puntati sulla stessa persona, il regista. Spetta a lui il compito di distendere quella contrazione temporale. Sarà solo attraverso un suo segnale che finalmente quel limbo potrà trasformarsi in un'azione. Quel segnale è il Chuck.

il primo Chuck del film. Una temuta cartina al tornasole davanti la quale non si può bleffare né temporeggiare. È esattamente quello il momento della verità per un regista. Una prova affascinante che Fellini ha raccontato perfettamente nel suo capolavoro del 1963, 8 e mezzo.

Quella stessa situazione di stallo, quello stesso imbarazzo, lo ritroviamo 20 anni dopo dall'altra parte del mondo. Stavolta però, nei panni del regista, al posto di Marcello Mastroianni, c'è un giovane di Minneapolis. Ha poco più di 25 anni e il suo nome è Prince.

0: dirci.
1: In quello sfavillante inizio degli anni Ottanta, la sua carriera era in ascesa. Aveva sotto la cintura ben 5 album e il magazine Rolling Stone gli aveva appena dedicato una copertina, descrivendolo come il più misterioso e sexy polistrumentista d'America. Tra i musicisti più influenti degli anni Ottanta, aveva anche aggiunto, annunciando l'inizio dei lavori del suo nuovo album. L'ego di Prince era ai massimi storici e la sua ambizione era fuori controllo. Quel ragazzo aveva la netta percezione che con la mossa giusta sarebbe potuto diventare un'icona del pop e passare alla storia. Certo, un semplice disco non sarebbe stato sufficiente. Ci voleva qualcosa che avrebbe potuto consacrarlo al grande pubblico. Qualcosa di epocale, proprio come l'anno prima aveva fatto Michael Jackson con il videoclip di Thriller. Michael aveva lasciato tutti a bocca aperta, ma lui voleva superarlo. Sapeva di avere i numeri per farlo e per l'occasione avrebbe realizzato un vero e proprio lungometraggio. Un film fortemente autobiografico con lui come protagonista.

0: La cosa divenne un'ossessione e per mesi non parlò d'altro.
1: Sto scrivendo un film. Non adesso, non vedi che sto scrivendo?
0: Ripeteva a tutti scarabocchiando appunti sul suo taccuino viola. Trascorreva gran parte del suo tempo nei cinema di Minneapolis e quando rientrava a casa continuava con il videoregistratore. Guardava film di ogni genere e il suo era uno sguardo tecnico. Analizzava le inquadrature, le luci, mandava le videocassette avanti e indietro imparando a memoria tutte le battute. Inizialmente nessuno del suo entourage lo prendeva troppo sul serio. Sembrava il capriccio momentaneo di una rockstar. Quando di punto in bianco però lanciò un out-out al suo manager, le cose si fecero serie. Prince la mise su questo piano. Se Bob Cavallo e la sua società non lo avessero aiutato a realizzare il suo primo film, lui semplicemente non gli avrebbe rinnovato il mandato di rappresentare.

Prince era un predestinato e non sottostare alla sua richiesta significava perdere irrimediabilmente un cavallo di razza. Nell'estate del 1982 ufficializzarono la cosa e si lanciarono nell'impresa, mettendo sul piatto $500,000 per avviare la complessa macchina del film. La prima mossa da fare era trovare qualcuno in grado di mettere in piedi una sceneggiatura valida per coinvolgere un regista. Il problema più grande era capire esattamente cosa volesse Prince. Un personaggio impossibile da avvicinare che da 2 anni non rilasciava interviste e si era chiuso in se stesso con una scarsissima propensione al dialogo. Non fu affatto semplice, ma con molta fatica arrivarono ad una prima stesura. Certo, era immatura e da quelle pagine non sembrava di trovarsi di fronte a un cult, ma era un soggetto sufficiente per arruolare un regista, completare la squadra e cercare i fondi necessari. Nessuno degli agenti di Hollywood riuscì però nell'impresa. Sembrava che in tutta la città non ci fosse un solo regista disponibile a lavorare al film. Alla fine Bob Cavallo incaricò un giovane studente, Albert Magnoli, appena uscito dall'USC Film School. Albert e Prince si incontrarono nel quartiere di Chanhassen, dove Prince abitava in una stravagante casa completamente dipinta di viola.

Albert espresse tutte le sue perplessità in merito al soggetto e tra i due si stabilì un feeling. Passarono un intero pomeriggio ad ascoltare canzoni inedite di Prince, circa un centinaio, tra le quali il regista cercava materiale che avrebbe potuto accompagnare i fotogrammi e ispirare la stesura definitiva della sceneggiatura. Scelse 11 canzoni. Per completare la pellicola e l'album ce ne volevano 12. I due si salutarono fiduciosi, dandosi appuntamento a qualche mese dopo, il tempo necessario per scrivere la canzone mancante, finire la sceneggiatura e lasciare che Cavallo trovasse fondi per avviare le riprese. Si incontrarono nel mese di agosto a Minneapolis, al First Ave 7 Club. In sala, insieme ad Albert, quella sera c'erano circa 1500 persone. Prince avrebbe presentato al pubblico l'ultima incarnazione della sua band, i Revolution.

aveva passato gli ultimi tempi a provare con loro in un vecchio magazzino. Prove estenuanti e durissime in cui Prince cercava di motivare al massimo i suoi musicisti. Non erano soltanto dei musicisti, erano la sua band e soprattutto, di lì a poco, avrebbero recitato nella parte di loro stessi in un film epocale. Tutto era organizzato nei minimi dettagli. Negli ultimi mesi Prince aveva obbligato i ragazzi a seguire dei veri e propri corsi di recitazione e di danza. Li spronava continuamente a dare il meglio di loro stessi perché tutto doveva essere perfetto. I Revolution dovevano dimostrare di essere la migliore band che avesse mai messo piede sulla terra dai tempi dei Beatles. Erano oggettivamente al top della forma. Quale occasione migliore per Albert di vedere Prince per la prima volta dal vivo? Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Il palco restò avvolto nel buio fino all'inizio del concerto. A malapena si distinguevano le sagome dei musicisti. La sala era impaziente di conoscere la nuova band di Prince e sperava di ascoltare qualche anteprima dal nuovo album. Le aspettative non vennero deluse. Un accordo di chitarra sconosciuto risuonò nel club e finalmente la scena si illuminò parzialmente. Un cono di luce attraversò il palco, avvolgendo una ragazza di 19 anni. Era stata lei a suonare quell'accordo insolito che nessuno aveva mai sentito prima. Era stata lei a suonare quel si bemolle sospeso con la terza al basso. Aveva una chitarra elettrica viola e un ciuffo di capelli asimmetrico a coprirle parte del volto. Il suo nome era Wendy Melvoin.

Man mano che la progressione armonica si sviluppava, altre luci illuminarono il palco, svelando ad uno gli altri membri della band. Quella stessa progressione venne suonata 5 volte di seguito e solo alla quinta si aggiunse un'altra chitarra. Una chitarra che non era sul palco. Una chitarra che doveva essere necessariamente quella di Prince.

pubblico era impazzito e l'eccitazione arrivò alle stelle quando finalmente il principe di Minneapolis fece l'ingresso in scena. Quando salite sul palco, se vi sentite nervosi, cercate di dimezzare il ritmo del vostro corpo. Muovetevi alla metà della velocità di tutto quello che dovete fare. Rallentate ogni vostro gesto, ogni pensiero, ripeteva sempre ai suoi compagni, e così fece, magistralmente. Avvolto da un impermeabile viola elettrico,

armonico, con la chitarra a tracollo, si muoveva lentamente, avvicinandosi sinuoso all'asta del microfono. Sembrava voler cominciare a cantare. Poi, come in un sadico gioco di seduzione con il pubblico, si ritraeva. Soltanto dopo 3 minuti e mezzo, finalmente, si decise a cantare. Non avrei mai voluto causarti dolore. Non era mia intenzione farti soffrire in nessun modo. Volevo solo vederti ridere ancora una volta. Volevo solo vederti ridere sotto questa pioggia viola.

La frase «pioggia viola» viene ripetuta 6 volte. Il pubblico la trova orecchiabile, ma non la canta. È una canzone che non conosce ancora, non si rende conto di quello che significherà di lì a qualche mese. Non può nemmeno immaginarlo. Non sa che quelle 2 parole, Purple Rain, diventeranno un inno generazionale.

Quella canzone durò quasi 15 minuti, al termine dei quali Prince disse semplicemente: grazie, siete stati molto gentili, grazie. Quella ballata dal sapore epico e solenne ipnotizzò Magnoli, il regista incaricato di girare il film dal taglio biografico sulla vita di Prince. Era il tassello mancante. Era esattamente quello che stava cercando e che non aveva trovato quel pomeriggio nella casa viola del cantante. Così, subito dopo la fine del concerto, andò da lui. Parlami di quella canzone con cui hai iniziato lo show. Purple Rain. Ah, non è una vera e propria canzone. Non è ancora finita, rispose Prince. Beh, finiscila, perché quella canzone è perfetta per il tuo film. È quello che stiamo cercando. Prince restò in silenzio per circa un minuto e poi disse: se davvero questo è quello che stai cercando, potrebbe essere Purple Rain, il titolo del film.

Le riprese iniziarono il 1 novembre del 1983 in una freddissima Minneapolis al di sotto dello zero e ricoperta di neve. La tensione era molto alta sul set. Prince non sopportava i tempi morti. Si sedeva al centro della scena con carta e penna e riscriveva tutte le battute. Interveniva sulla direzione degli attori ed era preoccupato di apparire ridicolo alla sua prima prova come attore. Le riprese andarono avanti per 42 giorni. Il budget impiegato fu 7 milioni e mezzo di dollari. Quando fu terminato, la Warner Bros., che finanziò il film, non convinta del girato, del soggetto e di Prince come attore, organizzò delle proiezioni private. Ad una di queste andò Michael Jackson. Michael lasciò la sala 10 minuti prima della fine del film. Disse che gli sembrava misogino e che c'erano delle scene di violenza tra padre e figlio che gli ricordavano troppo da vicino quello che aveva subito da bambino. Lo giudicò male, molto male, e aggiunse che Prince come attore era un disastro.

0: pareri erano discordanti, al punto che la Warner rischiò di congelare il progetto e rimandarne l'uscita. Purple Rain uscì nelle sale il 27 luglio del 1984. Il primo weekend incassò 7 milioni di dollari e la cifra schizzò a 80 milioni in poco più di qualche settimana. L'album Colonna Sonora, invece, vendette la cifra record di 20 milioni di copie e restò per 24 settimane consecutive al numero 1 della Billboard Chart. Vinse 2 Grammy e un Oscar. 2 singoli finirono al numero 1 delle classifiche. Purple Rain polverizzò qualsiasi primato discografico. Il prestigioso settimanale Time lo piazzò al 15° posto tra i migliori album di tutti i tempi. Rolling Stone al 2° posto della classifica dei migliori album degli anni 80. L'Entertainment Weekly lo considerò il miglior album di tutti i tempi dopo Revolver dei Beatles e l'album più sexy di tutta la storia. Il Purple Rain Tour, in poco meno di un anno, vendette 2 milioni di biglietti. Aveva spodestato chiunque. Madonna, Michael Jackson e persino Bruce Springsteen con la sua clamorosa Born in the USA. Venivano tutti dopo di lui. Lo vestirono di porpora, gli misero sul capo una corona di spine e gli resero i regali onori. Proprio come nel Vangelo secondo Matteo, Prince era il Messia, vestito di viola, seduto in sella alla sua motocicletta dello stesso colore. La corona di spine era Purple Rain. Purple Rain è il mio albatros. Sentirò sempre la sua ombra pesante sul collo ogni volta che proverò a scrivere una canzone.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie a Vida Valencic in regia e a Riccardo Stoic alla parte tecnica. Martedì 18 agosto continua questa navigazione radiofonica quotidiana all'interno di una regione che promette e mantiene bellezza, anche se in questi giorni di fuoco siamo stati con il fiato sospeso, perché vedere bruciare i boschi è subire una mutilazione. Ed eroi sono quelli che mettono in gioco la loro vita per proteggerlo. Il territorio è memoria e futuro, ma soprattutto presente. Questa è Cosa Nota, si sa, come lo è anche la storia, quella grande, con la S maiuscola, e l'altra, fatta di piccole storie, di ricordi distanti. Ed è per questo che oggi, nell'80° anniversario della strage di Vergarolla a Pola, la prima dell'Italia repubblicana, abbiamo pensato di dedicare un pensiero col cuore a chi in quella mattina di mare ha perso la vita. Almeno 100 persone, un terzo erano bambini, come era bambino anche il nostro primo ospite che conosceremo tra poco. La frase del giorno che travalica il tempo: non c'è via per la pace è la via. Mahatma Gandhi.

0: Eccoci qua, rieccoci in studio, Fragile di Sting, Like Tears from the Stars, come lacrime di stelle. Abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite, Giovanni Nardin Micheletti. In molti stanno ricordando la strage di Vergarola, Pola. Noi lo facciamo ascoltando la testimonianza del nipote di Yolanda Nardin, la moglie del dottor Geppino Micheletti, che nonostante avesse saputo di aver perso, oltre al fratello e alla cognata, i suoi due figli, Carletto di 9 e Renzo di 5, continuò indefessamente ad operare per 24 ore di seguito. Un eroe in uniforme da chirurgo, dissero di lui. Giovanni, benvenuto.
1: Buongiorno
0: e grazie di essere qua con noi, perché queste sono giornate topiche.

0: lunghe e non facili per lei.
1: Sì, non sono facili, non sono facili, però sono giornate che importanti per noi, perché si ricorda.
0: Certo.
1: Una giornata tragica.
0: Senta, ci ricorda, lei era nipote di Yolanda, della moglie,
1: sì,
0: di Geppino.
1: Sì, sono pronipote di Yolanda, il papà era il nipote diretto, io sono pronipote, però io ho conosciuto sia Yolanda perché ho vissuto qua a Trieste in convitto Nazario Sauro e lei praticamente curava il mio sofferenzamento. E quindi là con lei ho vissuto parecchie vacanze, parecchie feste scolastiche, no? Quando c'era festa a scuola io ero da lei e ho conosciuto il suo dolore, un dolore, io lo definisco un dolore solido, perché si poteva toccare. La sua casa era un museo di tutti gli oggetti dei ragazzi e del marito, e lei conservava questo ricordo, ma non riusciva mai a raccontare quella giornata, mai raccontata a me direttamente. Io gliel'ho chiesto più volte, ho voluto sentire la sua testimonianza, volevo sentire com'era la sua giornata. Poi non so cosa è successo, ma quasi a 90 anni lei ha raccontato la sua Vergarolla, una Vergarolla che si può trovare, io sono riuscito a metterla su YouTube perché è importante che la sua voce si conosca quel suo dolore, si conosca quel suo vivere dopo una tragedia del genere. Lei ha preso i due figli, sono quasi 100 anni con una testa veramente attiva, era vigile su tutto, quindi fino a 100 anni lei ha ricordato quella giornata. Lei era la prima volta che aveva lasciato i suoi due figli quel giorno, perché c'era la festa di italianità a Vergarolla, e questa cosa non se l'è mai perdonata, perché lei sarebbe voluta andare con loro, lei voleva morire con loro.
0: Certo.
1: È questo che lei si è sempre rimproverata, si è sempre un senso di colpa incredibile, ha detto forse non li dovevo mandare, dovevo stare con loro, e questo se l'è portata sempre dietro fino alla fine.
0: Giovanni, ha qualche aneddoto particolare che si ricorda in modo, come dire, più lucido di questa donna che lei ci sta tratteggiando, che era una donna che aveva preso per mano un dolore che non conosce parole, perché non credo che ce ne siano a sufficienza, però lei in qualche modo è stato, su di lei è stato trasposto un amore filiale che era stato reciso.
1: Io sono venuto qua, sono andato prima a Gorizia, avevo 10 anni quando l'ho conosciuta. E quando l'ho conosciuta a me sembrava una donna severa, perché non sapevo la storia, chiaramente 10 anni, 11 anni non puoi saperla. Io sentivo questa donna che era veramente severa, ma in realtà poi aveva una dolcezza e una generosità veramente uniche.
0: Vada avanti Giovanni.
1: Io l'ho trattato come un figlio, forse è la cosa più giusta.
0: Lei non abita qui, lei abita in Puglia,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Quindi porta avanti in qualche modo una memoria in un altrove che è meno carico di dolore.
1: La storia istriana in Puglia, a parte gli istriani che sono venuti nei vari campi profughi, la storia istriana non è molto conosciuta, anzi per niente conosciuta. Io porto nelle scuole da diversi anni ormai, porto nelle scuole la storia dell'esodo istriano, porto la storia di Vergarolla, porto la storia dei miei cari, e la porto, insomma, portando filmati, fotografie, cartoline, sai, è una cosa che chi non conosce diventa veramente una cosa difficile da capire, e siccome io mi avvalgo sempre di alcune frasi, una frase è che una storia va raccontata, per essere raccontata bene ha bisogno di 1000 voci per essere raccontata bene, e quindi io dico che

tutte le persone che ho conosciuto, di tutti quelli che mi hanno trasmesso questa storia, io ne avrò contate 500, 600, quindi la mia non è una verità assoluta di quando racconto la storia di Cristiano, però è una storia che ha un certo peso. E poi dico anche che se una storia non viene raccontata, non viene detta, quella

0: e sono dei progetti, insomma, che spero di realizzare.
1: Qual è la domanda che le fanno più frequentemente? Qual è quella più difficile da rispondere?
0: Beh, sai, ce ne sono tante difficili, ma alcune sono quelle tipo ve lo siete meritati, era una cosa che una conseguenza che ci aspettavamo, e spiegare che la storia non parte da là, ma parte un po' prima, parte molto prima, dipende da dove vuoi incominciare, dipende che la storia non è così semplice da raccontare, non è neanche sempre lineare. La storia va, bisogna scavare, quando si incomincia a scavare, io ho fatto questo come lavoro, scavavo, facevo scavi archeologici, quindi non mi fermo al primo strato, vado sempre al secondo, terzo, quarto, vado alle origini di una storia e cerco anche di vedere tante sfaccettature di questa storia. Quindi quando uno mi dice ve l'ho meritato, io vado indietro, gli racconto un po' la storia, cerco di scavare in una maniera diversa, cerco di ampliare anche le conoscenze, perché non si smette mai anche di imparare. E quindi scavare e cercare altre storie, altre approfondire.
1: Altri angoli di visuale,
0: altri
1: certo.
0: Angoli, sì. Mi mancano quelle 300-400 voci per arrivare alle 1000, quindi io ancora continuerò.
1: Indefessamente, come aveva fatto Micheletti, che poi è stato insignito della medaglia d'argento al valor civile,
0: esatto.
1: E quella d'oro al merito.
0: Non gli hanno dato quello d'oro.
1: Me l'hanno data però nel 2025, no? Al merito della sanità
0: sì,
1: pubblica.
0: Certo, però la sanità, sì.
1: Pian pianino, no?
0: E diciamo anche che c'è un premio Micheletti che sta andando avanti, questo secondo anno, ed è una cosa molto, molto bella, perché premiano medici che hanno dei valori oltre quelli medici ma anche umani, insomma mi sembra una bella iniziativa.
1: Secondo anno. Eh sì, perché Geppino Micheletti riusciva a contrarre perfettamente, no? L'aspetto della missione con l'aspetto umano, e quindi veramente era un eroe con il camice in uniforme da chirurgo. Giovanni, noi la ringraziamo di essere stato con noi e le
0: ringrazio voi, perché per me ogni volta che si parla è un onore parlarvi.
1: Grazie, ogni bene a lei Giovanni.
0: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: parola. Io ti do la mia parola, mariposa Fiorella Mannoia, e continuiamo questa nostra chiacchierate, chiacchierata, questo viaggio tra le parole e tra i cuori delle persone, la cosa più sacra che abbiamo. E però dobbiamo parlare anche dei territori, perché i territori sono custodi, no, di storie, di passaggi, di leggende, geografie umane che si sovrappongono a quelle fisiche e non si capisce dove comincia una e dove finisce l'altra qualche volta. Restando nella zona di Trieste, andiamo a conoscere quelle della Varosandra nelle parole di Tiziana Cimolino dell'associazione BioEst. Tiziana, ben trovata e benvenuta tra noi.
1: Ringrazio, buona giornata anche a tutti voi e radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, ci racconti cosa accade stasera al Rifugio Premuda?
1: Diciamo che questo è uno degli incontri, il terzo di questo mese di agosto, che fa parte di un gruppo di incontri che abbiamo iniziato a luglio, di 4 serate. Facciamo questi incontri ogni martedì alle 8 di sera presso il Rifugio Premuda, che è una cornice fantastica, perché il Rifugio Premuda è un po' nel cuore di tutti i triestini, perché chi non ama la Varosandra? E il Rifugio Premuda è un punto particolare, fresco, che d'estate appunto molti utilizzano sia appunto per andare a sentire un po' di natura, ma anche appunto perché il rifugio è sempre stato un luogo accogliente e lo è ancora di più adesso che abbiamo da 2 anni dei nuovi gestori che hanno deciso di mantenerlo, insomma, con la sua struttura come tradizionale. Noi come associazioni BioEst, ma insieme all'AMG, che sarebbe l'associazione micologica giuliana, insieme all'associazione Ponte da Freedom, però come da sempre BioEst lavora con tante associazioni e tante persone, tutti quelli che vogliono partecipare benvengano, e facciamo queste serate con queste chiacchierate, diciamo al lume di candela, chiacchierate in cui c'è un ospite, e abbiamo avuto vari ospiti, ogni serata ha un ospite, e questo naturalmente ci racconta qualcosa, o fa una presentazione di libri, o fa una racconta di qualche argomento. Siamo passati in luglio da la flora sempre che riguarda la Varosandra, quindi la flora della Varosandra, la sua specificità, poi siamo arrivati alle grotte e alle acque della Varosandra, poi siamo arrivati ai cieli della Varosandra, quindi. E poi con Valenti abbiamo parlato, anche Roberto Valenti, abbiamo parlato dei boschi e quindi degli alberi, delle alberature. Quindi diciamo, questa volta avremo storie e leggende della Varosandra con Ardea Cedrini, che è un'attrice e che ci racconterà un po' di quelle fiabe, di quelle storie, di quelle racconti che riguardano appunto questo territorio. Quindi diciamo tutte le serate sono centrate con questo argomento. L'altra volta, l'altro martedì, abbiamo avuto professor Paolo Privitere, che ci ha parlato della toponomastica. Ogni luogo ha un nome, ogni nome ha una storia e talvolta anche una leggenda. E proprio c'è questa, diciamo, questa serpente, questo filo conduttore che ci ha portato dalla toponomastica, dove abbiamo imparato i vari nomi, la loro origine, che sempre non è univoca, ma spesso appunto ci sono delle contraddizioni. Abbiamo appunto nel pubblico spesso molte persone che intendono i vari argomenti, per cui gli incontri sono delle chiacchierate, non delle lezioni frontali, naturalmente, dove la gente magari beve qualcosa, mangia qualcosa, oppure no, cioè una cosa molto molto conviviale, ecco. E quindi l'argomento di questa sera, come si è detto prima, sarà questo, che è un po' interessante per tutti noi, perché comunque le persone che vengono a questi incontri sono adulti, ma anche bambini, quindi è bello anche per loro imparare proprio dalle leggende, dalle storie, un po' quello che è il nostro territorio, insomma.
0: Quando lei parlava mi veniva in mente un libro che avevo letto da piccola, che era Carlo Felice Wolf, che era uno che raccontava dei miti

0: non so, il Sorapis, questo lago che si scioglie, questo amore tra lago. Tra l'altro anche Claudio Baglioni aveva fatto una canzone, ora che mi ricordo, ma lo conosceremo noi cultori, con il gruppo del coro della SAT. E quindi quello che lei dice in realtà è un patrimonio condiviso a tutti i cultori della montagna, no? Le passioni, che si, insomma, tutta una serie di simbolismo.
1: Sì. Si arrampica, esatto. Cioè, è tutta un po' anche la nostra storia, esatto. Perché diciamo, come associazioni e volontari di associazioni, noi facciamo quello che ci piace, cioè non andiamo a fare cose per volontà altrui, le facciamo perché ci piace, e quindi creare questi momenti conviviali significa anche incontrare persone che magari si erano allontanate, che non avevano magari, cioè, le occasioni in città sono tantissime, ma quando si comincia a parlare di cose che sono un po' nostre e che vorremmo tramandare in qualche modo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti ormai, perché è stato un nostro vissuto, cioè il fatto di sedersi ad un tavolo abbastanza buio come può essere appunto la zona della Varosandra e raccontare è qualcosa di, cioè ricorda proprio, diciamo, la convivialità.
0: Ha ragione, Tiziana Cimolino, lei ha ragionissimo. Poi la Varosandra è veramente il nostro epicentro emotivo verde. Mi ricordo, andavo a arrampicare, adesso mi arrampico sugli specchi quando ero giovane, insomma. Quindi è un mondo, quello del rifugio, del gesto antico, del bicchiere di vino, dell'ascolto. È un patrimonio che bisogna preservare, perché anche quella stessa rischia di diventare una leggenda, no? In un mondo dove la gente è china sui cellulari. Senta, BioEst fa un sacco di cose. Lei è presidente di un'associazione che veramente sorgiva in tutte le sue manifestazioni, che poi cura, in cui è immersa.
1: Beh, diciamo che io non sono il presidente, il nostro Sergio Selmi, ma ormai lui è come il Papa, perché è presidente da 35 anni, per cui non lo vogliamo cambiare.
0: Ah beh, io l'ho eletta sul campo praticamente.
1: No,
0: l'ho eletta sul campo.
1: Io sono un attivista, diciamo.
0: Ecco,
1: attivista.
0: Bene, bene.
1: Però dobbiamo dire che BioEst è molto attiva, quindi oltre a queste serate, questo mese, avremo nuovamente Rinvasati, che come ogni fine del mese noi cerchiamo di avere delle cadenze sempre uguali, no? In maniera che le persone si ricordino: il martedì alle 20 al Premuda, l'ultimo sabato del mese con Rinvasati nelle piazze cittadine, saremo in piazza Ortis con questo scambio di semi, parleremo di piante, faremo il giro degli alberi della piazza. Cioè, a noi piace moltissimo la tradizione, perché in realtà è la vera rivoluzione, cioè nel senso che bisogna partire proprio dalle cose che ci sono state tramandate per poi riuscire a tramandare la bellezza a quelli che, ai nostri nipoti, dico sempre, perché io naturalmente sono ormai nonna. Ma per questo lo facciamo.
0: Ecco, mai chiusa fu migliore di questa. Allora noi ringraziamo Tiziana Cimolino di essere stata nostra ospite. L'appuntamento è questa sera al Rifugio Premuda.
1: Certo, ringrazio e continueremo ancora di martedì. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.

0: E questo è Doro Ghiat, un rapper carnico, con, come dire, un rap naturalista con una vocazione universalizzante, che da casa mia ci racconta il suo sguardo in una maniera puntuale e precisa, ed è un ottimo, come dire, assist. Perché? Perché siamo arrivati in Carnia, no? Siamo sempre nell'ambito della custodia del valore del tempo e siamo arrivati a Sutrio proprio per scoprire un viaggio nella memoria della Carnia attraverso 15.000 fotografie storiche. A parlarcene Adriana Stroili, che abbiamo già raggiunto telefonicamente. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Referente della Fototeca. Allora, ci racconti di questo progetto che racconta decenni di vita della Carnia.
1: Questo progetto ha origine addirittura alla metà degli anni 70, perché è nato in analogico. Il coordinamento dei circoli culturali della Carnia di allora aveva praticamente promosso una ricerca di fotografie proprio dai cassetti delle case, e con questo è riuscito ad ottenere tantissimi scatti che poi si sono tradotti in 5 volumi in particolare, ma in tantissime anche riproduzioni analogiche delle foto avute in prestito e poi restituite. Questa è la radice. Poi la Fototeca ha avuto un'evoluzione, diciamo, in digitale, in virtuale, per cui il Circolo Culturale Fotografico Carnico nel 2004 è riuscito a partire con questo progetto, con l'intento appunto di raccogliere foto sì di autori noti, di fotografi professionisti, ma anche dilettanti, ma anche di foto appunto delle famiglie che man mano sono state digitalizzate e raccolte in questo patrimonio che ora finalmente possiamo vedere sul sito.
0: Oggi alle 18.30, vero Adriana?
1: Sì. Oggi alle 18.30 avremo una tappa della presentazione, saremo a Sutro alla sala polifunzionale presso il municipio a presentare la Fototeca in generale, in particolare l'archivio di Giuseppe Schiava, che è stato all'epoca il fotografo del paese, fotografo dilettante che faceva il contabile in realtà come mestiere, come succedeva per moltissimi fotografi dell'epoca, ma si dilettava appunto a fare degli scatti o su commissione o per suo puro piacere.
0: Certo che riguardare nel tempo la storia dei gesti, degli sguardi, degli usi, dei costumi è un patrimonio inestimabile, perché veramente, dico una cosa sconcertante nella sua banalità, ma se non ci ricordiamo chi eravamo abbiamo qualche difficoltà a sapere anche chi siamo. Adesso, ecco, quindi il lavoro che avete fatto in modo preciso e puntuale è certamente una valorizzazione storica notevole. Senta, ci racconta qualche aneddoto, perché lei un po' presidia tutta una serie. No?
1: Sì, sono un po' di anni che ci occupiamo, mi occupo in particolare appunto della Fototeca, per cui ci sarebbero tantissime cose da dire. Alcune cose ve le posso raccontare così al volo.
0: Abbiamo

0: diciamo.
1: Guardi Adriana, abbiamo 6 minuti. La bellezza di questo programma è che non abbiamo, come dire, l'ansia del timer. Quindi lei ha la possibilità di raccontare proprio con un respiro e non con l'apnea dei tempi, che è il grosso problema della comunicazione, tutto quello che le viene in mente.
0: Allora, io partirei da una delle cose che ci sono successe in questi ormai 20 e passa anni di attività di volontariato, poi tra l'altro, no? Dicendogli che un giorno siamo andati in sede della fototeca, abbiamo trovato un pacchetto davanti alla porta. Cos'è, cosa non è, chi l'ha lasciato, non sappiamo. Insomma, per farla breve, c'erano dentro delle bellissime lastre fotografiche. Della scuola professionale di Tolmezzo, nella parte via della cooperativa, dove c'era appunto una volta la scuola professionale, con una definizione incredibile, e non sappiamo chi ce le ha lasciate. È un lascito anonimo, tipo la ruota degli esposti,
1: sì,
0: che
1: esatto.
0: Penseremo addirittura, stiamo pensando di riattivare, a dire la verità, no? Perché comunque potrebbe essere un'idea. Questo è solo un esempio, per cui ci siamo stupiti di questo patrimonio. Non sono tantissime lastre, però ci lasciano un ricordo di quello che erano i laboratori, in particolare della scuola professionale Albino Candoni, che praticamente era tra via Dante e via della cooperativa a Tolmezzo. Ora i laboratori sono stati demoliti dopo e quindi non li possiamo più vedere. Abbiamo questa straordinaria testimonianza di ragazzi vestiti in modo così, diciamo, da lavoro, con i loro insegnanti vestiti di tutto punto, con tanto di cappello, che insegnavano ai ragazzi a fare i muratori, a fare i falegnami, fare gli artisti anche, no? gli artigiani artisti. Quindi questa è una delle cose che ci ha lasciato più, diciamo, stupiti anche, no?
1: Certo.
0: Poi non so, sfogliando le foto, perché l'archivio è composto appunto da foto di autori tipo Antonelli o Candoni, che sono noti, stranoti insomma, e più pluri, diciamo, trattati sia in articoli che nei 2 libri pubblicati dal gruppo Gli Ultimi, ma anche appunto foto di famiglia, per cui è molto vario.
1: E le donne
0: compaiono sicuramente. Dalle foto, per esempio, di famiglia emergono storie naturalmente di emigrazione, perché la nostra terra è una terra di immigrazione, per cui troviamo le foto fatte anche in studio, per esempio da Antonelli stesso, con madri, nonne e figli, senza i mariti, perché molto spesso erano foto che venivano mandate all'estero ai mariti, appunto, che stavano lavorando oltre confine o comunque fuori regione. Ed
1: sì,
0: era un modo per comunicare questo, comunicare visivamente, no? Perché sappiamo che insomma la comunicazione non era né immediata come lo è adesso, neanche parlare, ma forse anche un po' difficoltosa, no? Cioè si scrivevano lettere, però vedere una foto, com'è cresciuto tuo figlio, per dirla, no? È un altro impatto, no?
1: Mostrarlo.
0: Viceversa, ci sono anche molte foto che sono arrivate dall'estero, di mariti in questo caso, che erano fuori e che andavano a farsi fotografare o negli studi fotografici appunto all'estero, oppure in gruppi appunto di lavoro, anche in cantiere, proprio foto di cantiere in Francia, cioè ci sono diversi esempi di questo tipo scovati proprio negli archivi di famiglia.
1: Certo, perché queste foto mostrano non soltanto, come dire, la faccia, le stanze di vita quotidiana delle persone che erano lasciate a casa perché altri dovevano andare a guadagnare la pagnotta, insomma, ma le trasformazioni sociali, i cambiamenti dei,
0: certo,
1: paesaggi umani e fisici. Quindi sarà possibile vedere anche il cambiamento, no? Come l'orografia è cambiata, e quindi è un valore inestimabile, anche perché, ridendo e scherzando, sono 15.000 fotografie quelle che avete digitalizzato.
0: Sì, per ora diciamo digitalizzate sono circa 15.000, forse anche qualcosa di più, però non lo spiamo per adesso, perché siamo riusciti per ora a caricare sul sito appunto circa 5.400 foto.

0: Ma il lavoro continua naturalmente,
1: e
0: no?
1: Ci sono
0: delle
1: postazioni anche, no? Si parlerà
0: ci
1: delle
0: sono
1: sì,
0: delle postazioni appunto che grazie al progetto della comunità di montagna in collaborazione col circolo finanziato dalla regione con risorse Porta Esa 2021-2027 sono state realizzate anche 4 postazioni per ora su Trotolmezzo, Varo e Ampezzo, dalle quali si possono ammirare, appunto ci si può collegare, è un collegamento col sito praticamente, dalle quali si possono vedere i fondi fotografici, le foto che per ora siamo riusciti a catalogare e a pubblicare.
1: Ecco.
0: Quindi,
1: mi sembra che lei sia stata chiara, Adriana Stroili. Ricordiamo l'appuntamento per oggi alle 18.30 nella sala polifunzionale di Sutrio. E allora resti con me perché adesso tra un po' devo lanciare Pigmalione, che è la rubrica che proponiamo. E oggi, ringraziando Adriana Stroili, ascoltiamo cosa c'è in Pigmalione. Si parlerà di Meriggio, il famoso dipinto realizzato nel 1923 dal pittore italiano Felice Casorati, conservato presso il Museo Rivoltella di Trieste, è considerato uno dei massimi capolavori del realismo magico.
2: Pigmalione. Parola alle opere. Di e con Paola Bonifacio.
3: Pigmalione prende oggi la parola un'opera che di parole in realtà ne userebbe pochissime. Preferisce il silenzio, l'ombra fresca di un pomeriggio d'estate, il tempo sospeso dell'ora più calda.

ombre e non pensare a nulla, soprattutto d'estate. Io sono proprio questo, il ritratto di quella pausa. Mi chiamo Meriggio e dentro di me due figure femminili riposano distese su un drappo verde in un silenzio che si può quasi toccare. Una è di schiena, abbandonata. L'altra guarda lontano, con un braccio piegato dietro la testa. Accanto a loro due piccoli indizi di una vita appena interrotta, un paio di pantofole rosse e un cappello nero, posati a terra come se qualcuno si fosse appena tolto le scarpe per allungarsi sull'erba. Non succede nulla in me. Ed è proprio questo il punto. Il mio autore, Felice Casorati, un giorno scrisse una cosa bellissima sul suo modo di dipingere. Voleva fissare sulla tela le anime statiche e ferme, le cose immobili e mute, gli sguardi lunghi, la vita di gioia e non di vertigine. Io sono l'esempio più compiuto di quest'idea. Sono quiete, non rigidità. Sono silenzio che profuma un tempo tranquillo, come l'aria di un primo pomeriggio d'agosto. Sono nato nel 1923 nello studio di Casorati a Torino. E l'anno dopo sono partito per Venezia per essere esposto alla Biennale. Non ero parte di un'esposizione qualunque. Il mio autore tornava all'importante manifestazione internazionale dopo 10 anni di assenza e vi si presentava con ben 14 opere in una personale, me compreso. E fu un trionfo. Qualcuno arrivò a dire che lui era uno dei pochissimi degni di rappresentare il momento più alto della pittura italiana di allora. Non male per un ex studente di legge prestato alla pittura. E fu proprio lì, a Venezia, che il Museo Revoltella di Trieste mise gli occhi su di me. Mi vollero a tutti i costi. Pagarono 20.000 lire, una cifra considerevole per l'epoca, e mi strapparono, per usare le parole di un cronista di allora, in una competizione storica e disperata. Nemmeno la Galleria d'Arte Moderna di Venezia, sede della Biennale, riuscì ad accaparrarsi una sola delle mie tele sorelle. Arrivai a Trieste in una cassa di legno, nel dicembre del 1924, e il momento non poteva essere più simbolico. La città era tornata all'Italia da pochi anni, dopo secoli di dominazione asburgica, e il museo stesso stava rinascendo dopo la guerra, con un nuovo direttore pieno di entusiasmo e poche risorse. Accogliere un'opera come me, di un pittore già affermato su scala nazionale, era un modo per dire: anche noi qui a Trieste apparteniamo pienamente a questa nuova Italia. Ma la mia vita, dopo l'arrivo, non è stata solo quiete da Meriggio. Nel 1926 sono partito per New York, per una mostra d'arte moderna italiana importante, ma al ritorno vi fu una sorpresa sgradevolissima. Qualcuno mi aveva graffiato. Il mio autore, Casorati, dovette venire fino a Trieste nel dicembre del 1927 per ripararmi con le sue stesse mani. Fu delicatissimo, stuccò le graffiature con precisione chirurgica, ma scelse di lasciare un paio di segni più profondi, una ammaccatura dovuta, disse lui, a un colpo violento, perché intervenire ulteriormente avrebbe rischiato di rovinarmi ancora di più col passare del tempo. Un padre premuroso, verrebbe da dire, che preferisce una piccola cicatrice visibile ad un intervento profondo. C'è un episodio però che mi diverte raccontare. A soli 7 mesi dal mio arrivo a Trieste, nel luglio del 25, arrivò da Zurigo una richiesta di prestito per un'altra grande mostra internazionale, insieme a nomi come Picasso, Matisse, Munch, Kandinsky. Immaginate l'emozione, io, tavola triestina di pochi mesi, in compagnia di quel genere di colleghi. Ebbene, la richiesta fu respinta. Le ragioni non sono mai state messe per iscritto, ma un po' mi piace pensare che il Revoltella, appena riuscito ad assicurarsi la mia gara storica e disperata, non avesse alcuna intenzione di lasciarmi ripartire così presto. Alla fine degli anni 50, poi, un altro momento delicato. Dovevo partire per una mostra a Ivrea,
e il direttore del museo, insieme al presidente del curatorio, tentennarono a lungo prima di concedere il prestito. Fu lo stesso Casorati, ormai anziano, a intervenire con una lettera rassicurante. Aveva visto le fotografie, notato che i ritocchi fatti di suo pugno anni prima avevano cambiato leggermente tono a causa dell'asciugatura della vernice, ma si dichiarava certo di poter facilmente, con poche leggere velature, riportarmi al mio stato originario. Chiese che fossi spedito direttamente a casa sua, un artista che quasi 30 anni dopo avermi dipinto si preoccupava ancora personalmente della mia salute. Non capita a tutti i quadri. Da allora ho viaggiato moltissimo. Parigi, Vienna, Londra, Madrid, persino il Messico. Sempre più raramente, però, perché sono un'opera fragile. L'olio su tavola di legno e il legno, si sa, con gli anni si muove, si incurva e ogni trasloco è un piccolo rischio per me. Ma quando esco faccio ancora scalpore. Nel 2015, per esempio, sono stato scelto fra i 10 capolavori assoluti dell'arte italiana del Novecento per un museo ideale ricostruito all'Expo di Milano. Mica male per una tavola che racconta solo un pisolino. E ora la mia carta d'identità per i più tecnici tra voi. Come dicevo, sono un olio su tavola, 119,5 x 130 cm per l'esattezza, dipinto nel 1923. Sul piano compositivo sono considerato un piccolo capolavoro di equilibrio geometrico. Un critico che mi ha studiato a fondo, Luigi Carluccio, ha scritto che in me nessun elemento risulta isolato. L'occhio si muove da un nudo all'altro, dal cappello alle pantofole, dal drappo alla tenda, come lungo i raggi di una ruota. E il perno di questa ruota è il parallelepipedo scuro sullo sfondo, verso cui convergono in diagonale tutte le mie linee compositive. Persino la tenda bianca dietro le due figure ha un movimento sinuoso che sembra muoversi appena nell'aria, mossa da un refolo impercettibile. È un equilibrio calcolatissimo, eppure il risultato non è freddo. Lionello Venturi, nel presentarmi in catalogo nel 1924, parlò di equilibrio prezioso tra forma e colore e di sentimento di riposante bellezza. Proprio quello che si prova, credo, guardando due persone che dormono sotto il sole d'agosto. Un'ultima curiosità di catalogo. Non arrivai a Trieste da solo. Nella stessa spedizione, nella stessa cassa, viaggiava con me anche Ritmi, del pittore faentino Giovanni Romagnoli, seconda opera scelta

fatta dal curatorio in quella storica sessione di acquisti della Biennale. Un dettaglio che dice molto sulla politica culturale del museo di quegli anni. Non acquisti isolati e casuali, ma un disegno preciso per costruire, opera dopo opera, una collezione capace di raccontare la pittura italiana del proprio tempo. E adesso vi racconto qualcosa dell'uomo che mi ha dato vita. Anche lui, come me, amava più il silenzio che le pose plateali. Felice Casorati nasce a Novara nel 1883 e muore a Torino nel 1963. Prima di dedicarsi interamente alla pittura, studia legge, ma l'arte alla meglio. Si afferma come una delle voci più originali della pittura italiana del Novecento. E dopo la Prima Guerra Mondiale è tra i protagonisti di quel movimento che la critica chiamerà ritorno all'ordine. Basta con le sperimentazioni più inquiete di inizio secolo, spazio invece a forme solide, volumi netti, composizioni quasi classiche, un equilibrio nuovo, ritrovato dopo l'esperienza della guerra. Casorati si stabilisce a Torino, dove diventa un punto di riferimento assoluto per un'intera generazione di artisti. E la sua pittura, la mia pittura verrebbe da dire, è fatta di questo, figure ferme, silenziose, quasi sospese, fuori dal tempo, immerse in un'atmosfera di raccolta pensosa, quiete. Intorno a Casorati, nel suo studio torinese, si forma negli anni una vera e propria scuola. Allievi e allieve che assorbono il suo linguaggio fatto di questi volumi, di queste prospettive rigorose, dei colori mai gridati. È un pittore metodico, quasi architettonico nel costruire le sue composizioni. E infatti, se ci pensate, anche in me ogni oggetto, ogni figura, ogni piega del drappo occupa esattamente lo spazio che le spetta, senza un centimetro lasciato al caso. È forse proprio per questo che a distanza di 100 anni chi mi guarda si ferma più a lungo del previsto. Non c'è niente da capire in me, in fondo. C'è solo da restare per un momento dentro lo stesso silenzio in cui io vivo da un secolo.

Eccoci qua, eccoci di nuovo in studio. È stata una puntata, dove siamo entrati in punta di cuore e questa era l'unica cosa che ci interessava nella strage di Vergarolla. Abbiamo sentito dalla viva voce di Giovanni Nardin Micheletti quella che era il suo vissuto con Yolanda, con la moglie di Geppino Micheletti. È stato un ricordo che sapeva di buono e che ci ha fatto sentire in qualche modo a casa, nella sua di casa e nella sua storia personale. Poi abbiamo conosciuto territori nuovi, con altri sguardi, con altre modalità, attraverso le fotografie, grazie a Adriana Stroili. Abbiamo poi parlato con Tiziana Cimolino dell'appuntamento di questa sera al Rifugio Premuda. Insomma, è stata una puntata che, se avete piacere, se vi siete persi qualcosa, perché la radio ha questa grande bellezza, ci rende tutti liberi di fare altro nel frattempo quando la si ascolta, potete ritrovare questa puntata su Rai Play Sound insieme a tutte le altre. Domani si parlerà di paesaggi sonori, si parlerà ancora di montagne, ma con angolazioni diverse, con una progettualità, un'architettura, un design, una visione che mi ha colpito molto quando ho letto di questa realtà. E che dirvi, noi salutiamo, io me stessa saluto chi mi ha aiutato ad andare in onda, cioè Riccardo Stoici alla parte tecnica, Vida Valencici in regia, e l'appuntamento è per domani. Ciao!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Sebastiano Franco. In questa terza edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, la tragedia nel carcere di Pordenone, dove un 19enne è morto intossicato dal fumo dopo aver dato fuoco al materasso nella sua cella. L'incendio sulla Mariana dopo la pioggia.

0: Già resta l'allerta, già 5 fumarole. Isonzo portata ai minimi dalla Slovenia, appena 17 metri cubi al secondo. Infine stasera droni show nei cieli di Trieste. 1000 droni racconteranno l'importanza del mare per la città, con uno spettacolo da godersi con il naso all'insù. Partiamo dalla cronaca. Un detenuto di 19 anni è morto nel carcere del Castello di Pordenone. A provocarne il decesso, l'incendio di un materasso da lui stesso provocato.
1: È morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Aveva 19 anni il detenuto egiziano trovato senza vita nella notte nel carcere del Castello di Pordenone. Un gesto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato deliberato. Poco prima delle 23, il giovane detenuto, in una cella singola, avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti. Per tutta la notte hanno poi monitorato la qualità dell'aria nell'ala del carcere, per escludere rischi per gli altri detenuti e per il personale. Altri due reclusi nelle celle vicine sono rimasti lievemente intossicati. Trasportati precauzionalmente in pronto soccorso, sono stati riportati in carcere. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa tra Largo San Giorgio e l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro. Scontro che è degenerato anche con l'uso di bastoni. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine erano state le segnalazioni dei residenti. Il giovane, già noto alle autorità e destinatario di un foglio di via dal comune di Pordenone, aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Durante l'identificazione da parte dei carabinieri aveva reagito con violenza. Era stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per la violazione del foglio di via e trasferito in carcere. Due settimane dopo, la morte nella sua cella. Pordenone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La situazione sul Monte Amariana, dove dopo la pioggia di ieri, che ha dato una mano a contenere l'incendio divampato ormai 10 giorni fa, si continua a lavorare da terra e con i lanci d'acqua dagli elicotteri.
2: Il giorno dopo la pioggia, in attesa nella sua quantità e per certi versi provvidenziale, la prudenza resta d'obbligo. A Tolmezzo la situazione sulla Mariana è migliorata, lo si vede a occhio nudo e lo confermano i rappresentanti delle forze di intervento. Le fiamme alte dei giorni scorsi si sono spente, il fumo denso non c'è più, anche se ovunque si sente ancora l'odore di bruciato. Il caposquadra Mauro Zannier del comando di Pordenone.
3: Aspettiamo a cantare vittoria, come dicevamo prima, perché comunque vediamo un po' le condizioni meteorologiche, perché una ripartenza ha piovuto, ma non ha piovuto tantissimo, quindi aspettiamo magari anche la pioggia di giovedì, che è prevista, per dire che definitivamente è stato spento.
2: Dalle 8 del mattino sono in azione le squadre di terra del Corpo Forestale per operazioni di bonifica. Si muovono lungo il perimetro dell'incendio in un'attività minuta ma fondamentale. Spostano la terra, lasciano passare l'umidità cresciuta dopo la pioggia e raffreddano le radici. Il timore è che il caldo rimasto dalle fiamme, con la temperatura che sarà sempre più alta nel corso della giornata, possa riattivare il rogo. Dal cielo oggi li accompagnano solo gli elicotteri della regione. Alle 10 è stata compiuta la ricognizione dell'area e da mezzogiorno sono partiti i lanci, soprattutto sul versante sud della Mariana. Attenzione alta anche sul Dobis e sul Palavierte. Il Caradair è in stand-by e viene utilizzato per emergenze in altre regioni come in Piemonte, mentre i 3 aerei sloveni sono in manutenzione, una pausa che in caso di emergenza sarebbe stata rimandata. Il comandante della stazione forestale di Tolmezzo e capo dell'operazione di spegnimento, Patrick Candido.
4: La priorità è gestire in modo rafforzato il perimetro, diciamo, ottenuto ieri con gli interventi fatti ieri con i velivoli e con le forze di terra, con anche l'aiuto che ci ha dato quella poca pioggia che è venuta, e mantenerci pronti per delle attivazioni in funzione dei monitoraggi.
2: In visita, insieme a una troupe di giornalisti, anche l'ex presidente della Carinzia, Gerhard Dörfler.
5: No, Ostia di smell.
2: Anche di là sentivamo l'odore dell'incendio, tutti si chiedevano da dove venisse. La collaborazione tra le due realtà non è mai mancata in queste occasioni così gravi. Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Al campo base di Amaro l'arrivo ieri della pioggia ha dato respiro e speranza alle decine di professionisti e volontari che hanno combattuto senza sosta per difendere le case e contenere l'incendio sul Monte Amariana. Il racconto di quei volti stanchi ma mai arresi.
6: I volti disfatti e come i volti le tute sporche di fuliggine, gli occhi che si alzano a guardare il cielo, la pioggia finalmente è arrivata. Al campo base di Amaro, quella scattata ieri pomeriggio, è la foto di un gruppo di uomini e donne, forestali, vigili del

0: fuoco, protezione civile, che da 10 giorni combattono, dormono poco e male e fanno appello alle riserve di energia per non mollare, perché si tratta di difendere le case, di impedire che il fuoco vada oltre, che si allarghi l'inferno. Adesso c'è tempo per parlare al telefono, per scambiarsi opinioni e per osservare con un po' di speranza in più quel Monte Amariana che faceva tanta paura. Decine di persone tra professionisti e volontari. Potremmo chiamarli gli angeli della Mariana, ma in realtà sono una squadra che ha lottato per un obiettivo con tenacia, ma anche con competenza e professionalità e che adesso può respirare. Anche se nessuno riesce ancora a sorridere adesso che la pioggia è arrivata, perché quel mostro lassù ha 1000 vite e servirà ancora tenacia, competenza e lavoro per tenerlo sotto controllo finché l'acqua dal cielo, giovedì si spera, non tornerà a risolvere proprio tutto. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo alla pagina del tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna, le temperature registrate alle 14, a Trieste 26,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27,5 gradi, a Gorizia 31 gradi, Udine 29,5, Pordenone 28,5, Tolmezzo 26,5 gradi, Tarvisio 23, Forni di Sopra 22,5, Piancavallo 19, Sappada 18 gradi, Monte Lussari 16 gradi, Monte Zoncolan 15, Lignano e Grado 28,5 gradi, temperatura del mare di 26,5 gradi. Le previsioni oggi pomeriggio e in serata su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio. Domani su monti nuvolosità variabile, su pianura e costa cielo poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature nella norma del periodo. Sui monti possibile qualche breve pioggia. Il comune di Trieste informa che nonostante le perturbazioni meteo che stanno giungendo in città, la concentrazione di ozono non subirà un'efficace diminuzione e pertanto il valore obiettivo permarrà superato almeno sino a venerdì 21 agosto prossimo. L'amministrazione invita tutta la cittadinanza, in particolare le fasce protette e i più sensibili della popolazione, ad adottare precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante almeno fino appunto a venerdì. Il 18 agosto di 80 anni fa a Vergarolla, vicino a Pola, l'esplosione di ordigni bellici ammassati su una spiaggia causava la morte di almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite lì per assistere ad una gara sportiva. Fu subito chiaro che si trattasse di un attentato e non di un incidente, e anche se su colpevoli e mandanti non furono mai trovate prove, per la popolazione italiana quei morti furono la molla che fece definitivamente scattare la decisione di fuggire. Solo da 3 anni autorità italiane e croate celebrano insieme la ricorrenza. Nella città istriana, nel pomeriggio, ci sarà la deposizione delle corone di fiori in mare, seguita da una funzione religiosa e dall'inaugurazione del nuovo cippo che ricorda la strage. Verrà anche inaugurata una mostra documentaria dedicata a Geppino Micheletti, il medico eroe che si prodigò a salvare le vite che poteva. Le vittime verranno ricordate anche a Trieste, con una messa in cattedrale e la deposizione di corone al monumento sul colle di San Giusto a partire dalle 18. La portata dell'isonzo è stabile, ma su livelli molto bassi. Dalla Slovenia arrivano mediamente 17 metri cubi d'acqua al secondo, una situazione che continua a creare difficoltà nella gestione della risorsa idrica e che ha costretto il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia a ridurre i prelievi per l'irrigazione nel corso di quest'estate.
2: 17 metri cubi al secondo è questa mediamente la quantità d'acqua che la Slovenia sta rilasciando nell'Isonzo, una portata al momento stabile ma decisamente contenuta. Le recenti modeste precipitazioni hanno fatto registrare un aumento temporaneo del rilascio, ma si tratta di un incremento che non basta a modificare il quadro complessivo. Emiliano Biasutto, responsabile ufficio tecnico Consorzio di Bonifica Venezia Giulia.
3: La situazione della portata dell'Isonzo attualmente è stabile, ma la Slovenia rilascia quello che arriva. Quindi siamo intorno mediamente sui 17 metri cubi al secondo di rilascio costante. Non ci sono grandi picchi di rilascio durante la giornata, un picchetto perché evidentemente ha fatto un po' di pioggia nel bacino dell'Isonzo, ma è poca roba rispetto a quello che servirebbe.
2: Una disponibilità ridotta che si traduce in difficoltà concrete per la gestione del fiume. Per questo nel corso dell'estate il consorzio è intervenuto più volte, a cominciare dal canale Dottori, il canale irriguo industriale che prende acqua dall'Isonzo a Sagrado e arriva a Monfalcone.
3: Abbiamo agito più volte, sia nel calo del canale Dottori per riversare più acqua nel fiume, sia riducendo e contingentando l'acqua nei campi con l'irrigazione.
2: È infatti del 14 luglio l'annuncio della condizione di perdurante siccità con riduzione della disponibilità idrica dell'Isonzo e necessità di attivare le procedure di crisi. La tenuta del sistema viene garantita dalla programmazione delle richieste irrigue. Ma la prospettiva, secondo il Consorzio, deve essere quella di riuscire a gestire la risorsa anche nei periodi di maggiore scarsità, conservando l'acqua quando è disponibile per poterla utilizzare nei momenti di bisogno.

0: interrotta da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre per lavori di manutenzione all'infrastruttura. Lo fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, precisando che solo dal 14 al 20 settembre potranno circolare i treni merci nella fascia notturna. L'offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Le informazioni dettagliate sono disponibili online sui siti RFI e delle compagnie ferroviarie. Lo spettacolo questa sera dal titolo Mille luci sul mare, che prenderà il via alle 22, tutti i simboli di Trieste, dalla Bora al castello all'energia del mare, disegnati nel cielo estivo da 1000 droni in volo sopra il bacino San Giusto. Punto d'osservazione privilegiato, Piazza Unità, dove verrà allestito un apposito impianto audio per accompagnare le coreografie. In occasione dello spettacolo, dalle 21.45 alle 22.30, le rive nel tratto tra Piazza Tommaseo e via Mercato Vecchio saranno chiuse al traffico, con variazioni dei percorsi degli autobus. Abbiamo contattato Luigi Onesti, amministratore delegato all'UMEI Italia, società francese, la più grande in Europa, a occuparsi di spettacoli di droni. E innanzitutto, quante persone servono per muovere in modo sincronizzato 1000 droni?
1: Serve una persona, un nostro pilota remoto, che attraverso dei nostri software proprietari collega attraverso il GPS i 1000 droni. E poi servono tutta una serie di persone per allestire lo spazio, quindi 1000 droni sono tantissimi droni, quindi servono altre 12 persone per far sì che tutto quanto sia sincronizzato con il software nostro proprietario.
2: I droni, visti purtroppo in tempi poco felici come quelli attuali, come armi di guerra, in questo caso invece portano pace, serenità, divertimento.
1: Noi siamo contenti di utilizzare i droni, come giustamente diceva lei, come droni di pace, e quindi per eventi, per occasioni, commemorazioni o anche eventi come quello di stasera, che sostanzialmente fanno sì che le persone si possano divertire attraverso delle immagini create con dei droni luminosi nel cielo.
2: Lei personalmente come si è avvicinato a questo mercato così particolare?
1: Un mercato molto molto interessante, in grandissimo sviluppo. Non siamo un'alternativa ai fuochi d'artificio, perché sostanzialmente facciamo delle cose diverse. I fuochi d'artificio sono sempre più o meno gli stessi, molto belli. Le nostre realizzazioni invece contestualizzano il luogo, come vedrete nelle immagini di questa sera. Uno riesce a capire in qualunque punto del mondo sia, anche se non è fisicamente a Trieste, che si parla di Trieste, che c'è una narrazione, c'è uno storytelling e quindi c'è qualcosa di nuovo, di innovativo.
2: Un suggerimento per gli spettatori: dove e come guardare questo spettacolo?
1: Allora, sostanzialmente gli spettacoli di droni hanno un punto privilegiato per la visualizzazione. Quello che noi consigliamo, oltre che sulle rive, soprattutto la visione migliore si avrà da Piazza Unità d'Italia. Da lì si vedrà nel modo migliore lo spettacolo di droni.
3: Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Qualche appuntamento: Gioppino e la vendetta della strega Maccarona è il titolo dello spettacolo di Burattini nel centro storico di Porcia alle 21. Ardea Cedrini guida il pubblico in un viaggio tra miti, racconti popolari e memorie del passato che animano la Val Rosandra. L'Elegio Premuda di Sant'Orligo della Valle alle 20. Il giornale si chiude qui grazie alla collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Riccardo Stoic, in segreteria Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 18.30, più tardi.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Ecumò, l'ismior pontadis dalang di Ue, o fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Une convigne e une serade di letturi spar memorea il scrittore Elio Bartolini tai 20 ans de muart. Lui manè il centri interdipartimental pal di sviluppo de lingue e de culture dal Friul di Università di Udin, che tra le sue iniziative scale promotora l'ha inviata anche due corsi gratuiti in linea di lingue furlane par dipendenze publics. Di queste, o ti accararinta queste puntate di Vueo Fevelindì, che o potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Buon dopo misde a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami dai studi Rai di Udin, e un ben chiatata al nostro ospit Gabriele Zanello, direttore dal CIRF, il Centri Interdipartimental pal di sviluppo de lingue e de culture dal Friul. Mandi direttore.
6: Buon dia a tutti.

0: Takin proprio de convigne, no? Su Elio Bartolini, che è l'iniziativa Plui Fresti, in qualche maniera, che sta par Vio della Luz. C'è il rappresentante, intanto, per culture furlane, Elio Bartolini, parceves o decidut proprio di immaneare queste iniziative.
1: Tejutin Science già prima che mi ha preceduto la direzione dal CIRF, il professor Enrico Peterlunger, ma anche Tejutin Science, ha vincito ogni anno di valorizzare, mediante le convigne, figure dalla letteratura furlana, dalla cultura furlane, che sono state un lavoro importante dal Novecento. Lui infatti per solito proprio dai Novai, dalla loro Moart. Alle succedute così, per esempio, con Amedeo Giacomini, così l'anno passato con Agnul Dispere, Agnul Pitane, e che stanno a non sapere giusto valorizzare Elio Bartolini e vedete tornare a Elio Bartolini, perché la sua figura è una figura dove la scrittura letteraria, partendo dal Furlan, peade un lavoro estremo con le tensioni ideologiche, con le trasformazioni storiche e culturali dal Friuli e dall'Italia in generale. E dopo, perché la sua ricerca dalla scrittura massime, da che narrative, ma anche da che poetiche, è una ricerca di un lavoro malquiete, ma sincere, dal sens dalla lingua, dal sens dalla narrazione e dal sens anche dall'identità, da potresti dire.
0: Ci muove so pensata allora di memoria che grand intellettual Forlan.
1: Allora, intanto non è facile memoria che si intellettuai e non è stato facile neanche l'anno passato per Agnul Pitane, perché sono figure, un lavoro poliedriche, succede un lavoro di spesso che intellettuali furlans avvedi dai chiams di azione, se dita la letteratura, ma anche dalla società, un lavoro differente. E anche tal caso di Elio Bartolini non era facile pensare a un esornato, un dopo di misi, come che dopo vi pensate di fare, di relazioni che chiapassi in esame tutte le sue figure, tutta la complessità della sua figura. E perché all'estate poete, all'estate narratore, all'estate sceneggiatore, ma sarebbe stato importante, per esempio, se velà di lui anche sul plan della scelta di lingue, a riguardo chi, en passant, che per esempio studia un lavoro importante sulla coscienza del plurilinguismo, sulla scelta linguistica della narrativa di Bartolini, l'ha scritto la professore Fabiana Fusco, che è la direttore del Dipartimento di Lingue dall'Università del Friuli, anche mo dal 2002, era una relazione che aveva fatto alla convigne interuniversitarie di Bressanon. Ecco, anche la lingua sarebbe stata bisogna di fevelare la lingua di Bartolini, purtroppo un dopo di misi alla pochiesores e non si arriva a metti d'ogni dute. Abbiamo pensato allora di lavorare, di proporre una relazione che la faceva Mario Torello sulla poesia e due relazioni sulla narrativa, e anche qui non è possibile chiappare in esame tutto ciò che Bartolini ha scritto come romanze o contes, e dunque si lavorerà su quattro romanze, saranno di una bande Alberto Pavan, che svelerà gli ultimi romanzi di Bartolini, che abita la villa pontificale di San Marco, e Prin Silvia Polo, che chiacchiererà dal Palazzo dei Tauride e dalla Domenica degli Arrivi, e dopo Paolo Patui chiacchiererà dalle sceneggiature cinematografiche, se dai copions teatrali dalla scrittura di Bartolini.
0: Biel però parce che sarà l'opportunità talora chest al succederà domani destri da spomis dei siezzo resere te sale Florio in palazzo Florio a Udine in via Palladio Vot e invece Vinars i tre des di marcia des cinque miege da spomis dei siezzo resere tal salon d'onor di Palazzo Manti che in via Manin disevota Udine sarà la possibilità di scolta no? Una cerce, claro, no? Come vendite di che può essere la opera di Elio Bartolini, perché è una serata di letture sparcure di Luca De Clara, una bella opportunità tante queste.
1: Sì, abbiamo pensato che dei autori non sia nome di chiacchierà su di loro, ma sia anche di fare chiacchierà.
0: Eh sì.
1: E anche se gli scrittori massimi di narrativa o di poesie, e si può dire naturalmente anche dalla

0: vada in chiave, però non sta neanche giusto in che scas valorizzare Bartolini mediante una lettura pubblica, mediante di scelte, il titolo è un itinerario possibile tra gli speravi di scrittore, una scelta di poesie e di prose che mettesse in luce la particolarità di che scrittore e che facesse capire in qualche modo quale scasson, naturalmente non solo parte delle pagine più biele, ma pagine importanti di Bartolini. E hai una scelta, naturalmente, un itinerario possibile, non è l'unico itinerario possibile, ma è interessante per capire anche c'è molto che ha cambiato lui, quali che sono stati i suoi percorsi, per esempio il percorso interiore dalla fede. Bartolini aveva stato in seminari, al dubbi, dal marxismo anche a una visione politica lui disincantata e così. Queste letture un'occasione per fare questo percorso.
1: Le letture sono per cure di Chiara Donada e Luca De Clara. Gli appuntamenti sono ai entrate libere, dunque qui cal non sta ascoltando alla voce appunto di tornare, come che si diceva, a Elio Bartolini, a questi due belle opportunità. Isal stato un po' dismenteato Bartolini da che svinchiains?
0: Ma non mi pare che sia stato dismenteato. Naturalmente avevi in un'epoca in cui i libri, la chiarte stampata, in cui sì, se li giornai, ma anche i libri, avevi una relativa difficoltà, insomma, che la le so dei voi di Duz, ma questi autors locali, che in realtà hanno avuto una ricaduta a livello nazionale, è difficile misurare troppo che sedi anche mo. Cognosciuti e Lez. Mi pare però che tal caso di Bartolini, anche la ristampa, se sono state fatte, mi venta il chiasso, pontificale in San Marco qualche anno in Daur, a sedi il segnale di un'attenzione di base dal pubblico.
1: Il CIRF, tra le diverse iniziative che porta in devanta, l'ha inviata anche due corsi gratuiti in linea di lingue furlane per dipendenze pubbliche. Noi è una novità, no? Perché che lo facesse già di tanti anni. Il primo corso all'etacat IER, tra l'altro, sono due corsi di 30 ore di lezione ogni d'un, dividuti in 10 incontris. Il primo corso la rende van fino ai 20 di aprile, dopo sarà una seconda opportunità dai 4 di mai ai 10 di giugno. Perciò un dipendente pubblico, Gabriele Zanello, varesse al discrivisi a onda i vostri scors, qual è la ragione che varesse di sburtare in questa direzione?
0: Ma la ragione è che vive dalle competenze comunicative coerenti sul territorio della Cavibin, perciò che si sa che anche per una qualsiasi di persone, indipendentemente dal suo grado di istruzione, però aver accettato un ufficio pubblico con un dipendente che cerca una comunicazione a portata di persone, diciamo così, una comunicazione personalizzata anche dal punto di vista della scelta dal codice linguistico, è un segnale di proattività, diciamo così, di attenzione dall'utente. E dunque nuovi, per fortuna, da chi ultimi science a chi, da indipendenti pubblici che si sono svizzinati ai corsi dal CIRF, con che di facebe di rinforzare la propria lingua furlana tal casca la cevelingia, rinforzare la scrittura, conosci miglior la grafia ufficiale, conosci miglior la lingua standard e ve la possibilità anche di rapportarsi migliore con gli utenti. Ma tanti di loro lo fanno anche per una questione proprio personale, al di là dal loro lavoro. E anche questa opportunità è la chiappa in su. E questo è un lavoro positivo, perché cioè il gran problema trasversale di tutte le lingue minoritarie, cioè lui c'è mancul, a tor per tutte le Europe, è il fatto che sono un lavoro di spesso lingue fevelate, magari anche scritte, ma che la sfevelin in post casa sono alfabetizzate, le hanno acquisite, ma non le hanno, si bisognerebbe appresa, ormai che l'apprendimento, ormai che sono ridotto l'apprendimento alla scrittura, e sarebbe anche lì che la scuola in qualche modo avrebbe derivato.

0: se la scuola o state infatti frequentate con il furlando la rentiemo o è a mancato in chiesa, ecco, che scorse i banzore nuie gratis di lingue furlane dal CIRF a venire in quinta a chiesa di bisogno.
1: Allora, per notarsi a queste corse, è possibile contattare la segreteria dal CIRF al numero 0432 55 vot 0 o là appunto sul sito dal centri e si tratteranno tutti gli informazioni. Si ferma in per una pulse musicale.
2: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46,

0: canto nel 46.
1: Possessing Skult di Vueo Fevelin D, Erika Adami al microfono, in collegamento telefonico Gabriele Zanello, direttore dal Centri Interdipartimental pal di sviluppo de lingue e de culture dal Friul de Universitat di Udin. Continuante a fevelà di Cors, direttore, lui è stato il responsabile scientific dal Cors di formazione par insegnants sulla didattica dal Furlan, immaneata di Università dal Friuli in collaborazione con le ARLEF, l'Agenzia Regionale per Lingue Furlane, e il Sostegno de Region, percorso che si è sierato dal mese di febbraio. Osavin, troppo è importante per il futuro delle lingue, la spia delle scuole e de formazione. Ce si propone viso con queste proposte e ci accetta i voti anche le bande da insegnanti che hanno seguito questo percorso.
2: Mi pare che l'accetto, cominciando di quel, sia stato un evole buon, perché abbiamo avuto un bel numero di iscrizioni. Mi pare che alla fine erano 30 iscritti. Ci si proponevano. Da chi anche a chi di riflessione, sedi sul Furlan e di osservazione, per esempio, dai nostri studenti a scienze di formazione primarie, di ascolte dalle esigenze da insegnanti, e anche di confronto con queste altre minoranze linguistiche, satorpa l'Italia, massimo qui la DINS e qui con quelli della Sardegna, si sina quars che un grop, diciamo così, un lavoro importante tale educazione, alle il dibattimento sul rapporto Jenfri, la norme e la variazione linguistiche. Ci voglio dire, noi in Friul avin una grafia ufficiale, avin un elenco standard di riferimento, un corpus che plan plan che si sta slargiando, e fra l'altro il standard dal Furlan ha un standard che in qualche modo ha una storia lunga e all'esiste, in che non ha sin differenza, per esempio, rispetto alla Sardegna che ha fatto anche mo' fadie a mettersi d'accordo su un standard, o anche rispetto ai ladini che avevano inaugurato queste

0: esperienza dalla Vindolomitan, che a un certo punto si è bloccata, ma la Vindolomitan non era una lingua reale come la nostra lingua letterarie fondate sul furlan che si fa vedere dalla fascia a tor di Udin. Ecco. Dunque non vin queste realtà normative, ma dalla scuola giustamente i frutti che si vedono in furlan a vedere la loro varietà. Allora, i regolamenti, anche tagliando dalla scuola, i regolamenti che vengono dalla regione, i plan applicativi, in questo sono un evore clare, su quali sono gli obiettivi, per esempio, dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado. Allora, un svicinamento progressivo al standard e dopo si tratta di doprare la grafia. Ma un evore di space in questi insegnanti è a fase in confusione fra standard e grafie, e in qualche caso hanno anche la grafia idealmente avresti commentato anche per scrivi le diverse varietà che si frutta dopo. Allora, che scorso aveva proprio l'intenzione di lavorare su questi argomenti, fa conosci le problematiche anche che sono che stanno attorno al rapporto fra norme e variazioni. Soprattutto affrontando il problema della standardizzazione grafiche e morfologiche, resonando sulla testualità pubblica, sui materiali didattici, sui test letterari, e perché le lezioni che sono state proponute acchiappino in esame proprio idealmente due questi chiams, dove che la lingua, avendo prade, dalla sua forma standard o dalla sua varietà, le varietà favelades sul territorio.
1: Rispetto a questo tema, sovin veramente un minuto, la priorità anche, no? Favelan di scuole furlane di formazione, quale ise? Le robe che saresti di fare e di intervenire subite?
0: Allora, di bande da insegnanti, metodologie didattiche. Allora, è importante che insegnanza se pina legge, che sa la cora se viene anche certificata. Ma di una persona che sa la perfezione la lingua, ma che non ha competenze didattiche per l'insegnamento di una lingua minoritaria, è una situazione problematica. Dunque, competenze e metodologie didattiche, che la lei c'è che non abbattiamo, sono ridotte al nostro curriculum furlan a scienze della formazione primaria. E lei ha anche tra l'altro viene invidiata anche dai giovani che hanno fatto il curriculum furlan. Per esempio, l'insegnamento delle lettoscritture. Di bande dai frutti, i frutti che stanno in furlan hanno imparato a scriverlo. Che non fanno il furlan e hanno imparato a fevelarlo.
1: Grazie a Gabriele Zanello per essere stato con noi anche per queste riflessioni. Queste puntate di VEO Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Daniela Postu ai part tecniche. Si torna a sentire domani dopo misdè a estre un quart, mandi a tutti e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: La stessa identica attenzione di quello che è il fegato, il pancreas. Prima sentivo persone dall'audience fare domande con una precisione chirurgica, scientifica. Ecco, rispetto all'utilizzo di sostanze c'è un abbassamento invece di questa soglia di scientifica, per cui magari risultano essere quasi discorsi da bar e un po' meno scientifici.
2: Giusto, giusta osservazione, ha ragione. Sono argomenti rimasti in ombra, no? E la società, come spesso succede, anticipa quelle che poi sono le esigenze di formazione, e devo dire anche la comunicazione ha il suo peso. Allora, restando sulla comunicazione, dottoressa Mazzotta, veniamo a lei, le chiederei tutt'altro ambito. L'Istituto Spallanzani, per definizione, questa è la sua mission, si occupa di malattie infettive. Lei in particolare, se non sbaglio, si occupa proprio dei programmi anche di prevenzione dell'HIV-AIDS e poi anche di altre malattie sessualmente trasmesse. I giovani

0: anche qui mi sembra le CDC abbia lanciato un allarme, no? Sull'esploa di queste malattie, che su cui si è perso il controllo, la barra non è più così dritta e si rischia anche per assenza di comunicazione che i giovani poi usino dei comportamenti, per così dire, poco cauti rispetto a queste malattie.
1: Grazie per l'invito. Io mi occupo della gestione dell'ambulatorio che fronteggia HIV e infezioni a trasmissione sessuale, e con Spallanzani abbiamo un programma di estensione al territorio, quindi stiamo un po' cercando di agganciare le diverse popolazioni che sono potenzialmente a rischio di avere un'infezione a trasmissione sessuale, che magari da sole non arrivano anche in ospedale in maniera spontanea. Fra queste ci sono anche i giovani, che arrivano poco da soli perché purtroppo un po' si riconnette a quello che diceva prima il collega sulla comunicazione e facilità anche di parlare di alcuni argomenti. Quindi le infezioni a trasmissione sessuale esistono, sono sempre esistite, no? Pensiamo alla sifilide, che è una malattia storica tanto diffusa. I report europei mostrano, come quelli mondiali, quelli italiani eccetera, mostrano comunque un aumento di queste infezioni a trasmissione sessuale. Chiaramente poi i numeri vanno dosati rispetto al numero di segnalazioni, che ovviamente non è sempre perfetto, ma la tendenza è che per esempio fra i giovanissimi intorno ai 15 anni la clamidia sia molto molto diffusa, la più diffusa, la gonorrea negli ultimi 10 anni è aumentata del 300%, e la stessa infezione da HIV continua a essere presente, seppur abbiamo dei nuovi mezzi per combatterla. Il problema è che questi mezzi di prevenzione non sono conosciuti. Quindi, diciamo, non è tanto solo il tipo di comportamento, perché insomma esporsi ad un'infezione a trasmissione sessuale può essere un qualcosa di molto comune, non è che serve chissà quale comportamento, ed è un qualcosa di trasversale, nel senso che tutta la popolazione sessualmente attiva, e in particolare i giovani, che hanno una spinta chiaramente più forte, no? Nella conoscenza, non hanno magari un partner fisso, sono più esposti, ma non conoscono il tema, e quindi hanno, diciamo, un approccio al mondo della sessualità che non è direzionato da una giusta comunicazione con gli adulti. Quindi sostanzialmente sanno tanto di sesso, lo praticano molto precocemente perché l'età di debutto sessuale si sta abbassando in tutta Europa, però poi non conoscono tutto il corollario del sesso, sia dal punto di vista della relazione, per cui diventa un qualcosa magari non solo non legato a una relazione, ma per quello che di cui mi occupo io, della parte di prevenzione. Esistono, i ragazzi, diciamo, hanno bisogno di parlare di questi argomenti, ma come sappiamo è un argomento un po' scivoloso perché riguarda una sfera intima, soprattutto nell'età adolescenziale. Poi non è così semplice parlare col genitore, poi magari con un insegnante, o magari non sanno dove rivolgersi. Quindi l'obiettivo, diciamo, dovrebbe essere quello che almeno questi ragazzi possano sapere con chi parlare, dove chiedere, dove andare a fare una domanda, e per cercare di comunicare e anche provare a far comunicare loro in una maniera corretta. A questo proposito si sono nominate prima le scuole rispetto ad altri argomenti, no? Come la salute, insomma, le abitudini alimentari o altro, però le scuole hanno dei programmi, diciamo, educativi, e noi con la Regione Lazio, che ha una piattaforma molto interessante per chi non la conosce, che si chiama Scuole che promuovono salute, collaboriamo per progetti sulla prevenzione di infezioni a trasmissione sessuale. Questa piattaforma è fatta in questo modo, cioè la Regione raccoglie una serie di proposte progettuali, le mette in piattaforma appunto, e questi progetti rispondono a delle buone pratiche raccomandate, vengono chiamate così, e per cui per esempio ne esistono di tutti i tipi, appunto dal cyberbullismo alla violenza di genere, piuttosto che all'alimentazione, alla prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale come nel nostro caso. E ogni scuola si può iscrivere e partecipare. Il nostro progetto si chiama Sigma, è un progetto che si basa sulla metodologia della peer education, quindi, diciamo, non vuole portare soltanto, diciamo, una figura esperta tra virgolette che poi somministra in maniera verticale ai ragazzi alcune informazioni che, diciamo, per lo più magari vengono ascoltate per un quarto d'ora e poi l'attenzione cala, ma costruisce, diciamo, una relazione fra loro, per cui vengono selezionati e formati dei peer, cioè dei ragazzi, diciamo, che poi

0: si fanno promotori di andare dai loro compagni, quindi dai loro pari, a trasmettere informazioni o almeno a stimolare la discussione su certi temi. Quindi l'obiettivo poi non è formare dei piccoli esperti, perché sarebbe impossibile, ma stimolare loro a tirar fuori quegli argomenti e quindi poi, per esempio, elaborare una mappa su dove andare se ho questo dubbio. E devo dire che nelle scuole che hanno effettuato questo progetto quest'anno, e sono state dei due licei pilota, la cosa è andata molto bene, sono venuti fuori tantissime domande. Loro stessi, che all'inizio avevano quell'imbarazzo, no, nel parlare magari di sessualità o nel tirar fuori una propria difficoltà nell'ambito della vita sessuale o di quello che uno immagina sia la vita sessuale, poi dopo si sono invece pian piano aperti e hanno saputo gestire anche il dubbio o la necessità di un'informazione.
1: Ecco, quindi progetti che coinvolgano anche qui, no, in prima persona, giovani nel confronto tra pari, sono, dal vostro punto di vista, evidentemente, visto che lo avete scelto, questa modalità l'avete scelta, i più vincenti probabilmente, no? Immagino che sia anche dimostrato.
0: Devo dire che ci siamo anche appoggiati moltissimo alle figure che in regione gestiscono questa piattaforma e loro applicano la metodologia della peer education in tanti altri progetti, anche per esempio sul bullismo, su altre, sulla parte alimentare, della corretta alimentazione. È proprio una metodologia diversa, un po' più orizzontale rispetto che verticale, in modo che i ragazzi vengano responsabilizzati e non si sentano presenti all'ennesima lezione che devo sorbire per un'ora, ma cerco la relazione, ci sono dei giochi, è molto attiva, molto dinamica.
1: Si impara,
0: si
1: senza sentirsi
0: attività,
1: degli obiettivi,
0: esatto,
1: di una, diciamo, discenti rispetto a un docente adulto che ti vuole insegnare qualcosa,
0: sì,
1: su cui tu poi ti senti anche un po' insicuro.
0: Noi abbiamo scelto una serie di attività, dei giochi, per esempio ce n'è uno del semaforo del rischio, in cui si dicono delle informazioni, allora poi chi è d'accordo va da una parte, chi non è d'accordo va dall'altra, e quindi si crea una cosa di movimento, per cui anche, no, più giocosa come approccio, però in quel modo si tira fuori qual è il proprio pensiero su una determinata affermazione. Allora poi si affronta e poi chi ha scelto, chi sta da una parte, chi sta dall'altra, deve dire perché, e quindi poi da lì si scatena la discussione. È molto divertente in realtà. Sono bravissimi stati gli operatori delle ASL del territorio, che poi vanno nelle scuole, quindi psicologi, ginecologi, assistenti sociali, come equip per gestire appunto il progetto, altrimenti non sarebbe replicabile se solo Spallanzani si occupasse in maniera diretta. Però creando una rete in una cornice, insomma, solida come quella regionale, devo dire che per quest'anno ci siamo trovati bene. Speriamo che altre scuole aderiscano.
1: Bene, bene, pubblicizzatelo molto, noi ne daremo notizia, fateci sapere, perché a volte sfugge il collegamento, specialmente tra le strutture molto specializzate e anche tra la regione e i media. Non mi riferisco soltanto al media, insomma, al giornale per cui lavoro io, ma c'è proprio bisogno di una collaborazione. Ecco, chi si occupa di salute e sociale ci tiene ad avere le informazioni.
0: Posso aggiungere una,
1: prego,
0: cosa, diciamo, centrale in tutto questo discorso sulle infezioni a trasmissione sessuale e anche nel lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi, è stato informarli sul ruolo del consultorio. Non abbiamo queste...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura daremo conto del dramma avvenuto nel carcere di Pordenone con il decesso di un 19enne intossicato dal fumo. Il giovane ha dato fuoco al materasso in una cella singola. Spazio poi ad Amaro, nel campo base forestali, vigili del fuoco e protezione civile, in cui si tira il fiato dopo giorni di battaglia contro le fiamme. Ma il monte resta sotto osservazione, nel servizio il racconto di quei volti segnati da giorni intensi. Altro in servizio, quello sull'appello al prefetto di Trieste affinché Piazza Libertà non diventi luogo di violenza. La rete solidale dei Fornelli Resistenti denuncia aggressioni e minacce ai volontari e chiede una sede adeguata per l'assistenza ai migranti. Come dicevamo, la cronaca in primo piano: un detenuto egiziano di 19 anni è morto nel carcere del Castello di Pordenone, a provocarne il decesso e l'incendio di un materasso da lui stesso provocato.
4: È morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Aveva 19 anni il detenuto egiziano trovato senza vita nella notte nel carcere del Castello di Pordenone.

0: un gesto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato deliberato. Poco prima delle 23, il giovane detenuto, in una cella singola, avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti, per tutta la notte hanno poi monitorato la qualità dell'aria nell'ala del carcere, per escludere rischi per gli altri detenuti e per il personale. Altri due reclusi nelle celle vicine sono rimasti lievemente intossicati. Trasportati precauzionalmente in pronto soccorso, sono stati riportati in carcere. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa tra Largo San Giorgio e l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro. Scontro che è degenerato anche con l'uso di bastoni. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine erano state le segnalazioni dei residenti. Il giovane, già noto alle autorità e destinatario di un foglio di via dal comune di Pordenone, aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Durante l'identificazione da parte dei carabinieri, aveva reagito con violenza. Era stato quindi arrestato per resistenza pubblico ufficiale, denunciato per la violazione del foglio di via e trasferito in carcere. 2 settimane dopo, la morte nella sua cella. Pordenone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo ora alla situazione sul Monte Amariana, dove dopo la pioggia di ieri che ha dato una mano a contenere l'incendio divampato ormai 10 giorni fa, si continua a lavorare da terra e con i lanci d'acqua dagli elicotteri.
2: Il giorno dopo la pioggia, in attesa nella sua quantità e per certi versi provvidenziale, la prudenza resta d'obbligo. La situazione sulla Mariana è migliorata, lo si vede a occhio nudo e lo confermano i rappresentanti delle forze di intervento. Le fiamme alte dei giorni scorsi si sono spente, il fumo denso non c'è più, anche se ovunque si sente ancora l'odore bruciato. L'incendio non può dirsi domato, sulla Mariana sono già visibili 5 fumarole, mentre un altro principio di incendio si è formato a Chiusa Forte in zona Goriuda. Dalle 8 del mattino sono in le squadre di terra del Corpo Forestale per le operazioni di bonifica si muovono lungo il perimetro dell'incendio, oltre all'area della Forca del Cristo. Un'attività minuta ma fondamentale. Spostano la terra, lasciano passare l'umidità cresciuta dopo la pioggia e raffreddano così le radici. Il timore è che il caldo rimasto dalle fiamme, con la temperatura sempre più alta nel corso della giornata, possa riattivare il rogo. Lungo le interfacce, cioè i confini tra le zone boschive e le infrastrutture, operano i vigili del fuoco, in particolare nella zona di Pissebus. Dal cielo oggi li accompagnano solo gli elicotteri della regione. Alle 10 è stata compiuta la ricognizione dell'area e da mezzogiorno sono partiti i lanci con l'acqua presa dai vasconi allestiti al campo base. Il Canadair è in stand-by e viene utilizzato per emergenze in altre regioni, come in Piemonte, mentre i 3 aerei sloveni sono in manutenzione, una pausa che in caso di emergenza sarebbe stata rimandata. Nel pomeriggio si terrà sotto osservazione il quadro delle correnti aeree provenienti da sud, mentre verso le 16 è previsto in un incontro tra l'assessore alla protezione civile Riccardi con i sindaci dei comuni coinvolti per fare il punto della situazione. Intanto abbiamo incontrato anche l'ex presidente della Carinzia, Gerhard Dörfler, in visita nei luoghi dell'incendio. Anche di là, ha detto, sentivamo l'odore dell'incendio, tutti si chiedevano da dove venisse. La collaborazione tra le due realtà, ha spiegato, non è mai mancata in queste occasioni così gravi. Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un appello al prefetto di Trieste affinché Piazza Libertà non diventi un luogo di intimidazione e violenza politica. Lanciarlo è la rete solidale dei fornelli resistenti che denuncia aggressioni e minacce, volontari impegnati nell'assistenza ai migranti e chiede più tutela, una sede adeguata per le attività di accoglienza. A preoccupare anche l'annunciata passeggiata della sicurezza organizzata da Forza Nuova per venerdì 21 agosto.
3: Denunciano episodi di violenza fisica e verbale nei loro confronti i volontari della rete solidale dei fornelli resistenti, composta dalle tante associazioni che da anni operano in Piazza della Libertà a Trieste, offrendo assistenza e cibo alle persone migranti in transito sulla rotta balcanica. Aggressioni avvenute in un clima generale di odio sui social network. I fondatori di Linea d'Ombra, Lorena Fornasire e Gianandrea Franchi, raccontano che nei gruppi Facebook cittadini vengono pubblicati con frequenza insulti e minacce rivolte alle persone migranti, ai volontari e direttamente nei loro confronti. E per questo scrivono al prefetto di Trieste. La quantità e la reiterazione di questi contenuti, affermano, ha superato i limiti del legittimo dissenso, contribuendo a creare un clima potenzialmente pericoloso. In questo contesto, a preoccupare Fornasire e Franchi, è in particolare l'annuncio delle passeggiate della sicurezza organizzate da Forza Nuova, a partire da quella prevista per venerdì prossimo, con ritrovo in

0: Piazza Venezia e successivo percorso nel centro cittadino. L'appello al prefetto è che l'annunciata presenza organizzata di militanti di Forza Nuova venga valutata dalle autorità competenti con la massima attenzione. Le associazioni di Piazza Libertà chiedono di poter continuare il proprio impegno senza essere aggrediti o minacciati e che le persone migranti presenti a Trieste non siano esposte a ulteriori violenze. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste in questo momento ci sono solo due medici che hanno ancora posti disponibili, ma si trovano in zone dislocate, uno a Sistiana e l'altro a Caresana. Nel frattempo sono attive le case della comunità, a Trieste ne conta due, una al Maggiore e l'altra a San Giovanni, ma a settembre ci sono delle novità, come racconta Monica Bonetti, direttore del distretto 2 di Trieste.
2: A settembre una bella novità, il 1 settembre arriva un medico, entro il 10 settembre altri due medici e ad ottobre altri tre nuovi medici di medicina generale, ai quali si associeranno sempre ad ottobre altri medici di medicina generale nell'ambito Carso Giugnano.
3: Nel frattempo le case della comunità sono disponibili soprattutto anche per attività che svolge normalmente il medico di medicina generale, per esempio le ricette.
2: Sì, assolutamente sì. Le case della comunità con il servizio delle cure primarie rispondono ai bisogni per i quali solitamente i cittadini si recano dal medico di medicina generale. Una sintesi, ecco, delle case della comunità: abbiamo la casa della comunità all'ospedale Maggiore, che è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ricordo che nelle ore notturne si accede esclusivamente attraverso 116-117. La casa della comunità di Muggia, allo stesso modo 24 ore al giorno, 7 su 7, la casa della comunità di San Giovanni, aperta fino adesso con un ambulatorio sulle 12 ore, 7 giorni su 7, al quale è stato aggiunto, appunto per supportare questo momento di carenza di medici, un ambulatorio sempre di cure primarie, un potenziamento, 5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno.
4: Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A 80 anni dalla strage di Vergarolla, avvenuto il 18 agosto 1946, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberne, è andato oggi a Pola, su invito ufficiale dell'amministrazione cittadina e delle associazioni, per prendere parte alle commemorazioni e all'inaugurazione della mostra dedicata al drammatico evento e alla figura del chirurgo eroe Geppino Micheletti. La tragedia di Vergarolla, con oltre un centinaio di vittime, di cui 64 riconosciute, moltissime dei quali bambini, e oltre 200 feriti, rappresenta, scrive il comune di Gorizia in una nota, una grave strage della storia della Repubblica Italiana, nonché un doloroso punto di svolta che accelerò l'esodo del popolo istriano. Gorizia conta ora una popolazione composta per il 20% da esuli dalle terre di Istria, Fiume, Dalmazia e da loro discendenti, moltissimi dei quali giunti proprio da Pola, tra questi anche il sindaco. A Trieste sarà la Lega Nazionale a promuovere la commemorazione presso la lapide sul Colle di San Giusto, che reca i nomi delle vittime identificate della strage di Vergarolla. Alle 18 in programma una messa in suffragio alle vittime. La portata dell'Isonzo è stabile, ma su livelli molto bassi. Dalla Slovenia arrivano mediamente 17 metri cubi d'acqua al secondo, una situazione che continua a creare difficoltà nella gestione delle risorse idriche e che ha costretto il consorzio di bonifica della Venezia Giulia a ridurre i prelievi per l'irrigazione nel corso di quest'estate. Abbiamo fatto il punto della situazione con Emiliano Biasutto, responsabile dell'ufficio tecnico del consorzio.
5: La situazione della portata dell'Isonzo attualmente è stabile, ma la Slovenia rilascia quello che arriva, quindi siamo intorno mediamente sui 17 metri cubi al secondo di rilascio costante. Non ci sono grandi picchi di rilascio durante la giornata, salvo stamattina che hanno fatto un picchetto perché evidentemente ha fatto un po' di pioggia nel bacino dell'Isonzo, ma è poca roba rispetto a quello che servirebbe. Quindi la situazione al momento è questa, questa bassa portata crea notevoli difficoltà per la gestione del fiume.
6: È stato necessario ridurre i prelievi quest'estate?
5: Noi quest'estate abbiamo agito più volte nel ridurre i prelievi e calando in maniera duplice abbiamo agito sia nel calo del canale Dottori per riversare più acqua nel fiume, sia riducendo e contingentando l'acqua nei campi con l'irrigazione.
6: Quali sono le possibili soluzioni e gli interventi in corso?
5: Allora, le possibili soluzioni sono varie. Lì, come diciamo spesso, lì l'acqua va tenuta quando c'è e rilasciata quando non c'è. Quindi lì noi stiamo studiando dei sistemi che permettono di arrivare a questo scopo finale, perché altrimenti ci troviamo con delle situazioni sempre emergenziali, no? Quindi sì, le azioni sono quelle, cioè stoccare l'acqua e rilasciarla dopo.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un tappeto di droni coprirà questo pomeriggio metà del Molo Audace di Trieste per le prove dello spettacolo di questa sera intitolato Mille luci sul mare, che prenderà il via alle 22, durerà 15 minuti e in cui compariranno tutti i simboli di Trieste, dalla Bora al Castello all'Energia del Mare, disegnati nel cielo estivo da 1000 droni in volo sopra il bacino di San Giusto. Punto d'osservazione privilegiato Piazza Unità, dove verrà allestito un apposito impianto audio per accompagnare le coreografie. In occasione dello spettacolo, dalle 21:45 alle 22:30, le rive nel tratto tra Piazza Tommaseo e Via Mercato Vecchio saranno chiuse al traffico, con variazioni dei percorsi degli autobus. Al telefono abbiamo raggiunto Luigi Onesti, amministratore delegato della maggiore società francese che in Europa si occupa di spettacoli di droni, per chiedergli quante persone servono per muovere in modo sincronizzato 1000 droni.
7: Serve una persona, un nostro pilota remoto, che attraverso dei nostri software proprietari collega attraverso il GPS i 1000 droni, e poi servono tutta una serie di persone per allestire lo spazio, quindi 1000 droni sono tantissimi droni, quindi servono altre 12 persone per far sì che tutto quanto sia sincronizzato con il software nostro proprietario.
3: I droni, visti purtroppo in tempi poco felici come quelli attuali, come armi di guerra, in questo caso invece portano pace, serenità, divertimento.
7: Noi siamo contenti di utilizzare i droni, come giustamente diceva lei, come droni di pace, e quindi per eventi, per occasioni, commemorazioni o anche eventi come quello di stasera, che sostanzialmente fanno sì che le persone si possano divertire attraverso delle immagini create con dei droni luminosi nel cielo.
3: Lei personalmente come si è avvicinato a questo mercato così particolare?
7: Un mercato molto molto interessante, in grandissimo sviluppo. Non siamo un'alternativa ai fuochi d'artificio, perché sostanzialmente facciamo delle cose diverse. I fuochi d'artificio sono sempre più o meno gli stessi, molto belli. Le nostre realizzazioni invece contestualizzano il luogo, come vedrete nelle immagini di questa sera. Uno riesce a capire in qualunque punto del mondo sia, anche se non è fisicamente a Trieste, che si parla di Trieste, che c'è una narrazione, c'è uno storytelling, e quindi c'è qualcosa di nuovo, di innovativo.
3: Un suggerimento per gli spettatori: dove e come guardare questo spettacolo?
7: Allora, sostanzialmente gli spettacoli di droni hanno un punto privilegiato per la visualizzazione. Quello che noi consigliamo, oltre che sulle rive, soprattutto la visione migliore si avrà da Piazza Unità d'Italia. Da lì si vedrà nel modo migliore lo spettacolo di droni.
4: Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi, a 80 anni dalla strage di Vergarolla, Pola ricorderà il tragico evento con due conversazioni nella città istriana. Una a Deborah Radolovic, docente di storia, e l'altra a Vitto Paoletic, vice sindaco della città. Entrambe le conversazioni dedicate alla percezione dei giovani di questo triste episodio di storia polese. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Walter Vidonis e Bruno Montevecchi. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi, 18 agosto, ricorrono gli 80 anni dalla strage di Vergarolla. Ne parliamo con il curatore di Sconfinamenti, Massimo Gobessi. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Buon pomeriggio a te, Francesco, e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Potremmo cominciare questa puntata citando Pola, città perduta, l'agonia, l'esodo, 1945-1947 di Roberto Spazzali, un lavoro edito dall'IRCI. Questo volume narra una storia dolorosa e finora poco conosciuta, l'esodo della popolazione di Pola, conseguente alla cessione di gran parte della penisola istriana dopo il trattato di pace del 10 febbraio 1947. È la vicenda tormentata di una città che al termine del secondo conflitto mondiale dovette essere ceduta alla Jugoslavia, paese che aveva vinto la guerra mentre l'Italia l'aveva perduta. Rimandiamo a questo testo per un approfondimento, ma Massimo, come desidera ricordare Sconfinamenti questo tragico avvenimento, la strage di Vergarolla, ad 80 anni di distanza?
1: C'erano molte possibilità per ricordare la strage di Vergarolla. C'era quella legata alle iniziative, alle varie manifestazioni delle varie associazioni. C'era la possibilità di ricordarlo dal punto di vista storico. Tu giustamente hai citato il libro del professor Roberto Spazzali, Pola, città perduta. Attraverso questo testo c'era la possibilità di approfondire un tema che è un tema ancora, come dire, delicato, se vogliamo usare questo termine, delicato perché non è mai stata fatta vera proprio ricerca storica, se non attraverso i pochi documenti che sono ancora visibili. Per cui è un argomento non scottante, non lo è più, per fortuna non lo è più, e auspichiamo anche divisivo, ma soprattutto è un argomento della storia del nostro paese, perché ricordiamo che questa fu una strage nel territorio italiano, una delle più grandi stragi, se non la più grande strage terroristica sul territorio della Repubblica Italiana. Di conseguenza tutto questo ci riporta indietro nel tempo e si potrebbero fare molte valutazioni che noi non siamo in grado di fare a questi microfoni, e quindi abbiamo scelto di parlare di futuro. Paradossalmente, attraverso Vergarolla abbiamo deciso di parlare di futuro, non come sempre ascoltando giustamente le associazioni degli esuli, che facciamo ogni anno in tantissime altre occasioni, ma ascoltando alcune voci della città di Pola, di chi decise di rimanere, di una generazione, o meglio di generazioni molto molto più giovani rispetto a chi decise di rimanere nel 1947, che ha vissuto sulla propria carne non quella vicenda, ma le vicende successive, e quindi di conseguenza ha una visione, potremmo dire, anche diversa di questo, di questa storia. Non tanto però, perché quando si parla di giovani, come sentiremo, avremo la possibilità di capire come si può declinare questa storia proprio per guardare avanti. E allora siamo stati a Pola, sono stato a Pola, ho incontrato Vito Paolettic, che è il vice sindaco della città di Pola in quota Comunità Nazionale Italiana, e con lui abbiamo fatto una chiacchierata, una condivisione di alcuni temi molto molto interessanti che vertono sulla giornata di oggi su Vergarolla.
0: Ascoltiamolo.

0: Secondo lei, che cosa è rimasto oggi dell'evento luttuoso di Vergarola, soprattutto nelle nuove generazioni?
1: Beh, innanzitutto un saluto anche da parte mia a tutti gli ascoltatori di Sconfinamenti. Quest'anno appunto ricorrono i 60 anni dalla sciagura di Vergarola.

0: parola. Pensando un attimino, prendendo in considerazione i più giovani, temo che non sia rimasto tanto, che non sia stato forse fatto abbastanza, ma dalle stesse, forse dalle famiglie, se da una parte la società come tale, quindi la comunità intera, soprattutto a partire dagli anni 90, da quando è stato possibile, diciamo, voglio dire, riabilitare diciamo, le vittime di Vergarola, ma parlarne, diciamo, più apertamente, senza censura. Da una parte, quindi, diciamo, nel discorso istituzionale, la presenza di Vergarola è senz'altro aumentata, è diventata più visibile, più tangibile di anno in anno. Nelle famiglie invece, a mio avviso, forse è affievolito un po' il ricordo e anche il. Non voglio dire forse il rispetto, ma semplicemente l'appartenenza, il ricordo di questa o la frequenza con la quale questo brutto fatto, appunto la tragedia di Vergarola, viene citato, viene ricordata nelle singole famiglie. Perché? Perché praticamente il fenomeno, non vorrei giustificarlo, ma secondo me c'entra anche un po', è un fenomeno anche demografico, semplicemente con tutta una serie di, diciamo, di annacquamento anche della memoria storica, semplicemente di passaggio di generazioni, mentre 20 o 30 anni fa erano ancora in vita parecchi, se non sopravvissuti, ma parecchi nostri concittadini, voi a Pola o altrove, anche all'estero, che forse di prima mano avevano sentito della strage di Vergarola, o avevano magari anche perso qualche parente, qualche vicino di casa, perché cioè, bisogna capirsi e essere certi sul fatto che a Pola nessuno rimase, diciamo, incolume da quella strage, perché tutti conoscevano qualcuno. Nel 1946 Pola aveva insomma quei 30-35 mila abitanti, quindi non c'era chi non aveva perso il figlio del padrino, piuttosto che il cugino del vicino di casa o il fratello non so, del calzolaio, quindi tutti ci si conoscevano. Ovviamente col passare degli anni, delle generazioni, la memoria è affievolita. Quindi temo che tra i giovani sia poco presente, no? Dall'altra parte c'è stato anche il fenomeno e viviamo tuttora il fenomeno della globalizzazione, quando i nostri giovani si sentono forse, per quanto riguarda la cultura pop e la quotidianità, hanno probabilmente molti più elementi in comune con un coetaneo altrove in Europa e nel mondo, piuttosto che con i propri genitori o nonni della famiglia. Quindi sono poche, a mio avviso, le famiglie che hanno mantenuto viva questo senso di radicamento, di appartenenza, e con esso anche la memoria, quindi la parola viva tramandata, no? Di generazione in generazione.
1: È evidente che ognuno a suo modo, soprattutto in un periodo difficile per la città, ricordava la strage di Vergarola, ma per chi rimase a casa propria, a Pola, questo era un ulteriore elemento di resilienza, se possiamo definirlo così, volto a mantenere e affermare, ripeto, in epoche difficili, la propria appartenenza, l'identità culturale, storica e linguistica?
0: Beh, non erano senz'altro anni facili. Noi oggi ci troviamo a operare delle scelte e a organizzare delle attività, appunto a ricordare delle ricorrenze, in un periodo quando appunto politicamente, socialmente, quindi molto più liberale, più libero anche, più democratico, più aperto. Ma siamo, per forza di cose, siamo più deboli come comunità italofona, come si diceva nella domanda precedente, come senso di appartenenza. Quindi da una parte abbiamo non voglio dire il nulla osta, però abbiamo il sostegno politico dei tempi che sono maturati, che sono cambiati, meno male. Dall'altra parte però è venuta a mancare, per forza di cose, anche quella base che avrebbe, diciamo, ricordato e portato avanti, no? Quindi la base proprio. La base umana, le persone, le famiglie che avrebbero portato e che avrebbero celebrato oggi. Quindi, se noi, diciamo, se noi, se fosse stato possibile fare, non so, negli anni 70, piuttosto che negli anni 80 anche, ciò che abbiamo fatto quest'anno, ovvero posizionare, concepire, dare un appalto, posizionare un cippo nuovo con i nomi delle vittime. Opera, che si deve non soltanto a me personalmente, ma a tutti.

tutti coloro che mi hanno preceduto anche in questa mia funzione. E, cioè, immaginiamoci quale sarebbe stata, non voglio dire la festa, però la commozione e la partecipazione delle persone quando erano ancora vivi i fratelli e i cugini dei periti a Vergarolla. Oggi Vergarolla rimane in fin dei conti un lontano ricordo anche per gli stessi sopravvissuti, che sono 80.

0: Cioè sul fatto che ci siamo affievoliti, che ci siamo annacquati, che siamo indeboliti, uno potrebbe benissimo dire: beh, allora a chi serve ricordare Vergarola? Invece no, serve ricordarla, serve non solo ricordarla, perché oggi non sta più, non parliamo più di ricordare Vergarola, serve divulgare e disseminare la verità anche, non soltanto tra di noi, ma soprattutto tra coloro che non ricordano o non hanno mai ricordato perché non vi hanno partecipato, perché non ne sono stati toccati. Oggi siamo testimoni di un fenomeno in fin dei conti, anche di grandi sconvolgimenti sociali, demografici, di un'immigrazione non soltanto da paesi limitrofi, quale essa poteva essere 20 o 30 anni fa sulla scia delle guerre dei Balcani, ma di un'immigrazione proprio a livello globale, perché anche a Pola oggi, per chi la frequenta, per chi la visita, avrà visto che anche a Pola sono, diciamo, che il cassiere al supermercato può essere filippino o non so, l'operaio che viene in casa, no, della Telecom, forse anche nepalese, eccetera. Quindi siamo una società anche noi che stiamo cambiando parecchio. E bisogna, a mio avviso, comunque continuare a ricordare e continuare a non dimenticare chi siamo e da dove veniamo.
1: Le faccio un'ultima domanda. Se Vergarola rappresentò un prima e un dopo, cioè una cesura netta nella storia di Pola del cosiddetto secolo breve, da allora sono trascorsi però 80 anni e quindi è ora di trasformare, secondo lei, questa ricorrenza in un momento di condivisione nell'inizio di un percorso che porti al superamento di divisioni nel nome di un patrimonio comune di appartenenza alla città dell'Arena?
0: Beh, assolutamente sì. Tengo però a precisare il fatto che la domanda presuppone che ci sia stato un periodo di non partecipazione o comunque una cesura tra, come si suol dire, tra esodati e rimasti oppure tra varie istituzioni. Secondo me, nel momento quando furono mature le condizioni per avere il primo cippo, ricorreva l'anno 1997 e quindi la prima cerimonia di commemorazione praticamente della strage di Vergarola, che erano passati all'epoca 50 anni, grosso modo, secondo me quello fu già un momento di svolta, perché già quel cippo lì non fu voluto e non fu il risultato, diciamo, di una delle parti coinvolte, ma già quello fu il risultato di un fronte comune che venne fatto tra vari enti che parteciparono, voi esuli, associazioni, comune, comunità, regione e quant'altro. Certo, quel momento lì ha aperto senz'altro, diciamo, ha rotto il ghiaccio e ha segnato una. Ci ha dato una traiettoria che stiamo in fin dei conti seguendo anche noi altri oggi, quindi delle generazioni più giovani, possiamo dire pure. E proprio le celebrazioni di quest'oggi, quindi del 18 agosto del 2026, sono segnate e sono fortemente volute. Proprio da varie parti interessate, perché il programma prevede sia una parte commemorativa voluta dal comune, dalla città di Pola come tale, con la partecipazione dell'Associazione Istriani Polesani Italiani, del Libero Comune di Pola in Esilio, della Comunità degli Italiani di Pola, quindi l'ambasciata d'Italia a Zagabria che ha dato. Fin da subito ha voluto essere vicina e presente proprio nella realizzazione del programma della giornata. E quindi il tutto, tutto, tutta la carne che abbiamo sul fuoco, come si suol dire, tutti gli appuntamenti in programma di quest'oggi sono il frutto di una sinergia che è venuta, che non possiamo darla per scontato, devo dire anche, nel senso che magari in anni passati non sarebbe sempre stata così forse piacevole e così possibile, ma quest'anno, ecco, abbiamo superato forse delle barriere, delle incomprensioni, partendo già molto in anticipo, già subito dopo le celebrazioni dell'anno scorso, del 25, e siamo giunti qua dove siamo oggi. Condividendo tutti l'idea che la ricorrenza debba venire ricordata, debba venire celebrata sempre, diciamo, coinvolgendo tutti i soggetti d'appartenenza, quindi non filtrando nessuno, ma praticamente deve venire pianificata a tavolino con tutti gli enti che si sentono

0: chiamati in causa per un motivo o per l'altro.
1: Bene, grazie professor Vito Paolettici, vice sindaco della città di Pola, in quota CNIC della comunità nazionale italiana, non soltanto per aver accettato il nostro invito, per aver dato l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa registrazione presso il municipio, la casa comune, come viene definita, della città di Pola, ma soprattutto per le parole che lei ha usato in questa intervista. Parole importanti che hanno fatto sì tesoro del passato, ma soprattutto si sono rivolte al futuro, e questo ci fa enormemente piacere. Grazie veramente di cuore per essere stato ai nostri microfoni.
0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima.

0: Sempre a Sconfinamenti, nella puntata dedicata agli 80 anni dalla strage di Vergarolla, con Massimo Gobessi in studio. Massimo, sentiremo anche un'altra voce nel corso di questa puntata.
1: Sì, perché come dicevo prima, per tutti coloro che magari si fossero sintonizzati solo adesso o avessero aperto il sito internet nostro di Sconfinamenti, la scelta è stata quella di non ricordare dal punto di vista storico, anche perché rimandiamo la lettura, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro appuntamento, al volume, al saggio del professor Roberto Spazzali, poi La città perduta, l'agonia, l'esodo 1945-1947 per i tipi dell'IRCI di Trieste, dove si potranno trovare tutte le informazioni dedicate non soltanto a Vergarolla, ma alla vicenda che toccò veramente in maniera veramente forte la città di Pola in quel periodo storico. La scelta nostra è stata quella di essere presenti a Pola, di sentire alcune voci della comunità nazionale italiana di Pola, come abbiamo sentito prima, Vito Paoletic, vice sindaco della città di Pola in quota comunità nazionale italiana, CNI, quindi l'istituzione, diciamo così, l'istituzione, il comune, la città. Per parlare di futuro non potevamo non affrontare il tema della scuola e quindi abbiamo deciso di sentire la professoressa Deborah Radolovic, che è la preside della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, ma è anche docente di storia, alla quale abbiamo posto però le stesse domande che avete sentito nella conversazione con il vice sindaco Vito Paoletic, proprio per avere delle risposte che sono diverse, ma che comunque, a prescindere dalla diversità, parlano sempre di futuro.
0: Ascoltiamo.

0: Secondo lei, che cosa è rimasto oggi dell'evento luttuoso di Vergarola, soprattutto nelle nuove generazioni?
1: Parlando di Paola, devo dire che quello che è rimasto in effetti visibile è il cippo di Vergarola. Ahimè, i ragazzi delle nuove generazioni, sto parlando di Paola, non studiano la storia contemporanea in una maniera sistematica, territoriale, e non hanno la possibilità neanche di approfondire la realtà. Vergarola rimane sicuramente nella memoria dei polesani, dei nonni che raccontano ai propri nipoti com'era una volta Pola, e in un certo qual modo l'unica traccia certa è la memoria. Fa male accogliere le delegazioni dall'Italia, ecco, ultimamente avevamo la delegazione del Ministero dell'Istruzione del Merito, il 30 giugno erano da noi, un viaggio del ricordo che ha avuto modo di conoscere la nostra storia, con la domanda ovviamente sempre legata alla storia di Pola, al dopoguerra, al secondo dopoguerra, alla brutta tragedia.

0: di Vergarolla, ed è questo in effetti l'unico momento d'incontro in cui i giovani dell'Italia vengono a conoscere, a scoprire la nostra realtà. Per noi polesani, io appartengo alla generazione dei cinquantenni, sessantenni, noi la ricordiamo come una tragedia familiare, quindi un qualcosa che ha segnato la storia delle nostre famiglie, chi più, chi meno. Quando si celebra la messa, vediamo, ecco, alcune famiglie polesane che di solito non riusciamo neanche a vedere in mercato, al mercato, vengono quindi a celebrare questa giornata in maniera, io direi, solenne, perché per fortuna si ricorda il 18 agosto assieme polesani dall'una e dall'altra sponda del mare. E devo dire che ecco, l'unico momento d'incontro è il 18 agosto. Ogni anno ci incontriamo lì, ricordiamo il nostro passato e devo dire che, ahimè, questo è l'unico momento d'incontro, e sicuramente gli 80 anni di Vergarolla dimostreranno che quest'anno anche la comunità degli italiani di Pola, assieme alla città, migliorerà questo momento d'incontro organizzando diversamente l'incontro, nel senso che ci sarà sicuramente una serata più intima, direi così, lo definirei così, più intima, perché c'è bisogno anche di ricordare in maniera composta la giornata, che per tutti noi ecco, è ricordata come ovviamente una tragedia, ma guardando i giovani, devo dire che da ex docente di storia, l'unico momento in cui si parlava della storia contemporanea era nel momento in cui uscivamo dall'aula, andavamo a vedere i monumenti di Pola e ricordavamo la tragedia di Vergarolla. Quindi il nostro Duomo era la nostra chiesa di Sant'Antonio, che non si ricorda più, ma per i polesani, certamente oltre all'arena, erano quindi luoghi in cui i nostri ragazzi avevano modo di conoscere la storia del secondo dopoguerra. I libri di storia, quello che la nostra realtà scolastica ci permette di fare è semplicemente trasmettere per via orale la nostra storia.
1: Professoressa Radolovic, è evidente che ognuno a suo modo, soprattutto in un periodo difficile per la città, ricordava la strage di Vergarola, ma per chi rimase a casa propria, a Pola, questo era un ulteriore elemento di resilienza, se possiamo definirlo così, cioè volto a mantenere e affermare, ripeto, in epoche difficili la propria appartenenza, l'identità culturale, storica e linguistica?
0: Assolutamente sì, resilienza totale. Cioè, parlo anche per esperienza personale, visto che fino al 53, fino al 1953, diciamo che l'esodo si sviluppò in questi anni difficili. Guardando anche i libri di storia, guardando quello che accadde in quegli anni, devo dire che, ecco, parlando in prima persona alla mia famiglia, si ritrovò ad essere divisa tra Trieste e Pola. Anni difficili sì, perché bisognava comunque mantenere la lingua e la cultura, anni in cui le scuole chiudevano, quindi cambiava tutta l'organizzazione cittadina, urbana. Guardo anche il fatto che bisognava resistere, bisognava comprendere una nuova lingua che non era la tua, capire una nuova sistematizzazione della vita, di come sopravvivere in quegli anni. Erano anni veramente difficili, dove ricordo anch'io in prima elementare mi ritrovavo ad avere 11 compagni di classe, quindi eravamo pochissimi anche a scuola. mi ricordo

0: Dovevi avere, almeno ecco, guardando anche dal lato personale, dovevi sapere il croato, il serbo croato, per poter quindi pregare e seguire quello che la Chiesa ti dava. Ricordo anni veramente molto difficili. L'unico modo per sopravvivere era resistere, metterti lì nel tuo posto. Non un posto al sole, ahimè, bensì continuare a parlare di come Pola era una volta. Quindi la cosa più importante secondo me in questa resilienza è continuare a parlare con i propri cari, ricordare di come era una volta, paragonare la realtà a quello che c'era. E continuare a credere che i rimasti, a me non piace neanche tanto il fatto di dover definirmi come rimasta, ma semplicemente di essere fiera di appartenere a una famiglia che ha deciso di continuare a parlare l'italiano a casa e di portare avanti le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra lingua. Molto spesso quando le generazioni arrivano qua da noi, oramai vedo che il dialetto si sta perdendo, il nostro istro-veneto. Molti della mia generazione scelgono di parlare con i propri figli in italiano letterario, quindi anche qui una scelta dovuta, visto che comunque devi essere bilingue per poter funzionare. Ricordo da bambina i miei nonni che non sapevano il croato, hanno avuto il serbo croato, hanno avuto grossi problemi, non so, con non so, andare dal medico, ma erano altri tempi. Comunque dall'altra parte c'era un medico che decideva di aiutarti. Adesso invece non abbiamo più questa realtà, quindi l'importante è mantenere la tradizione a casa. Con i tempi che corrono siamo ridotti all'osso, direi. Quindi ho paura che gli 80 anni di Vergarolla devono assolutamente segnare un passaggio importantissimo nella nostra realtà, ma i giovani devono chiedere agli anziani di continuare a parlare della propria storia, perché altrimenti non avremo memoria.
1: Se Vergarolla rappresentò un prima e un dopo, una cesura netta nella storia di Pola del cosiddetto secolo breve, da allora sono trascorsi 80 anni e quindi è ora di trasformare, secondo lei, questa ricorrenza in un momento di condivisione, nell'inizio di un percorso che porti al superamento di divisioni nel nome di un patrimonio comune di appartenenza alla città dell'Arena?
0: Una domanda veramente ampia e direi, dal mio punto di vista sempre, rispondo sempre dal mio punto di vista, lo guardo come una necessità. Noi dobbiamo condividere la storia, di Pola, nella Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa che mi fa paura e questa condivisione che viene accettata in parte dalla città di Pola. Ero presente l'anno scorso all'incidente, chiamiamolo così, incidente, quando il sindaco se ne andò, abbandonò la cerimonia. E devo dire che queste cose mi fanno paura. Non era un fatto di indifferenza, era semplicemente un fatto legato alla scarsa conoscenza della nostra storia. E devo dire che più gli anni passano, meno si ripercorre questa nostra storia comune. E credo e sono convinto, ho parlato con vari docenti di storia delle scuole della maggioranza, tutti hanno ancora paura di condividere questa nostra storia. Cioè è molto più facile parlare dell'antifascismo a Pola, anche lì non siamo però nella posizione di dire che va tutto tranquillamente come alcuni vorrebbero. Però devo dire che parlare di Pola italiana a Pola adesso diventa sempre più difficile.

0: Quindi non riesco a trovare, ho parlato anche con il vice sindaco Paolettici, che bisognerebbe fare sicuramente un corso per le guide turistiche che portano in giro pochi gruppi di italiani, perché gli italiani più o meno vengono, diciamo, privatamente, sono legati alla nostra Istria, alla nostra città, dal lato privato. Però, quando sento le guide turistiche che ecco, parlano di Vergarola, parlano della Pola di una volta, mi fa paura sentire come la raccontano. Quindi bisognerebbe veramente lavorare anche sul fattore culturale e anche delle guide che raccontano, ognuno racconta la propria storia. Ecco, in poche parole, questa è la realtà. Manca una base, io direi un libro. Quello che, ecco, avendo avuto la possibilità di conoscere il lavoro che fa il Ministero, la dottoressa Caterina Spezzano, con i docenti delle scuole, questo manca da noi. Manca un percorso che segni la storia italiana di Pola, che segni il percorso della storia culturale, architettonica, industriale. Manca. Ecco, forse sarà questo un mio pensiero che darà spunto a qualcuno per fare, raccogliere la nostra storia, perché non basta quello che dicevo prima, parlare in famiglia, bisogna documentare, bisogna ricordare la Pola di una volta, perché anche adesso, quando ci ritroviamo con il bilinguismo, parlando di tutti questi problemi che si ritrovano ad avere sulle, non so, carte d'identità, le vie, bilingue e quant'altro, ma una volta la via Rakovac era la via Besenghi, ci sono ancora persone che ricordano questa realtà. Vergarola o Vargarola, sì, adesso è una curiosità, andranno a cambiare, metteranno piazza Vargarola a Pola perché è un toponimo croato. Non so se è un toponimo croato, non sono convinta, mia nonna, detto proprio così in dialetto. Mia nonna la parlava, mio nonno, gli dicevano i nonni Vargarola, i polesani lo dicevano, la chiamavano Vargarola. Quindi tante delle storie parlate non sono documentate, ci sono tante storie in giro e il fatto è che non abbiamo, secondo me, questa è la mia versione dei fatti, una storia documentata da poter proporre anche ai ragazzi delle scuole della maggioranza. Non ce l'abbiamo, non abbiamo convegni, non abbiamo la possibilità di parlare, di discutere e di far conoscere la nostra realtà. Perché lo sto dicendo? Perché guardando i vari commenti sui social, che non sono poi la fine del mondo, però continuano a dire: ma perché gli italiani esistono a Pola? Cioè, perché hanno le scuole? E questa negatività con il passare degli anni può causare grossi problemi. Quindi forse è venuto il momento che il mondo polesano, il mondo croato abbia conoscenza di comprendere chi siamo.
1: Professoressa Deborah Radorovic, ricordo preside della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, non solo grazie per aver dato l'opportunità ai microfoni di Sconfinamenti di aprirsi qui all'interno dell'istituto scolastico, ma soprattutto grazie per le risposte che lei ha dato a queste nostre domande, che sono risposte, oserei dire, non formali, ma che giungono veramente dal cuore. Grazie veramente, veramente per queste sue risposte.
0: Grazie a lei e a tutti coloro che seguono la sua trasmissione, grazie per l'opportunità di arrivare, ecco, nelle case, a tutti coloro che rendono viva questa nostra realtà.

0: Massimo, ci avviamo alla conclusione di questa puntata.
1: Sì. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata, che è una puntata del tutto particolare. Come abbiamo già avuto modo di ricordare prima, abbiamo deciso di rimembrare la strage di Vergarolla del 18 agosto 1946, sentendo le voci del vice sindaco della città di Pola in quota CNI, Vito Paoletti. Ci abbiamo appena sentito le risposte della professoressa Deborah Radolovic, preside della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri, che è anche, peraltro, dobbiamo ricordare, docente di storia. Risposte importanti che ci hanno riportato indietro nel tempo, ma soprattutto hanno voluto parlare di futuro. Ecco, noi vorremmo che Vergarolla il 18 agosto di ogni anno, certo, si ricordasse l'evento luttuoso, ma fosse ogni anno un nuovo punto di partenza per parlare di futuro, soprattutto per quanto riguarda l'unione tra chi fu costretto ad andare via da casa sua e chi invece decise di rimanere a casa propria. Nel nome forse di Vergarolla, tutto questo potrebbe ritornare ad essere un unico popolo, un popolo che è stato spezzato dalla storia, ma che noi desideriamo si riunisca anche nel nome di Vergarolla.
0: Grazie Massimo, un buon proseguimento.
1: Grazie a tutti voi.
0: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Ostoic un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: che facevano restare la persona arenata in questa sofferenza perpetua.
2: È quello che ha vissuto Andrea Siclari quando ha scoperto, a 36 anni, di avere un tumore terminale. L'ansia e la paura di morire stavano prendendo il sopravvento. Lui, che vive in Svizzera, ha chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica elvetica l'accesso alle terapie sperimentali con psichedelici, ottenendolo. Ecco come ci racconta la sua prima seduta con l'LSD.
3: Bisogna immaginarsi che in uno studio di psicoterapia con una terapeuta che mi è stata assegnata, anche Röskamp, con un materasso per terra, una playlist personalizzata. Quindi si arriva lì il mattino, presto, 8:30, e si prende questa sostanza preparata da una farmacia, diluita nell'alcol. E quindi iniziava il viaggio. Dopo mezz'ora hanno iniziato gli effetti visivi, ho cominciato a vedere il soffitto che si muoveva, cominciavo a vedere i colori più accesi, la musica mi penetrava molto di più del solito. E poi, forse dopo un'ora, ho iniziato a avere questa sensazione di lasciare il mio corpo. Ho rivissuto la mia di nascita e poi sentivo che ero nato già tantissime volte, vedevo tutte queste vite in parallelo e questa esistenza era solo una piccolissima parte della mia esistenza. Non ho avuto poi contatto con antenati, è successo di tutto in quel viaggio. Ho visto un po' come dare uno sguardo dietro le quinte della vita, come funziona, che cos'è la vita, che cos'è la morte, visto che la morte è un passaggio che non è la fine, e quindi i miei sintomi di ansia sono spariti dopo questa prima seduta. Prima magari facevo una netta distinzione tra emozioni positive e negative, cioè quelle positive le volevo vivere, mentre quelle negative cercavo in tutti i modi di evitarle, mentre adesso so che esistono emozioni, che darle un giudizio non ha senso, e che vanno vissute tutte, e va dato a loro il posto che meritano.
4: Mentre l'uso ricreativo degli psichedelici provoca sballo e stordimento, non ha nulla di positivo ed espone a tutti i pericoli dell'assunzione di stupefacenti, dentro protocolli terapeutici seri, in associazione alla psicoterapia, invece, le stesse sostanze possono diventare strumenti di cura. È il contesto che cambia tutto, ma è soprattutto un altro aspetto che rende le sostanze allucinogene molto diverse dalle droghe come l'eroina o la cocaina.
5: Non creano dipendenza. La differenza fondamentale è che le sostanze psichedeliche

0: non vanno ad agire sui circuiti della ricompensa, il sistema limbico, come il nucleo accumbens, che di base si attivano quando facciamo un qualcosa di significativo. Quindi, per esempio, quando hai sete e bevi l'acqua, si attivano i circuiti della ricompensa, oppure quando ti connetti con una persona a livello intimo, si attivano i circuiti della ricompensa. Sono tutti i comportamenti che ci aiutano a sopravvivere. Ma quello che queste droghe che hanno un alto potenziale di abuso vanno a fare, vanno ad attivare in maniera chimica questi circuiti della ricompensa, quindi illudendoti di stare facendo un qualcosa di significativo. I psichedelici invece non vanno ad agire su questi circuiti cerebrali, ma vanno ad agire su un altro recettore che è della serotonina, non è della dopamina. In particolare è un recettore della serotonina 2A che si trova in gran parte nelle aree prefrontali e nella corteccia visiva. E quando lo va a attivare aumenta il funzionamento dei neuroni che posseggono questo recettore, quindi aumentandone il funzionamento rende l'attività cerebrale più imprevedibile e questo crea questo stato di coscienza più ricco ed alterato. Però non vanno a toccare circuiti legati al potenziale d'abuso.
1: Un altro aspetto peculiare che distingue gli psichedelici dagli psicofarmaci tradizionali riguarda la loro somministrazione. Non si tratta di prendere una pillola tutti i giorni, ma di seguire un trattamento puntuale e intenso, affiancato da psicoterapia. A volte basta una sola assunzione per produrre miglioramenti duraturi. Ogni sostanza ha le sue specificità. Il DMT, il principio attivo della bevanda sciamanica amazzonica ayahuasca, sembrerebbe utile contro depressione e dipendenze. L'MDMA o ecstasy, in ambito clinico, aiuterebbe soprattutto a ridurre la risposta cerebrale alla paura, risultando potenzialmente utile per il disturbo da stress post-traumatico. Mentre su depressione, ansia e disturbo ossessivo-compulsivo, la molecola con le evidenze più forti è la psilocibina. Uno dei principali studi clinici sulla psilocibina, condotto proprio da Robin Carter-Harris e Tommaso Barba, ha messo a confronto due trattamenti in pazienti affetti da depressione moderata o grave. Alcuni hanno ricevuto lo psichedelico associato a psicoterapia, altri un antidepressivo molto diffuso, anch'esso in combinazione con la psicoterapia. I risultati hanno mostrato un'efficacia comparabile, con alcune differenze significative.
0: I miglioramenti dei sintomi depressivi classici, quindi il senso di tristezza che normalmente viene osservato dagli psichiatri come il punto cardine della depressione, era migliorato in maniera paragonabile tra i due gruppi. Però la cosa interessante è quando siamo andati ad osservare le altre misure che avevamo raccolto, in particolare nel senso di benessere, nel senso di connessione con gli altri, di capacità di funzionare lavorativamente, socialmente, il funzionamento sessuale, in queste dimensioni dell'esperienza umana e accessorie, tra virgolette, ma io non penso che debbano essere chiamate accessorie, la psilocibina aveva dei miglioramenti superiori rispetto a quello degli antidepressivi, quindi sembra che abbia un funzionamento più comprensivo, più olistico rispetto a quello dei farmaci tradizionali, in particolare nell'andare a migliorare l'emotività positiva delle persone, quindi il senso di benessere. Sembra che gli psichedelici possano avere degli effetti aggiuntivi rispetto ai farmaci tradizionali, se non migliori.
2: Ci sono diversi fattori che condizionano il successo o meno della psicoterapia assistita da psichedelici che non è alla portata di tutti. Fondamentali, per esempio, sono il set, ovvero lo stato mentale e le aspettative soggettive del paziente, e il setting, cioè l'ambiente dove viene somministrata la sostanza. Sono poi importantissime l'assistenza e la formazione del terapeuta durante le sedute, perché i pazienti, nel momento in cui il loro stato di coscienza è alterato, sono vulnerabili ed esistono dei rischi, come il bad trip, il viaggio negativo.
0: Ci sono dei rischi sicuramente, nel senso che usare queste sostanze, per esempio, senza un approccio terapeutico, ti possono indurre delle esperienze molto intense, difficili da navigare, che possono essere pericolose, soprattutto a dosi alte, possono anche portarti a ritraumatizzarti, sai, delle cose all'interno della tua mente che ti turbano. Infatti, per questo automedicarsi è completamente sconsigliato, perché è un farmaco combinato con un approccio di supporto professionale, non è una cura fai da te. Questi non vengono mai

0: ai dati a casa, vengono sempre dati in una clinica e poi il paziente se ne torna a casa senza mai avere il farmaco con sé. Sono esperienze profonde e l'utilizzo ricreativo ha diversi rischi che non sono nulli nell'utilizzo terapeutico, ma sono estremamente ridotti rispetto all'uso ricreativo. Abbiamo collezionato dati su uso ricreativo, anche vedi che comunque c'è più possibilità di avere effetti avversi perché facendovi una battuta, finché hai magari una rievocazione di ricordi infantili traumatici quando sei in un lettino, in un ospedale, con un terapeuta che ti aiuta, è diverso da avere in una discoteca ad Amsterdam con delle altre persone che non hanno idea di quello che sta succedendo, magari esci e hai un attacco di panico.
1: Al momento nessuna sostanza psichedelica è ancora un farmaco approvato, né in Italia né nel resto del mondo. Solo l'azienda farmaceutica Compass Pathway si trova nella fase 3 di sperimentazione, la più avanzata, per lo sviluppo di un farmaco a base di psilocibina sintetica per la depressione resistente. Ma la commercializzazione è ancora lontana. Invece, l'uso terapeutico controllato è permesso in alcuni paesi, tra cui Svizzera, Australia, Canada e Stati Uniti, e da febbraio 2026 anche in Italia. È una donna di 63 anni, la prima paziente a ricevere una dose di psilocibina nella sperimentazione avviata nella clinica psichiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.
2: Lo studio, guidato dallo psichiatra Giovanni Martinotti, in corso fino a giugno 2027, coinvolge 68 pazienti affetti da depressione resistente ai farmaci, una condizione complessa in cui gli antidepressivi convenzionali non risultano efficaci. Il trattamento prevede due somministrazioni di psilocibina a distanza di 21 giorni, con un attento follow-up clinico per valutare l'evoluzione dei sintomi depressivi nel tempo. Intanto, a livello europeo, nel 2024, con un finanziamento da 6,5 milioni di euro, è partito il progetto PsyPal, che ha come obiettivo quello di sperimentare l'uso terapeutico della psilocibina e sviluppare nuovi approcci di cura della malattia mentale. Gli psichedelici potrebbero diventare così un nuovo standard per la psichiatria, a patto di dimostrare la loro sicurezza ed efficacia. Resta però molto da fare, dalla formazione del personale ai pregiudizi culturali e sociali, che ancora pesano, prima che queste terapie possano entrare nella pratica clinica quotidiana.
0: Il pregiudizio c'è e c'è anche questa idea che comunque sono esperienze intense che magari ti vanno ad aprire in maniera molto profonda chi sei e come ti relazioni con l'ambiente esterno e con gli altri, e non è ancora chiaro quante persone poi vogliono effettivamente aprirsi a questo tipo di esperienze, se verranno incluse nel sistema sanitario e in quanti dottori poi vorranno prendersi la responsabilità e la voglia di imparare un nuovo metodo di fare psicoterapia.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La Svizzera riprenderà da fine agosto i trasferimenti verso l'Italia dopo quasi 4 anni di blocco dei richiedenti asilo entrati dal nostro paese, lo ha annunciato la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Magdalena Becker. La ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà invece asilo da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera, che intende garantirle protezione fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare il trasferimento. 36 migranti, tra cui 2 donne incinte, sono stati avvistati a bordo di un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale. A renderlo noto è l'ONG Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità ma di non aver ricevuto alcuna informazione se sia stata avviata un'operazione di salvataggio. Ad avvistare l'imbarcazione l'aereo Albatros di SOS Mediterraneo. Stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump interviene nuovamente sui social affermando che non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con Teheran, inoltre che il blocco navale rimane pienamente in vigore, lo stretto di Hormuz è aperto e operativo e tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Secca la risposta degli Ayatollah, che dicono: presto correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato la scoperta in Siria, grazie alla segnalazione dell'attuale governo di Damasco nel luglio scorso, di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito mai rivelato dal precedente regime di Assad. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore Rafael Grossi, il ministro degli esteri siriano al-Shiban, che ha riferito che il team della IAEA ha completato stamane

0: la visita dell'area e ha raccolto campioni. Aveva gioielli e 1500 euro nello zaino il ragazzino fermato per strada a Procida dai carabinieri. Aveva appena truffato un'ottuagenaria.
1: Il padre in galera, la madre in vacanza a Terracina, genitori separati, vive a Napoli con la nonna, la madre e i fratellini, ha solo 13 anni, un'adolescenza bruciata da una famiglia sgangherata che tenta in trasferta a Procida la truffa agli anziani della finta rapina spacciandosi per carabiniere. Signora, siamo i carabinieri, hanno appena rapinato una banca e dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza. Mostri al nostro collega i gioielli che possiede, dimostri che non sono quelli appena rubati. A cadere nella trappola, una donna 83enne che consegna soldi e gioielli per 1500 euro. I militari sono già alla ricerca di persone sospette, il ragazzino cattura l'attenzione, si avvicinano, potrebbe essersi perso. È schivo, dice di attendere un taxi, non fa parola dei suoi genitori, apre lo zaino e salta fuori la refurtiva sottratta poco prima, che viene restituita alla vittima. Il ragazzino accompagnato in caserma viene segnalato alla procura dei minorenni per le eventuali misure di sicurezza e di tutela minorile, potrebbe essere stato utilizzato dalla criminalità dedita alle truffe agli anziani, proprio per l'età al di sotto della soglia minima di imputabilità. Vincenzo Perone, GR1.
0: L'instabilità che ha colpito il centro nord in queste ore sta scivolando verso sud, portando qualche rovescio forte sul basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. E tra giovedì e venerdì assisteremo a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro, Toscana, Umbria e Marche. I nubifragi più intensi sono attesi a ridosso di Alpi, Prealpi, Triveneto e nel tratto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. La popolarità sui social può più di severi divieti e multe salate. I pericolosi tuffi dal ponte del lago di Como proseguono.
2: Alle 11 sono già centinaia i giovani in costume da bagno che affollano il famoso ponte della Civera sotto la celeberrima cascata dell'Orido di Nesso sul lago di Como. Tuffi, selfie e filmati, un rito collettivo che nulla riesce a fermare. Neppure l'ordinanza emessa dal sindaco lo scorso 6 luglio che proibisce di tuffarsi dal ponte a 10 metri d'altezza. I lanci continuano anche dai tetti delle abitazioni, da parapetti e manufatti accanto al ponte di epoca romana ricostruito nel Medioevo. Tuffatori e nuotatori sono quasi tutti stranieri, attirati qui in massa negli ultimi 2 anni per i video comparsi su TikTok diventati virali di un turista americano che per primo si è fatto immortalare mentre eseguiva acrobazie dal ponte. Nel primo weekend di divieti era intervenuto un servizio interforze riuscendo a limitare per qualche giorno gli accessi, ma il giro di vite che prevede multe fino a 500 euro purtroppo non ha ottenuto il risultato sperato e si riaccende il dibattito sui limiti di un turismo che almeno qui sembra totalmente dimenticare il rispetto per i luoghi e soprattutto per la sicurezza.
3: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: L'intelligenza artificiale ha generato nuovi posti di lavoro in oltre la metà delle aziende del Regno Unito, secondo una ricerca diffusa dalla banca Lloyds. Un dato che si contrappone ai crescenti timori sull'impatto della tecnologia sull'occupazione, anche se lo studio non chiarisce se contestualmente siano state eliminate altre posizioni. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. È morto Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del trotto. Ritenuto il più forte di sempre, grazie alle sue vittorie, era conosciuto come il Capitano. Una carriera ricca di successi, ha centrato il Grande Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Coupé Loppé. Varenne aveva 31 anni e dopo l'addio alle corse aveva generato oltre 2000 figli. Ha trascorso gli ultimi anni in un allevamento a Eboli. Esplosioni a Dubai e allerta. Sono entrate in funzione le difese aeree per far fronte ad una minaccia missilistica. Ad annunciarlo il Ministero dell'Interno emiratino. Alla popolazione, tramite messaggio sul cellulare, l'invito a rimanere in un luogo sicuro e a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali. L'ultima volta di un avviso di pericolo missilistico negli Emirati risale a maggio. Questione migranti: resterà in Germania la 22enne Somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso il nostro paese.
3: Verrà accolta da una chiesa evangelica bavarese a Norimberga, Faduma, la cittadina somala che domani dovrebbe essere trasferita dalla Germania in Italia, il paese dove aveva fatto il proprio ingresso in Europa prima di raggiungere la sua famiglia in Baviera. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico, afferma il presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, Stefan Reichel. Rimarrà sotto la nostra protezione, prosegue, fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Ma è lo stesso Reichel ad affermare che le autorità tedesche non hanno finora bloccato l'espulsione di Faduma e di altri richiedenti verso l'Italia. Reichel ha anche riferito le parole della giovane somala: sono molto felice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito. Roma e Berlino dovrebbero concordare nei prossimi giorni una soluzione definitiva alla questione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono essere riportati nello stato in cui hanno fatto il primo ingresso in Europa e hanno presentato la richiesta d'asilo. E dopo 4 anni di blocco la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, fa sapere la segreteria di stato alla migrazione svizzera. Si comincerà alla fine di agosto, prosegue la segreteria. I rientri riprenderanno gradualmente come è stato concordato con le autorità italiane. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il furto delle opere di Antonello da Messina. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto. Si aspetta la relazione della direttrice del museo regionale a Cascina, che oggi ha intanto riaperto al pubblico.
4: Un telo nero al posto del polittico di Antonello da Messina, la teca che custodiva la tavoletta bifronte

0: Non c'è più, resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un drappo nero. La sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile. Le telecamere non possono entrare, vietate le riprese di ogni tipo, ma già circolano in rete alcuni video girati dai primi visitatori.
1: Le foto sì, ma riprese, video lei non li può fare.
0: 3 giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il museo regionale a Cascina riapre, ma il clima è piuttosto teso, c'è silenzio. Alcune decine le persone che questa mattina hanno pagato il biglietto per entrare.
2: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
0: Maurizio Di Lucchio, GR1.
3: Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea gli incentivi sull'energia considerati ammissibili dalla Commissione in deroga al patto di stabilità. L'inviato RAI da Bruxelles.
4: Ci sono anche le spese per l'energia nucleare nella lista di misure per aumentare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza da combustibili fossili, che potranno rientrare nella deroga al patto di stabilità concessa dall'Unione Europea agli stati che ne fanno richiesta, come l'Italia. La lista non definitiva è stata pubblicata dalla Commissione. La deroga al patto di stabilità è dello 0,3% annuo tra il 2026 e il 2028, per un massimo dello 0,6%. Gli investimenti per l'energia atomica quindi sono valutati allo stesso modo di quelli per le energie rinnovabili, per l'efficientamento delle reti elettriche e per lo stoccaggio di energia. L'Unione Europea mette in lista anche misure destinate alle famiglie, sovvenzioni per l'energia geotermica e solare, per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite e per le ristrutturazioni. Comprese nell'elenco europeo anche spese per il trasporto pubblico pulito, come tram e metropolitane, e incentivi per le imprese che vanno nella direzione del risparmio energetico. Positivo il giudizio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Sono già state individuate delle misure che rispondono ai requisiti della Commissione. Ritengo importante che siano stati inclusi gli investimenti sul nucleare, ha detto, è un riconoscimento della sua rilevanza per la transizione energetica. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
3: Negli Stati Uniti tonfo in borsa per Meta, meno 3,5% nel giorno in cui parte il maxi processo contro l'azienda accusata di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. I procuratori generali di 29 stati chiedono interventi per eliminare i meccanismi presenti su Facebook e Instagram che fanno cadere volontariamente i più giovani nella dipendenza. L'azienda di Mark Zuckerberg rischia multe fino a 1.400 miliardi. Le 18 e 5 minuti, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 19.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A5 Torino Aosta Montebianco. Tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26D verso il Montebianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Al traforo del Montebianco stesso l'attesa di 2 ore al piazzale Italiano, coda verso Chamonix. Sulla A10 Genova 20 miglia tra Arenzano e il Bivio A10 e A26 verso Genova, traffico rallentato a causa del traffico intenso. A24 Roma Teramo, tra Bivio, A24 A25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso Roma, la coda è per via di un incidente. Tratto urbano della A24, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest verso Livorno, ci sono 3 km di code a causa di un incidente. Sulla tangenziale di Catania, code per un incidente prima di San Giorgio in direzione di Simeto. Concludiamo con la via Pontina, incidente, traffico rallentato a Tor de Cenci in via Cristoforo, verso la via Cristoforo Colombo.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
6: Acqualete.
5: What up? Ottimo.

0: per le tue ossa.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2 euro e 5.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Sotto controllo l'incendio che da 11 giorni sta devastando la Carnia, ma la montagna continua ad essere rovente.
8: La morte nel carcere di Pordenone di un detenuto soffocato dal fumo che aveva provocato per molti una tragedia che si poteva evitare.
7: 80 anni fa la strage di Vergarolla, oggi Italia e Croazia si uniscono nelle commemorazioni.
8: Piazza Libertà non diventi un luogo di intimidazione e violenza politica, l'appello di Rete Solidale dei Fornelli Resistenti che denuncia aggressioni e minacce ai volontari impegnati.
7: La crisi idrica dell'Isonzo, il PD chiede una gestione transfrontaliera per il consorzio, servono opere per regolare i flussi.
8: L'acqua che scorre nel sottosuolo di Trieste, ma che oggi viene perduta, viaggio nelle antiche gallerie dell'acquedotto teresiano, un tempo fondamentale per rifornire la città.
7: Basta.
8: Buonasera da Maria Spezia e Sebastiano Franco per questa quarta e ultima edizione odierna del giornale radio 1831 e 06. La situazione sul Monte Amariana, dove dopo la pioggia di ieri che ha dato una mano a contenere l'incendio divampato ormai 11 giorni fa, si continua a lavorare da terra e con i lanci d'acqua dagli elicotteri. Sentiamo.
9: A scandire il pomeriggio è il via vai degli elicotteri, lanciano acqua sul versante sud della Mariana per bloccare le fumarole che si estinguono e poi rinascono nei tratti più caldi, ma anche per tenere sotto controllo gli altri incendi dell'area. A Chiusaforte ne è partito uno in Val Raccolana, a Goriuda, e un altro a Dordolla, vicino a Moggio, forse provocato da un fulmine caduto durante il temporale di ieri. Al lavoro qui forestali e pompieri volontari e anche carabinieri, perché per le operazioni è stata chiusa una strada secondaria. Per il resto prevale l'ottimismo. Dopo il monitoraggio del mattino, a Pissebus è stato autorizzato il rientro dei residenti, mentre è stata ristabilita la linea dell'alta tensione. A metà pomeriggio l'assessore alla protezione civile Riccardi ha raggiunto il campo base per fare il punto della situazione, incontrare i sindaci di Tolmezzo e Amaro e ringraziare gli operatori per il loro lavoro.
10: Stanno lavorando per contenere e tenere dentro il perimetro quello che è la dimensione dell'incendio. Naturalmente questo sta evolvendo, questo dipenderà dal vento, ma confidiamo che le previsioni di giovedì possano definitivamente chiudere questa cosa.
9: Per chi ne avrà bisogno, aggiunto, sarà attivato un servizio di supporto psicologico, oltre alle misure economiche già annunciate per il lavoro agricolo e per il patrimonio boschivo, che saranno presenti nella prossima manovra bis di assestamento. Grazie alla pioggia, poi, la concentrazione di PM10 nell'aria, ha detto, non è più un problema. Per il sindaco di Tolmezzo è ormai evidente che il territorio è cagionevole e la riflessione riguarda anche la disponibilità delle forze di intervento. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini.
11: Tutto questo un po' ha rimesso in moto anche il meccanismo della protezione civile, che per noi in Carnia, per le vicende che sapete, era un po', giustamente, permettetemi, incagliato, però ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di persone.
9: L'alleanza delle forze di intervento ha dimostrato, a detta di tanti, la crescita del sistema. Cristiana Mainardis, sindaca di Amaro.
12: Le sinergie che si sono create proprio tra gruppi di protezione civile, forestali, vigili del fuoco, volontari, che assolutamente sono stati fondamentali. Volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco sono stati indispensabili.
9: Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: La cronaca: un detenuto di 19 anni è morto nel carcere del Castello di Pordenone. A provocarne il decesso, l'incendio di un materasso da lui stesso

0: appiccato.
1: La morte del giovane detenuto egiziano nel carcere del castello di Pordenone amareggia non poco e offre il profilo di un sistema penitenziario che ha bisogno di una completa rivisitazione in strutture architettoniche, formazione del personale e organizzazione dei servizi che deve assicurare. A dirlo è Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti e delle persone. Il giovane, 19 anni, è morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Un gesto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato deliberato. Nella notte il giovane detenuto in una cella singola avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Quanto è accaduto, dice Sbriglia, è la possibile patologica conseguenza di antiche e reiterate carenze organizzative. Sbriglia sottolinea che i materassi ignifugi nelle carceri producono non fiamme, ma fumi e vapori di altissima tossicità. La morte di una persona in carcere, detenuta o meno, soprattutto quando si tratta di un giovane, getta nello sgomento tutta la comunità penitenziaria. Ma nulla cambierà se non maturerà anche l'attenzione civica verso il mondo del carcere e il sistema delle pene. Per il giovane deceduto, ha concluso il garante, ben altro doveva essere il suo epilogo in uno stato di diritto. Il 19enne egiziano era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa tra Largo San Giorgio e l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro, degenerato anche con l'uso di bastoni. Era stato quindi arrestato e trasferito in carcere. Due settimane dopo, la morte per soffocamento nella sua cella. Pordenone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il 18 agosto di 80 anni fa, a Vergarolla, vicino a Pola, l'esplosione di ordigni bellici ammassati su una spiaggia causava la morte di almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite lì per assistere ad una gara sportiva. Fu subito chiaro che si trattasse di un attentato e non di un incidente. E anche se su colpevoli e mandanti non furono mai trovate prove, per la popolazione italiana quei morti furono la molla che fece definitivamente scattare la decisione di fuggire. Solo da 3 anni autorità italiane e croate commemorano insieme la ricorrenza. Nella città istriana, nel pomeriggio, c'è stata la deposizione delle corone di fiori in mare, seguita da una funzione religiosa e dall'inaugurazione del nuovo cippo che ricorda la strage. Inaugurata anche una mostra documentaria dedicata a Geppino Micheletti, il medico eroe che si prodigò a salvare le vite che poteva. Le vittime sono state ricordate anche a Trieste con una messa in cattedrale e la deposizione di corone al monumento sul colle di San Giusto.
2: 18:36, passiamo al meteo, il cielo è sereno in pianura e costa, variabile montagna. Queste le temperature registrate alle 17 in regione, a Trieste 27 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 30, Udine e Pordenone 29 gradi e 5 decimi, in Aramontana Tolmezzo 27 gradi, Tarvisio 24 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 23, Piancavallo e Sappada 20 gradi, in quota su Monte Lussare e sul Monte Zoncolan 17 gradi e mezzo, sulla costa Grado 28 gradi con temperatura del mare di 27 gradi e mezzo, a Lignano 27 gradi, la temperatura del mare di 27 gradi.
0: Le previsioni domani su pianura e costa: cielo sereno poco nuvoloso, sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio con la possibilità di qualche breve pioggia locale. Dal pomeriggio vento da sud moderato con atmosfera calda e molto afosa che potrà favorire la formazione di qualche temporale in serata che se si verificherà potrà essere forte. Previsione incerta per la fase serale.
2: La circolazione ferroviaria della linea Tarvisio-Udine sarà interrotta da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre per lavori di manutenzione all'infrastruttura. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana, precisando che solo dal 14 al 20 settembre potranno circolare i treni merci nella fascia notturna. L'offerta ferroviaria è modulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con autobus. Le informazioni dettagliate sono disponibili online sui siti di Rete Ferroviaria Italiana e delle compagnie ferroviarie.
0: Trieste Airport era stato presentato dalla regione come una straordinaria opportunità di sviluppo economico e di incoming turistico per l'intero Friuli Venezia Giulia. Oggi però la rotta verso Parigi, già annunciata da Ryanair, non sarà più garantita per tutto l'anno. È perciò necessario comprendere bene cosa possa essere accaduto, lo chiede la consigliera regionale Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle, che annuncia di aver depositato un'interrogazione all'attenzione della Giunta per sapere quando l'amministrazione sia stata informata della riorganizzazione delle tratte e quali dati siano stati utilizzati per valutarne la sostenibilità prima del loro avvio. Se la riduzione dei collegamenti verso Parigi è legata alla scarsa attrattività del volo nei mesi invernali, è legittimo chiedersi, aggiunge l'esponente pentastellare,

0: quali strategie siano state messe in campo per incrementare la domanda, anche considerando il potenziale rappresentato dal turismo francese. Allo stesso modo, per Berlino occorre comprendere le ragioni della cancellazione e anche le eventuali alternative.
1: Il Comune di Trieste informa che, nonostante la perturbazione meteo che sta giungendo in città, la concentrazione di ozono non subirà un'efficace diminuzione e pertanto il valore obiettivo permarrà superato almeno sino a venerdì 21 agosto. L'amministrazione invita dunque tutta la cittadinanza, in particolare le fasce protette più sensibili della popolazione, ad adottare precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante almeno sino a venerdì prossimo.
0: Politica sanitaria, ultimatum dei medici sulle case di comunità in tutta la regione, in particolare a Udine. I sindacati dei medici di famiglia in una nota chiedono chiarimenti urgenti sull'organizzazione, in particolare su turni, orari e compatibilità con il riposo psicofisico dei camici bianchi. Il timore è che, senza risposte, i medici possano rinunciare ai turni nelle nuove strutture. I medici di famiglia vogliono sapere come saranno garantiti il riposo psicofisico e le assenze per ferie o malattia. Senza chiarimenti, i sindacati avvertono che non sarà possibile coprire i turni. Sul fronte infermieristico, invece, la direzione dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale replica alle critiche e assicura che il personale è sufficiente a garantire l'attività programmata, anche se resta il problema della cronica carenza di infermieri. La regione dovrà ora definire modalità e tempi di avvio delle case di comunità.
1: Un appello al prefetto di Trieste affinché Piazza Libertà non diventi un luogo di intimidazione e violenza politica. A lanciarlo è la rete solidale dei fornelli resistenti, che denuncia aggressioni e minacce a volontari impegnati nell'assistenza alle persone migranti e chiede più tutela e una sede adeguata per le attività di accoglienza. A preoccupare anche l'annunciata passeggiata della sicurezza organizzata da Forza Nuova per venerdì 21 agosto.
2: Denunciano episodi di violenza fisica e verbale nei loro confronti i volontari della rete solidale dei fornelli resistenti, realtà che unisce una settantina di associazioni di tutta Italia che da anni operano in Piazza della Libertà a Trieste, offrendo assistenza e cibo alle persone migranti in transito sulla rotta balcanica. Tra queste c'è Linea d'Ombra, fondata dai coniugi Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi. Sentiamo Gianandrea Franchi.
3: Io e mia moglie, mentre venivamo in macchina qualche giorno fa in piazza verso sera, siamo stati affiancati da una macchina, da un'automobile, in cui c'era una persona che si è messa a urlare frasi di un odio violento, smodato nei nostri confronti, con un'espressione di odio talmente impressionante che io nella mia lunga vita non avevo mai visto.
2: Fornasir e Franchi ci mostrano anche insulti e minacce che hanno ricevuto sui social network. Da qui la scelta di mandare un appello al prefetto. La quantità e la reiterazione di questi contenuti, affermano, contribuisce a creare un clima intimidatorio. In questo contesto, a preoccupare Fornasir e Franchi sono in particolare le passeggiate della sicurezza organizzate da Forza Nuova, a prevista per venerdì prossimo, con ritrovo in Piazza Venezia e successivo percorso nel centro cittadino.
3: Basta la presenza fisica di un gruppo minaccioso, appunto, per creare comunque un'alterazione della condizione di piazza, che è una condizione di affettuosità, diciamo, di fratellanza, viene da dire, no? Vengono moltissimi giovani.
2: Domani l'invio al prefetto dell'appello, che per ora ha raccolto quasi 4.000 firme.
3: Chiediamo di organizzare la situazione in modo da rendere impossibile l'ingresso di una violenza in piazza.
2: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La portata dell'isonzo è stabile, ma su livelli molto bassi. Dalla Slovenia arrivano mediamente 17 metri cubi d'acqua al secondo, una situazione che continua a creare difficoltà nella gestione della risorsa idrica e che ha costretto il consorzio di bonifica della Venezia Giulia a ridurre i prelievi per l'irrigazione nel corso di quest'estate.
4: La crisi idrica dell'Isonzo riaccende il confronto sulla gestione delle acque tra Italia e Slovenia. Da una parte la richiesta di una maggiore collaborazione transfrontaliera, dall'altra la necessità, secondo il consorzio di bonifica della Venezia Giulia, di realizzare opere che consentano di regolare i flussi del fiume. La consigliera regionale del PD, Laura Fasiolo, torna a chiedere una gestione transfrontaliera del fiume. Per Fasiolo la nuova emergenza siccità conferma la necessità di intensificare la cooperazione tra Italia e Slovenia e di arrivare a un unico piano di gestione del corso d'acqua. Un'impostazione condivisa dal Patto per l'Autonomia, che definisce la crisi dell'Isonzo un vero banco di prova per la cooperazione europea. Ma per il consorzio occorrono innanzitutto opere che consentano di regolare i flussi del fiume. Il punto di partenza per il presidente Enzo Lorenzon è il Trattato di Osimo.
5: La Slovenia ha fatto la sua centrale, noi non abbiamo fatto il bacino di rifasamento, siamo noi che dobbiamo fare la nostra opera. Noi stiamo facendo tutto il percorso per portare a determinare il progetto definitivo. Riprogrammare le uscite dell'acqua dalla diga del Salcano.
4: Tra gli interventi individuati dal consorzio c'è il rifacimento della traversa esistente nella zona del vecchio cotonificio di Gorizia. La strategia punta poi sulla realizzazione di nuovi bacini per aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica.
5: Noi abbiamo la cava di Postiglio di Sagrado, poi un altro avvallamento più a monte. Possiamo costruire due bacini che possono mantenere l'acqua presa nei momenti di esubero, nei momenti di siccità.
4: Un piano che nelle intenzioni del consorzio passa anche dall'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua per l'agricoltura.
5: Noi abbiamo trasformato tutti i nostri canali a vista in irrigazione o a pioggia o a goccia sotterranea. Nonostante tutto, avendo questa portata minima quest'anno, non abbiamo mai interrotto il servizio ai nostri coltivatori.
4: Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a proposito di acqua, una risorsa che continua a scorrere nel sottosuolo di Trieste, ma che oggi viene perduta, è l'acqua intercettata dalle antiche gallerie dell'acquedotto Teresiano, un tempo fondamentale per rifornire la città. Con l'associazione Società Adriatica abbiamo visitato questi cunicoli. Per loro la speranza è un giorno recuperare quel flusso che potrebbe raggiungere i 200.000 litri al giorno.
6: Sotto Trieste ci sono gallerie che drenano acqua, incanalate nell'antico acquedotto Teresiano, che da fine Settecento ha dato da bere a tutta la città, fino agli anni 40 del Novecento. Siamo nel quartiere San Giovanni, all'inizio della sorgente Capofonte. Qui sotto continua a scorrere l'acqua. Non ci sono stati mai momenti di secca nella città sotterranea. Ma l'acquedotto è ormai fuori dall'uso cittadino.
7: Queste sono le vasche di filtraggio e decantazione. Prima vasca, con ciottoli più grossolani, l'acqua arriva, percola attraverso i ciottoli, risale attraverso la seconda vasca che è riempita di sassi più piccoli, di pezzatura più fine, cade nella terza vasca dove decanta e poi partiva in conduttura per la città. Continua a produrre ancora oggi circa, diciamo nei periodi di massima produzione, circa 200 metri cubi al giorno, 200.000 litri di acqua al giorno. Stimiamo tra queste gallerie e quelle inferiori una quantità d'acqua pari a circa 500 milioni di litri l'anno, che purtroppo oggi viene buttata in fognatura.
6: Ad oggi questo flusso d'acqua viene disperso perché scollegato alla rete idrica cittadina. Tutto viene perduto e finisce nelle fognature.
7: Quando piove la terra si riempie d'acqua, l'argilla si imbibisce d'acqua e piano piano rilascia quest'acqua durante tutto l'anno. Noi sono almeno 7 anni che lavoriamo quasi settimanalmente in acquedotto Teresiano e non l'abbiamo mai visto secco, per cui con la sua stagionalità però continua a produrre acqua costantemente tutto l'anno. L'inverno questa canaletta è praticamente piena, più che triplicata la quantità d'acqua in inverno.
6: Tutta acqua perduta. Il tema della raccolta acqua e della dispersione idrica, qui sotto, in queste antiche gallerie, sembra trovare una soluzione.
7: Il nostro sogno è ridare nuova vita alle gallerie del Teresiano, che ancora sono in funzione, come avete visto. 500 milioni di litri l'anno è un numero che ha comunque un'importanza, magari per usi diversi da quelli potabili, tipo irrigare il verde pubblico o contrastare il calore urbano realizzando anche isole e facciate verdi, no? Per cui una delle modalità per isolare gli edifici è far crescere delle piante sulle facciate, che ovviamente hanno bisogno d'acqua. Potresti irrigarle con quest'acqua che oggi va sprecata.
6: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo alla pagina sportiva, il calcio. Udinese-Venezia, 16esimi di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 2 settembre alle 18.
1: Basket, possiamo finalmente dire che la Pallacanestro Trieste resta a casa, il commento del presidente della società biancorosso, Josh Hiller. A seguito della ricezione della documentazione da parte del comune, la Pallacanestro Trieste ha annunciato la propria disponibilità a gestire il Palatrieste per la prossima stagione fino al 30 giugno. Il general manager Michael Arcieri ha sottolineato l'importanza dell'accordo che permetterà ai tifosi biancorossi di essere ancora una volta il sesto uomo in campo per la squadra.
0: Qualche appuntamento, la scrittrice pordenonese Federica Manzone presenta il suo libro ambientato a Trieste, Alma sul lungomare di Barcola, l'appuntamento tra poco allo Square Fertiglia alle 19.

0: Per il cartellone del Festival di lettura ad alta voce Altamente, l'alpinista, documentarista e scrittore Stefano Ardito presenterà questa sera il suo ultimo libro intitolato Sentieri della Grande Guerra, appuntamento alle 20.45 alla Sala Convegni di Piancavallo.
1: Gioppino e la vendetta della strega Maccherona, il titolo dello spettacolo di Burattini nel centro storico di Porcia alle 21.
0: Ardea Cedrini guiderà il pubblico in un viaggio tra miti, racconti popolari e memorie del passato che animano la Val Rosandra. Appuntamento al Rifugio Premuda di San Dorligo della Valle alle 20.
1: Il giornale si chiude qui grazie alla collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. In segreteria ha collaborato Valentina Veneruso, da Maria Spezia e Sebastiano Franco. L'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Addio al capitano dell'Ippica, è morto Varenne, il cavallo leggenda del trotto diventato mito popolare. Guerra nel Golfo, nuove esplosioni a Dubai, botta e risposta tra Trump e gli Ayatollah sul controllo dello stretto di Hormuz. Cisgiordania, la bandiera americana nel villaggio assediato dai coloni. Nel GR il racconto di Luai Ridi, arrivato dall'Ohio per proteggere la casa di famiglia. Il furto di Ferragosto, la banda che ha rubato le opere di Antonello da Messina ha lasciato tracce. Azione disciplinare per i custodi del museo. Meta a processo negli Stati Uniti, Facebook e Instagram accusate di favorire dipendenza nei minori. Il colosso rischia fino a 1.400 miliardi di multa. 40 anni fa il disco dei Bon Jovi che fece amare l'hard rock al grande pubblico e tra 10 giorni parte il tour europeo.

cavalli sono a metà dell'ultima curva. Giampaolo Minnucci e Varen alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso, addirittura d'arrivo, sempre inseguiti dal gruppo. Si fa sotto anche Genè.

0: Buonasera da Carmelo Lazzaro, sulle note di Enzo Iannacci e con la cronaca di Claudio Icardi siamo tornati sulla pista di Parigi per rivivere la prima storica affermazione di Varenne nel 2001 al Grand Prix d'Amérique. Il mito dell'Ippica è morto a 31 anni. Soprannominato il capitano, Varenne è stato il trottatore più forte e più vincente di sempre. Ha collezionato 62 vittorie, da riproduttore ha avuto 2000 figli.
1: È un very very very good Varenne alla grande.
2: San Paolo Minucci tra gli applausi del porto pubblico del San Paolo. Varenne che va a dominare fino al palo.
3: Varenne chiude facilissimo da dominatore.
1: Varenne solitario su Vinar.
3: Varenne che prosegue facile, senza problemi, fino alla meta.
4: La meta di Varenne non era solo un traguardo da tagliare prima degli altri, era rappresentare l'Italia nel mondo, decennio dopo decennio, correndo, leggero e possente, come solo lui sapeva fare, a fianco della storia. E la commozione e il ricordo arrivano in queste ore da ovunque, dai luoghi dove ha vissuto, dalla Finlandia, terra dei suoi allenatori, da oltreoceano.

0: l'oceano, dove ha scritto pagine indimenticabili. Giampaolo Minnucci, il suo storico driver, affida alle agenzie poche commosse parole. L'ho visto l'ultima volta lo scorso 19 maggio, ha detto Minnucci. Troppi ricordi in questo momento. Mi viene in mente l'ultima uscita agonistica assieme, la gara in Canada. Tenete a mente però che la storia l'ha scritta lui. Io non ho fatto altro che stargli dietro. Giorgio Germano, GR1.
1: Ora all'estero, la guerra nel Golfo Persico, all'indomani della fine formale della tregua di 60 giorni fra Stati Uniti e Iran, nuove esplosioni a Dubai, mentre Donald Trump dichiara lo stretto di Hormuz territorio americano.
2: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento e intanto all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il piano di pace per Gaza tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio del ritiro. Nella striscia, nuovo attacco aereo poco fa, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. E in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi. Nel servizio della corrispondente il racconto di un americano arrivato a Kusra dall'Ohio.
3: Siamo ancora sotto assedio. I coloni continuano a girare attorno alla nostra casa, nonostante i militari. Noi non possiamo uscire. Abbiamo delle scorte di cibo, grazie all'aiuto del sindaco di Kusra, ma di più non possiamo fare. Ci risponde al telefono Luai Ridi, arrivato dall'Ohio solo ieri, dopo aver seguito per giorni in TV quanto stava accadendo attorno alla sua casa in uno dei tanti villaggi della Cisgiordania. Ormai è zona militare, è impossibile avvicinarsi, ma basta rimanere per qualche ora sulla collina di fronte, guardare che cosa si muove per capire quanto sta accadendo. Luai, appena arrivato, ha voluto issare una bandiera americana sulla casa, spera che in qualche modo li possa proteggere, ma i militari ormai stazionano senza arrestare o allontanare più di tanto i coloni. Alcuni di loro vivono in un caravan dietro la casa di Luai, proprio questo non viene rimosso. Il sindaco del villaggio ammette che solo grazie all'attenzione che tutta la stampa straniera ha riservato a questa storia, qualcuno si è mosso, ma ancora non è abbastanza. La storia di Kusra è solo quella che oggi è sotto i riflettori, mentre i coloni continuano a compiere irruzioni, attacchi, violenze contro i palestinesi in tante altre zone della Cisgiordania. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra in Ucraina, 10 vittime a Kharkiv negli ultimi raid russi, mentre è finita sotto attacco una missione dell'Agenzia Atomica Internazionale alla centrale di Zaporizhia occupata dai russi. Ci sono delle vittime, la corrispondente.
4: Un drone esplode la fermata dell'autobus della centrale nucleare di Zaporizhia, 16 feriti, un morto tra il personale. La centrale è sotto il controllo russo dal 2022, vicinissima al fronte. Il direttore dice è il peggior evento che l'impianto abbia mai affrontato. Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo. Il Ministero della Difesa dichiara che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, un record assoluto. Intanto la Russia rivendica di aver colpito una nave cargo che trasportava armi nel Mar Nero destinate a Kiev. E sale la tensione con il Regno Unito che fornisce droni all'Ucraina. Mosca promette ritorsioni, mentre la Moldavia accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo. La pressione sta aumentando da entrambi i lati del fronte. Il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv, un attacco che definisce brutale perché, dice Zelensky, avrebbe colpito la popolazione civile. 10 le persone uccise, molti i feriti. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Questione migranti, anche la Svizzera annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. E resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia, la corrispondente.
5: L'espulsione di Fadum è programmata.

0: per domani alle 4:30 del mattino. Siccome non abbiamo ricevuto comunicazioni diverse da questa, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. L'associazione cattolico protestante Matteo si occupa della 22enne somala che ha riacceso i riflettori sui respingimenti dalla Germania. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino, ritiene il presidente Stefan Reichel, potrebbero portare a una soluzione condivisa, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera e ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Caro gasolio, il prezzo è tornato ai livelli registrati prima del taglio delle accise adottato dal governo.
2: Doveva scadere a fine mese, ma i rincari delle quotazioni del petrolio hanno bruciato prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise varato dal governo lo scorso 4 agosto. Lo sconto sul diesel con il taglio di 17 centesimi al litro è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. La velocità con cui i prezzi schizzano verso l'alto nasconde una simmetria nella trasmissione delle quotazioni lungo la filiera. Mentre gli aumenti del greggio vengono scaricati subito sugli stili dei distributori, i cali della materia prima e le misure di taglio fiscale faticano invece a trasferirsi al consumo. Imprese e consumatori chiedono dunque nuovi sconti estesi anche alla benzina, ma anche interventi strutturali come una riforma dei meccanismi di formazione del listino. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'acciaieria. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese associate. Rai Radio 1 alle 19:11, la cronaca con il furto delle opere di Antonello da Messina. In arrivo provvedimenti disciplinari per i 4 custodi in servizio a Ferragosto. Oggi la riapertura al pubblico.
3: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
4: Un clima teso secondo me per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
3: In ferie forzate i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
1: Nuovo femminicidio, questa volta a Colleferro, in provincia di Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. A lanciare l'allarme la figlia, che era appena rientrata. Fermato il marito, un 69enne tunisino, che avrebbe ammesso il reato. L'uomo è ancora sotto interrogatorio della polizia. Secondo quanto si apprende, la donna potrebbe essere stata uccisa davanti ad uno dei 5 figli. Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. Il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Spunta un video della sparatoria in un ospedale di Prato in cui un agente della polizia penitenziaria ha ferito un 22enne nordafricano che stava tentando la fuga. Il ragazzo era in manette, l'agente è indagato per tentato omicidio.
5: Le immagini sono sgranate e non c'è audio, ma il video restituisce una scena chiara. Il 22enne ha ancora le manette ai polsi dopo essere

si è vincolato dalla barella su cui era assicurato, corre nell'area interna riservata alle ambulanze. Subito dopo arrivano due agenti della polizia penitenziaria, uno all'arma in pugno. Il giovane corre avanti e indietro, ma non avendo vie di fuga si nasconde dietro a un'ambulanza parcheggiata. Poi tre spari, uno dei quali raggiunge

0: Ospedale. Lì, nonostante le manette, era riuscito ad azionare un estintore creando una cortina fumogena per agevolare il tentativo di fuga. Il carcere della Dogaia è stato ultimamente al centro di rivolte ed episodi di irregolarità con anche agenti indagati, tanto che lo stesso procuratore di Prato, Luca Tescaroli, non manca di rimarcare come la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetui. Claudio Vigolo, GR1.
1: Violenta aggressione di stampo omofobo vicino ad Olbia, in Sardegna, a denunciarla il DJ milanese Angelo Ratti, che al termine di un concerto ha detto di essere stato prima insultato e poi picchiato con calci e pugni da un gruppo di persone, malmenate anche altri due che avevano suonato con lui. Per il DJ, ferite ad un occhio e ad un orecchio, oltre alle minacce successive al pestaggio da parte del padre di uno dei giovani coinvolti nell'aggressione. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il difensore di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, ha ribadito che il faccendiere avrebbe informato Ranucci del pericolo che correva un mese prima dell'attentato, ma il giornalista non avrebbe dato peso alla cosa. L'obiettivo della difesa è far accadere l'aggravante del metodo mafioso. La prossima settimana Lavitola verrà sentito dal tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto i domiciliari. Siamo all'informazione del meteo. Maltempo, piogge e temporali colpiscono il centro-sud con allerta gialla in 7 regioni. In Salento una tromba d'aria e allagamenti a causa dei forti temporali a Porto Cesareo, Lecce. A Napoli interdetto l'accesso alle spiagge, ma la perturbazione alle ore contate tornerà il gran caldo. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
2: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare, soprattutto al sud.
1: E con il caldo estremo di quest'estate, in Francia si contano i danni per l'agricoltura. La corrispondente da Parigi.
3: In Francia ora non c'è alcuna allerta meteo. La quinta ondata di canicule è scivolata via, lasciando in scia una lunghissima lista di emergenze nel paese, dove per la siccità l'estate per l'agricoltura è stata catastrofica, con il crollo della produzione di ortaggi e cereali. Le ondate di calore che si susseguono dal mese di maggio hanno distrutto parte consistente dei raccolti. La situazione è critica anche per gli allevatori. Il governo promette risposte e tante saranno le soluzioni da trovare per far fronte alla realtà climatica che annuncia estati ancora più bollenti. L'acqua manca in molte zone, non solo per alimentare le piscine in Costa Azzurra, che potrebbero vedere i costi quintuplicati per il loro uso. Nel Dipartimento del Var, incendi hanno messo in ginocchio il settore vinicolo, saltate le vendemmie di Ferragosto per il fuoco che ha mandato in fumo intere produzioni. Nel settore immobiliare, nuove le regolamentazioni che toccheranno il mercato in evoluzione nelle grandi città, su tutte Parigi, dove gli appartamenti nei sottotetto dallo charme eterno rischiano di non essere più così richiesti in un 2026 che pensa a una nuova economia, frutto di una reale presa di coscienza che le future estati potrebbero essere canicolari dal primo all'ultimo giorno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta riguardo a social e minori. Il colosso tech rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari.
4: È un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. A portare in tribunale il colosso Meta, i procuratori di 29 stati americani. Tra le accuse, quella che Facebook e Instagram sarebbero studiate per creare dipendenza. Il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e la modifica dei suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che modificano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che si annuncia di portata storica. Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
5: Per la prima volta non si giudicano i contenuti, ma l'architettura stessa delle piattaforme, lo scroll infinito, le notifiche, algoritmi pensati per trattenere i più giovani. Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi. E quindi è un cambio di paradigma che, se dovesse essere accolto, potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È sempre più caro tazzina. L'aumento del prezzo del caffè al bar è salito del più 24%.

0: 4,2% in 5 anni.
1: 7.000 caffè.
2: Città che vai, prezzo del caffè che trovi. Si passa dai bar di Bolzano e Pescara, dove il costo oscilla intorno ad 1,50 euro, a quelli molto più convenienti di Messina, dove si spende 1,06 euro. In media, per gustare un espresso, rito che milioni di italiani compiono più volte al giorno, occorrono 1,29 euro, cifra che negli ultimi 5 anni è aumentata di oltre il 24%, secondo lo studio condotto dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Dasso Utenti. Ora poi, dopo l'interruzione delle esportazioni dalla Colombia in conseguenza del tragico terremoto che ha colpito il paese sudamericano, potrebbero esserci ulteriori rincari. E così c'è già chi da tempo è corso ai ripari. Gabriele Melluso, presidente di Dasso Utenti.
3: Con il caffè al bar rincarato del 24,2% in 5 anni, sempre più italiani scelgono di prepararlo a casa per risparmiare. Lo dimostra anche il boom del caffè in chicchi, tendenza che rischia di mettere seriamente a repentaglio il tradizionale primato dell'espresso al bar.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica. 40 anni fa usciva l'album che regalò ai Bon Jovi il successo mondiale, 30 milioni di copie vendute, con singoli che ancora oggi sono hit planetarie.
4: Era il 18 agosto del 1986, Slippery When Wet fu il disco che cambiò le vite dei Bon Jovi. Una serie di singoli, un successo dopo l'altro, da You Give Love a Bad Name a Living on a Prayer, da Wanted Dead or Alive a Never Say Goodbye. Canzoni fortunatissime che portavano la firma della coppia, John Bon Jovi, Richie Sambora, un album che profuma di provincia americana. I'm a cowboy. Chitarre hard rock, un synth prepotente, rullanti che scandiscono il ritmo e quei cori che ancora oggi si intonano a gran voce. Un mix perfetto di tastiere, corde ruggenti e melodie. Non si può negare che i videoclip furono fondamentali per l'ascesa della band, con quelle chiome fluenti, pantaloni attillati e quell'aria da rocker on the road. Una strada che dal vivo i Bon Jovi percorrono ancora, pronti dopo la lunga residency al Madison Square Garden di New York a conquistare il pubblico europeo con 5 date tra Regno Unito e Irlanda, a partire dal 28 agosto. Marcella Sullo, GR1.
0: In chiusura il calciomercato che entra nel vivo. Dopo giorni interlocutori, infatti, le italiane impegnate in Champions League iniziano a potenziare l'organico.
5: È atterrato a Roma nel pomeriggio Rodrigo Mora, esterno portoghese, talento classe 2007, acquistato dal Porto e che entusiasma il popolo giallorosso. Per Gasperini un giocatore ideale, come Fofana la Roma punta forte anche sul 21enne del Lione. Il Como è un mercato da Champions, la squadra di Fabregas vorrebbe aggiungere Ken, ma la Fiorentina non cede e continua a considerare l'offerta, per ora di 30 milioni, inadeguata. Si aspetta l'eventuale rilancio. Fiorentina, che ha intanto presentato João Mário, convinto dal progetto, ha detto l'ex della Juventus, che ha già debuttato contro il Benevento in Coppa Italia, assist decisivo per la rete di Ken. La Juve ha ufficializzato vicario, visite mediche in mattinata e firma, operazione conclusa con il Tottenham. Il portiere arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. L'Inter non molla Jones, il centrocampista del Liverpool resta un obiettivo, nerazzurri pronti all'assalto finale, mentre il Milan ha accolto l'ultimo colpo, Diego Moreira, l'esterno belga costato 45 milioni. Manuela Collazzo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Massimiliano Mattia e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Sembra di essere in uno stadio stasera.
11: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate,

0: grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: 19:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Tra Foro del Monte Bianco è da qui che partiamo, 1:30 è l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A 7 Milano-Genova, coda per incidente, l'incidente tra uscita Bolzaneto e Bivio, a 7, a 10 Genova-Ventimiglia, 3 km di coda in direzione di Genova. Sempre sulla A10 Genova-Ventimiglia c'è un altro incidente ancora verso Genova tra svincolo Genova-Aeroporto e Bivio a 10, a 7 Milano-Genova. Poi ce n'è uno poi c'è la coda sulla A12 Genova-Roma per un altro incidente tra Bivio tra Genova Est e Bivio A12 a 7 in direzione di Genova. Sul tratto urbano della 24 lavori, coda tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli c'è un incidente al chilometro 84. Sulla tangenziale di Napoli segnalata la presenza di pedoni a Corso Malta per chi viene dall'allacciamento di diramazione Capodichino. Sulla autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato tra area di servizio Rosarno e Palmi, è rallentato in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: I podcast di Radio 1.
10: Aula a posto, aula attenti. 113esimo corso bis e 114esimo commissario Polizia di Stato, aula Masone a sua disposizione.
11: Grazie, di riposo.
10: Aula riposo.
11: Allora, intanto buongiorno, io sono qui come rappresentante della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ci inseriamo in questo filone, ma allo stesso tempo sono qui per portarvi un'esperienza condivisa trasversalmente tra le varie amministrazioni, perché vi parlerò del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.
12: Sono Sara Del Rosario, primo dirigente della Polizia di Stato e sono qui oggi alla Scuola Superiore di Polizia per l'incarico di docenza nel settore relativo all'attività di contrasto e di prevenzione al terrorismo internazionale, al terrorismo interno, all'eversione e all'estremismo violento.
11: Vorrei cominciare nel dirvi che stiamo parlando in questi giorni di minaccia terroristico-eversiva riconducibile all'estremismo. Estremismo violento, perché l'ideologia radicale, perché abbia una sua attivazione per quanto ci riguarda come attività di contrasto, è un'ideologia radicale che sposa il metodo di lotta violenta. Parliamo di cosiddette macro minacce, parliamo di fenomeni complessi e quindi l'attività di contrasto deve essere un'attività adeguata.
8: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Terzo episodio. Esserci sempre.

0: 113 corso bis e 114 corso, commissari della Polizia di Stato pronti per la cerimonia dell'alza bandiera.
1: Grazie, procediamo. Corsi, attenti. Alza bandiera.
2: Mi chiamo Elisa Beatrice Cozza, sono un dirigente superiore della Polizia di Stato. Attualmente vice direttore della Scuola Superiore di Polizia. La Scuola Superiore è una scuola di alta formazione per tutti i funzionari e i dirigenti della Polizia di Stato. Attualmente abbiamo 280 frequentatori del corso dei commissari della Polizia di Stato. I ragazzi svolgono lezioni tecniche, lezioni pratiche e lezioni professionali che spaziano dalla avere dimestichezza dell'amministrazione in cui sono entrata, di quello che è il ruolo del funzionario di polizia, e quindi vanno a studiare tutte quelle che sono le peculiarità dell'attività del funzionario, quindi attività di prevenzione del crimine, di repressione dei reati, di governo e gestione dell'ordine pubblico.
3: È un corso intenso che ho desiderato molto e ho cercato molto, perché il mio primo concorso in polizia risale al 2020. Come tutti i bambini, da piccolo mi sono chiesto cosa potessi fare, cosa volessi fare e quale contributo potessi dare, e sono arrivato alla consapevolezza che il modo per poter essere utile agli altri per me era fare il poliziotto. E lo racconto con un po' di emozione. Spesso nei momenti di scoramento, nei momenti difficili durante lo studio, guardavo un video, un vecchio video che presenta la Scuola Superiore di Polizia, e c'è un'immagine, un fotogramma in cui c'è proprio questa porta con queste bandiere, con la scuola che si vede dietro, e mi chiedevo proprio: ma un giorno riuscirò anch'io a varcare quella soglia? E tra l'altro per me la polizia ha costituito una scelta, perché insomma io il lavoro l'avevo già, era un ottimo lavoro, mi piaceva anche. Però nel mio modo di vedere le cose, diventare commissario della polizia, ispettore prima, ma soprattutto commissario della polizia, non significa fare qualcosa, significa essere qualcosa, e questo essere qualcosa dà una carica diversa alla vita, cambia proprio la dinamica con cui si vive.
4: Non sono nata con il mito della polizia. Quando ero piccola pensavo di voler fare una carriera internazionale, e infatti ho vissuto tanti anni in Germania, e poi c'è stato un momento in cui ho deciso di rientrare, che è stato il crollo del Ponte Morandi, e ho pensato che fosse il momento di tornare in Italia. Suona banale, però pensavo proprio di dover fare qualcosa a casa. Quindi sono rientrata in Italia, mi sono laureata, e poi è stato un percorso che è venuto naturale, come se la polizia mi stesse aspettando. Ho fatto varie esperienze, il tirocinio in procura, la pratica forense, ho vinto un concorso da funzionario al Ministero della Giustizia, e poi ho vinto il concorso da commissario e sono arrivata. Abbiamo fatto il giuramento in divisa ordinaria il 29 di luglio, e per me è il primo giuramento, quindi per me è un'esperienza completamente nuova. Anche il gesto di indossare tutti i giorni la divisa all'inizio è stato molto impattante, perché mi è sembrato un po' di perdermi nel gruppo, e in realtà poi non è una perdita ma è un guadagno, è come se ci si rispecchiasse nella divisa che indossano anche i colleghi. È una cosa molto simbolica, per cui c'è un impegno quotidiano a tenere alto il senso della divisa e fare in modo che anche i colleghi siano onorati di rispecchiarsi nella tua stessa divisa.
5: Nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, nei giorni in cui registro questo podcast, si sta svolgendo anche un corso di aggiornamento professionale per questori. Ma torniamo ai commissari, vincitori di concorso. Di nuovo la parola ad Elisa Beatrice Cozza, vice direttore della Scuola Superiore di Polizia.
2: Il corso dura 12 mesi nella sua fase residenziale attualmente, quindi i ragazzi stanno con noi 12 mesi e poi 12 mesi in cui andranno a destinazione e svolgeranno un tirocinio operativo. Quindi verranno testati finalmente dal territorio e con le problematiche del territorio per quella che è la loro capacità di saper svolgere questo delicatissimo ruolo del funzionario di polizia.
5: E questa generazione di commissari come sono?
2: Sono dei ragazzi molto preparati, sono dei ragazzi che esigono anche da parte nostra professionalità, esigono il comprendere quello che noi vogliamo da loro.

0: ed è giusto che sia così. Sono delle belle persone, soprattutto hanno molto insito questa loro voglia di imparare, questa loro voglia di mettersi a disposizione dell'istituzione, non solo istituzione polizia, ma delle istituzioni, dello Stato, del loro Stato.
1: Passato subito la prima volta?
2: Passato subito la prima volta.

0: questa divisa. Posso raccontarle che a 6 mesi mi è stata già messa la divisa ordinaria della Polizia di Stato, presa da un orzacchiotto e indossata all'età di 6 mesi, quindi diciamo che possiamo scherzare sul fatto che ce l'ho quasi tatuata addosso. Quando ero piccolissima chiedevo di andare in questura per vedere i vari uffici, per prendere le impronte digitali.
1: Vengo da Palermo e come commissario io mi rivedrei nella mia città proprio per una questione di sentimento di voler restituire qualcosa alla mia comunità, al mio territorio. Però proprio in ragione del fatto che l'amministrazione è grande, mi piacerebbe anche sperimentare altri settori. Non nego che mi sto approfondendo molto al settore della prevenzione, quindi l'intervento che viene svolto prima dell'accadimento delittuoso, quindi evitare che un fatto di reato avvenga, quindi intervenire prima, secondo me è la reale mission della Polizia di Stato.
2: Un commissario oggi di polizia, chi deve essere, cioè che qualità deve avere, che caratteristiche?
3: Innanzitutto deve avere tanta passione. Il commissario di polizia deve avere passione, deve sapere che svolgerà un ruolo fondamentale nelle istituzioni democratiche del paese. Non deve dimenticare di avere intelligenza, buon senso e una capacità di coinvolgimento nelle problematiche del cittadino. Non deve mai perdere il focus del cittadino come suo focus principale.
4: Vengo da una famiglia di medici, mio padre è un ortopedico, mia mamma è un anestesista e quindi sono sempre cresciuta comunque in un clima, una forte dedizione e spirito di sacrificio verso gli altri. Sono sempre stata molto affascinata e attratta dal corpo della polizia, sicuramente per il forte, diciamo, senso di appartenenza che trasmette. Ad oggi che ne sono parte posso dire anche l'orgogliosa sensazione di essere parte di questa grande famiglia. E poi ho intravisto l'opportunità comunque di potermi calare, quindi immergere attivamente all'interno della società, quindi essere comunque, la Polizia di Stato è un punto di riferimento per il cittadino, quindi diventare proprio parte attiva, viva e con un contatto diretto con il cittadino, dare concretamente una mano.
5: Gli ultimi minuti che ci restano io vorrei dedicarli, ecco, all'importanza che dobbiamo porre, all'attenzione che dobbiamo porre ai dettagli. L'altro giorno, parlando della minaccia, vi ho parlato dell'attentatore di Manchester, no? E vi ho portato le foto. Vedete come questo ragazzo cammina quasi piegato da questo peso, che sarebbe normalissimo, uno zaino alpino pesa, per chi fa climbing lo sa, ma una persona che indossa uno zaino alpino nei pressi di uno stadio dove si tiene un concerto ed è piegato dal peso avrebbe dovuto destare sospetti. Voi sapete che un domani sarete al posto di queste persone qui, di queste persone in divisa, accanto ai quali, come vedete, il ragazzo è passato.
6: Sono Oreste Ariano, dirigo la prima sezione della prima divisione del servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Sostanzialmente mi occupo di porre in essere tutte quelle attività e di coordinare attività sul territorio per prevenire e contrastare il terrorismo di matrice confessionale islamica in particolare e il jihadismo.
5: Quello zaino era pieno di TATP, che viene purtroppo nel nostro ambiente definito la madre di Satana, è un esplosivo, il perossido di acetone. Vi aggiungo pure cos'altro era presente all'interno dello zaino. Vedete che questi sono dei bulloni, chiodi e bulloni, chiaramente associati all'esplosivo, creano un'area di danno abnorme.
2: Dalla capitale ci spostiamo 65 km direzione sud.
7: Siamo adesso nel piazzale dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Nettuno e sono in corso di svolgimento delle esercitazioni pratiche nell'ambito del contesto del modulo di ordine pubblico, durante il quale gli allievi apprendono quelle che sono le tecniche di movimento e gestione e contenimento della piazza, non soltanto dal punto di vista teorico ma anche con una sperimentazione in gruppo.
8: Di ovvio, un fatto.
7: Sono il primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Rosanna Pellino, e sono il vice direttore dell'Istituto per Ispettori di Nettuno. Abbiamo attualmente

0: 711 frequentatori divisi in 478 ragazzi e 233 ragazze. Di questo numero è importante dire che soltanto 240 provengono dalla vita civile, il resto è rappresentato da personale che era già appartenente ai ruoli dell'amministrazione.
1: Che cosa si studia qui, diciamo? Che cosa si impara?
0: Allora, il piano della formazione prevede l'approfondimento di materie giuridiche e poi di materie tecnico-professionali e dell'area delle esercitazioni. Tecniche investigative, teorie dell'investigazione, anche declinate non soltanto nei compiti principali della polizia giudiziaria, ma anche in quelli specialistici, quindi le tecniche di investigazione della polizia postale oppure le tecniche di investigazione della polizia scientifica.
2: Corso, attenti! Segna nel passo!
3: Nelle stesse ore, nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, per un gruppo di commissari del 113° corso bis e del 114° corso, si svolgono attività di addestramento formale.
2: Attenzione, le prime righe, guardatevi quando uscite!
4: Vicequestore Marco Travisani, sono qui alla scuola da qualche anno, soprattutto coordino le attività addestrative. Attività addestrative che vengono svolte insieme alle materie professionali, quindi ci sono l'addestramento al tiro, perché ovviamente al termine del percorso vengono abilitati all'utilizzo dell'arma individuale che porteranno in servizio, ma possono portarla anche liberi dal servizio, quindi devono avere tanta dimestichezza con l'arma, devono saperla usare, devono saperla gestire sia in ufficio che nel proprio domicilio. Tecniche operative si intendono quelle tecniche che vengono applicate proprio nei servizi operativi di polizia, che possono essere perquisizioni o arresti, ma anche come va manettata una persona, perché ovviamente l'attività polizia segue delle regole, quindi deve assolutamente essere svolta secondo legalità, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona. Ci sono tante altre attività, possiamo pensare ad esempio ai posti di controllo, come si ferma una macchina, come si ferma in sicurezza, perché poi le tecniche operative servono anche agli operatori stessi per lavorare in sicurezza, perché la nostra attività comunque di per sé è un'attività pericolosa.
5: Sono Erika Riolo, commissario capo tecnico psicologo in forza alla Scuola Superiore di Polizia. E lo psicologo non solo fa un'attività di tipo individuale con i frequentatori, ma si sposta anche in aula e quindi vede il gruppo con delle vere e proprie attività definite di psicoeducazione, quindi utilizzando delle tecniche, delle metodologie per indagare, per comprendere, no, quali sono le emozioni governanti al momento, il senso di autoefficacia, sviluppo dell'autorevolezza, quindi della leadership, perché loro sono commissari in formazione, quindi diventeranno i prossimi funzionari che si appresteranno a diventare, diciamo, funzionari di una realtà operativa, quindi avranno al di sotto di loro una squadra.
6: A partire dalla Scuola Superiore di Polizia lascia il luogo della cerimonia.
7: Prima di risultare vincitore di questo concorso già ero appartenente ai ruoli dell'amministrazione, nello specifico ero ispettore. Si tratta di un servizio faticoso che comporta dei sacrifici, però al tempo stesso ti rende tante gratificazioni. Nello specifico la mia situazione particolare personale, io ho una bambina, ne attendo altre due e comunque comporta ulteriore sacrificio, però al tempo stesso mi rende comunque pieno di orgoglio il fatto di indossare questa divisa dopo il settimo tentativo che faccio, e quindi insomma sono convinto che questa sia la scelta giusta per me. Mi permetto anche di dire, rivolgendomi a chi eventualmente volesse intraprendere questo percorso, che è un servizio che si rende agli altri, e per chi sente dentro questo desiderio di impegnare le proprie giornate a favore, insomma, della collettività, per garantirne la sicurezza, è sicuramente una scelta che ti permette di trovare la propria ideale collocazione, perché l'amministrazione è talmente tanto vasta che a ognuno permette di trovare la propria ideale collocazione.
8: Per la formazione dei vincitori di concorso e per l'aggiornamento, la Polizia di Stato si avvale di scuole, centri e istituti di formazione presenti in tutto il territorio italiano. Scuole allievi agenti sono 7, istituti per ispettori e sovrintendenti, scuole per formazione specifica, come la scuola per il controllo territorio di Pescara. A Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, si svolgono anche corsi per commissari tecnici. Ne sentivamo parlare. Psicologi, ingegneri, fisici, chimici, biologi e per i medici della polizia. E, infine, l'aggiornamento professionale per i primi dirigenti e per i dirigenti superiori. Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: I podcast di Radio 1.
5: C'è qualcosa che facciamo continuamente senza pensarci. Respiriamo, è il primo gesto della vita e sarà l'ultimo. Tra questi due momenti il respiro accompagna ogni parola che pronunciamo.
6: Sì, eppure noi non ci chiediamo quasi mai come respiriamo. E quando il respiro cambia. E quando cambia, cambia anche la voce. Si accorcia, si tende, si blocca.
5: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
6: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno. Per capire cosa accade davvero tra respiro e voce, oggi con noi abbiamo Eleonora Bruni, cantante, docente di canto e voce, vocologa artistica, esperta di vocalità estrema, da anni impegnata nello studio dell'equilibrio tra voce, aria e suono.
6: Ma a questo punto andiamo via noi, cioè.
5: Esatto.
6: Parla, tu hai mezz'ora.
5: Per...

0: benvenuta Eleonora, ciao, benvenuta Eleonora. Poesata. Ma
1: grazie a voi, grazie mille di questo invito, sono felicissima di essere qui e il tema che hai introdotto è un tema fondamentale che ci accompagna in realtà per tutta la vita, indipendentemente poi dall'uso che facciamo della voce, che sia un uso artistico, che sia un uso comunicativo o che sia un uso quotidiano, in realtà il nostro modo di gestire, eccola, l'aria che entra e l'aria che esce è il principio primo non solo appunto che alimenta la vibrazione, quindi la formazione del nostro suono, ma che alimenta anche il modo in cui ci rapportiamo con gli altri,
2: per
1: con
2: cui
1: il
2: nasce
1: mondo.
2: Dal respiro, insomma, nasce tutto dal respiro.
1: E il respiro, no? Veramente, no, è vero, non è un caso, no? Che si dice che noi finiamo, esatto, il nostro passaggio
0: quel
1: terreno
0: soffio vitale,
1: con l'ultimo
0: poi,
1: respiro.
2: Vabbè, ma cambiamo discorso, parliamo di voce.
1: Con il soffio.
2: Però è interessante, ovviamente ci vorrebbero tantissimi incontri per raccontare tutto questo, ma anche perché le persone pensano di nascere con quella voce e con quella voce continuare, non è così.
1: La voce è qualcosa di estremamente duttile, modificabile e la cosa meravigliosa è che più impariamo ad utilizzarla, più la voce diventa autentica, vera e capace di esprimere quello che davvero siamo e sentiamo.
0: Quindi tu stai introducendo un tema che la voce è un allenamento, noi possiamo allenare la nostra voce e scoprirla, perché molto spesso non sappiamo qual è la nostra vera voce autentica.
1: È vero, possiamo imparare a entrare in confidenza con il nostro strumento meraviglioso e possiamo modificarla dal punto di vista timbrico, non possono fare delle modifiche, certo. Voi mi insegnate molto bene quanti timbri possiamo trovare all'interno della nostra cassa di risonanza, possiamo muoverla dal punto di vista tonale andando molto in acuto, andando molto nei gravi e quindi cambiamo la frequenza di base. E tutto ciò funziona perché l'uscita dell'aria, qualcosa che avviene perché è un'esigenza del corpo, no? Noi abbiamo fatto i nostri scambi gassosi, deve uscire l'anidride carbonica, quest'aria che esce incontra due cordine vocali meravigliose, piccole, pronte a vibrare in una sorta di bacio rapidissimo e quella vibrazione dà vita a quello che è il suono. E quindi se ci pensiamo bene è qualcosa di estremamente naturale ma nello stesso tempo complesso, e imparare a gestire questo meraviglioso
2: questo strumento
1: ci dà tante possibilità espressive, artistiche, nel canto, nella recitazione, ma appunto
2: ma anche nella vita quotidiana.
1: Nella vita quotidiana, no? Esatto.
2: Serve a tutti.
0: Spesso si parla, Eleonora, di un muscolo che entra in azione, che c'è molto utile, no? Sia da un punto di vista artistico, ma anche per evitare poi problematiche legate alla voce. Il diaframma.
1: Sì,
0: che cos'è esattamente? Come funziona?
1: Il nostro amico diaframma.
2: Intanto come fa? Perché per molta gente il diaframma dov'è? Cos'è? È un muscolo, è un nervo, è qualcosa, cioè no, raccontiamo pure.
1: È un muscolo, è il muscolo più grande del corpo umano ed è un muscolo che divide il corpo umano in due, letteralmente, o meglio,
2: è trasversale,
1: mi piace pensare che unisce il sopra con il sotto,
0: bello,
1: no?
0: Questo.
1: Che è molto più bello come
0: crea un equilibrio,
1: idea,
0: no?
1: Idea filosofica. È quel muscolo che unisce la parte superiore, dove ci sono solo polmoni, bronchi e cuore,
2: niente,
1: con la parte inferiore invece dove c'è tutta la vita viscerale, quindi
0: certo,
1: a partire dallo stomaco e dal fegato e giù tutte le viscere,
2: eccetera,
1: l'intestino,
2: certo,
1: l'utero, le ovaie, la prostata, i reni, il cistifello, insomma tutta la vita viscerale. E questo diaframma, che è una sorta di telone, diciamo così, che separa queste due zone del corpo, si contrae per sua natura, quindi questo lo fa indipendentemente dalla nostra volontà. Io dormo e lui si contrae, per fortuna. Noi, persino se sveniamo, lui si contrae, lui contraendosi scende e si allarga. In questo modo crea una sorta di depressione, di vuoto d'aria che risucchia l'aria all'interno dei polmoni. Anche se io decido non respiro più, mi blocco, no, lui funziona.

0: funzionerà e porterà l'aria dentro. E quello è il suo grande compito. In questo, però, in questo atto, lui scende e comprime leggermente tutte le viscere, certo, riempiendo di aria i polmoni. Le viscere vogliono tornare nella loro posizione iniziale, portano, aiutano il diaframma, cioè,
1: io me lo sto immaginando, una storia meravigliosa.
0: Sì, lo aiutano da sotto, è un po' come se dicessero dai dai, certo, torna su, risali. Lui risale e meccanicamente contribuisce allo svuotamento dei polmoni, e questo poi crea quel flusso che mette in moto la voce.
1: È vero che i bambini respirano meglio degli adulti, nel senso non hanno delle pressioni legate all'emotività spesso?
0: Sì, infatti diciamo sempre che sarebbe bellissimo ricordare per sempre quello che sapevamo fare alla nascita. Il respiro intanto è un respiro prevalentemente addominale, quello, sì, del neonato, no? E poi sicuramente non hanno portato all'interno del loro ciclo respiratorio tutti quegli elementi che invece turbano la naturalezza dell'atto, che sono quello che noi in qualche modo accumuliamo giorno dopo giorno con delle vite molto frenetiche, molto stressanti, a volte veramente ai limiti della sopportazione.
1: Ma che poi spesso
0: umana
1: si sta anche in apnea. Io ogni tanto, a me capita, per, sì, esempio, a volte il respiro si blocca proprio. Io mi rendo, sì, conto che non sto respirando delle,
0: sì,
1: volte.
0: Sì, e sai che ogni volta che noi andiamo appunto a fare un'apnea, spesso totalmente inconsapevole, in realtà in quel momento stiamo facendo una serie di cose che sono controproducenti, perché il diaframma si blocca e si blocca verso il basso, tutti i muscoli risultano in tensione. Quindi anche solo imparare a, ecco, rimanere aperti,
1: certo,
0: sostanzialmente.
2: Infatti la cosa bella che stai dicendo è che cerchiamo anche di regalare alle persone che magari si pongono di fronte a tutto questo, diciamo, ma tanto io non devo fare l'attore, non devo fare il cantante, no, devo vivere. Allora questo serve proprio alla vita,
0: vivere,
2: alla vita. Poi si mette, noi lo mettiamo in pratica perché grazie a tutta questa tecnica riusciamo a recitare con serenità,
0: certo,
2: stringendo quando dobbiamo stringere, spingendo col diaframma quando dobbiamo ridere,
1: sostenendo
2: esatto, e non c'è niente da ridere, cioè lo mettiamo in pratica. Però una persona può rendere la propria vita migliore, non soltanto vocalmente.
0: Sì, sì, ma è una consapevolezza che ci permette di vivere meglio. Poi è chiaro che se io faccio il cantante utilizzerò alcuni, chiamiamoli così, atletismi che mi permettono di gestire la discesa del diaframma, la sua risalita, l'allargamento della cassa toracica, che ci permette per esempio di dare una lunghezza, una continuità e una tenuta al suono. Sono atletismi più finalizzati alla parte artistica.
2: C'è qualcosa dove le persone possono leggere, perché non abbiamo il tempo di fare gli esercizi per radio o per podcast ovviamente, però c'è un libro, qualcosa che ti può aiutare, o ci sono delle materie che uno può cercare, come il mindfulness per esempio?
0: Guarda,
2: c'è qualcosa che può aiutare le persone?
0: C'è molta letteratura specifica per quello che riguarda la voce, tra tutti mi vengono in mente tutti i testi di Franco Fussi e Silvia,
2: sì, che
0: Magnani, che sono naturalmente un po', per noi sono la Bibbia,
2: certo,
0: ecco, diciamo così. E sicuramente c'è molto da scoprire e da capire, ma io credo che la disciplina del respiro sia qualcosa che va intimamente vissuta, e quindi l'esempio di una persona che ti guida a fare gli esercizi insieme, mm-hmm, è qualcosa che poi ci cambia profondamente,
1: certo,
0: perché l'obiettivo, ma questo vale anche per gli artisti, non è quello di imparare qualcosa in modo cognitivo,
1: certo,
0: staccato dalla naturalezza, ma farlo diventare una vera e propria natura.
1: Eh sì, deve essere legato all'esperienza.
0: Esatto.
1: Quindi
0: è vero, c'è molto da leggere, c'è molto da imparare, moltissimo, ci sono molti libri che ci raccontano come funziona.
2: O fai come Jane Fonda, che faceva la ginnastica, tutti di mettere lì e fare dei video, Leonora, e fare questi video, perché respirare insieme, come quando sta per nascere un bimbo, che cosa si fa? Cosa si insegna?
0: Sì, sì, a respirare.
2: A respirare nel modo giusto.
0: È vero.
2: Per spingere nel modo giusto, per cui è la base non soltanto del nostro lavoro.
0: È vero, è vero, è vero.
2: È veramente,
0: è vero,
2: tutto.
1: E Leonora, vorrei tornare al tema centrale di questa puntata, che è la voce. Quante voci può avere una persona?

0: persona, secondo te? Perché di voci possono essere tante, c'è la voce pubblica, quella privata, noi siamo, possiamo utilizzare la voce che vogliamo, dare alla voce delle sfumature particolari.
1: Sì. Beh, il contesto comunicativo influenza moltissimo, no? È vero, tu dici una voce pubblica, una voce privata. Sicuramente se mi trovo a casa magari mi trovo a parlare in un modo molto più morbido, o al contrario, delle volte, per esempio, nella vita familiare possono esserci tensioni particolari che possono portare la voce invece ad essere addirittura più rigida, più affaticata. Molto molto dipende appunto dal, anche dall'aspetto appunto sì, profondo, emotivo, psicologico. Poi noi possiamo modificare, e questa è una cosa che chiunque per esempio faccia doppiaggio conosce molto molto bene, possiamo modificare la resa timbrica. E nel timbro in realtà passano molti significati, perché una voce timbricamente più profonda mi dà per esempio delle sensazioni di un certo tipo, una voce magari più acuta, più schiacciata, ti va a portare in un mondo completamente diverso, una voce molto retroposta ci parla di un mondo più sfoggente,
2: quella è retroposta, mi piace, è retroposta.
0: È bello quanto tutto poi sia legato proprio all'emozione, no? E quanto tutto sia unitario, perché non è una cosa a sé. Parlare in un modo stimola in te delle risposte emotive completamente differenti.
1: È assolutamente vero.
2: Poi tu fai un lavoro pazzesco, insomma, ti abbiamo presentato in quel modo ed è giusto e anche poco. La cosa bella anche pop mainstream è che tu curi le voci, la voce di tanti cantanti e attori.
1: Sì, è vero, sì, ho questo enorme onore che la vita mi ha dato, insomma.
2: Ovvio, non posso chiederti delle cose gossip, dico quale fra tutti quelli che conosciamo sono stati più difficoltosi, i più naturali. Per esempio c'è il mio amico di tutti, Eros Ramazzotti, che ha una voce nasale, però funzionale.
1: Funzionale, assolutamente funzionale a quello che è il suo
2: modo,
1: il suo stile. Il suo ti vorrei dire personaggio, ma nel senso più alto del termine. Perché Eros, se vuole, negli esercizi riesce a essere assolutamente pulito, con una voce bella, tonda, ed è molto importante, perché questo permette negli esercizi di dare un equilibrio al suono e quindi gli permette poi di affaticarsi meno. In questo momento, insomma, sta facendo un tour mondiale, l'abbiamo visto a Sanremo pochi giorni fa.
2: Tu sei stata coaching per tutto il tempo a Sanremo, non soltanto di Eros.
1: Arrivo da questo frullatore.
2: Poi c'è stata Alicia Keys, bravissima.
1: Sì, è stato un incontro pazzesco, devo dire la verità. E su questo devo dirti, mi ha colpito moltissimo come all'estero, da questo punto di vista, siano più avanti, no? La prima cosa che lei ha chiesto quando l'hanno contattata appunto per Sanremo è stata la presenza di un preparatore vocale, di una vocal coach per lavorare sull'italiano. Lei voleva cantare in italiano, quindi voleva,
2: e l'ha cantata anche bene,
1: lavorare sulla pronuncia. E noi ci siamo viste online con una serie di appuntamenti mentre lei era in California, io ero in Italia, e poi abbiamo lavorato invece in presenza a Sanremo. E voleva per esempio capire i respiri, voleva capire dove finisce una parola, dove inizia un'altra, ma quali parole si legano.
2: Certo, per dare il significato giusto, altrimenti si
0: questa
2: perde.
0: È proprio una peculiarità degli artisti, soprattutto stranieri, anche gli attori, che hanno sempre bisogno sul set e vogliono e richiedono comunque una presenza che li aiuti.
2: E non a recitare, attenzione, dare le giuste motivazioni e emozioni, anche perché certi sono in America, cioè film che noi doppiamo anche, quello del Massachusetts, che è diverso dallo slang del Texas, dell'Iowa, eccetera. Per cui loro chiedono quel coach vicino che gli possa dire, come se noi dovessimo recitare in veneto, in siciliano, in marchigiano, insomma. Loro hanno una forte richiesta. Anche il Nord Europa è molto attento in questo, insegnano ai ragazzi il coaching, il respiro.
1: Assolutamente.
2: Io lo metterei già dalla prima media.
1: Io ti dico, proprio credo che è qualcosa che dovrebbe permeare la nostra educazione nella scuola.

0: pensiamo a quante volte ci è capitato magari di avere delle maestre che poverine a loro volta non erano
1: certo.
0: educate all'uso della voce e spesso hanno delle voci distrutte.
2: Massacrate. Sì, il nodulo dell'insegnante.
0: Esattamente. E però poi forniscono un calco uditivo ai bambini. E quindi lavorare già con gli insegnanti sarebbe fondamentale.
2: Perché diventa fastidioso, ma ne parliamo ovviamente anche nella puntata con Franco Fussi di queste cose, ma parlare con una persona che ti dice allora pagina 12 parliamo di
1: ti abitua a quel timbro, diventa familiare.
2: Perché non sai parlare, perché ingoli tutto quanto, le persone nascono con la voce, mantengono la voce e non amano la propria voce, ma di questo ne approfondiremo sicuramente.
1: Sì. Eleonora, tra le tante cose, tu sei esperta anche di voce estrema.
2: Che bello, cos'è la voce estrema?
0: La voce estrema è qualcosa di incredibile, meraviglioso e profondamente liberante.
2: Non è quando uno si arrabbia, un'altra cosa.
0: No,
2: la voce estrema
0: è la capacità di produrre in modo ovviamente sano e non pericoloso per le corde vocali, tutto quel grande mondo del rumore vocale. Nell'ambito canoro lo sentiamo nel rock, nel metal ampiamente, ma per chi fa appunto un lavoro attoriale o nel doppiaggio, la sporcatura che compare sul parlato
2: strillo
0: fortemente caratterizzante e viene fatto utilizzando non le corde vocali ma delle strutture altre che sono nello specifico le aritenoidi e le false corde, sono delle bande mucose oppure delle cartilagini con dei capucci sopra
1: che contribuiscono oppure utilizziamo solo quelle?
0: No, per il rumore
1: la
0: fonte è quella, quindi se io faccio per esempio questo
2: esci da questo corpo
1: queste sono le
0: aritenoidi e se vado invece a fare questa cosa è più falso cordale e lo posso poi però mettere sul parlato per esempio e posso sporcare rimanendo però
1: senza distruggerti
2: non perdendo la voce,
0: non solo non perdendo la voce, su questo Franco Fussi vi potrà raccontare come questo mondo della vocalità estrema è entrato in un ambito nel quale io non posso intervenire ovviamente non essendo un sanitario, ma l'hanno imparata molti logopedisti, molti sanitari e aiutano persone che non hanno più le corde vocali a trovare una nuova voce.
1: Certo,
0: è una voce ruggente, ma è una voce. E quindi persone che avevano perso l'utilizzo della voce ed è insomma qualcosa di fortemente lesivo, no? Dal punto di vista della vita personale, viene in qualche modo aiutato, aiutato naturalmente, uno degli strumenti possibili, però insomma di grande uso.
2: Ma infatti la cosa interessante è questa, cioè le persone devono riuscire a capire che cosa significa, cominciare anche ad amare la voce che hanno, che nessuno ama la propria voce, uno si risente e dice oddio questa è la mia voce, nessuno la ama. Dice beato te che c'è una bella, ma si costruisce come gli addominali, insomma io vorrei che dopo questi podcast dici mangi a matriciana tutti i giorni, amore mio, l'addominale si nasconde, per cui saper parlare, per cui questi metallari, questi, io mi sono sempre chiesto come tutti quanti come fanno a cantare per due ore in quella maniera, in quello strappo vocale e il giorno dopo avere la voce per ricantare
0: per parlare. Allora se lo fanno male, cioè se la metodica non è corretta, diciamo che ci pensa la vita a
1: poi difendere
0: perché poi la voce insomma il giorno dopo appunto non funziona e poi possono insorgere veramente delle patologie anche importanti, ma se lo fanno gestendola bene io posso insegnare suoni sporchi per 8 ore di seguito e poi è tutto normale, ecco.
2: Poi mantieni quello, cioè questa è una magia. È che tu lavori moltissimo anche con gli attori a livello internazionale, chi hai?
0: Di attori a livello
2: di cantanti, di coach, cioè eseguiti un po' tanti tantissimi.
0: Sì, ne ho seguiti parecchi.
2: Mi è mai capitato neanche ad Alessia incontrarti perché forse cantiamo poco.
1: In realtà io e Eleonora ci siamo incontrate su uno spettacolo teatrale.
2: Ma avete parlato d'altro
1: teatrale.
2: Però

0: Hai trovato chiuso.
1: Sì, ci siamo raccontate delle cose nostre, no? Abbiamo bypassato.
2: Sai, a proposito di attori, da poco ho avuto insomma l'onore di aiutare Dario Aita a preparare i brani in cui canta Battiato, nel film che
0: il film è Battiato, certo.
2: È appena uscito, ed è stata un'avventura, ecco, anche quella è un'avventura meravigliosa,
0: e
2: no?
0: Se l'hai ritrovata quella vocalità, l'avete cercata, perché insomma lui l'ha particolarissima, cercata, cioè,
2: lui l'ha cercata. ha proprio cercato, e abbiamo tanto lavorato insieme su questo. Lui ha cercato quel punto di adesione alla voce, certo, di Battiato, quindi al personaggio, senza perdere però quella parte di verità propria,
0: esatto.
2: Lì scadere nella
1: manchezza,
2: esatto, e fare l'imitazione è un attimo, ma lì perde la verità,
1: sì.
2: E quindi era un equilibrio veramente
1: molto sottile,
2: esatto. È stato un lavoro straordinario.
0: Il lavoro che abbiamo fatto su Elvis, non il film Elvis e Baz Luhrmann, io doppiai, non per parlare di me, su Elvis Presley, con l'incontro con Nixon, eccetera, per cui la sua vocalità quotidiana era completamente diversa dal suo non è che parlava, era costruito quel coso, e aveva quel respiro in bocca, a proposito di parlare con te di respiro, che riempiva, che giocava quella sensualità, eccetera, e poi nella quotidianità aveva un altro tipo di vocalità, per cui cercare di imitarlo significava raccontare una macchietta veramente. Quanto tempo ci vuole per imparare a respirare?
2: Ma poco. Secondo me poco, perché il corpo, che noi occidentali tendiamo
1: ad ascoltare molto poco,
2: in realtà è qualcosa di estremamente intelligente. E essendo intelligente, quando capisce che lo strumento che gli diamo lo fa vivere meglio, poi tende a imparare anche piuttosto rapidamente. Quindi io sono...
1: Sì, prima ti dà una bella, un bel segnale di blocco,
2: esatto,
1: di stop. Yuhu, c'è qualcosa
2: prima ti
1: che
2: fa
1: non
2: proprio,
1: va.
2: Attenzione. Esatto. E poi però, quando tu gli dai gli strumenti giusti, lui impara.
1: Impara
2: con naturalezza.
0: Puoi dare una soltanto, visto che siamo in chiusura, una prima lezione del respiro, la prima cosa da fare.
2: Ah, ma come certo.
0: Per le persone a casa.
2: Allora, per chi magari non ha mai, come dire, preso confidenza, la prima cosa da fare è lasciare che semplicemente l'aria esca, fluisca. Senza ed immaginando che nel contempo l'intero corpo si allunghi, addirittura il tratto cervicale si allunghi, e quindi mentre diventiamo più alti il corpo si svuota. Quando tutta l'aria è uscita, lasciamo con naturalezza che l'aria rientri e facciamo attenzione alla sensazione, alla percezione della cassa toracica che si allarga, perché i polmoni ospitano quest'aria che è entrata nuovamente. Di nuovo facciamo uscire l'aria e stavolta la sonorizziamo. E di nuovo l'aria entra. Sono primissimi elementi che ci portano in confidenza.
0: Che bello, sono suggestivi.
1: Bellissimo,
0: anche senza vederli.
1: No, perché poi te li immagini, secondo me visualizzare l'aria che entra e che esce.
0: E questo è soltanto per dare un pizzichino.
1: Sì,
0: allora,
1: grazie.
0: Il tuo intervento è come sempre fondamentale, riusciremo sicuramente a risentirci ancora, perché questo creerà tanta curiosità.
2: Grazie a voi, è sempre bellissimo parlare con voi.
1: Grazie Eleonora,
2: grazie mille, per quello che fate, per la voce.
0: Quello che fai tu, tesoro mio. Insomma, la voce non nasce nella gola, nasce nell'aria che attraversa il corpo, no?
1: E il respiro non è solo un gesto fisico, è un modo di stare nel mondo.
0: E quando il respiro è libero, la voce è libera.
1: E forse imparare a respirare è il primo passo per imparare ad ascoltarsi. Questa è Voice Art.
0: Lei è Alessia Navarro.
1: E lui è Pino Insegno.
0: Alla prossima.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast

0: Ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
3: La sera di quello stesso giorno Gesù venne e si presentò in mezzo ai suoi discepoli e disse: «Pace a voi», e mostrò loro le mani e il costato. Quando un cristiano parla di pace è spesso considerato con accondiscendenza, sia che si tratti del più umile dei credenti fino ai pulpiti più prestigiosi come quello di Leone XIV o alle istituzioni internazionali più rappresentative come il Consiglio Ecumenico delle Chiese. I discorsi dei cristiani sulla pace vengono spesso presi come esempio di ingenuità. Parlano di pace perché è il loro mestiere, ma sono persone che non sanno davvero come va il mondo. Ma lo saprebbero meglio gli altri? Sono forse più autorevoli le voci di chi lancia un'invasione su larga scala e da 4 anni, con tutta la sua forza e brutalità, non sa come farla finire? È forse più autorevole chi attacca i propri nemici senza avere davvero chiari gli obiettivi da raggiungere? Sono forse più autorevoli quei leader che la Corte Internazionale di Giustizia ricerca come criminali di guerra? No, non sono più realisti. All'ingenuità della pace preferiscono la banalità della violenza. La parola pace è la prima che il risorto rivolge ai discepoli nella sua apparizione di Pasqua. Pace e vita, infatti, sono legate l'una all'altra in modo inestricabile. Il risorto mostra ai discepoli le sue mani e il suo costato, trafitti dai chiodi della crocifissione. Non è una parola banale quella che passa attraverso la croce, è una parola che conosce la violenza e la morte, è una parola di vita a cui tutti dovremmo dare più ascolto.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra nel Golfo, scontro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, mentre ci sono state nuove esplosioni a Dubai. Il servizio.
2: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Gary Babadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E c'è un nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore generale, il senegalese Abdoulaye Seye. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ha confessato il marito della donna uccisa a Colleferro, vicino a Roma, 69 anni, origini tunisine. Ha ammesso di aver accoltellato la moglie, cinquantenne, di origini polacche. Il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. E un'altra donna è stata uccisa a Corigliano, in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri, la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62.
3: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo, spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopetti, il Breeders Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancora prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Lepice, GR1.
1: Domani mattina a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, i funerali di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico morto a 98 anni. Un uomo che è stato uno dei più grandi appassionati protagonisti dell'industria dell'audiovisivo, dichiara l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, che poi aggiunge riconoscenti per la sua collaborazione con l'azienda. Il servizio.
4: Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, collezionando 5 David di Donatello, tra cui il premio per il grande Cocomero.
5: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
4: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da 3.
6: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
4: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3.
7: Ricominci da zero!
8: No signor, ricominci da... Cioè, 3 cose mi sono riuscito in Davide perché...
4: Il Tassinaro, Il grande Cocomero.
9: Come vanno le cose tra te e Marcia?
4: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'Anica dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano lo insignì del titolo...

0: Lo di Cavaliere del Lavoro, Maurelia Carafa, GR1.
1: Paglio di Siena, dopo i rinvii per il maltempo, il Nicchio con il Fantino Tittia e il cavallo Andebola si è aggiudicato il Paglio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni, Tittia è alla sua 13ª vittoria. Ci fermiamo qui, adesso Radio 1 Musica.
2: Radio 1 Musica.
3: Beh, è arrivata anche l'ufficialità dalla GR1. Adesso qui a Radio 1 arriva la musica, arriva Radio 1 Musica. Sono le 21:06 in questo istante di questa serata, di questo martedì del 18 agosto 2026, con voi Claudio De Tommasi. Per quel che riguarda il suono della voce, il suono in generale invece è di Cota dall'altra parte del vetro. Con voi saremo fino alle 23, cominciando subito con la musica, perché se Radio 1 Musica deve essere, Radio 1 Musica sarà. Cercheremo di limitare al massimo le parole proprio all'essenziale e invece lasceremo tanto spazio alla musica. Arriva dal Piemonte, ha già avuto un suo percorso musicale con essendo stato il frontman di una band che si chiama Drink to Me. È un disc jockey, fa anche ballare, è elettronico ma è anche cantautore. Il suo sesto album si chiama La Fonte. Da questo album, ogni giorno, ogni notte, lui è Cosmo.
4: Ho fatto

0: bisogno.
1: E lui si chiama Cosmo. Si chiama Cosmo e questa è Ogni Giorno e Ogni Notte. E il suono elettronico di Cosmo è per una serie di riflessioni tra l'amore, il sogno e quello che può essere. Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo altrove, ci spostiamo con quei due signori che hanno rappresentato a lungo il massimo, la punta massima del suono tecnologico previsto per quei tempi. Si chiamano Daft Punk. Pensate che in questa canzone, che forse è stato il primo grande successo proprio a livello davvero importante, ripete, ha una sola frase che ripetono, ma la ripetono 144 volte all'interno della canzone. E anche il video, che a suo modo geniale, è praticamente un cerchio, delle persone vestite insomma in maniera singolare si muovono in un cerchio e ripetono sempre gli stessi passi di danza. La canzone è stata un grande successo e davvero un grande successo, nessuno

Magari se lo aspettava, in realtà loro sono in due, ma non si fanno mai vedere, non si sono mai fatti vedere, almeno nelle loro esibizioni, Guy Manuel de Homem Christo e Thomas Bangalter insieme Daft Punk, e questa è Around the World.

E questa si chiamava Around the World, come loro stesso 144 volte lo hanno ripetuto per lasciare che chiunque fosse all'ascolto intendesse bene il significato. E il colpo di tosse mi è venuto inevitabilmente. 21:14 qui per Radio 1 Musica. Questo era il 1998, anzi era il 1997, ma soltanto un anno dopo usciva, di quei tempi c'erano ancora i singoli, sia da un punto di vista del vinile che da un punto di vista di quelle che sono invece le emozioni anche dei CD singoli che di quei tempi c'erano. Nel 1998, proveniente dall'album Canzoni per me, esattamente il 27 gennaio, usciva un 45 giri, quindi un singolo a doppia facciata, a doppio brano. Da una parte c'era Sally, dall'altra c'era Io No, e lui è Vasco Rossi.

E questo era il 1998, quando usciva questo doppio singolo, da una parte Sally, un altro dei pezzi forti, Vasco Rossi e quanti ce ne sono, dall'altra c'era questa Io No. Allora, ci spostiamo adesso nel tempo e nello spazio, visto che ce ne andiamo in Inghilterra, con una voce che era, stiamo insomma parlando attorno al 2020, uscì con molta forza e fu riconosciuta subito come un grande talento. In questo caso il senso profondo di questa canzone è il momento in cui si capisce che qualcosa non sta andando bene. Sto parlando evidentemente di ciò che parla di musica, o meglio, di ciò che la musica parla, visto che il 99,99% delle musiche e dei testi elaborati per le musiche parlano di amore. Nel momento in cui si sente che questa relazione che stai vivendo, che magari insomma è qualcosa di importante per te, ha qualcosa che non va, qualcosa che sta andando via, qualcosa che sta svanendo. Lei stessa, si chiama Holly Humberstone, era stata ispirata da qualcosa che aveva visto, perché aveva testimoniato di come una sua cara amica avesse sofferto, proprio avesse visto il suo cuore spezzato e dopo la fine di una relazione importante, che questo cuore spezzato non riusciva ad avere, a trovare pace, a trovare un posto sicuro dove poter riposare quel tanto che bastava per curarsi. Si chiama To Love Somebody, questa è Radio 1 Musica e lei è Holly Humberstone.

canta così Holly Humberstone in questa tua To Love Somebody, cioè se ami qualcuno devi essere più o meno pronto a tenere in qualche cassetto a disposizione anche la possibilità di perdere, ed è facile il gioco di parole in inglese tra To Love Somebody e To Lose Somebody. Rimaniamo in ambito inglese, però non meglio da quelle parti, perché guai a chiamare inglesi loro che arrivano da Dublino, loro irlandesi, e che degli inglesi insomma vogliono saperne sempre meno. Insomma, è una guerra durata 700 anni, finalmente hanno trovato un loro percorso, una loro identità, e in questo caso si parla anche di figli d'arte, visto che tra i ragazzi di questa band di Dublino, si chiama Inaler, poi è straordinario come una piccola isola con pochi abitanti come l'Irlanda riesca a produrre una quantità infinita di musica, di musicisti, al punto che recentemente il governo ha anche stabilito che se sei musicista e vivi ovviamente in Irlanda, se sei di quelle parti, se sei un artista che si muove tra arte, musica o quant'altro, hai diritto anche a un piccolo stipendio mensile che possa permetterti di portare avanti la tua arte. Forse questo può aiutare nell'elaborazione di così tanta arte e di così tanta musica che arriva da quelle parti. Dicevamo dei figli però d'arte: Elijah Hewson, figlio di Paul Hewson, altrimenti noto al mondo intero come Bono, proprio lui degli U2, con la sua band, con un brano del 2022, anzi 2023, sto sempre un anno indietro, e si chiama Love Will Get You There.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21-28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, c'è un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano e proprio in direzione di Milano si è formata la coda. Traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Diramazione Predosa-Bettole, tra bivio diramazione a 26 a 7 Milano-Genova e Novi Ligure verso Genova-Voltri-Gravellona-Toce, c'è un incidente, siamo al chilometro 16. A92 Genova-Roma, anche qui un incidente tra Civitavecchia Nord e Aurelia in direzione di Roma. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo che sulla statale Via Emilia il traffico è rallentato perché c'è materiale disperso sull'asfalto, perdita di liquido dopo l'incrocio Lodi, e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Anche sulla statale Salentina di Patù il traffico è rallentato prima di Persicce ed è rallentato in entrambe le direzioni. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Era il 1996 e così ritorna Radio 1 Musica qui su Radio 1 quando sono ormai le 21.34. Saremo insieme, come dicevamo all'inizio, fino alle 23, subito dopo l'appuntamento con la situazione del traffico, ovvero il nostro Onda Verde. Dicevamo che era l'anno 1996 quando proprio all'inizio era Carmen Consoli, pubblicava questo suo Amore di Plastica e partecipava al Festival di Sanremo di quell'anno nella sezione Nuove Proposte. Arrivò soltanto ottava, un modesto ottavo posto, la canzone verrà scritta insieme a Mario Venuti, ma il disco fu accolto molto positivamente dalla critica ed ebbe una grande presenza sia da un punto di vista televisivo con il suo video che dalle emittenti radiofoniche. Divenne un grande successo, uno dei più grandi successi di quell'anno, e affermò la giovanissima Carmen Consoli come uno dei nuovi talenti della musica italiana. Ci spostiamo in Inghilterra, a metà strada tra l'Irlanda e la Scozia. Sono loro gli Editors, il loro nuovo singolo si chiama The Rush.

E questa si chiama The Rush, loro sono gli Editors, una band che si è importante dagli anni dal 2005 in movimento in quel che riguarda il suono inglese di questi giorni, dal 2005 ad oggi. Questo è il loro nuovo singolo e nessuno avrebbe mai potuto sospettare che in un mondo di grigi e ancora più grigi fino ai neri, quale il mondo dipinto dagli Editors, con questa voce molto importante, dai toni bassi davvero importanti, che si muove sempre tra chitarre distorte e invece la presenza massiccia a volte di sintetizzatori che a volte hanno dominato interi album, fosse poi o potesse arrivare in qualche momento al suono di un mandolino, così come è successo in questo nuovo singolo, un nuovo singolo che racchiude tutta la sua potenza proprio nella custodia di da una parte delle chitarre elettriche di una delle band indie rock più famose degli ultimi tempi, dall'altra in questo strumento improbabile che con le sue 8 corde dà l'impronta al suono di questo The Rush. Rimaniamo in Inghilterra, i Radiohead, questa è High and Dry.

si chiama High and Dry, l'album era The Bends, e se chiedete a lui, Thom Yorke, il cantante, un po' il viso rappresentativo della band Radiohead, comunque una delle band più importanti in assoluto, ormai da quasi 30 anni hanno anche fatto un tour intorno al mondo, sono passati anche abbastanza vicino a queste parti, cosa ne pensi di questa canzone? Una canzone che lui stesso aveva scritto quando stava all'università, alla Exeter University, loro di Oxford. Lui risponderebbe: questa è una brutta canzone, non solo brutta, molto brutta. Questo è il suo parere su questa canzone, è così brutta, non mi pare. Il protagonista di questa canzone, o meglio il protagonista indiretto, è un personaggio singolare che magari qui in Italia nessuno conosce, non lo conoscevo neanche io fino a quando sono andato a indagare su alcune faccenduole, tipo questa. Conoscete Evel Knievel? Bene, lui era un motociclista americano. Sapete quei motociclisti che si vedono spesso nei film, che con la loro moto non è che si mettono a fare le corse, arrivano primo, secondo e terzo, no, saltano con la moto, i cerchi di fuoco, tante macchine messe una dietro l'altra, interi autobus, interi bus di quelli proprio giganteschi e tutti gli altri ostacoli. Ovviamente in conto mettono il fatto di poter cadere, e Evel Knievel, pur essendo una star assoluta di questo tipo di approccio alla motocicletta, è caduto spesso e volentieri, si è fatto molto spesso molto male, ma Thom Yorke lo usa un po' come una specie di metafora che potrebbe, secondo lui, spiegare quelli che sono anche i pericoli che l'inseguire la fama, l'inseguire il successo e l'inseguire un tipo di riconoscimento, magari più largo possibile, in realtà nasconde dietro ogni passo. Si chiamava High and Dry, erano i Radiohead e Achille Lauro, senza una stupida storia.

Si chiama Achille Lauro e questo è quello che è Achille Lauro di questi tempi, passata la trap, passato il rock, passato il punk, passata la provocazione di Rolls Royce, arriva la super ballatona, ormai da qualche tempo è il suo timbro musicale, super ballatona spezza cuore, un po' nostalgica, scritta anche in questo caso con Federica Abbate. Federica Abbate è una di quelle penne magiche, penne d'oro, che viene chiamata un po' da tutti, nonostante abbia una sua carriera anche da solista, viene chiamata proprio a partecipare, a rimettere insieme e a cercare una soluzione importante per le canzoni a cui collabora, come questa, senza una stupida storia di Achille Lauro. Allora, magari qualcuno la ricorda, magari qualcuno no, magari qualcuno dice ma chi è... Insomma, c'è una sua storia che forse vale la pena di essere raccontata. Vi ricordate Eddie Brickell? Magari no. Questa però sì, What I Am.

Magari qualcuno che ha vissuto quegli anni, sto parlando della fine degli anni Ottanta, ricorda questo brano, un brano abbastanza anomalo, un brano abbastanza imprevisto, che raggiunse pure la vetta delle classifiche americane, non soltanto andò molto bene anche da queste parti, anche in Europa. Dunque, la sua storia, quella di Eddie Brickell, è una storia come tanti, con il suo gruppo New Bohemian, che addirittura era una ska band, una band che suonava ska, è arrivati da Dallas. Continuarono a suonare dal vivo con una frequenza impressionante, fino a farsi notare, dopo aver fatto tanta gavetta, da una casa discografica importante come la Geffen Records, che decide di fargli fare un primo disco, il loro primo album, Shooting Rubber Bands at the Stars. Ma il vero grande successo arriva soltanto attraverso una esibizione live nel 1988, quando furono chiamati come ospiti dalla prestigiosissima, ancora rimasta nella storia, trasmissione televisiva americana Saturday Night Live, quella che certo andava il sabato notte, ma che aveva visto passare esplodere gente di estremo talento. Faccio un nome per tutti, ovvero quel tipo con Dana Croyd, conoscete John Belushi, ebbe un successo straordinario proprio attraverso quella trasmissione, il Saturday Night Live, che divenne la rampa di lancio di moltissimi musicisti, ma proprio tanti, davvero tanti, al punto di riuscire a valicare anche i confini americani e diventare famosa un po' in tutto il mondo, anche grazie ai grandi personaggi. In questo caso c'era Morton Downey Jr., che era l'host dello show, ovvero il presentatore, che chiamò proprio su sua iniziativa Eddie Brickell and the New Bohemians a rappresentare quello che era il loro suono in questa trasmissione. Da lì partì una catena che non si fermò più. Alla fine addirittura Eddie Brickell finì per sposare un personaggio alquanto anche lui lontano da quello che si immagina essere il glamour di quegli anni, perché erano gli anni della dance music, erano gli anni dell'hair metal, ovvero il

metallo, il metal con i capelli cotonati. E tutto questo però fu reso possibile grazie a questa canzone, What I Am. Arrivano le bambole di pezza con il brano di Sanremo, Resta con me, subito dopo arriva il GR1 e poi torniamo qui con la musica di Radio 1, musica a Radio 1.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Nel Golfo Persico, esplosione a Dubai per l'abbattimento di alcuni missili. Non sono previsti colloqui con Teheran, fa sapere Donald Trump, che rivendica la sovranità americana su Hormuz, pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta "nuovo territorio americano". Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce lo stretto resterà chiuso finché Washington non adempirà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Parigi nel frattempo fa sapere che spedirà due diplomatici iraniani, una risposta al breve arresto lo scorso mese di due

0: 2 diplomatici francesi accusati da Teheran di ingerenza. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. È necessario trovare un meccanismo per ripristinare un effettivo processo democratico anche in caso di guerra prolungata. Fedorov, 35 anni, noto per avere modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà sino alla scadenza del termine per l'espulsione. Ora in Italia, con la cronaca ancora violenza sulle donne, ha confessato il marito della 50enne uccisa a Colleferro vicino a Roma. 69 anni, origini tunisine, ha ammesso di aver accoltellato la moglie di origini polacche. Il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Un'altra donna è stata uccisa a Corigliano in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. È in provincia di Venezia sgomento per l'uccisione di Tania Terrin.
1: Un velo di riservatezza è calato oggi sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano, lo stesso comune già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate ieri, la donna infatti oggi ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia, 39enne, subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per uccidere la prima di togliersi la vita.
2: Davide Calimani, GR1.
0: Tragedia sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia, è morto un imprenditore edile.
3: È precipitato nel vuoto da un'altezza di 10 metri dopo il cedimento di un pannello in plexiglass del lucernario. Aldo Biselli, imprenditore edile, è morto stamane nella zona industriale di Deruta, sua città d'origine. Aveva 60 anni. L'uomo era salito sul tetto dello stabilimento di un'azienda di ceramica per verificare una perdita d'acqua in vista di un suo successivo intervento di manutenzione. Era solo quando la lastra ha ceduto sotto il suo peso. La procura di Spoleto, competente per territorio, disporrà l'autopsia. L'ipotesi a carico di ignoti è omicidio colposo. Cotitolare di una ditta edile assieme a uno dei suoi fratelli, Aldo Biselli era molto conosciuto a Deruta anche per l'impegno nello sport, in particolare con la giovanile di calcio e nel volontariato con l'Avis. Lascia la moglie e 2 figli di 20 e 27 anni. La sua morte suscita profondo cordoglio nella comunità. Il comune ha annullato un concerto previsto per stasera. Michele Tognaccini, sindaco di Deruta.
4: Con Aldo viene a mancare una persona capace di lasciare un segno, un esempio virtuoso di valori che porteremo sempre con noi.
2: Da Perugia, Andrea Rossini per il GR1.
0: Ex Silva, come preannunciato, Federacciaia ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'acciaieria. Oltre alla federazione, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese siderurgiche associate. Tornano le serate della Grande Pompei dal 28 agosto fino al 10 ottobre, il venerdì e il sabato. I siti del parco archeologico saranno aperti dalle 19.30 alle 23.30. In programma passeggiate nei luoghi simbolici, visite guidate, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche distribuiti tra Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia. Ci fermiamo qui, la linea torna a Radio 1 Musica.
5: Radio 1 Musica.

E loro sono Groove Armada, e con Groove Armada abbiamo riaperto il suono di Radio 1 Musica per questa ultima ora, che ci porterà fino alle 23, subito dopo il GR1 e subito prima del GR1, appunto, delle 23, con Claudio Tommasi, Max Gambino questa volta alla parte tecnica, e con loro Groove Armada, un duo che arriva dalle parti di Cambridge e che si è mosso in maniera molto intelligente, riuscendo addirittura a far definire il loro suono come un Groove Armada style, ovvero il vero e proprio stile dei Groove Armada, che riuscirono a mescolare all'interno delle loro produzioni tanti ispirazioni e aspirazioni musicali, ero anche ispirata per essere sicuro, riuscirono a spaziare dal jazz all'ambient, alla disco, alla parte elettronica, insomma davvero a tante cose, fino al punto di arrivare in classifica e arrivare a collaborazioni importanti come ad esempio quella con Nile Rodgers, certo, ma anche e soprattutto con uno dei DJ più famosi di quei tempi, che continua a essere una superstar del DJismo inglese, che si chiamava Fatboy Slim.

personaggio singolare, sicuramente singolare era anche la sua storia. Pensate che iniziò, lui si chiama in realtà Damon Gaff, sto parlando appunto di Belly Drum Boy. Tra l'altro il suo nome è ispirato, anzi è direttamente il nome del personaggio principale di uno show televisivo inglese, si chiama Sam and His Magic Bowl. E, però per farsi pubblicità, prima di utilizzare per sé questo nome, realizzò dei biglietti da visita, tutti pezzi unici, tutti fatti a mano, tutti studiati uno per uno, con la stampa di un piccolo disegno di suo nipote e un piccolo collage ogni volta diverso realizzato da lui stesso. Quindi li fece plastificare, ne stampò insomma un numero sufficiente e cominciò a distribuirli, lui viene da Manchester, tra gli amici, gli avventori, ma soprattutto nei proprietari, insomma riempì i locali tra Blackburn e Manchester fino a farsi insomma un certo nome, anche se nessuno

non l'aveva mai sentito e ha cominciato a fare dei piccoli concerti nella zona appunto tra Blackburn e Manchester. Poi piano piano la sua fama si allargò e arrivò ad essere pubblicato. Questo è il suo Silent Sigh. Lui è Barely Drone Boy. Poche presentazioni per questo gruppo che arriva da Bergamo. Lui si chiama Riccardo Zanotti, scrive per sé, per la sua band, i Piccoli.

Secondo me è un suono classico quello dei Pinguini Tattici Nucleari, almeno per quel che riguarda i loro temi e i loro suoni. Un ricordo, una nostalgia di un amore, grande o piccolo che sia stato, comunque un amore importante, e soprattutto una serie di descrizioni di scene più o meno quotidiane che probabilmente, questa è la loro forza, riescono a evocare particolari ma anche sensazioni tipiche un po' di tutti, che un po' tutti noi abbiamo attraversato e abbiamo vissuto. Di altro genere invece è lei, Meek, che fa della sua forza, anche del, insomma, il centro del suo progetto musicale, una diversità e una forza nel dare importanza, nel ricordare che proprio perché si è diversi e perché ognuno è diverso dagli altri, insomma, quello è il punto in cui risiede la forza di ognuno. Non a caso questo suo singolo, arriva anche lei dall'Inghilterra, è Beautiful Freaks, dedicato a quello che è il suo pubblico più vivo, più vivace e più continuo. Lei è Meek.

Si chiama Beautiful Freaks, lei Meek, e arriva da Londra precisamente, abbastanza alternativa, abbastanza forte, con i suoi posti, con i suoi temi, con i posti di incontro e di diffusione di un certo suono che riesce a mescolare il pop, alternative pop, con le influenze indie. All'inizio di tutto però potremmo mettere anche una band che insomma ha segnato il suono per 4 decenni, ha venduto più di 100 milioni di dischi, iniziato con una formazione Vince Clarke molto vicino a quello che era il pop ma molto elettronico dell'inizio degli anni 80. Poi Vince Clarke, sto parlando di uno della band, si spostò, se ne andò altrove a cercare altrove fortuna, e la trovò prima con Alison Moyet, poi con gli Arrangers di Andy Bell. Ma loro non si fermarono, anzi andarono sempre più a definire il loro suono con l'arrivo di Alan Wilder ad esempio, e continuarono a suonare dopo l'abbandono di Alan Wilder in questo suono molto elettronico, molto anche rock per certi versi, certe attitudini e new wave, e con una massiccia incursione in quella che era, poteva essere l'alternative dance. Sto parlando di un gruppo storico, sto parlando del The Best Mode. Questo è un brano che ci ricorda quanto poi alla fine le cose più preziose sono quelle proprio che hanno bisogno di più cura. Si chiama Precious e sono i The Best Mode.

Esatto, e questo è solo un esempio del suono elettronico dei Depeche Mode. 40 anni di successi, 40 anni e non si fermano, sono rimasti soltanto in due ormai. Il cantante Dave Gunn è colui che suona la chitarra, ma insomma un po' insieme a Dave Gunn costruisce l'intero suono, quello elettronico e quello non elettronico per i Depeche Mode. Questo credo che sia intorno agli anni 2000, si chiamava Precious, e ci ricorda appunto di come poi proprio le cose a cui teniamo di più, proprio le cose preziose, sono quelle che hanno bisogno di una sempre maggiore, crescente e continua attenzione. Una storia particolare è quella di un regista francese, era un regista all'inizio, un regista che ha fatto anche video importanti, perché si chiama Yon Lemoine, credo di averlo, spero di averlo detto bene in francese, era un regista di video importanti, anche per personaggi importanti, perché ha fatto brani per Katy Perry, Taylor Swift e Lana Del Rey. Poi improvvisamente, colto da musical furore, cominciò la sua carriera musicale, e una carriera musicale importante perché ha composto diverse colonne sonore per film, serie televisive ed eventi, e soprattutto è tra i responsabili di una serie TV che secondo me è straordinaria da un punto di vista proprio visivo, così visionaria, straordinariamente fantascientifica, ma di più, qualcosa di più, davvero curatissima, come Arcane. Non so se avete modo di vederla, se non avete ancora avuto modo di vederla e vi piace quel genere tra fantascienza, fantasy, di mondi alternativi, di mondi in collisione, beh, allora dategli uno sguardo. Ha fatto anche la colonna sonora di questo Arcane, però nel 2011 si rivela in tutto il suo splendore musicale con un EP. Si chiamava Iron, da quelle più la title track. Lui è Woodkid e questa è Iron.

particolare e immediatamente riconoscibile il suo suono, la sua musica, sto parlando di Woodkid, e questa è una canzone del 2011, si chiama Iron. Adesso torniamo al presente, torniamo all'Italia, torniamo a una delle più grandi voci italiane, uno dei più grandi personaggi carismatici, assolutamente e immediatamente riconoscibili. È una specie di dichiarazione d'intenti, è una specie di dichiarazione assoluta e generale su quello che l'amore per lei, e a proposito di quello che l'amore per lei dovrebbe essere. Scritta insieme a Dardust, lei è Elisa e questa è L'amore è.

0: scattare una foto.
1: La bellezza fugge, scattale una foto. Lei è Elisa Hill, questo è il suo tuttora ultimo singolo, quello che si chiama L'amore. Altra grande voce femminile, ancora una volta, che arriva dall'Irlanda. Si diceva di quanto poi l'Irlanda riesce a produrre incredibili risultati artistici, specialmente in campo musicale, ma non soltanto, se penso anche al film e al cinema irlandese. Bene, nel 2018, precisamente il 23 gennaio del 2018, moriva una grande artista irlandese, appunto, di Limerick, e si chiamava Dolores O'Riordan. Era stata lei a dare il via e a dare la partenza a quello che sono state una band, anche quella che è stata una band assolutamente importante, come i Cranberries, grande successo un po' ovunque. Pensate che questa canzone che apparve su un album, il loro album si chiama Something Else, fu suonata proprio al suo funerale, alla fine del suo funerale, il 23 gennaio del 2018, quando lei era morta una settimana prima a Londra, in un albergo a Londra, a 46 anni. E questa canzone fu suonata nello stesso istante, quindi alla fine del funerale di Dolores, da tutte le radio irlandesi, nello stesso preciso istante che questa canzone suonava al suo funerale. La canzone si chiama When You're Gone, e lei è Dolores O'Riordan, e loro sono i Cranberries.

Insomma, la canzone che ha portato lei, Dolores Jordan, in un'altra parte dell'universo, in un'altra dimensione, in un altro posto, lei nel 2018. E proprio tornando invece a quello che è il presente, ma rispostandoci immediatamente nel passato, l'inizio di quella che è stata una grande storia musicale, una grande storia anche d'amore per la musica, ma di canzoni raccontate, di canzoni raccontate meravigliosamente, di sogni, come un po' questo poteva essere stato, quando Alice guardava i gatti e i gatti guardavano nel sole. Era il 1973, Francesco De Gregori, e questa è Alice. Alice.

Beh, era il 1973 quando usciva questa Alice Francesco De Gregori, come dicevamo all'inizio di una lunga, lunghissima storia d'amore, storia della musica. 22:47, questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica, c'è Max Cambino dietro il vetro, la parte tecnica, c'è Claudio De Tommasi qui con voi e c'è una delle nuove stelle della musica americana, una stella assolutamente particolare, perché lei un po' sull'onda anche di quello che ha fatto Taylor Swift, ma l'ha fatto per altri versi in altri modi, racconta le sue vicissitudini sentimentali, le racconta alla sua maniera, le racconta a volte con un tono molto malinconico, altre volte con una base ritmica più importante, in questo caso decidete voi. In questo caso proprio, con il suo nuovo singolo si chiama Hit the Wall, lei, Gracie Abrams, racconta di quanto poi in tutte le storie avute, siano state tante o poche, importanti o meno importanti, la colpa alla fine della fine della storia sia stata soltanto lei, perché è lei a non essere adeguata. Gracie Abrams, si chiama Hit the Wall.

Si chiama Hit the Wall, lei Gracie Abrams, grande successo negli Stati Uniti con questa canzone in cui lei dichiara la sua precarietà mentale, la sua incapacità di arrivare a proteggere quello che davvero si ama, non si riesce neanche a risolvere problemi, al punto che alla fine una delle ultime frasi che Gracie Abrams canta al suo innamorato è che io non sono un problema che tu puoi sperare di risolvere, per cui hit the wall, colpisco il muro, che rappresenta anche visivamente un qualcosa che non si può superare, anzi ci si fa male ad affrontare. Rimaniamo negli Stati Uniti con uno dei gruppi più importanti nella storia.

storia del rock recente americano, recente insomma degli ultimi quasi 40 anni. Questa usciva nell'ottobre del 1992, arrivava da un album forse il loro più importante, forse il loro più bello, si chiamava Automatic for the People, e in questo caso questa canzone è stata rappresentata come una delle più forti, più ispirate di tutte le canzoni dei REM, perché di loro sto parlando. È una canzone che è un omaggio ai più giovani, a coloro che per qualche verso riescono ad affrontare un mondo difficile e a non perdere i loro sogni. Si chiama Drive, non c'è un ritornello, ma è una canzone straordinaria. Si chiamano REM.

Allora, questi erano i REM, il penultimo brano di questa sequenza partita alle 21 per Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi e alla parte tecnica Max Gambino. Ci salutiamo, stiamo per salutarci visto che siamo vicini al momento del GR1. Ci arriviamo con qualcosa che americano non è, arriva dalla Svezia, ma che proprio al suono americano, un certo suono americano si ispira, ovvero quel suono che alla fine insomma del secolo precedente, ma anche per quel che riguarda il decennio precedente, quindi tra la fine degli 80 e l'inizio degli anni 90, imperversava nelle radio americane. Si chiamava AFM Rock, si chiamava FM Rock, si chiama AOR. C'erano grandi band come Heart, come gli Starship, che dominavano. Loro si rifanno a quel suono e lo fanno alla loro maniera. Roxette dalla Svezia, Listen to Your Heart. Ci risentiamo domani sera alle 21. Intanto buonanotte. Questa è Radio 1, arriva subito dopo il GR1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Trump pubblica su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempirà agli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili iraniani. Nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Addio a Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del

0: Trotto, a suon di imprese sportive, era originario della provincia di Ferrara.
1: Baren, Baren.
2: Il capitano, il figlio del vento, il campione, padre di campioni, era nato a Copparo, in provincia di Ferrara, il 19 maggio 1995, il puro sangue Varen, morto la notte scorsa a Eboli all'età di 31 anni. Ti vogliamo salutare ricordando le tue imprese in pista, scrivono dall'allevamento Zenzalino, imprese che hanno riscritto la storia del trotto, a cominciare proprio da Bologna, quando nel 1998, pur squalificato, Varen si fece notare per il suo straordinario recupero e fu poi acquistato da Enzo Giordano. In 5 anni sono 51 i Gran Premi che colleziona in tutto il mondo, dai Lotteria di Napoli al Grand Prix d'Amérique, all'allora record del mondo stabilito nel 2001 a New York con il suo driver di sempre, Gianpaolo Minnucci. Veloce, coraggioso, affamato di vittoria, padre dopo il ritiro di ben 2000 figli, le impronte dei suoi zoccoli restano nella leggenda. Corri libero per sempre, l'addio della sua pagina ufficiale, e rimani per sempre il nostro capitano. Da Bologna, Giulia Bondi, GR1.
0: Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. L'inchiesta sul femminicidio di Colleferro, in provincia di Roma, ha confessato il marito della donna uccisa.
3: Aveva 50 anni, si chiamava Ioanna, faceva l'operatrice sociosanitaria in una struttura riabilitativa vicino casa, a Colleferro, in provincia di Roma. È morta accoltellata nel pomeriggio di ieri in casa, mentre con lei erano due dei cinque figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato, il marito, 69 anni, pensionato, è stato fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi e a poche decine di metri dalla casa. Non risultano dissapori tra i coniugi, erano sposati da 30 anni, né precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
4: È a nostra memoria il primo femminicidio che si registra nella storia recente della città, probabilmente l'unico, perché non ne abbiamo mai avuto appunto menzione in alcun modo. È una storia appunto che adesso va approfondita un minimo, che sembrerebbe collegarsi a, diciamo, dei disturbi mentali.
3: L'uomo avrebbe anche contattato in passato i servizi psichiatrici della ASL.
5: Paolo Martini, GR1.
0: Palio di Siena è in ospedale per accertamenti il fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, caduto da cavallo dopo l'arrivo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tutti i cavalli stanno bene, fa sapere il comune. Tittia, alla sua 13ª vittoria al Palio, ha corso e vinto per la Contrada del Nicchio, tornato al successo dopo 28 anni. Negli Stati Uniti, i tagli alla ricerca dell'amministrazione Trump colpiscono anche le marmotte dal ventre giallo delle montagne rocciose. I ricercatori che le studiano dal 1962 hanno aperto un profilo su OnlyFans per trovare fondi. Si chiama OnlyMarbs e ovviamente non ci sono contenuti per adulti, per cui la piattaforma è conosciuta, ma foto e video dei simpatici roditori. I soldi raccolti da soli non bastano ad assicurare la continuità del progetto, ma almeno contribuiscono alle spese quotidiane. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte, un buon proseguimento d'ascolto.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
1: Una notte che vede continuare gli isolati temporali sul Tirreno meridionale tra la Sicilia e la Calabria, ma soprattutto sulle Alpi più a est. Ampie schiarite e tempo stabile sul resto d'Italia. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria, e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La provocazione di Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, l'Iran, non siamo stati noi. Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito, almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv, Kiev promette una rappresaglia. Femminicidi senza fine, morte due donne in poche ore a Colleferro e Corigliano. Cresce la rabbia per il caso di Tania nel veneziano, uccisa dall'ex già denunciato. Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta, l'accusa, app che creano dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Addio Varenne, il leggendario cavallo, campione del trotto, diventato mito popolare, si è spento a 31 anni. La forza della musica popolare del Sud, al Caulonia Tarantella Festival nel Borgo Regino, arriva la cantautrice siciliana Delia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione a Teheran su Hormuz. Sentiamo il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington dà seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte. Il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane,

0: giudice giapponese e presidente della corte, corte penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: L'Iran torna a lanciare missili verso gli Emirati Arabi e smonta il piano di Trump sullo stretto di Hormuz.
2: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gharibabadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree, ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Raid israeliano a Gaza City, colpito un bar nella zona del porto, si contano 5 morti secondo Al Jazeera, tra cui un bambino, una decina i feriti. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. La guerra in Ucraina: un drone colpisce una squadra di tecnici della centrale nucleare di Zaporizhia occupata dai russi, che accusano le forze di Kiev. Un morto e 16 feriti, vittime anche a Kharkiv negli ultimi attacchi di Mosca. L'inviato:
3: i numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo. Due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky, e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmar alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano. Migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro. Da Kharkiv, Daniele Lorenzetti, GR1.
1: Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.6 nella regione di Qinghai, nel nord-ovest del paese. L'epicentro ha una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Migranti in Germania: sembra rinviata per ora l'espulsione di una ragazza somala che il governo di Berlino intendeva far rientrare in Italia, dove era approdata. Ma sul tema si apre il confronto anche con la Svizzera, pronta a rimandare indietro i migranti arrivati dal nostro paese.
4: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
1: E sul nodo migranti il confronto tra maggioranza e opposizioni.
5: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che, non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
6: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
5: Serve

0: collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo danni. Sui migranti, Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
1: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
0: Anche in casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Economia ex Ilva, spiragli per il futuro, prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
3: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Caro carburanti, i rincari delle quotazioni del petrolio hanno bruciato gli effetti dell'ultimo taglio delle accise varato dal governo lo scorso 4 agosto. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Sentiamo Gianluca Di Ascenzo, Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: Mezzanotte e 10 minuti su Radio 1, la cronaca con due femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Un'altra donna invece è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
5: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Bongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
6: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato a un detenuto che ha tentato la fuga all'ospedale di Prato. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso la scena.
7: I video girati all'interno del pronto soccorso sono tre. Nel primo si vede il momento in cui il detenuto riesce a divincolarsi dalla barella a cui era ammanettato, per poi azionare un estintore e creare una cortina fumogena, provando a scappare subito inseguito da un agente. Nel secondo la scena si sposta nel locale interno in cui arrivano le ambulanze. Il giovane è ancora ammanettato e tenta di scappare andando avanti e indietro. Gli agenti impugnano le pistole. Il ragazzo si nasconde dietro un'ambulanza parcheggiata in un angolo. Poi

0: tre spari, due verso l'alto, il terzo verso il basso, che lo colpisce a una gamba da distanza ravvicinata. Da un'altra angolazione si notano i due abbassare l'arma e avvicinarsi al ferito, accasciato a terra. Il giovane è un ex detenuto marocchino di 22 anni che era rimasto ferito mentre veniva nuovamente arrestato poco prima e per questo accompagnato in ospedale. L'agente che ha sparato, in servizio da 18 mesi, è indagato per tentato omicidio. La procura di Prato ha evidenziato in un comunicato che il ragazzo era ammanettato e si trovava in un ambiente chiuso dal quale non poteva fuggire. Claudio Vigolo, GR1.
1: Caso Ranucci, parlerò con i magistrati, ha detto il giornalista che durante un incontro pubblico in Trentino non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante. La RAI può fare quello che vuole, ha aggiunto a proposito della sua eventuale sostituzione alla conduzione di Report. Infine Ranucci ha replicato alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, secondo la quale è inutile potenziargli la scorta, non spetta a lei decidere, ha affermato il giornalista. Ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina. Il servizio.
2: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti. E per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
3: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
2: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i quattro custodi, due dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I quattro intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato, però, l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
1: Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62. Aveva 31 anni.
4: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
5: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
4: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
5: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
4: Giorgio Germano, GR1.
1: E Varenne non è stato solo un campione dello sport, ma è diventato parte della cultura popolare del nostro paese.
6: Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la mandracata?
7: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
8: La parola è Varenne, lo sanno anche i bambini.
9: Quando corre lui vola, come corre la
6: Un campione simbolo, star vera, Varenne. Una volta entrò su un tappeto rosso negli studi televisivi della RAI di Corso Sempione a Milano per uno speciale televisivo, tutto su di lui. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere, la voce.
10: Io sono il capitano.
6: A GR1.
1: Ora negli Stati Uniti, in California.

0: dove ha preso il via il maxi processo contro Meta in relazione a social e minori. Il colosso tech rischia multe salatissime e a Wall Street crolla già del 3,5%, andando sotto i $500.
1: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati. Sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook.

0: modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
1: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Siamo al meteo, maltempo al nord, mentre al centro-sud caldo, anche intenso. Oggi saranno due le città da bollino arancione, Ancona e Roma. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Un flusso d'aria stabile interessa il nord con temporali su tutto l'arco alpino e prealpino che sconfineranno anche sulle pianure, mentre al centro-sud il tempo è più stabile con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro-nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
2: Da oggi 19 agosto a sabato a Kaulonia, Reggio Calabria, si svolge la 28ª edizione del Kaulonia Tarantella Festival, primo appuntamento con la siciliana Delia.
4: Suoni di pace è il tema scelto per questa edizione del Kaulonia, la rassegna che con concerti, incontri e attività trasformerà per 4 giorni il Borgo Reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Kaulonia la sua storia siciliana.
5: Per me partecipare al Kaulonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici. Essere qui, in Calabria, significa anche creare un ponte tra la mia Sicilia e questa terra che hanno tantissimo in comune.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: E stasera ad Agerola, in provincia di Napoli, ci sarà Diodato per un evento di musica e parole nell'ambito della 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Non ci credo più, non ci credo più. L'incontro con Diodato attraverserà musica, scrittura e impegno civile. L'artista riceverà anche il premio speciale Festival Agerola. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista. Termina qui questa edizione del GR1 a 00:21. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Stefano Catini e Francesco Pionaglieri. Da Francesca Giannini a tutti voi, un grazie per l'attenzione e buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
7: Mezzanotte, 22 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. In autostrada il traffico è regolare, segnaliamo dunque tratti chiusi dovuti alla presenza di lavori, come per esempio quello sulla diramazione A8 per Gallarate Gattico, quindi tratto chiuso tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 fino alle 5. Anche sulla A1 Firenze-Roma ci sono lavori, tratto chiuso tra Orte e Orvieto verso Firenze fino alle 6. Così sulla A12 Genova-Rosignano lavori, uscita chiusa a Rapallo in uscita da Genova fino alle 6. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, anche qui lavori, rampa di accesso chiusa a Pozzuoli via Campana in entrata in direzione allacciamento di ramazione Capodichino di nuovo fino alle 6. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano. Un'illusione che verrà presto corretta, la replica dell'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati. L'Iran dice: non siamo stati noi. Il piano di pace per Gaza, ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia intanto un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani e villaggi palestinesi. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito, almeno 10 morti invece nel raid russo su Kharkiv. Kiev promette una rappresaglia. Un drone colpisce una squadra di tecnici della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, un morto e 16 feriti. Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.6 nella regione di Qinghai, nel nord-ovest del paese, l'epicentro a una profondità di 10 km. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva da Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato Migrazione Svizzera. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso il nostro paese. La cronaca, 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Centro delle indagini, c'è al momento il marito, la sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origini polacche, è stata accoltellata a Colleferro in provincia di Roma, ha confessato il marito, 69 anni, di origini tunisine, il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Economia ex Ilva, spiragli per il futuro, prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese associate. Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta, l'accusa app che crea dipendenza dei minori dai social, rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventato mito popolare, si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena, dopo l'invio per il maltempo il Nicchio con il Fantino Tittia e il cavallo Anda e Bola si è giudicato il Palio dell'Assunta, la contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto Stati Uniti-Iran, il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione su Hormuz. Il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Un'illusione che verrà presto corretta, questa la risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempirà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati 2 missili, ma l'Iran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani in Libano. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del paese. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e 10 feriti. Per l'esercito israeliano l'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni. Nonostante il conflitto, la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing di elvetici militari. E anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania invece la ragazza somola che il governo di Berlino intende spendere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con i 2 femminicidi avvenuti in poche ore a Corigliano, Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. E un'altra donna è stata accoltellata a Colleferro in provincia di Roma.
4: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, 50enne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie.